0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
2: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
1: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
2: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
2: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca e con un triplice omicidio che si è consumato a Roma con padre, madre e figlia di soli 6 anni uccisi, mentre il figlio maggiorenne della coppia è stato ferito. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinita Sacchetti, nella zona nord di Roma. Ora è caccia al killer. Si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh, un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
2: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
3: L'Ucraina ribadisce la propria disponibilità a colloqui, ma anche la Russia deve compiere un passo verso la pace. E quanto ha sostenuto il presidente Zelensky nel suo discorso serale, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'Ucraina sta andando bene, mentre la produzione complessiva delle raffinerie russe è diminuita di un terzo.
2: Il bilancio delle vittime del terremoto registrato mercoledì in Venezuela è salito a 920 morti e 3.360 feriti. Molte famiglie riferiscono che i loro cari sono ancora sepolti sotto le macerie. Il bilancio di vittime italo-venezuelane per il terremoto nel paese sudamericano è salito a 3 morti e 5 feriti, cui si aggiungono 35 dispersi. Oggi nuova scossa di 4.9, mentre la missione di aiuti italiana arrivata nel paese si sta dirigendo verso le aree più colpite dal sisma.
3: Il Consiglio per l'Istruzione della Texas negli Stati Uniti ha approvato un nuovo ed ampio elenco di letture a livello statale, che per la prima volta renderà obbligatoria la lettura di brani tratti dalla Bibbia per oltre 5 milioni di studenti delle scuole pubbliche. Lo riportano i media americani. L'attuazione avverrà in modo graduale a partire dagli studenti delle scuole elementari nel 2030.
2: Calcio: la Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal

0: liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze. Capoverde, grazie allo 0-0 con l'Arabia Saudita, vola ai sedicesimi dove sfiderà l'Argentina. Alla Spagna basta un gol per battere l'Uruguay e chiudere in testa il gruppo H con 7 punti. Manita del Belgio alla Nuova Zelanda, l'Iran sfiora l'impresa ma qualificarsi è l'Egitto dopo l'1-1 finale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di weekend davvero rovente con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the blog era one time.
1: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
2: Eccoci tornati in studio. Beh, come anticipato, oggi si parla di primavera. Taranto, ovviamente, nell'antichità festeggiava la primavera con chi? Con Persefone, che era una dea che era tra le più famose, fra le più note. Si festeggiava ovunque Persefone, e in particolar modo il culto di Persefone era caro qui a Taranto, era molto molto seguito, tant'è che fino a un certo momento si è pensato che la famosa statua ritrovata agli inizi del Novecento in via Duca degli Abruzzi, quella statua bellissima di quella dea sorridente con quel sorriso enigmatico, attualmente custodita a Berlino, beh, si pensava che quella dea fosse proprio Persefone in origine. Perché? Perché ci sono molti riferimenti qui a Taranto a questa divinità. E perché Persefone è associata alla primavera? Beh, tutto deriva dal fatto che, del mito, insomma, di Persefone. Persefone era la figlia di Demetra ed era bellissima. Ade, il dio degli inferi, si innamorò di lei e la rapì. La portò giù negli inferi, le offrì il frutto degli inferi, che era il melograno. Lei mangiò soltanto 6 chicchi di quel melograno, però lei non è che era proprio contentissima, che non è che era un posto bellissimo gli inferi, voglio dire, e ovviamente neanche Demetra era proprio felice. Era così arrabbiata per questa cosa che iniziò a mandare sulla terra il freddo, la pioggia, il gelo, e i poveri esseri umani non sapevano più che fare, perché ovviamente tutte le coltivazioni e la fonte primaria del cibo veniva meno in questo caso. Come si doveva fare? Si rivolsero gli esseri umani a Zeus, e Zeus pure lui disse: senti Demetra, qua qualcosa dobbiamo fare. Io non sono molto triste e non manderò più la bella stagione finché mia figlia non torna sulla terra. Al che Zeus pensò: ma Persefone ha mangiato solo 6 chicchi del frutto degli inferi, e quindi 6 mesi dell'anno rimane giù con Ade, 6 mesi dell'anno viene su sulla terra. Ed ecco l'alternarsi delle stagioni, ecco come veniva spiegato l'alternarsi delle stagioni, ed ecco perché tuttora si festeggia Persefone. Ma tornando a noi, nel 1912 viene ritrovata questa statua grandissima, bellissima, di questa dea fantastica. Ovviamente la prima cosa che si pensa è Persefone, e per molto tempo questa statua è stata identificata come la Persefone in trono. Solo che una decina di anni fa si è avanzata una seconda ipotesi, che non fosse Persefone, per via del copricapo che portava, perché aveva un copricapo particolare che si chiamava Saccos. Era il copricapo che portavano le fanciulle in età da marito, e infatti Afrodite, ancor prima di essere dipinta come una dea sensuale, nelle rappresentazioni arcaiche era proprio rappresentata con questo copricapo, perché era la protettrice delle fanciulle che si dovevano sposare, e quindi non Persefone in trono, ma probabilmente Afrodite in trono. Però se volete vedere la Persefone / Afrodite in trono, dovete andare per la versione originale a Berlino. Però qui a Taranto al Marta abbiamo una meravigliosa e fedelissima copia in 3D. Linea alla regia. Business.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni.

0: più partita e da noi sempre è restata col suo amando italiano. Hey, che mambo!
1: Siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, personaggio inventato. Però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché è stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per

0: forza ci si doveva baciare, ma che cosa romantica. Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città. Al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate una alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè, no, no, non è assoluto, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in Città Vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Nicefaro Foca. Cioè, vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene? È rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore: Nicefaro Foca, per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Nicefaro Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva. La Città Vecchia, sempre quella, era grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio vicoletto Mercanti. Ciao ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo

stava il cibo dalla mensa. Ero un impostore, mi sono imposto re, solo con sudore, lacrime e sangue, perché ho portato la croce in spalle che ora mio Cristo piange di

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. La donna che il 22 marzo 2024 ha investito volontariamente l'ex amante con la propria auto nel centro di Taranto in via Mazzini, già condannata in via definitiva, andrà a processo anche per stalking nei confronti della compagna dell'uomo. Si apre così un nuovo capitolo della vicenda. Il GIP Pompeo Carriere ha infatti respinto la richiesta di archiviazione della procura. Ora la donna dovrà rispondere delle accuse di minacce, pedinamenti e aggressioni iniziati nel 2022 e sfociati poi nel sangue. Ora la cronaca sindacale. Grave emergenza al comando dei Vigili del Fuoco di Taranto. E Gaetano Lacorte, FPCGL, a denunciare la carenza di organico di 50 unità, turni insostenibili e mezzi insufficienti. A generare forte indignazione tra i lavoratori e anche l'invio straordinario di personale a Lecce per l'allarme incendi. Una disparità che indebolisce la sicurezza del territorio ionico. Il segretario Mimmo Sardelli della FPCGL evidenzia che tra i ritardi della convenzione boschiva regionale e i futuri giochi del Mediterraneo, il servizio è garantito solo dal sacrificio del poco personale a disposizione. Il sindacato chiede subito una convocazione di un tavolo permanente per rafforzare l'organico e attivare azioni strategiche annuali per la prevenzione. Una cronica carenza di personale, carichi di lavoro in aumento e pensionamenti non rimpiazzati. È la UIL FP Taranto a denunciare la criticità nel comune ionico. La macchina amministrativa è ormai al limite. Dopo mesi di disagio istituzionale, il sindacato evidenzia come la confusione organizzativa e la distanza tra politica e uffici stiano penalizzando anche i cittadini con servizi meno efficienti. Il sindacato chiede un piano straordinario di assunzioni e una riorganizzazione condivisa degli uffici. Turni notturni per recuperare i ritardi dei cantieri dei giochi del Mediterraneo e ripristinare la segnaletica e il decoro urbano. È quanto chiede Renato Perrini di Fratelli d'Italia, vicepresidente

0: Presidente del Consiglio regionale pugliese dopo l'incontro in commissione. In particolare serve sicurezza sulla statale 100 tra Taranto e lo svincolo per Massafra, bloccato ormai da mesi. Ho chiesto, ha spiegato Perrini, di sospendere e rinviare il cantiere dopo i giochi. Un percorso a ostacoli insostenibile per i pendolari che richiede ora una svolta entro luglio. I cittadini esigono una data certa sulla fine dei disagi. Un evento tra storia, fede e arte. Il 29 giugno Grottaglie ospita la Festa delle Trombe nel Pittaggio di San Pietro, organizzata dall'omonima fondazione e dal comune. L'edizione 2026 vedrà protagonista una monumentale tromba in ceramica di 1,5 metri, decorata dalla bottega Caretta, che sarà poi distrutta in piazza come rito propiziatorio. Si parte alle 20 con la messa alla Cappella dei Santissimi Pietro e Paolo, poi la rottura dei manufatti e infine esibizioni di tornianti, degustazioni e musica, rilanciando così una tradizione secolare radicata nel territorio. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Lo sport, il calcio, il Taranto, le novità che tardano a giungere in maniera ufficiale. I rossoblù attendono l'incontro con il comune sul fronte stadio, mentre invece devono ancora definire la situazione rispetto al nuovo allenatore, anche se fino al termine del mese rimane sempre Danucci il tecnico del Taranto, che ancora non è stato incontrato dal club ionico per definire l'uscita di scena, anche con un comunicato ufficiale con lo stesso tecnico.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Siamo ritornati in studio con una delle nostre rubriche più amate, se non la più amata, tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi se adesso ci poniamo delle domande sul nostro dialetto e la nostra lingua. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi è l'ultima puntata prima di andare in vacanza, siamo già in clima vacanziero.
1: Vale,
0: no, niente. Vabbè, io vado in vacanza. Però tra un po' torniamo. Ma nel frattempo, quando facciamo degli interventi e poi vengono mandati i reel, sì. Hai notato come ci siano sotto dei commenti contrastanti?
1: Ma dove?
0: E allora, sai che c'è? Continuiamo a contrastare, va, creiamo. Di cosa parliamo oggi, Alfredo?
1: Allora, oggi parliamo di un discorso che in realtà è molto complesso e tecnico, che però, ecco, noi vogliamo rendere fruibili queste informazioni. Okay. Ecco, le vogliamo portare in questa cosa, le portiamo proprio a livello più non basso, proprio a livello più piccolo, proprio da un punto di vista, diciamo,
0: semplificato
1: possibile. Allora, non ripetiamo cose che abbiamo già detto, quindi non parleremo di Taranto, di come si colloca come dialetto, no. L'abbiamo già detto 100 volte, tanto Taranto è al centro. Oggi vogliamo parlare della provincia di Taranto, che è interessante perché è una provincia linguisticamente spaccata a metà, no? Abbiamo fatto già questo discorso, no? Da un punto in poi, nella parte occidentale e settentrionale della provincia si parla la lingua centro-meridionale, dialetto apulo, quindi è imparentato col resto della Puglia, col materano. Okay. Dal lato orientale si parla il dialetto salentino. Benissimo. Allora, fino a qua siamo tutti d'accordo, tutti insieme. Okay. Poi dove sto confine possiamo litigare all'infinito per quanto mi riguarda, però io l'ho messo dove l'ho messo. Oggi volevo però farvi capire che all'interno di quelli che sono i dialetti ci sono anche quelli che noi chiamiamo tipologie dialettali. Non so, il dialetto apulo si divide in tipologia dauna, quindi la zona di Foggia. Okay. Del Gargano, di tipologia si dice apulo barese, a me non piace, troppo semplificativo, perché include anche l'area di Matera intera, tutta la provincia di Matera sostanzialmente. E mentre, ecco, il tipologia di dialetto salentino tipicamente si divide in alto, centrale e basso.
0: Okay.
1: A noi interessa quello alto perché nella nostra provincia e in quella di Brindisi si parla sostanzialmente questa tipologia alto salentina. Poi la tipologia si riduce ancora in più piccole varianti che raggruppano tutti questi paeselli insieme tipologicamente. Quindi vi avviso, ma io non è vero che parliamo come loro. È così.
0: E adesso...
1: la totalità delle informazioni ci dicono questo. Quindi adesso.
0: E adesso tipo Monteiasi e Montemesola litigano?
1: No, sono due lingue diverse, Monteiasi. Okay. Figurati, quindi non c'è proprio il rischio.
0: Okay.
1: Quindi mo le accucchiamo insieme
0: perché sono così diverse
1: morfologicamente, cioè della serie vai qui e vai lì, tecnicamente si parla la stessa cosa.
0: Allora frizzati, perché ho capito che è un discorso lungo.
1: Bello,
0: è lungo
1: relativamente,
0: e quindi rimanete sintonizzati qualche secondo, torniamo subito.
1: Vai.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Radio Cittadella, siamo radio, in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ed eccoci tornati in studio. Stavamo parlando con Alfredo dei, ovviamente di dialetto, cioè non potevamo parlare di cucina, però stavamo parlando di dialetto e stavamo parlando dei raggruppamenti dei singoli dialetti dei paesi.
1: Benissimo. Allora, lingua centro-meridionale, dialetto apulo, pugliese pure è un termine un po' complicato, quindi dialetto apulo, quindi siamo della parte occidentale della provincia. Allora, prima di tutto il dialetto, così io dico martinese, attenzione, c'è cioè il dialetto di Martina che è per lo stesso di Crispiano, piccola nota.
0: No, non mi sembra.
1: Lo è, okay. De fatto lo è.
0: Fallo a dire un crispianese.
1: Benissimo, questa cosa succederà per tutti, okay. Però de facto è così, cioè gli elementi se presi tutti insieme non ci sono discussioni da fare sostanzialmente, cioè da un punto di vista morfologico, da un punto di vista lessicale, da un punto di vista grammaticale, ovviamente è quella varietà, c'è
0: sono
1: poco da
0: cugini.
1: Fare e prima probabilmente anche a Statte si parlava esattamente la stessa cosa, poi Statte è diventata un quartiere di Taranto, la popolazione è passata da 1000 a 7000 di gente di Taranto, a Statte si parla il dialetto tarantino, tutto non è più,
0: è una lingua morta adesso,
1: sì, lo stattarulo come dice Natale non esiste più. Poi rimaniamo da questa parte, ci abbiamo quello che io chiamo diciamo arco ionico tarantino, diciamo orientale, che raggruppa Massafra, Mottola, Palagiane, Palagianello, tipologia di dialetto prettamente apulo che però risente di un'influenza tarantina e quindi anche meridionale estrema, soprattutto nel vocabolario. Ecco, grecismi ce ne sono un po' di più di quelli che troviamo, diciamo, nel resto della zona linguistica. Poi ci abbiamo, interessantissimo, la terza è castellaneta, che in realtà rientra in un'area, una varietale che è barese, proprio prettamente barese, una grande area anche del sud barese che include anche la città di Bari. Ora, attenzione, il dialetto di Palagiano è identico a quello di Bari città? No, non è identico, però se prendiamo tutti gli elementi, le differenze sono microscopiche. Proprio non è, assolutamente. E Ginosa è metà pontino. Cioè Ginosa rientra come Bernalda, Pisticci, Ferrandina, cioè è un'estensione di quell'area là linguisticamente. Poi mi ha menzionato Montemesola. Montemesola solo varietalmente, perché ha una fonetica tarantina, ma ha grammatica e struttura non meridionale estrema, quindi c'è una cosa tutta sua.
0: Ok, è un mix.
1: L'altro lato un pochino più semplice, bisognerebbe fare tutto un discorsone, magari lo facciamo la prossima stagione, su Leporano e Monteiasi, che sono un tarantino di transizione, quindi che va verso

0: Abruzzo e Salentino, ma in generale l'area, diciamo, dell'Alto Salento Tarantino si divide in Casali Tarantini 1, quindi Pulsano, San Giorgio Ionico, Carosino, Roccaforzata e Faggiano, che è una tipologia. Quella accanto, che invece è Lizzano, Fragagnano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe e Grottaglie, quindi un'altra fascia. E poi l'ultima, che è anche molto molto particolare, è tutta la parte orientale, cioè Manduria, Maruggio, Sava, Torricella e Mamma mia, hanno delle caratteristiche molto e hanno delle caratteristiche molto, anzi, chi mi segue sui social, sto per postare una cosa su questa roba qua,
1: una bomba giusto per far litigare il martinese che dice ma io non parlo come quello,
0: però
1: di...
0: mettetevi l'anima in pace, sulla carta è così,
1: sulla carta è così. Grazie ad Alfredo Bianchi per essere stato con noi.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.9 è stata registrata nel centro del Venezuela con epicentro a 44 chilometri a nord di Maracay, nello stato di Aragua. Intanto, a più di 48 ore dai terrificanti terremoti gemelli, nel paese si continua a scavare tra le macerie alla ricerca di migliaia di persone che mancano ancora all'appello. Al momento il bilancio ufficiale è di 920 morti, tra cui 3 italo-venezuelani, mentre i dispersi, secondo i media locali, sarebbero circa 50.000. Nelle ultime ore è atterrato il volo messo a disposizione dalla difesa per la missione italiana in Venezuela. Il team composto da 97 persone raggiungerà ora le aree colpite dal sisma per garantire i primi aiuti alla popolazione.
2: Al quinto round di negoziati e dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e causa pericolose divisioni interne. L'Italia è pronta a fare la sua parte e la soddisfazione di Palazzo Chigi. Intanto risale la tensione ad Hormuz dopo gli attacchi iraniani alle navi. Le guardie rivoluzionarie affermano di aver colpito posizioni militari statunitensi in risposta ai raid americani.
3: Donald Trump riapre il fronte della guerra commerciale con l'Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato l'introduzione di dazi del 100% sui prodotti europei qualora i paesi dell'Unione decidessero di introdurre una digital tax a carico delle grandi aziende tecnologiche americane.
2: Triplice omicidio a Roma, con padre, madre e la figlia di soli 6 anni uccisi. È accaduto nella capitale in via Montiglio, in una zona vicino a via Pinito Sacchetti, nella zona nord di Roma. È caccia al killer, si tratterebbe di un conoscente della famiglia originaria del Bangladesh. Un connazionale fuggito immediatamente dopo l'aggressione.
3: Ancora caldo intenso sull'Italia, dove tra oggi e domani le temperature raggiungeranno nuovi picchi stagionali, oltrepassando anche i 40 gradi in alcune regioni. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rimangono stabili a 18 le città da bollino rosso per tutto il fine settimana, ma aumentano le città da bollino arancione, a conferma dell'aumento generalizzato delle temperature su tutto il paese.
2: I motori, seconda giornata dell'ottavo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1. Sul circuito di Spielberg in Austria, Kimi Antonelli è stato il più veloce del venerdì. Oggi le prove libere 3 previste dalle 12.30 alle 13.30, a seguire le qualifiche dalle 16.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Partecipiamo a Taranto.
6: Partecipiamo a Taranto.
5: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta.

0: città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa so?

siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di love story, di storie d'amore che hanno come sfondo Taranto. Beh, sarebbe anche fin troppo facile parlare delle classiche storie d'amore, io invece voglio raccontare una storia d'amore molto famosa e che all'epoca diede anche un po' di scalpore. Magari anche oggi ci meravigliamo un pochino di questa storia d'amore. Beh, la storia d'amore tra Michele Pierri e la grandissima Alda Merini. Alda Merini che oggi è osannata in ogni dove, però all'epoca era già un qualcosa di nicchia, la conoscevano soltanto i veri intellettuali, i veri cultori della poesia. Stiamo parlando dei primi anni Ottanta. Alda Merini, poetessa dal passato abbastanza tormentato, insomma lo sappiamo tutti, il suo passato, soprattutto per i suoi problemi, insomma, di salute mentale. Questa donna molto forte che scrive delle poesie anche molto molto forti, se vogliamo sotto alcuni punti di vista per l'epoca innovativa, era una donna veramente di rottura, si innamora di un tarantino, il nostro Michele Pierri, anche egli poeta, però ancor prima di essere poeta era insomma un cardiologo molto molto stimato. Beh, che cosa fanno? Iniziano questa relazione epistolare innanzitutto, quindi prima per lettere e poi per telefono. Siamo nei primi anni Ottanta, all'epoca non c'erano le tariffe flat, c'era praticamente soltanto la SIP, quella che era la SIP, alcuni di voi ancora se la ricordano. Insomma, dopo numerosi mesi e telefonate lunghissime ed una bolletta pare che si aggirasse intorno al milione di lire del vecchio conio, alla fine decisero di convolare a giuste nozze e intorno al 1983 Alda Merini, cinquantenne per l'epoca, insomma oggi 50 anni è niente, io sono quasi cinquantenne però non si dice, però all'epoca 50 anni erano tanti, quasi cinquantenne, si sposa con il nostro Michele Pierri, vive per un po' di anni qui a Taranto e molti se la ricordano insomma in quel periodo, questa donna così estrosa che camminava anche per le strade del centro, la mattina scendeva, si prendeva il caffè, si sedeva al bar con la sua bella sigaretta, iniziava a scrivere e regalava anche le poesie, non più di un tanti tarantini insomma hanno a casa degli scritti autografi di Alda Merini, cioè è una cosa stupenda questa cosa qua, però e lei faceva così, lei scriveva e regalava per strada, meravigliosa, e lei visse appunto fra Taranto, ma anche Crispiano, avevano una villa a Crispiano. Questo matrimonio era un po', non era visto benissimo perché era un po' in controtendenza, però è stata una storia d'amore molto forte. Lei stessa scrisse O Pierri, ti ho amato così profondamente che sono caduta in un baratro di solitudine, cioè la nostra piccola Petta furibonda è anche un po' tarantina, milanese sì, ma anche un po' tarantina. Il matrimonio finì perché lei purtroppo ricadde nei problemi insomma che aveva mentali, si dovette nuovamente ricoverare, quindi lasciò Taranto. Però è una storia molto bella, una storia moderna ed è una storia veramente che dovrebbe essere d'esempio per molti. Non hanno pensato a nessuno, non hanno pensato ai ben pensanti, si volevano bene, volevano stare insieme. Alda Merini e Michele Pierri, linea alla regia.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.
2: Puoi essere scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che

0: siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella, dedicata alla tarantinità, oggi dedicato anche alla musica e dedicato anche a Sanremo, che, se poi vogliamo, Sanremo è un po' figlio di quelle che erano le antiche competizioni canore, perché anche nell'antichità c'erano le competizioni canore, proprio nelle Olimpiadi, così come c'era la parte dedicata allo sport, c'era anche la parte dedicata alla musica, signori miei, anche se è passato soltanto alla fine poi il messaggio dello sport, però erano due discipline che andavano parallele, quindi passavano sia l'uno che l'altro, quindi c'erano le competizioni sportive e le competizioni degli aedi e dei citraedi, e non solo ad Olimpia ma anche a Delfi, soprattutto a Delfi, quindi la musica lì era considerata quasi un'elevazione quasi alla sacralità, perché vi ricordo che comunque le Olimpiadi erano dedicate a delle divinità. E per rimanere in tema di Taranto, c'è un tarantino che praticamente nell'antichità, più o meno nel 250 a.C., era considerato una sorta di Jimi Hendrix, era un citraedo, Nicocle da Taranto. Praticamente lui aveva vinto tutto ciò che c'era da vincere. Praticamente lui andava alle Olimpiadi, si esibiva e vinceva di tutto, in qualsiasi categoria, perché così come per lo sport c'erano anche le categorie per quanto riguarda la musica, c'era la citarodia, cioè il canto accompagnato dalla cetra, c'era l'auletica, quindi il suono del flauto, e poi c'erano proprio le composizioni, le competizioni poetiche, erano una sorta di gara rap, ecco, si sfidavano con dei versi accompagnati dalla musica, e il nostro Nicocle da Taranto praticamente vinse di tutto, di più, ne fece veramente tante di competizioni, tutto vittorioso, al punto che era considerato, non dico quasi una divinità, però sicuramente un grande divo, una grande rock star, perché sulla via sacra di Atene c'era proprio un monumento dedicato al nostro Nicocle da Taranto, e il basamento di questo monumento esiste ancora, e quindi insomma Taranto nella musica e nella storia, che vi devo dire, ce l'abbiamo proprio nel sangue noi tarantini. Linea alla regia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. La donna che il 22 marzo 2024 ha investito volontariamente l'ex amante con la propria auto nel centro di Taranto in via Mazzini, già condannata in via definitiva, andrà a processo anche per stalking nei confronti della compagna dell'uomo. Si apre così un nuovo capitolo della vicenda. Il GIP Pompeo Carriere ha infatti respinto la richiesta di archiviazione della procura. Ora la donna dovrà rispondere delle accuse di minacce, pedinamenti e aggressioni iniziati nel 2022 e sfociati poi nel sangue. Ora la cronaca sindacale. Grave emergenza al comando dei Vigili del Fuoco di Taranto. E Gaetano Lacorte, FPCGL, a denunciare la carenza di organico di 50 unità, turni insostenibili e mezzi insufficienti. A generare forte indignazione tra i lavoratori e anche l'invio straordinario di personale a Lecce per l'allarme incendi. Una disparità che indebolisce la sicurezza del territorio ionico. Il segretario Mimmo Sardelli della FPCGL evidenzia che tra i ritardi della convenzione boschiva regionale e i futuri giochi del Mediterraneo, il servizio è garantito solo dal sacrificio del poco personale a disposizione. Il sindacato chiede subito una convocazione di un tavolo permanente per rafforzare l'organico e attivare azioni strategiche annuali per la prevenzione. Una cronica carenza di personale, carichi di lavoro in aumento e pensionamenti non rimpiazzati. È la UILFP Taranto a denunciare la criticità nel comune ionico. La macchina amministrativa è ormai al limite. Dopo mesi di disagio istituzionale, il sindacato evidenzia come la confusione organizzativa e la distanza tra politica e uffici stiano penalizzando anche i cittadini con servizi meno efficienti. Il sindacato chiede un piano straordinario di assunzioni e una riorganizzazione condivisa degli uffici. Turni notturni per recuperare i ritardi dei cantieri dei giochi del Mediterraneo e ripristinare la segnaletica e il decoro urbano. È quanto chiede Renato Perrini di Fratelli d'Italia, vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, dopo l'incontro in commissione. In particolare serve sicurezza sulla statale 100 tra Taranto e lo svincolo per Massafra, bloccato ormai da mesi. Ho chiesto, ha spiegato Perrini, di sospendere e rinviare il cantiere dopo i giochi. Un percorso a ostacoli insostenibile per i pendolari che richiede ora una svolta entro luglio. I cittadini esigono una data certa sulla fine dei disagi. Un evento tra storia, fede e arte. Il 29 giugno Grottaglia ospita la Festa delle Trombe nel Pittaggio di San Pietro, organizzata dall'omonima fondazione e dal comune. L'edizione 2026 vedrà protagonista una monumentale tromba in ceramica di 1,5 metri, decorata dalla bottega Caretta, che sarà poi distrutta in piazza come rito propiziatorio. Si parte alle 20 con la messa alla Cappella dei Santissimi Pietro e Paolo, poi la rottura dei manufatti e infine esibizioni di tornianti, degustazioni e musica, rilanciando così una tradizione secolare radicata nel territorio. E ora lo sport con Francesco Friuli.
3: Lo sport, il calcio, il Taranto, le novità che tardano a giungere in maniera ufficiale. I rossoblù attendono l'incontro con il comune sul fronte stadio, mentre invece devono ancora definire la situazione rispetto al nuovo allenatore, anche se fino al termine del mese rimane sempre Danucci il tecnico del Taranto, che ancora non è stato incontrato dal club ionico per definire l'uscita di scena, anche con un comunicato ufficiale con lo stesso tecnico.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini, che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti, quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, appendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale, però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo, perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869

Ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupolone. Quindi Pizzichicchio e Cupolone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

siamo tornati in studio e siamo arrivati alla fine di questa puntatissima dedicata per la maggior parte ai papà. Ed è per questo, è questo ai papà che mi aggancio per questa ultima favola della non buonanotte o del buon aperitivo, fate voi insomma come vi pare. E questa favola è una vera e propria fabula pagliata, cioè è una favola del terzo secolo più o meno avanti Cristo, è una favola romana, quindi latina, di argomento greco. Perché ce la metta, non è mai troppo tardi, perché è scritta da Nionevio, che era appunto un commediografo latino, però era scritta di argomento greco, quindi tratta di Taranto, e questa favola si chiama La Tarentilla. E la Tarentilla narra, ci illustra un po' ecco quella che poteva essere la vita di Taranto all'epoca, quindi una bellissima città piena di vita, molto molto fashion diremo noi oggi. Beh, la Tarentilla era una ragazza molto molto bella e anche un pochino civettuola. Due ragazzi, due giovani rampolli di giovani di ricche famiglie romane arrivano a Taranto così in vacanza e iniziano a sperperare quella i loro soldi, perché evidentemente di occasioni per divertirsi a Taranto all'epoca ce n'erano tante. Conoscono sta Tarentilla, sta ragazza di Taranto, perdono la testa per lei, praticamente loro erano due polli sostanzialmente, perché dilapidano tutti i soldi per conquistare la nostra Tarentilla. E a un certo punto, siccome questi poi non tornavano a Roma, i padri, ed ecco il riferimento alla festa del papà, i padri di questi due giovani preoccupati si dissero: ma andiamo a vedere questi, ma che stanno combinando a Taranto, ci chiedono soldi e basta. Molto moderna questa favola. E allora loro arrivano a Taranto e vedono insomma questa cosa assurda, questi spendevano soldi a prezzo a questa donna, la Tarentilla. Ma che cosa succede? Che anche i papà iniziano a perdere la testa per la nostra Tarentilla. E allora che succede? Che i papà, da buoni papà, capiscono le esigenze dei figli, giustificano i figli e vissero tutti felici e contenti. Ed anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, non è mai troppo tardi, dalle 8 alle 10, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Al quinto round di negoziati dopo 5 giorni di intensi colloqui, Israele e Libano hanno raggiunto e firmato a Washington un accordo quadro, ma restano punti in sospeso come il disarmo di Hezbollah e il ritiro delle forze dell'IDF dal sud del paese. Intanto scambio di accuse tra Stati Uniti e Iran, con quest'ultimo che condanna i nuovi attacchi americani a Teheran nel bel mezzo dei negoziati. Con questa violazione sconsiderata, il presidente fallito americano ha dimostrato di non avere alcun impegno per il negoziato. Il cessate il fuoco, ha affermato il capo della Commissione Sicurezza Nazionale iraniana Zizi. Poche ore prima era stato Trump ad accusare Teheran di folle violazione del cessate il fuoco.
2: È corsa contro il tempo in Venezuela alla ricerca dei dispersi dopo le 2 violentissime scosse di terremoto che mercoledì hanno provocato 920 morti e circa 3.300 feriti, mentre una nuova scossa colpisce il paese. Le operazioni di soccorso procedono tra enormi difficoltà. Nel paese devastato arrivano aiuti da numerosi paesi, Italia compresa. Dopo l'arrivo della prima missione, il ministro Tajani annuncia la partenza di un secondo aereo con altro personale.
3: La squadra mobile di Roma indaga sul triplice omicidio avvenuto nella notte nella zona di Casalotti, Roma Ovest. Marito e moglie ed una figlia minorenne sono stati uccisi nella loro abitazione, dove è stato trovato ferito anche un altro figlio della coppia ed una mannaia. La famiglia è originaria del Bangladesh e tutti i componenti sono incensurati.
2: A Foggia, spazio via dark web, pagamenti in criptovalute, custodia cautelare su richiesta della procura nei confronti di 6 giovani tra i 20 e i 23 anni. 4 sono stati portati in carcere, 1 ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia. Raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti.
3: Il governo americano ha revocato il blocco sul potente modello di AI Claude Mythos 5 di Anthropic, consentendo all'azienda di distribuirlo ad oltre 100 istituzioni americane, tra cui grandi imprese ed enti federali. La decisione segna un significativo allentamento della tensione nel confronto tra l'amministrazione di Trump e una delle aziende private più importanti al mondo.
2: Calcio: alla Spagna batte l'Uruguay 1-0 ed è prima del gruppo H, condannando i sudamericani a salutare i mondiali. Subito dietro Capoverde, lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale il passaggio del turno e la prossima partita con l'Argentina campione del mondo. Il Belgio batte la Nuova Zelanda 5-1, si conferma prima del gruppo G e passa il turno. Egitto e Iran finisce 1-1, passano i nordafricani. Dembélé show a Boston, l'asso del Paris Saint-Germain fa tripletta. La Francia batte 4-1 la Norvegia e passa da prima del girone I alla nuova fase dei mondiali. Il Senegal liquida l'Iraq 5-0 e spera ancora nel ripescaggio tra le terze.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23° sarà il migliore.

0: Sinceramente, Piccolo non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
1: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene.
0: Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?

0: Bene. Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.
0: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
1: Sarai ricco da morire.
2: Dicevamo, chi è il prossimo?
3: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
4: Io vi dichiaro ufficialmente sposate. Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
5: C'è un pacco per te.
3: Grazie.
6: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo.
7: Estinzione, non di nuovo.
8: Bonnie, tempo schermo finito.
3: Ok.
4: Dobbiamo parlare, tablet.
9: Ti prego, chiamami Lily.
4: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
9: Sì.
4: Ma poi tu rovini tutto.
9: Capito.
4: Non mi stai neanche ascoltando.
9: Io sono sempre in ascolto, vedi?
6: Allora ascolta, io e i giocattoli.
9: Ora in spagnolo.
6: Con los gemelos Jordan. Allora,
10: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
11: Woody.
12: Jesse, pronto?
11: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
8: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
13: Siamo spacciati!
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
8: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
12: Puoi fare tutto.
11: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
8: Ho fatto prima che potevo.
14: Perché indossi un vestito?
8: Si chiama poncho. Forchi.
11: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
15: Alt! Chi va là?
16: Vengo in pace.
15: È passata una vita, cowboy.
9: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
15: Cosa?
14: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
9: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
15: Ci servono rinforzi.
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
18: Basti solo ricordare che
11: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
8: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
15: Credi che non sia in grado?
8: No!
15: Bel poncho.
19: È bello che hanno ricominciato a litigare.
20: Puoi dirlo forte.
21: Io in smart working mi trovo veramente bene.
22: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
23: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
24: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
23: Con chi?
24: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
25: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
26: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
27: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
23: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
27: Ah, avete lavorato insieme?
23: Pure oggi,
26: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
27: È alla buon'ora!
26: Che a buon'ora cosa?
27: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
22: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
25: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
22: Rimpiange l'ufficio?
24: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
23: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
28: Teletravail. Teleghi?
25: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
27: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
3: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra. La nave!
29: Sta venendo dritto verso di noi!
30: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
3: Aspetta!
0: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
1: Rufus se n'è andato!
30: Ma non è quello che non sa nuotare?
3: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
2: Sì!
4: Gli umani vivono sulla terraferma!
5: Una bestia che mi renderà ricca!
3: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
0: Rapporto per la battaglia, Rufus!
3: È ora di agire!
6: Ho trovato qualcosa nel negozio.
7: Ok. Cos'hai trovato?
6: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, vuoi sentire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su!
6: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.

0: Io non voglio giocare.
1: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
2: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
1: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
3: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Lenny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
7: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
7: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
8: Nola!
7: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
7: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
8: Come!
7: Raggio?
2: 300. No, 275.
7: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
9: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmel.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto!
2: Grande Alan!
7: E Adam, cavolo!
8: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
9: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
5: Non è leggerissima, quindi
9: ma
5: se
9: certo.
5: Potessi...
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
10: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
10: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: diga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel.

0: Non era reale.
1: Erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
2: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
3: Ci sta inseguendo.
4: San Cristoforo, protegge gli altri. I non dimenticati. Dalle ultime battute. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
2: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
0: Sono solo incredibilmente bello.
7: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti.
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
11: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best. Il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: celtico questo di Siouxsie and the Banshees, si chiama City in the Dust, città nella polvere, ed è né più né meno di quello che stiamo vivendo a Taranto da direi qualche mese a questa parte, dove
1: abbondante.
0: È tutto completamente un cantiere. Io mi auguro che all'arrivo di questi giochi del Mediterraneo / BRT la città cominci a brillare di luce propria,
1: fiorisca.
0: Sì, perché dovrebbe fiorire adesso che è primavera, intanto adesso stanno fiorendo soprattutto insomma cantieri. Ci lamentavamo del fatto che erano tutti rendering, adesso sono tutti operativi invece.
1: Secondo me è un'operazione di Stato, perché siccome tu sai bene che l'età media della popolazione italiana si è alzata, allora dobbiamo cercare un modo per dare ai nostri anziani possibilità, esattamente, quindi più cantieri ci sono, più avremo la possibilità di avere persone
0: con le mani dietro la schiena che stanno lì e guardano
1: e giudicano, soprattutto.
0: Io l'avrei fatto in quell'altra maniera.
1: Non l'hai pensata questa,
0: è arrivata al nostro maestro di vita, che vedi, dà sempre degli spunti interessanti.
1: Buongiorno
0: caro Nicola, come va? Tutto bene?
1: Bene, non ci lamentiamo. Sì, i cantieri arrivano, arriva anche la primavera, arriva l'estate. Ieri c'era un mare meraviglioso.
0: Vorrei andare a mettere un piede oggi, ma visto che insomma mi sono svegliato
1: oggi
0: con
1: piove,
0: la nebbia.
1: Oggi piove, ecco. Così, basta. Deciso così, perché oggi non ci puoi andare. Ma ieri
0: era bello.
1: Ieri era molto bello. Sì. E ho avuto modo di passarci davanti. Attenzione, che chi ascolta sembra che io insomma non faccio niente nella vita.
0: È vero, ma non dobbiamo divulgarlo.
1: Ma molto bene, assolutamente, molto bene.
0: Esatto,
1: quindi sono passato, insomma, l'ho visto. Mi sono un attimo ripreso e via.
0: Beh, mi fa piacere.
1: Sì. È un po'. Ecco, ti fa venire un po' nostalgia.
0: Bravo, quello proprio.

0: vedi?
1: Mica.
0: Mica cotiche, cioè ti fa venire nostalgia quando vedi quel mare, ti ricordi i bei tempi in cui eravamo ragazzi e si avevano 3 mesi d'estate, ma che ragazzi. Dico 3-4.
1: Infatti hai notato che ho iniziato con Summer of 69.
0: Vuol dire che arrivati
1: a questo punto dell'anno, quello che cerchi è qualcosa che ti proietti verso il mare.
0: Ma tu ti ricordi quando si entrava, andavi al mare e prendevi l'autobus, no? E l'autobus era pieno, quindi tu eri sopra l'autobus, praticamente attaccato con una corda, perché chiaramente.
1: Fantozzi, se ne tiravi uno cadevano tutti.
0: Esattamente, ti facevi quei 15 chilometri con una temperatura di 52.000 gradi all'interno,
1: perché
0: dove
1: non c'era l'aria condizionata,
0: non si respirava, c'era qualcuno che si lasciava andare e diffondeva il verbo all'interno dell'autobus. Tu arrivavi, eri cotto, arrivavi finalmente alla stazione, quella dove si fermava l'autobus, e dovevi
1: solitamente
0: farti
1: Ragandoli, no? Dove si scendeva,
0: e Ragandoli era Porto Pirrone, esatto. Questa cosa dove dovevi fare 4.000 scalini per arrivare finalmente al mare, era praticamente una missione.
1: Però sai, è come quella poesia di Joe Evan, no? Che dice: sai quando la sabbia scotta, ma te ne freghi perché stai correndo per andare verso il mare.
0: Esattamente.
1: Un po' il periodo dell'anno è questo, cioè la sabbia scotta, nel senso, se ci guardiamo attorno la sabbia scotta da morire, ma stiamo correndo verso il mare.
0: Sì, assolutamente. Poi arrivavi al mare, mettevi il primo piede, era un po' fresca e ti fermavi e dicevi: beh. E il bello era il ritorno, perché tu quando tornavi eri furbo, non eri, ormai avevi fatto esperienza, quindi cosa facevi?
1: Ti facevi
0: il bagno per arrivare, poi tanto arrivavi scolante praticamente alla stazione dell'autobus, l'autobus passava dopo un'ora, tu lo prendevi, tornavi quella trafila di ritorno, arrivavi a casa fatto, cotto praticamente come un
1: ti andavi a coricare
0: salsiccia.
1: E ti svegliavi il giorno dopo.
0: No, soprattutto arrivavi in casa e tua madre ti diceva:
1: La sabbia. La sabbia della litoranea tarantina è qualcosa di molto difficile da evitare. C'è qualcuno che preferisce tagliare via i piedi a quel punto. Purtroppo non va via. Cioè, non so se avete fatto la prova, mi riferisco soprattutto a quelli che ci ascoltano da fuori e che si vengono a fare le vacanze a Taranto, che sono anche tanti. Dove la trovate un'altra sabbia? Se va in Sicilia ci sono i ciottoli, a Castellaneta Marina neanche. Sai, c'è quella sabbia che va via, che dai 2-3 colpi, quella di Taranto non se ne va, neanche se ti metti lì con.
0: Diventa parte integrante di te.
1: Bisogna provare con quella roba il pelapatate.
0: No, ma sai quante volte poi
1: funziona.
0: Tu porti, sbatti l'asciugamano, lo lavi, lo metti in lavatrice, lo stendi, eccetera, lo vai a riprendere, lo tocchi, cade la sabbia.
1: Ma certo, vabbè. Quelle cose bellissime, appunto, visto che oggi la prima parte della puntata è dedicata a quello di quando andavi in spiaggia la sera e poi la sabbia era croccante per tutta la notte.
0: Ne vogliamo parlare?
1: Sì. Ma ne parliamo più tardi. Arrivano i Cure adesso a, come dire, portare ancora più in alto l'asticella della musica, e non soltanto oggi qui, perché insomma abbiamo tante cose da dire oggi. Vi faremo passare un bel sabato e anche una bella domenica.
0: Alziamo l'asticella.
1: Per quelli che ci ascoltano in replica, sì, sempre. Però sempre con i metodi naturali, niente Chalice o roba del genere. Si alza da sola ancora l'asticella, noi nel programma. Mica male, eh.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la radio.
1: Cittadella, New Hit.

0: grazie Piero per questa macchina del tempo meravigliosa, perché vedi, è facile così far finta di essere nel 92, perché puoi dire adesso annunciamo la canzone nuova degli U2. Ci sta, è più o meno il periodo storico, è quello, no? Tra l'altro una canzone, devo dire, che veramente sembra quella degli U2 di un tempo.
1: Senti, è quella magia tipica degli U2, no? Che non so se tu sei stato a qualche concerto, io ne ho visti un paio.
0: No, non ne ho visti mai, ma mi dicono che mi sono perso dei grandi spettacoli.
1: Bravo, ci devi essere, perché una delle caratteristiche particolari degli U2 è che c'è una grande emozione, c'è una grande emotività durante il concerto. Loro sono bravissimi, loro e chi per loro, perché chiaramente c'è uno staff dietro che lavora in maniera importante.
0: Beh, immagino.
1: Che a costruire l'emozione. Io non scorderò mai, al Super Bowl americano c'è un video che gira su internet, dove era, diciamo, dopo l'11 settembre, quindi era un momento particolarmente importante per tutto il mondo fondamentalmente, ma chissà quanto per l'America. C'era questa immagine su Where the Streets Have No Name, parte il riff di The Age, e su uno schermo di 50 metri di LED iniziano a comparire i nomi delle persone morte durante quell'attentato. Lui inizia a parlarci da sopra, a un certo punto parte la canzone. Si vede la platea immobile, gente che tra chi piange, tra chi... Quando parte poi, diciamo, il riff in maniera importante, esplode lo stadio, no? E c'è proprio una forza, una carica emotiva straordinaria. Sono molto bravi nel creare proprio l'emozione. Sì, vale la pena spendere quei 200.000 euro per andarli a vedere.
0: Ma sì, ma in fin dei... Oh, guarda, ormai i prezzi dei concerti sono diventati molto molto più elevati rispetto a un po' di tempo fa. Gli U2 semplicemente hanno iniziato prima ad adottare questa politica. Cioè loro hanno detto già da un po' di tempo, vi faccio pagare un sacco di soldi. Poi sono arrivati i Coldplay e hanno trovato la strada i Coldplay hanno alzato anche loro l'asticella. Dice, quanto si paga al concerto di U2? 250 euro il biglietto semplice? Anche noi.
1: Secondo me, se vuoi fare un regalo, se qualcuno di voi, ecco, è accoppiato in questo momento e vuole fare un regalo, ecco, vi do questa idea. Ecco, magari la vostra compagna vi sta chiedendo.
0: Credevo un regalo a te, vedi?
1: No, assolutamente. La vostra compagna magari vi sta chiedendo di sposarvi, di fare qualcosa insieme. Sì. E voi la girate così. Allora dici: amore, i concerti costano tantissimo. Gli aerei.
0: Non ne parliamo.
1: Gli alberghi. Di conseguenza, mangiare fuori una pizza ti costa 20 euro se la ordini e la porti a casa. A questo punto, invece di sposarsi, ce l'ho io qua. Ti porto al concerto degli U2.
0: se passa, vai. Guarda, che è tanta roba, è come il discorso che facevamo prima di lì con Stefano. Cioè, è risparmio per il futuro.
1: Te lo trovi. Il concerto te lo trovi. Il matrimonio no, ma il concerto te lo trovi.
0: Esatto, e non ti chiede gli alimenti.
1: Assolutamente.
0: Non ti chiede gli alimenti, sta lì e sul più volendo, insomma,
1: poi risparmi, bomboniere, stupidaggini, vai,
0: ti compri del merchandising se vuoi avere un ricordo ancora più, diciamo, fedele della cosa.
1: Fedele, non a caso.
0: Nicola, ricordo un po' più Nicola, e ti compri del merchandising.
1: Sì, ricordando si parlava prima, no, di ricordi di un po' del passato. Abbiamo parlato di quando eravamo piccoli, di quando i matrimoni erano... ti ricordi quando i genitori ti impomatavano, ti agghindavano, certo, per andare alla comunione, per andare al...
0: Che tu incontravi sto ragazzino con cui avevi giocato magari a pallone il giorno prima giù in cortile, lo guardavi e dicevi: ciao, sono Daniele.
1: Vestito da pirla.
0: Ma chi è? Cioè, bambini con la cravatta, che poi la odieranno per il resto della vita.
1: Assolutamente sì. Quei regali che ricevevi, quelli assolutamente, quando... Ecco, io alla comunione ho ricevuto una utilissima penna stilografica che, voglio dire,
0: ce l'hai ancora? L'hai venduta?
1: No, l'ho regalata. Quindi, capito? Cioè, sono quelle cose che dici, ma...
0: Allora, uno dei regali più, come dire, discutibili della mia comunione, il fatto che me lo ricordi ancora è tutto dire, era una collana con il volto di Gesù, fai conto, come se fosse a rilievo, un foglio d'oro probabilmente.

0: E invece oggi magari alla comunione prossima, che ne sai, che t'arriva. Te la ricordi questa canzone qua?
1: E come fai a dimenticarla? Questa si ballava.
0: Ma si balla ancora.
1: Eh sì,
0: questa è la cosa bella. Nada.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Led Zeppola ci sta sempre, no? Sta sempre nel periodo di aprile, voglio dire, ci sta. No?
1: Sta sempre bene, sta sempre bene, specialmente nel weekend, poi è ancora meglio, buona, figurati.
0: Ma tu sei della squadra della Zeppola con la Marena dentro?
1: Absolutely. Sì, la Marena sì. Qualcuno la odia. Ma
0: mia moglie,
1: ecco.
0: E io invece, secondo me, la cosa più buona della Zeppola è quella. Quindi, teoricamente, se ce ne mangiamo una in due, riusciamo anche a dividerla in maniera tale.
1: Sì, assolutamente. La Zeppola, adesso, se ci fosse qualcuno che ce la portasse, noi ce la mangeremo.
0: Infatti. Anche se io sono della squadra al forno, devo dire che for boys, perché poi c'è quella fritta che for men, mi dicono.
1: Sì, ma diciamo che quella fritta quando eri giovane, adesso quella al forno è quella che.
0: Si svegliano i diverticoli. All'epoca, quando eri giovane, giusto. Qualche brufolazzo, segnatevela la parola.
1: Brufolazzi non è casuale.
0: No, infatti.
1: Ma io mi ricordo di quando ero giovane.
0: Sì.
1: Allora, un paio di cose le possiamo raccontare. Mi rubavo la Vespa.
0: Facciamo qualcuna.
1: Sì,
0: però.
1: Sì. La prima è quando mi rubavo la. Non lo fate a casa, eh? Don't try this at home. Rubavo la Vespa a mio padre.
0: Intelligenza artificiale, questa, non sono fatti veri.
1: Allora, mio padre aveva la Vespa cosa. E allora
0: cosa lui era quella cattiva.
1: Lui la lasciava, capito? Perché quando lui non c'era, io capito, andavo lì e la prendevo. Quando poi rientravo, la dovevo rilasciare nella stessa posizione. Quindi praticamente facevo un calco col gesso a terra.
0: Adesso te la caveresti facilmente, fai uno scatto col cellulare e poi torni. All'epoca niente, dovevi sviluppare la pellicola se facevi lo scatto.
1: Tutta intelligenza, vedi, tutta intelligenza, dovevi sviluppare questa cosa. Però era fighissimo, capito? La Vespa aveva di particolare che era come ti posso dire, eri tutt'uno con la moto, perché avevi le marce da una parte sulla mano, avevi il freno a pedale, il motore tutto da un lato, che se frenavi troppo sgommavi lateralmente.
0: Quella ti insegnava a fare il drift, capito? Quelli di Fast and Furious hanno iniziato con la Vespa,
1: assolutamente.
0: Poi dopo si sono, come dire, evoluti. Ma forse hanno fatto un'involuzione.
1: Quella è colpa di mio padre, perché mio padre mi veniva a prendere all'asilo con il Sigarelli. Ti ho detto,
0: tanta roba.
1: Cioè, io uscivo dall'asilo con il grembiulino e salivo sul motore. Quindi, io sono nato sulla. Che cosa vuoi se tu mi educhi così?
0: Io lo so, è un clima buffo, però un abbraccio forte alla famiglia Musciacchio dobbiamo tributarlo. Il mondo delle due ruote a Taranto piange una persona spettacolare.
1: Io assolutamente.
0: Ho comprato due moto da lui.
1: Assolutamente. Un abbraccio a Massimo e un abbraccio a tutta la famiglia, a cui voglio un gran bene.
0: Senti, ma tornando ad essere i cazzoni che siamo,
1: perché assolutamente, perché è giusto che sia così.
0: Anche per quello, esatto. Vogliamo parlare delle feste delle medie?
1: La festa delle medie, quella in cui si ballava a distanza? Quella in cui quando ballavi avevi praticamente. Tu ce l'hai presente quando monti una targa? No, senti questa. Tu ce l'hai quando monti una targa, tu metti i distanziali, no? Perché la devi distanziare dalla parete. Allora, la stessa cosa, c'erano i distanziali tra te.
0: Che non erano i respingenti che poi sarebbero venuti fuori dopo magari qualche anno alla persona che ballava, no, perché erano tavole da surf.
1: Assolutamente. Ma poi c'era secondo me un principio diverso, perché la donna si emozionava magari il ragazzo, l'unico suo pensiero era come riuscire a colmare questa distanza, ad avvicinarsi un po' di più alla meta, perché tu ballavi a distanza, però dici dovevo trovare il modo per cercare di avvicinarmi.
0: È vero, no vabbè, ma guarda, poi era carino, si spegnevano le luci a casa e le mamme e i genitori venivano cacciati, era un momento in cui riuscivi quasi a sentirti. Quanti anni potevi avere? Le scuole medie quanto c'hai? 11 anni?
1: Sì,
0: 12 anni?
1: Sì.
0: Ti sentivi un piccolo mandrillo, non sapevi neanche che cosa stavi parlando.
1: C'era un mito della mia classe che aveva il papà che aveva un bar. Capito? Quindi il papà barman era una figata. Quindi quando si andava a casa del suo, era il sogno, capito? Di andare in una casa di gente alternativa, perché tu invece avevi una vita.
0: La controcultura.
1: Esatto, avevi una vita banalissima e quindi dovevi andare a questa ricerca, sì. la festa delle medie, il gioco della spazzola, la sedia,
0: tanta roba, tanta la bottiglia, roba. Tanta roba, cose che i giovani d'oggi non lo so se fatelo anche da ecco, gente della nostra età, cerchiamo gli amici di una volta e facciamo una festa delle medie. Finisce a schifo, però
1: il gioco della bottiglia lo fai con una cassa di birra,
0: con la testa che abbiamo adesso finisce a schifo. No, allora facciamo così, non vi ho detto niente, don't try this at home.
1: Sì.
0: Tutto questo per dirvi che ringraziamo il nostro maestro di vita di essere stato con noi e che la canzone con cui lo salutiamo è uno dei capolavori della musica contemporanea.
1: Assolutamente, mi fa tornare bambino.
0: Tapparella di Elio e le Storie Tese. Ditemi voi se non merita sta canzone qua.
1: Facevamo i video da piccoli con queste canzoni.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la radio.
1: Cittadella, New Hit.

0: Questa la ballavi alle feste delle medie, Stefano?
1: C'hai un'altra domanda?
0: No, adesso devi rispondere invece. Erano Anima e Joji con Beautiful, appena arrivata, fresca, talmente fresca che è la prima volta che la passiamo come new hit qui a Cittadella alla radio. Ben arrivato al nostro avvo counselor Stefano Vozza, che oggi vedo, come dire, respingente o positivo. Di che parliamo? Non te lo dico, esatto. Così non mi bruci gli incipiti.
1: Esatto, di solito tu mi bruci gli incipiti, quindi oggi non ti dico niente, sorpresa.
0: Quindi fate finta che io sono un radioascoltatore oggi, esatto. che però ha diritto di intervenire, che non è mica, sì? Non è mica poco.
1: Ah, vabbè.
0: Piero, spegni il microfono.
1: Questo si è montato la testa, Moni.
0: Buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati. E volevo partire con questa immagine, no? Mm. Avete presente, avete mai guardato un giardino in pieno inverno? Immaginatelo. Appare immobile, quasi morto, no? Mm. Eppure lì sotto lo strato di gelo, no, di brina, si sta preparando l'evento più importante dell'anno, che è la rinascita della vita. Perché questa metafora? Perché quello che abbiamo appena passato è un periodo che noi consideriamo di morte. L'inverno è considerata la stagione, no, associata a tante metafore, la buia notte dell'anima, no, da tante metafore. Però fondamentalmente è un momento dell'anno che viviamo in maniera chiusa, no? Intima anche, o meglio, dovremmo viverlo così. Perché? Perché l'inverno noi lo vediamo come se fosse freddo, sterile, ecco, senza alcuna utilità. Come se fosse un periodo dell'anno che sì, dobbiamo attraversare
0: perché
1: arrivare alla primavera, ce lo dobbiamo togliere davanti, no?
0: E invece non è così.
1: Assolutamente no, perché l'inverno ci dà la possibilità di prendere contatto con quello che è il nostro stato interiore, no? Mm-hmm. E molto spesso il nostro stato interiore, diciamo che ha una, come posso dire, una, si associa un po' a quello che è considerato l'inverno, cioè un periodo di dolore, a un periodo di tristezza, a un periodo di cupezza. Però la primavera, se ci pensiamo, non arriva se non c'è l'inverno. Cioè, se quel terreno non muore in superficie, se non muore il vecchio, il nuovo non nasce. Quindi, che cos'è stato l'inverno? Ormai ce lo possiamo dire di essercelo messo alle spalle, no? Però che cos'è stato l'inverno? Che cos'è l'inverno in generale, se non un momento di transizione per noi? Diventa un momento di transizione, diventa un momento proficuo se però lo attraversiamo. Cioè, attraversare l'inverno significa attraversare il momento di tristezza, di dolore, il momento in cui iniziamo a sentire che le nostre abitudini ci stanno strette, che la nostra struttura caratteriale ormai ci sta stretta, il nostro io, no? Ci sta stretto. Lì sentiamo un dolore, sentiamo una sofferenza. Se non attraversiamo quella sofferenza, blocchiamo il processo di nascita del nuovo. Questo è quello che abbiamo vissuto, no? È quello che siamo stati abituati ad evitare. Perché noi siamo abituati ad evitare il dolore, siamo abituati ad evitare la tristezza.
0: Ciò che non ci piace.
1: Ciò che non ci piace. Scappiamo. Andiamo a cercare delle sostituzioni momentanee, no? Perché quel dolore, anche quel disagio, no? Senza arrivare poi proprio al dolore, anche quel disagio, abbiamo paura ad affrontarlo. Perché siamo in movimento sempre, poi questa è una società velocissima, no? Siamo da un lato proiettati verso l'obiettivo e quindi quel dolore ci impedisce di fare le cose che dobbiamo fare, di raggiungere i risultati che dobbiamo raggiungere. Dall'altro siamo golosi di cose nuove, di novità, di bellezza, di leggerezza, di tutto ciò che per fiorire davvero ha bisogno di un attraversamento invece di quel dolore. perché se no non fiorisce, se no rimane in superficie e lo perdiamo.
0: Ma che succede quando quel guado poi diventa troppo lungo?
1: Beh, dipende che si intende per lunghezza, cioè il processo di cambiamento è un processo che necessita di una fase di stanca, no? E molte volte si fa come figura, no? Si utilizza la sinusoide, si chiama uh-huh. così, cioè ci sono alti e bassi, alte un po' le montagne russe. Mm. E non è tanto quanto è lungo, quanto è corto quel guado da attraversare, è come lo attraversiamo. Perché può essere anche lungo, ma se noi ci siamo dentro con presenza, in quella lunghezza, e quindi in quella lunghezza della sofferenza, in quel prolungarsi della sofferenza, noi trarremo degli insegnamenti che poi possiamo portare nella nostra nuova vita, perché se no non portiamo nulla.
0: Quindi, sostanzialmente, non preoccupatevi se state attraversando un periodo che potrebbe essere considerato un inverno sì. della vostra vita.
1: Sì.
0: Cercate
1: sì.
0: di viverlo appieno.
1: Non fuggite.
0: Non fuggite da quello
1: non
0: che
1: fuggiamo,
0: sta succedendo.
1: Perché lo facciamo tutti.
0: Certo, ma credo che sia proprio insito nell'essere
1: sì,
0: umano.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Cerchiamo di prendere invece da quello che sta succedendo, che ci sta succedendo, quello che serve per far germogliare
1: esatto.
0: la nuova linfa vitale che poi vedremo prima o poi fiorire in primavera.
1: Esatto.
0: Detto questo, caro Stefano, diamo il tempo di far sedimentare okay. nei nostri amici le parole che abbiamo detto. Io, come sempre, io ho la mia cartina di tornasole che è Michael di là. Se io vedo Michael perplesso, è il momento di mettere musica. E siccome è un ragazzo cool,
1: esatto.
0: la canzone che mettiamo adesso, quella di Musti ed Emma Lamford, si chiama proprio Is It Cause I'm Cool? Is it

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best. Il meglio del radioblog di Cittadella la radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Che meraviglia questa canzone qua,
1: veramente molto bella.
0: Paul McCartney, che insomma non ha bisogno di presentazione, non è l'ultimo degli arrivati, stavo dicendo non è l'ultimo degli avvocati. Questa poi ce la studiamo,
1: lo stavi dicendo.
0: Esatto, si chiama Days We Left Behind, cioè i giorni che abbiamo lasciato alle spalle, che è un po', diciamo, è anche in linea con quello che stiamo dicendo oggi, che io non conoscevo, quindi evidentemente c'è stata una connessione più profonda. Fonda, più spirituale nella scelta della musica, anche quello, è vero?
1: È vero, sono cose sempre che mi sorprendono, no? Pur essendo abituato a delle energie sottili, ma la mia razionalità ogni tanto mi dice: ma vedi un po', cioè si meraviglia, no? Come se non fosse possibile che esistano queste energie.
0: Però se ci pensi è così, cioè noi siamo molto razionali da tanti punti di vista, cerchiamo sempre di... è un motivo per cui io ad esempio non abbraccio al 100% la religione, no? Perché quel quid in più della fede poi non ce l'ho.
1: Ma più che altro lì è il dogma, no? Ti chiedono di credere in qualcosa da accettare
0: esatto,
1: com'è.
0: Il cervello poi dice sempre no, cerchiamo di capire perché è così. E invece, però mi piace tantissimo invece pensare che ci sia un'energia che poi domina, regola le nostre vite e che noi in un certo senso cavalchiamo e che quindi siamo parte di un tutto. Mi piace pensare che siamo parte di un tutto.
1: E soprattutto, ora divaghiamo un po', però se tu pensi che sei parte di un tutto, pensi anche che sei una piccolissima parte di quel tutto.
0: Certo,
1: e quindi,
0: infinitesimale proprio.
1: E quindi... smonti quell'importanza che credi che il mondo ti dia, ma che anche tu ti dai, e da questo deriva un drastico calo del senso di responsabilità. Perché se tu pensi di essere una piccola parte, piccolissima, infinitesima parte...
0: Per la serie vivi tranquillo, che non è sulle tue spalle, che
1: esattamente,
0: non sei Atlante,
1: esattamente,
0: non porti il mondo.
1: Esattamente questo. Questo può essere uno spunto di riflessione in questo periodo.
0: E anche di germoglio, no?
1: Esatto,
0: di cose buone, di cose nuove.
1: Esattamente, perché in questo periodo diciamo che la primavera poi si divide in due fasi, no?
0: Sì.
1: Una fase di nascita dei fiori, che possiamo paragonare alla nascita interiore dei nostri bisogni più profondi, dove per nascita intendo ci accorgiamo prendiamo consapevolezza dei nostri bisogni più profondi, e un'altra parte di cui parleremo dopo, in cui dal fiore nasce il frutto, no?
0: Quindi la maturazione.
1: Esatto, e soprattutto il frutto cos'è? Portare nel mondo quello che è nato in noi, quella consapevolezza nuova. Ascoltare questi germogli significa non calpestarli con la fretta che ci contraddistingue. Cioè, sentiamo un bisogno, magari inizia a nascere qualcosa anche di nuovo. Intanto lo diamo in pasto alla mente, alla nostra neocorteccia, e gli diamo tutta una connotazione razionale che lo fa venir meno, no? Che lo fa, che lo smonta. Ma soprattutto poi abbiamo la fretta di innanzitutto capire di che cosa si tratta, e non lo sentiamo questo bisogno, ma poi di metterlo in pratica, no? Cioè di trarre giovamento, si dice, no? Di trarre frutto, in maniera negativa questa volta, da quel bisogno. Invece che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare, così come dobbiamo attraversare il dolore, dobbiamo attraversare anche questa fase in cui i nostri vestiti vecchi non ci vanno più e iniziamo a sentire che il corpo ha bisogno di qualcosa di nuovo, no? Stare lì, perché se non stiamo lì, questo bisogno, si dice in Gestalt, non verrà mai su in figura, resterà sempre sullo sfondo, no? E non sapremo mai verso cosa ci vogliamo muovere.
0: Quindi, ragazzi, fatelo quel percorso lì. Camminate sulle vostre strade e cercate di capire fino in fondo le vie che state percorrendo, dove vi portano.
1: Soprattutto sentitele.
0: Che non è cosa semplice,
1: no.
0: Non si sente con le orecchie.
1: No.
0: Non è come la musica che passiamo, che senti con le orecchie, che è diverso invece.
1: Sì.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la radio.
2: Cittadella. New hit.

0: assisterei un'altra volta solo per vedere
1: voi ragazzi non l'avete visto,
2: ma inquadrerei Michael però.
1: Esatto, cioè dobbiamo mettere una telecamera che inquadri
2: è
1: di
2: bellissimo,
1: là, però, perché,
2: è bellissimo
1: ragazzi, vabbè nuova canzone di Bruno Mars, si chiama Rischi Doll, bisogna rischiare tutto ogni tanto o
2: sì,
1: no?
2: sì assolutamente.
1: Comunque, caro Stefano, vedi la sincronicità, noi parliamo di certe cose e pagine di Instagram ti suggeriscono pezzi di citazioni, nel caso specifico di Oriana Fallaci, che secondo me ci sta bene in quello che stiamo dicendo. Nessuno di noi è preparato, non lo saremo mai, ma questo è ugualmente il nostro destino: cambiare. Si cambia con lentezza, la stessa lentezza che muta la primavera in estate, l'estate in autunno, l'autunno in inverno. Non ci si accorge mai in quale momento la primavera diventa estate. Una mattina ci alziamo e fa caldo, l'estate è giunta mentre dormivamo. È bella.
2: Sì.
1: È molto bella.
2: È molto bella.
1: Non avrei detto neanche che fosse della Fallaci, che sai, lei era un po' più cazzuta nello scrivere.
2: Ma secondo me c'è un'idea un po'
1: sbagliata.
2: Esatto,
1: della
2: Fallaci. Sì, è vero, perché era una donna straordinaria, ma soprattutto anche molto delicata.
1: Questo è proprio un esempio della
2: contrariamente diciamo al personaggio che le era stato anche cucito addosso,
1: sì,
2: no?
1: È vero.
2: Così
1: vabbè, ma durante il cammino a un certo punto sti fiori diventano frutto.
2: È un piccolo passo indietro.
1: Sì, certo.
2: Tante volte cerchiamo nella primavera, la vediamo come un atto di rinascita collettiva, no?
1: Ok,
2: che voglio dire? Vediamo che a un certo punto un prato è fiorito, ok? E ci incantiamo a guardare quelle migliaia di fiori che sono sbocciati tutti insieme. Ma la primavera non è altro che il risultato di migliaia di rinascite individuali. Con questo che voglio dire? Voglio dire che quel fiore, quel singolo fiore che sta nascendo e che è nato, non è nato pensando di essere uno fra tanti, non è nato pensando di essere come quello a fianco, è nato per essere quel fiore. E anche l'invito che io vi faccio è di sentire i nostri bisogni, quelli veri, che sono solo nostri, che conosciamo solo noi, che alle volte non hanno neanche un nome, tanto sono intimi, e di non guardare a quello che il vicino, l'amico, il partner manifesta come bisogno, perché quello è il suo.
1: Sì.
2: Cioè impariamo a pensare di rinascere come il nostro fiore, non come un fiore qualsiasi. E la rinascita e la primavera, no? Che cosa, a cosa è associata di solito? Si dice anche che in primavera c'è una rinascita, un risveglio meglio
1: muscolare.
2: Muscolare di certi tipi di ormoni, no?
1: Esatto, sì.
2: Ma che cosa sono? Cioè, che cos'è? Se noi andiamo a vedere, noi diciamo dando una connotazione un po' più spirituale, che cos'è? È una rinascita dell'amore, è una rinascita dell'eros, è una rinascita del piacere di vivere, del piacere di fare le cose. Quindi chiudiamo, vi lascio così, lo so.
1: Maledetti tempi.
2: Vi lascio così. Rinascete nell'amore. Nell'amore per voi stessi. Perché se non ripartiamo dall'amore per noi stessi, tutte le rinascite che andremo a credere di vivere si spegneranno dopo un poco. Solo attraverso l'amore verso noi stessi e quindi verso quello che noi vogliamo, verso i nostri bisogni più profondi, ci può portare ad una vera rinascita. E rinascere è un rischio.
1: Sempre.
2: È un rischio, perché quando rivieni al mondo non sai quello che ti aspetta. Attraversiamolo.
1: Bene. Magari avessimo avuto dei preti così. Invece no, invece ci tocca trovarli altrove.
2: Meno male
1: che ci sono. Grazie Stefano di essere stato con
2: noi. Grazie a voi, buon fine settimana.
1: Ci riaggiorniamo alla prossima puntata. Nel frattempo, Luca Carboni. C'è chi ama la...

0: da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

Che bella questa canzone qua, è Losing My Religion dei Ram, tra l'altro ci riporta anche all'inizio della trasmissione in cui parlavamo di Beverly Hills 90210, questa è la canzone in cui succede il gran casino tra Brenda e Dylan, quindi per gli appassionati tipo chi ha visto, ho scoperto che erano 10 serie, quindi l'abbiamo seguito anche per tanto tempo, verso la fine diciamo della storia è proprio il momento in cui si lasciano in macchina, cioè iconico al 100%, così come anche la nuova di Jack Savoretti, secondo me potrebbe diventare un pezzo iconico, si chiama I Heard You Calling.

È quasi una versione Bryan Adams questa nuova canzone di Jack Savoretti, quindi ci riporta comunque un po' a quel modo di fare musica lì che insomma tanto ci piace. Solo che abbiamo detto a un certo punto, tornando indietro nel tempo, tornando, ma perché fermarsi così banalmente agli anni 90 quando possiamo ancora andare più indietro, capito? Questa canzone è bellissima, voi direte. Mina, sì, è proprio lei, proprio lei. Non l'abbiamo mai passata forse Mina in trasmissione ancora noi, però questa vale davvero la pena.

0: forse è proprio questo il punto. Non torniamo indietro per rivivere, torniamo indietro per ricordarci chi siamo stati e capire quanto di quel ragazzo è rimasto in piedi dentro di noi. Dylan e Brandon alla fine non sono mai andati via, hanno soltanto smesso di litigare ad alta voce. E allora tanto vale riaprirlo quel cassetto, ma non per restarci, semplicemente per portare via qualcosa, una certezza magari, che nonostante tutto, nonostante il tempo, nonostante gli errori e le strade sbagliate, quella speranza lì non è mai davvero sparita. Ha solo imparato a parlare più piano. Daniele vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo weekend. Ciao!
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio. Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite sui 96.5 FM, ma anche sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, e in streaming sul sito radiocittadella.it e sulle nostre frequenze del DAB+.

0: Maria Lacorte, la presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti della sezione di Taranto. Come al solito sapete che la rubrica Voci Fragili parla di fragilità. Poi dopo, cari amici, avremo un ospite molto speciale, perché avremo in video call Paolo Sassanelli per Live Evo Festival. E ancora la rubrica Behind the Song, oltre alla canzone, con la nostra dottoressa psicologa clinica Manuela Carone. Oggi parleremo di un argomento molto molto interessante. Voi ovviamente scrivetemi, state telefonando, però scrivete WhatsApp, scrivete un messaggio vocale al 339-780-6868. Adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.
2: Let's go. Sounds good.

siamo partiti alla grande con MJK and Wiz Khalifa con Girl Next Door, questo pezzo molto molto bello. Amici, scrivetemi 339-680-6868, 099-47-30-144, il numero per entrare in diretta con noi. Mi raccomando, scrivetemi redazione chiocciolaradiocittadella.it. E adesso ci ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, amici, qui su Cittadella, la radio Cittadella, la TV, canale 94, su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it e sul DAB Plus e le frequenze Radio Cittadella. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3.

0: 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella.
4: Cittadella. Rewind.
3: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Wham, Wake Me Up Before You Go Go, questo pezzo che ci ha fatto emozionare, insomma, vedere un giovanissimo George Michael con questi pezzi che sono ormai degli evergreen intramontabili, che ci danno sempre la carica giusta per affrontare una nuova puntata della rubrica Voci Fragili, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, presidente ATES, e ospite in studio Maria Lacorte, presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti della sezione di Taranto. Benvenuta Maria.
1: Grazie, grazie, bentrovate, bentrovati a tutti gli ascoltatori
0: e a tutte le ascoltatrici, sì, a tutti quelli che ci ascoltano in radio, in TV, in streaming, in Italia all'estero, insomma, siamo dappertutto, incredibile, proprio da non credere. Oggi parleremo di inclusione, di autonomia e accessibilità attraverso il racconto di una realtà che riguarda migliaia di persone, quella delle persone cieche e ipovedenti. Spesso pensiamo alla disabilità visiva soltanto come una limitazione personale, ma in realtà molte delle difficoltà che queste persone incontrano dipendono dall'ambiente che le circonda, dalle barriere fisiche, tecnologiche e culturali che ostacolano la piena partecipazione alla vita sociale. Per approfondire questo tema, Fabrizio, ci sei tu, presidente dell'associazione Tutela e Sostegno e coideatore di questo programma Voci Fragili.
2: Buongiorno.
0: E la dottoressa Maria Lacorte, se volessi presentare, dovrei dire tante cose di te, Maria, perché veramente fai tante tante cose. Comunque assistente sociale, specialista, presidente dell'Unione Italiana Ciechi, l'ho detto prima, della sezione di Taranto. Da anni sei impegnata, ma da tanti anni, ecco, diciamo, sei impegnata nella tutela dei diritti delle persone cieche e ipovedenti, svolgendo attività di consulenza, formazione, supporto alle famiglie, scuole e istituzioni. Sei anche docente specializzata nell'ambito della tiflologia, del Braille e delle tecnologie assistive per l'autonomia delle persone con disabilità visive. Quindi io riparto dall'avvocato Serrano: perché è importante parlare oggi di disabilità visiva e accessibilità?
2: Sì, perché uno stato civile non può solo riconoscerne i diritti, ma deve far sì che tutte quelle barriere, quegli ostacoli siano tolti, eliminati, altrimenti le persone non possono esercitare i propri diritti. Quindi con la presidente Maria Lacorte oggi cercheremo di capire quali sono gli strumenti, le tecnologie, i servizi messi a loro disposizione per aiutare queste persone, che sono persone fragili, ma soprattutto quali sono i nuovi ostacoli, le nuove barriere che vanno a limitare la loro vita quotidiana.
0: Assolutamente. Allora, presidente, in due minuti, chi sono le persone non vedenti e ipovedenti e quale ruolo svolge l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nella tutela dei loro diritti e nella promozione dell'autonomia personale?
1: Sì, effettivamente l'argomento è abbastanza vasto ed è bene, insomma, oggi concentrarlo sull'autonomia, perché poi ci sono tanti altri ambiti e aspetti.
0: Certo.
1: Diciamo che dobbiamo un attimo concentrarci sulla la considerazione della persona disabile visiva, in che cosa consiste. Magari la possiamo definire con una condizione di due situazioni, o in situazioni di completa non vedenza, quindi una persona cieca, oppure una persona ipovedente, quindi sono cittadini non vedenti assoluti oppure cittadini con ipovisione. Questo è ben definito dalla legge 138 del 2001, che ne sancisce diverse categorie, dal cieco assoluto, cieco parziale, ipovedente grave, ipovedente lieve e ipovedente medio. Quindi queste classificazioni fanno sì che ecco, l'Unione Italiana Ciechi, stiamo parlando nell'ultima diciamo fascia, con persone con 3 decimi di vista, quindi va da 0 a 3 decimi di vista, quindi è una condizione di difficoltà visiva veramente molto importante, dove lo Stato purtroppo ad oggi non ha ancora un coordinamento sia sanitario che sociale, e quindi molte volte i cittadini sono un po' soprattutto quando si ritrovano prepotentemente in una situazione di difficoltà visiva sono certo. veramente un po' smarriti. L'Unione Italiana Ciechi interviene proprio in questo, è un'associazione ormai che conta 100 più 10 anni che nel tempo ha maturato veramente tanta esperienza sia a livello di diritti.
0: Io ho pochi secondi a disposizione, che cosa fa? Accoglie le persone? Possono venire da voi nei vostri uffici, nella vostra sede? Questo che possono fare? Tutte le persone
1: sì.
0: possono venire, vero?
1: Assolutamente sì, chi ha bisogno, sia chi è portatore appunto di una difficoltà visiva, anche familiari e anche chiunque intenda conoscere meglio le necessità e le situazioni di persone.
0: Questo significa anche le istituzioni, le scuole, possono rivolgere private, pubbliche, tutti?
1: Assolutamente sì. Purtroppo per ora siamo noi ad andare da loro, noi ecco una delle criticità, ci auguriamo che sia il contrario, che riconoscano in un'associazione intanto come la nostra, che è diffusa in tutta Italia,
0: certo.
1: con la sua rappresentanza sul territorio, vicina non solo al socio ma anche appunto
0: da quanti anni hai detto che esiste l'associazione italiana?
1: È stata fondata nel 1920
0: quindi non so se io me la ricordo da sempre per motivi ovviamente
1: e diciamo che per rappresentanza per legge, una legge del 48, tutela gli interessi morali e materiali di tutti i cittadini e le cittadine italiane che presentano difficoltà visive.
0: Benissimo, grazie Maria. Adesso noi torniamo in onda tra pochissimo, una breve pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, la rubrica Voci Fragili, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ospite in studio la presidente dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Maria Lacorte. Allora, abbiamo parlato di quale ruolo svolge l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la sezione di Taranto, ma a livello, insomma, italiano, in tutta Italia. Adesso, Maria, io vorrei chiederti tanto, ma quali sono le barriere, le difficoltà? Perché noi siamo abituati, se troviamo un ostacolo, a scansarci, a oltrepassarlo. Invece non è così per tutti, vero?
1: Sì, certamente. Io direi, ecco, di immaginare la città come la propria casa. Quindi la casa, ognuno di noi la conosce molto bene, e anche una persona con difficoltà visive, più o meno gravi, conosce altrettanto bene tutti gli spazi. Un ambiente urbano che accogliente deve essere come la continuazione della propria casa, che consente di poter riconoscere ogni spazio ed essere in grado di percorrerlo in completa autonomia. Okay. Se queste condizioni ci possono essere, sicuramente ognuno può vivere la propria città nel proprio modo, nella propria completa.
0: Ci puoi fare degli esempi concreti? Cioè, cosa può essere difficile da individuare in città?
1: Certamente. Allora, la prima cosa, il non vedente che si sposta e si muove in grado di poterlo fare, sicuramente la cosa più importante è svolgere un corso di orientamento e mobilità, cioè sono corsi particolari erogati proprio anche dalla nostra sezione di Taranto, che consente di imparare a utilizzare il residuo visivo oppure a riconoscere lo spazio che si deve percorrere in piena autonomia. Il non vedente utilizza solitamente un percorso naturale, che può essere un muro, oppure può utilizzare, per fare ciò si può avvalere dell'uso o del bastone bianco oppure del cane guida. Sono due ausili fondamentali che probabilmente abbiamo avuto modo in città, o se non è proprio la nostra città di Taranto, magari anche viaggiando, di intravedere. Altre cose che noi possiamo intercettare in una città ben strutturata possono essere, per esempio, mappe tattili, oppure un percorso, una pavimentazione particolare che sicuramente avrete notato un po' dappertutto, stazioni, aeroporti,
0: quelle con le strisce, per intenderci, giusto?
1: Okay. Vengono definiti lodges, nell'ultima evoluzione vengono chiamati LVE, e sono proprio delle mattonelle con scananature che consentono di accogliere far arrivare a obiettivi imprecisi la persona con problemi di vista. Esistono addirittura sei mattonelle con codici diversi che il non vedente impara proprio nel corso di orientamento e mobilità a riconoscere sotto i suoi piedi, perché sono tattilo plantari, cioè si ascoltano con i piedi oltre che con il bastone bianco mentre si percorre il tutto.
0: Benissimo, allora, se ho capito bene, rivolgendoci all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che a Taranto sta in via dei Ciechi,
1: Viale Magna Grecia, via Cesare Duca degli Abruzzi. Via Duca degli Abruzzi 20.
0: Ah, ecco, Via Duca degli Abruzzi 20, c'è la sede a Taranto. E potete andare e rivolgervi per qualsiasi tipo di informazione, vero Maria?
1: Certamente,
0: perché le informazioni sono ovviamente gratuite, tutto quello che accade è quello che arriva dai fondi regionali italiani, quindi suppongo che sia tutto gratuito per le persone, giusto?
1: Ci sono delle progettualità gratuite, altre con partecipazione, grazie alla compartecipazione dell'ente stesso, il fruitore può avere chiaramente un contributo molto, molto ridotto.
0: Molto ridotto, quindi questa
2: posso,
0: è una cosa...
2: Sì, prego, fare una domanda al Presidente?
0: In chiusura abbiamo 30 secondi.
2: La città di Taranto è inclusiva da questo punto di vista?
1: Non lo è ancora. Ci abbiamo provato con tre semafori installati sonori, che comunque non sono a pieno regime, devono essere di volta in volta attivati dall'utente, e non tutti ne sono a conoscenza, compresi anche i cittadini. Nel momento adesso dei grandi lavori, noi ci auguriamo che tutte le necessarie attenzioni vengano prese in considerazione, dalla fermata del bus che possa accogliere disabili in genere, ma anche disabili visivi con riferimenti tattili, con

0: richiami sonori che anticipano l'annuncio dell'autobus che arriva, perché una persona che non vede non intercetta
1: ovviamente
0: chiaramente giusto. L'autobus che sta arrivando.
1: È vero.
0: E predisporre tutto l'arredo urbano in una maniera coerente, sia per chi è in sedia a rotelle, ma soprattutto per chi si muove con una difficoltà visiva. Evitare magari l'installazione di pali o di cestini o altro genere di arredo urbano al margine del marciapiede, lasciando lo spazio naturale laterale al percorso, in modo che non si intercettino
1: che questo poi mi viene un dubbio, dovrebbero farlo i professionisti,
0: certo,
1: questo,
0: ma anche
1: disegnare.
0: Le potature degli alberi che potrebbero anche ferire il volto chiunque,
1: assolutamente,
0: chi non vede
2: non ci si immedesima del problema,
1: ma poi dico, un professionista solo... sa come si fa un disegno di una strada, di posizionare i pali,
2: ma anche gli scalini,
1: i gradini
2: sono inadeguati per le sedie a rotelle, non riesci,
1: ma è incredibile, certo. Io non ci posso credere,
0: ma anche
1: questa
0: i tendaggi
1: cosa.
0: Devono avere una un'altezza per legge già
1: i tendaggi due, parli dei bar,
0: dei bar
1: delle vetrine
0: oltre 2,10 metri per legge devono essere alti in questo modo, perché una persona che non vede non
1: ovviamente
0: può
1: va a sbattere mentre cammina,
2: quindi torniamo al discorso che avevo introduttivo,
1: che dobbiamo essere
2: le leggi, le regole ci sono, ma poi devono essere applicate.
0: Sì,
1: assolutamente.
0: Assolutamente
1: Maria, io ti ringrazio per essere stata nostra ospite, ricordiamo che via Luca degli Abruzzi numero 20 a Taranto potete andare in qualsiasi momento e chiedere tutte le informazioni che vi servono, c'è la presidente Maria Lacorte insieme al suo staff e alle persone del team. Grazie Fabrizio ancora,
2: grazie
1: per quest'altra puntata di Voci Fragili, noi ci vediamo prossima settimana sempre con la rubrica Voci Fragili, grazie per averci seguito, linea alla regia.
2: Buongiorno,
1: ciao ciao.
3: Partecipiamo Taranto,
4: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Cittadella. Cittadella.
5: Rewind.
4: La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Jesse Spencer, Run to Me, questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming dal sito radiocittadella.it, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata e sulle nostre frequenze da Plus Radio Cittadella. E adesso parliamo del Live Evo Festival e parliamo di sabato 27 giugno, perché alla masseria qui su Teus ci sarà Paolo Sassanelli, l'attore e regista pugliese, sarà protagonista di una serata tra teatro, musica, memoria e sapori della tradizione, con lo spettacolo Sono Nato con la Bocca Aperta. Quindi Crispiano si prepara ad accogliere questo attore, questo regista, e porterà in scena questo spettacolo che intreccia parole, musiche, poesie, ricordi e sapori legati alla tradizione pugliese. Sappiamo che attore e regista Paolo Sassanelli, volto amato del cinema, della televisione e del teatro, accompagnerà il pubblico in un viaggio intimo, ironico e profondamente umano, dove la cucina diventa racconto, la memoria prende forma sulla scena e ogni ricetta custodisce una storia da condividere. Questo spettacolo nasce da un immaginario fatto di profumi, di gesti familiari, tavole apparecchiate, parole tramandate e frammenti di vita quotidiana. E io ho il piacere di averlo qui in video collegamento. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ci sarà, noi siamo in trepidante attesa per lo spettacolo di sabato 27 giugno, per il Live Evo Festival, un festival molto importante nel nostro territorio, e lo spettacolo nasce da questo immaginario, dai profumi, dai gesti familiari. È una cosa che già mi fa, come dire, aprire il cuore. Ce ne vuoi parlare?
1: Guarda, è uno spettacolo che racconta soprattutto un percorso, un viaggio che si parte con il cibo principale che viene consumato nel territorio dove facciamo lo spettacolo, quindi parleremo di qualcosa legato a Taranto, a Crispiano, per poi andare avanti e raccontare la tradizione culinaria della nostra terra, ma soprattutto attraverso le storie, attraverso i racconti, attraverso la narrazione, attraverso quei fantastici racconti da Matteo Salvatore o delle citazioni su Isabella Allende, o come si fa il pane, o un racconto sulla storia di Capo di Cozze. Capo di Cozze era un grande pescatore di cozze. Tu dici, ma che pescatore di cozze sei? Se venite a vedere lo spettacolo poi vi racconto com'è.
0: È bella questa cosa, anche perché tu intrecci parole, questo ritmo della parola, anche con, diciamo, delle note. In quale maniera?
1: Beh, noi alterniamo il racconto, la narrazione con la musica. Bello. La musica, diciamo, che parte con una specie di swing jazz per poi entrare dentro la narrazione folk della musica pugliese. E naturalmente l'esponente maggiore della musica pugliese folk era Matteo Salvatore. È Matteo Salvatore, certo. Perché è un artista, non muore mai, secondo me, finché ascoltiamo la sua musica e le sue canzoni.
0: Assolutamente, assolutamente. C'è un famoso film che si chiama Coco, che dice che fino a quando noi abbiamo ricordo, quella persona non muore mai. Quindi questo è importante. E la bellezza anche di raccontarsi e di raccontare da generazione in generazione, tra le generazioni, tutto quello che è il nostro. Sono rimasta colpita dal modo di fare dei riti, delle nostre cose, dei gesti a tavola, dei gesti di quando si sta insieme, perché sostanzialmente noi siamo fatti di questo, noi del sud dell'Italia, no? Siamo un po' così.
1: E come no? Certo, assolutamente. Però questo, per esempio, io avendo una moglie tedesca, quindi metà della mia famiglia è tedesca, okay, e voglio spiegargli alcune cose.
0: È vero.
1: E voglio fargli capire che certe cose non si possono mangiare insieme. Ci sono voluti anni per educare.
0: Cioè, anche la velocità o la lentezza del pranzo, della cena, hanno un perché.
1: Sì, assolutamente. Io mi ricordo la prima volta che mia moglie partecipò a un pranzo di una comunione. entrammo all'1 nel ristorante e uscimmo alle 6 e lei dopo la quarta portata non credeva ai propri occhi. Ho detto, vedi, questa è un'altra cultura, è un altro mondo.
0: È vero.
1: Va fatta come esperienza.
0: È vero.
1: Perché per loro era impensabile una cosa del genere. Certo. E quindi... Certo. Noi raccontiamo anche questo, racconto anche la mia difficoltà di farmi capire in questo mondo del nord Europa, portando la mia tradizione pugliese.
0: Bellissimo, molto bello. Sul palco insieme a te ci saranno al pianoforte Umberto San Giovanni, alla chitarra Martino De Cesare, che poi è anche il direttore artistico del Live Evo Festival, quindi tutto insieme, un insieme bellissimo di tradizioni, di riti, delle nostre culture, del teatro, della musica, della memoria, si incontreranno in questo spettacolo appunto sabato 27 Masseria qui su Teus a Crispiano. Io vorrei tanto ringraziarti per essere stato mio ospite, Paolo. Ti auguro buon proseguimento e buon lavoro. A presto.
1: Grazie a te e buon tutto.
0: Grazie. Ciao. Amici, adesso noi continuiamo con la regia, perché Dolina la regia è così. Sì, sì. Ah, c'è anche un pezzo bello, ce l'ascoltiamo. Mi raccomando, amici, restate con noi. A tra poco, siete su Cittadella, la radio Cittadella, la TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Madame, mamma non mamma, e questo è un annuit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, adesso parliamo del Mediterraneo Chamber Music Festival, dentro subito in video collegamento con il direttore artistico Romo.

0: Ludovica Lanza e Rebecca Mantua. Rebecca Isabella, se non sbaglio, secondo nome. Ho detto bene?
1: Esatto.
0: Ah, oh, me lo ricordavo. Ragazzi, allora,
1: buongiorno,
0: vi vedo molto bene, nonostante tutte le fatiche, vero?
1: Andiamo molto bene.
0: Bravi, benissimo. Ragazzi, allora, raccontatemi un po' quello che è accaduto in questi giorni e cosa accadrà nei prossimi.
2: Beh, è andato tutto bene in questi giorni. Abbiamo fatto l'opening concert che ha fatto sold out il 21, poi abbiamo avuto il secondo concerto al convento il 23, abbiamo dovuto rimandare il primo concerto degli Academies a causa pioggia, perché ci si è allagato il chiostro, però che è stato rimandato stasera, quindi stasera ci sarà il prossimo concerto al chiostro. E ieri sera abbiamo fatto la tappa tarantina con il quintetto di Brahms a Palazzo Pantaleo.
0: Com'è stato?
2: È stato bellissimo perché ci siamo trovati con il tramonto che cadeva sul mare, quindi,
0: che spettacolo,
2: e poi ha illuminato la sala con i portoni aperti, quindi è stato molto speciale,
1: molto suggestivo.
0: Bello, molto speciale, bello, bellissimo. I feedback del pubblico?
1: Hanno apprezzato tantissimo, hanno detto che comunque è molto bello vedere dei ragazzi così giovani che si impegnano così tanto. Sicuramente ieri abbiamo avuto più feedback ancora più positivi proprio per la location e per appunto il tramonto, banalmente, che è riuscito a dare quel tocco un pochino più, forse più magico all'atmosfera. Però dal primo giorno abbiamo avuto dei feedback veramente bellissimi.
2: Poi ieri è stata la nostra prima ufficiale tappa tarantina dopo il Mudit nell'evento di presentazione, però il primo reale concerto.
0: Questa è una cosa. Ecco, vi sentivo a tratti.
2: Finalmente abbiamo messo.
0: Allora, continuo io. Adesso noi manderemo un po' le immagini di quello che è stato per riepilogo, diciamo, per il report che stiamo facendo qui noi di Radio Cittadella, Cittadella TV, del vostro festival bellissimo. E adesso nel frattempo chiedo a uno di voi che cosa accadrà nei prossimi giorni, tra stasera, domani e tutti, insomma, gli altri giorni. Non li sento più, va bene. Allora, ragazzi, è una cosa molto bella. Sì, li chiamiamo telefonicamente, così li raggiungiamo per telefono, visto che non riusciamo a sentirli, si sono un po' frizzati, perché questo un po' è così, quando internet prende o non prende, siamo in diretta noi, quando chiamiamo telefonicamente. Allora, perché è una cosa molto bella, molto importante, perché sì, ovviamente abbiamo, abbiamo questo, abbiamo sicuramente un festival molto bello, il Mediterraneo Chamber Music Festival. Ci sarà, ve lo posso già anticipare, domenica 20, che giorno è domenica, perché non mi ricordo che giorno è domenica, domenica 28 ci sarà la cena di gala a Masseria Cappelli e ovviamente ci sarà il concerto. Adesso sentiremo i ragazzi, perché voglio capire chi sono gli artisti, chi sono le persone che saranno presenti. Ragazzi, ci siete?
1: Sì, ci sentite?
0: Ah, vi abbiamo recuperato, grazie, perfetto. Allora, dicevamo,
1: ci siamo spostati un attimo.
0: Rapidamente, stasera e nei prossimi giorni chi ci sarà? Dove e chi?
1: Stasera primo concerto Academies, quindi ci saranno tutti gli Academies che stiamo ospitando durante il festival. Poi abbiamo ovviamente il famosissimo evento di Masseria Cappella il 28, con evento la mattina, evento la sera concerto, ottetto di Mendelssohn e cena di gala. Durante la giornata invece ci saranno più attività, molte organizzate dalla masseria stessa, quindi dalla location stessa, tra cui Pasta Lab, ci sarà un live painting, ci sarà una conferenza di liuteria con Sorin Suciu, un liutaio rumeno, e Ioana Nikoski, che è un artist del nostro festival, e tantissimo altro. Poi abbiamo il 29 il secondo concerto Academies e infine il 30 ci sarà il concerto finale.
0: Va bene, ragazzi.
2: Il 29 saranno sempre a Bolzano e chiuderemo con Christopher Park che Ivan Rabaglia,
0: bellissimo.
2: Poi ci sarà una Taranto Futura a Baia di Mori, quindi
1: c'è un bel da fare ancora.
0: C'è un bel da fare ancora, ragazzi. Bravi, continuate a lavorare perché siete bravissimi. E noi ci risentiamo ovviamente poi lunedì, così continuiamo a parlare del festival. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao.
1: Grazie mille, ciao.
0: Ma che bravi che sono dentro, non prenderò più, si sono spostati fuori perché la linea è tornata.

insomma, più o meno stabile. Grazie a questi ragazzi veloci, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, avanti con i giovani che fanno queste cose. Molto impegno. Biagio Antonacci.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Andrea Candela, questo è il pezzo per il nostro Vamos alla Playa. Amici, adesso parliamo dell'apertura ufficiale al pubblico a Palazzo d'Aquino del Museo Temporaneo della Mitilicoltura, un'iniziativa che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare ed è promossa dal Comune di Taranto e realizzata da Isola Cooperativa Sociale. L'intervento è finalizzato e finanziato a valere sui fondi del piano relativo alle iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate dei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il museo resterà aperto fino al 28 giugno e ne voglio parlare proprio insieme all'avvocato Paolo Vinci, presidente di Cooperativa Isola. Buongiorno Paolo, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, c'è stata questa apertura ufficiale, raccontaci com'è andata e ci sarà ancora la possibilità di visitarlo, vero? Fino al 28.
1: Certo, allora abbiamo aperto mercoledì, è stata insomma un'apertura formale con anche il taglio del nastro, c'era presente l'assessore Cosa a rappresentare il Comune di Taranto e c'era anche chi attivamente ha contribuito a realizzare il museo I Mitilicoltori. È stato un momento importante perché abbiamo ricordato i vari passaggi di progetto e già nella giornata di ieri abbiamo avuto accesso di numerosi turisti che spontaneamente sono venuti a trovare e hanno scoperto gli attrezzi della mitilicoltura e si sono soffermati per più di mezz'ora in questo percorso chiedendo anche ulteriori iniziative, quindi c'è la possibilità di dialogare direttamente con i mitilicoltori.

0: C'è la possibilità di avere il supporto e il sostegno linguistico dei volontari del progetto ReGiNet, così da creare una piena circolarità alle attività progettuali, che è una caratteristica che poniamo in essere da un po' di tempo, in quanto è molto interessante vedere cittadini paesi terzi che raccontano la città.
1: Che bello, bellissimo. C'è. Quindi si arriva nel museo, c'è questo che è nato proprio, cioè questo museo temporaneo della mitilicoltura, proprio per dare questo spazio che è culturale e sociale. Ci sono racconti, memorie, immagini d'epoca anche contemporanee, e la cosa bella, gli attrezzi del mestiere, la cosa bella è che i ragazzi che non sono del nostro territorio, quindi stranieri, che raccontano la nostra storia in altre lingue, in modo che altre persone che non parlano la nostra lingua possano conoscere la nostra storia.
0: L'obiettivo è quello, creare bello. Piena circolarità tra la mitilicoltura e il cittadino straniero, che ormai è un cittadino tarantino a tutti gli effetti, conosce e vuole conoscere le tradizioni, i cittadini stranieri, ma è anche interessante che questo scambio avvenga anche alla presenza dei tarantini. Non voglio svelare troppo del museo, perché mi piacerebbe che venissi a guardarlo, che lo vivesse anche per le emozioni, le musiche e la proiezione di una pillola già del cortometraggio che stiamo elaborando, stiamo terminando quasi, con il regista e attore Massimo Scimaglia, sarà proiettato all'interno. Ci sono diversi angoli anche dell'artigianato con i maestri d'ascia, c'è il chi recupera il guscio delle cozze per renderlo un oggetto, un souvenir della città, e lo fa dal vivo. Insomma, siamo aperti anche oggi pomeriggio dalle 17 alle 21, domani siamo aperti sia la mattina dalle 9 alle 13 che il pomeriggio dalle 17 alle 21 e domenica nuovamente dalle 9 alle 13. Però, questo è il calendario ufficiale, vorrei già dare l'anteprima della volontà di un'apertura straordinaria in occasione dell'attracco di due navi da crociera l'11 luglio, per poter attirare maggiormente i turisti. Poi dobbiamo sospendere le attività perché il progetto Miti di Mare termina alla fine di luglio, però vorremmo portare avanti questa iniziativa anche oltre il progetto Miti di Mare.
1: Sarebbe molto bello, sarebbe bello, perché tutte le persone che arrivano, immagino i turisti, le persone che vogliono conoscere la nostra storia e hanno a che fare con questa chicca rara e preziosa, sì, sarebbe proprio bello continuarlo, Paolo, dai, speriamo che possa.
0: Non
1: oltre...
0: ci sono ricostruzioni, perdonami così, perché mi è sfuggito forse questo dettaglio.
1: Prego.
0: Ma non c'è una ricostruzione degli attrezzi, una ricostruzione delle barche, ci sono gli oggetti reali, quelli utilizzati e quelli storici.
1: Mamma mia.
0: Che i mitilicoltori hanno conservato in anni di storia familiare. Mamma. Li espongono e li raccontano.
1: Che bello, dai, speriamo che questo museo temporaneo col tempo possa diventare un museo permanente della mitilicoltura, ce l'auguriamo. Intanto complimenti per questo grande lavoro, Paolo, che voi di Isola Cooperativa svolgete e non vi stancate mai, quindi questo è un grande ringraziamento che va a voi. Grazie all'avvocato Paolo Vinci, buon lavoro e a presto.
0: A presto, ciao.
1: Ciao, bene amici, avete visto, ci sono le persone, si può chiedere, si può vedere, le cose sono vere, gli attrezzi sono veri, giustamente ha sottolineato, non sono riproduzioni, sono proprio quelli, sono veri, gli strumenti, gli attrezzi, le barche, che bello, che è la nostra storia, amici, di mare. Bene, detto questo, noi continuiamo, io do linea alla regia, c'è Calvin Harris and Jetsy con Satisfy.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. New hit.

0: Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Bella ritmata questa canzone. Mi fa venire un po' l'ansia, non so voi, però bella, molto bella. Amici, adesso ci spostiamo a Grottaglie, perché per la prima volta la tromba in ceramica di San Pietro e Paolo sarà nella casa comunale. Allora, c'è la festa delle trombe, la festa di San Pietro e Paolo, il 29 giugno 2026. Come ogni anno festeggiamo San Pietro e Paolo il 29 giugno. Una storia e una tradizione antichissima di buon augurio per la fine dell'inverno. È proprio l'avvio della stagione del raccolto per le attività e la vita nel quartiere delle ceramiche, in questo meraviglioso centro storico di Grottaglie, ed è una tradizione che si lega al rito dei santi Pietro e Paolo tra fede e folklore. Ne voglio parlare insieme all'assessore alla cultura del comune di Grottaglie, Raffaella Capriglia. Ciao Raffaella, ben trovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Sì, il 29 giugno torna la festa delle trombe a Grottaglie, nel cuore del centro storico, nel villaggio San Pietro, vicinissimo alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo, di cui ricorre anche l'anniversario. L'iniziativa, come dicevi, è promossa dalla Fondazione Festa delle Trombe, presieduta da Francesco Marinaro, in collaborazione con il Comune di Grottaglie, in particolare con l'assessorato che mi onoro di rappresentare, l'assessorato alla cultura, al turismo e anche alla valorizzazione della ceramica di Grottaglie. Perché? Perché la festa si caratterizza appunto da questo simbolo, questa tromba in ceramica, in terracotta, non smaltata, qualche volta decorata, unica e originale, che è il simbolo di questo rito. È un rito che ha una tradizione sia ebraica che cristiana, ma anche una tradizione popolare, di folklore, pagana potremmo dire, e unisce insieme queste tre tradizioni solo a Grottaglie, con questa particolare forma. È qualcosa di unico nel suo genere. Queste trombe in ceramica sono anche degli oggetti che emettono un particolare suono, utilizzandole, soffiandoci dentro, il suono è quello di una pernacchia, un suono un po' stridulo, che è anche però un suono beneaugurante, quindi di valore apotropaico, per la fine dell'inverno, l'inizio della stagione del raccolto. Qui a Grottaglie c'è una grande produzione di uva da tavola, ma anche i nostri ulivi, l'olio, e poi ancora per lo stesso quartiere delle ceramiche, che celebra in questo momento una vera e propria festa. E le trombe poi, sempre anche questo come gesto beneaugurante, vengono fatte cadere a terra e quindi rotte in tanti frantumi, in tanti cocci diversi, e anche questo gesto è un gesto simbolico che appunto dice buona fortuna a tutta la cittadinanza, a tutto il quartiere che celebra questa festa, per allontanare il maligno, si diceva in antichità, le malattie, i debiti, tutto ciò che è male, che è nefasto.
0: Mamma mia, che bello, che bella storia. Insomma, una festa di tradizioni, di riti, con tutto questo bagaglio storico che è molto molto importante, e questo è anche simbolico in questo momento dell'anno, ed è simbolico anche, diciamo, in questo momento storico, vero Raffaella?
1: Sì, perché è un momento in cui tutta la comunità si ritrova in questo particolare rito, festa, momento di condivisione. Quindi
0: anche per i ragazzi, giovani che conoscono.
1: Una festa che, esatto, unisce diverse generazioni,
0: sì,
1: e fa ritrovare il senso dell'identità e della comunità attraverso anche il recupero delle radici, e poi anche, diciamo, guarda ai giovani, ai ragazzi che saranno coinvolti in tutte le celebrazioni, anche negli eventi collaterali, perché ci sarà la celebrazione eucaristica il 29 giugno alle ore 20, una celebrazione antistante la cappella dei Santi Pietro e Paolo nella piccola piazza molto caratteristica che diciamo è adiacente alla cappella. Poi alle 21 ci sarà questo rito apotropaico della rottura della tromba, che sarà fatta cadere da un balcone del centro storico, e a seguire ci sarà la festa denominata Pittaggio in Festa, un'esperienza, dicono gli organizzatori, multisensoriale tra note e suoni antichi.
0: Bello.
1: Performance con trombe in ceramica artigianale, tradizione e ritmo nuovo.
0: Bellissimo.
1: In particolare ci saranno Ensemble Trio Salento, con Maria Grazia Pierri di musica popolare, organetto solo con Tommaso Massarelli, e poi ancora l'iniziativa Tornianti in Festa, in cui l'arte della ceramica si mescola con la tradizione musicale del nostro territorio.
0: Che bello, che poi queste trombe, è vero che venivano regalate anche alle persone in senso di stima, di amicizia, e le troviamo a Grottaglie nel, sì, centro, nel centro, nel quartiere delle ceramiche, vero? Se vogliamo prenderle, acquistarle.
1: Sì, sì, è un oggetto, così come il pumo, che è molto più popolare, certo, rispetto alla tromba, è un oggetto benaugurante, quindi erano regalate sia ai bambini che alle persone in segno di stima, di devozione, oppure ancora come baratto, come scambio, un paniere di fichi fioroni al posto di una tromba.
0: Ma pensa, c'era che bello
1: questo scambio tra prodotti della terra, quindi dell'agricoltura, in particolare quelli del nostro territorio, l'uva, i fichi, eccetera, con gli oggetti in ceramica.
0: Bellissimo.
1: E poi questa particolare tradizione che affonda le radici, pensa, nel 1600, questa tradizione di irrigazione ebraica, il suono è quello dello shofar. Poi la tradizione cattolico-cristiana, la festa di San Pietro Ebreo il 29 giugno, e poi la nostra secolare arte della ceramica che, come sai, caratterizza in particolare Grottaglie, la nostra città.
0: Assolutamente, grazie. Grazie mille Raffaella per averci parlato di questo incredibile momento della città di Grottaglie. Buon lavoro a te, a presto, alla prossima.
1: Grazie Anna, vi aspettiamo il 29 giugno per la festa di San Pietro e Paolo, la festa delle trombe.
0: Bene.
1: E poi anche, permettimi in chiusura,
0: prego,
1: di invitarvi tutti il 4 luglio alle ore 19 al Castello Episcopio all'inaugurazione della mostra del 33° concorso di ceramica.
0: Bellissimo.
1: Contemporanea.
0: Bello.
1: Un concorso, come sai, internazionale che porta Grottaglie in tutto il mondo.
0: Bellissimo, prossima settimana, se posso disturbarti, poi ne parliamo in maniera approfondita, va bene?
1: Va benissimo.
0: Grazie.
1: Ok,
0: grazie.
1: Faremo un altro momento di approfondimento.
0: Sì, sono belli, sono belli questi momenti.
1: Ci permettono di far conoscere le nostre iniziative e anche di crescere culturalmente insieme, invitando anche al confronto.
0: Assolutamente.
1: Tutte le varie generazioni.
0: Va bene, grazie mille Raffaella Capriglia, a presto, buona,
1: buona
0: giornata, buon lavoro. Amici, detto questo, do linea alla regia e noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: 가시죠.
1: Mambo number 5, a little bit of. Cantante Lou Bega, dal nome intero che è il David Lou Bega Balamesi, che è un cantante tedesco di origini italiane e ugandesi, e nel 1999, insomma, apriva questo album in studio, Little Bit of Mambo, e ci faceva ascoltare il Mambo numero 5. Avete visto, insomma, il videoclip, per chi sta guardando la TV, e in cui balla, canta, fa, e bene, bene, bene. Poi nel 2000 è stata realizzata una versione aggiornata per Disney Channel con spezzoni dei film delle varie serie televisive Disney, e un nuovo testo scritto da Bega, che poi tratta dei personaggi presenti. Grande, grande, grande successo, perché questo pezzo ha mantenuto il vertice della classifica tedesca, pensate, per 17 settimane, con 1,7 milioni di copie vendute. In Francia ha stabilito anche il record di permanenza al numero 1 con 20 settimane, poi sorpassato da Pharrell Williams con Happy, ve lo ricordate, poi nel 2014. Però intanto quello era il 1999. Amici, cosa facevate nel 1999? Che cosa faceva? Erano gli anni della spensieratezza, erano gli anni gli anni belli. Adesso è tutto difficile, tutto. No, dai, amici, una cosa alla volta. Come dico sempre, quegli anni erano pazzeschi. Diciamolo. 1999-2000, anni incredibili, belli, belli, belli. Oggi tante, tante cose, la vita è un po' cambiata, ma io sempre spero e prego e faccio in modo di tornare alla normalità, alla serenità, alle cose semplici, per avere un po' indietro, un po' di serenità. Solo questo, amici, solo questo. A proposito di questo, già che ci salutiamo e che ringrazio Piero Caffi alla regia e la parte tecnica, vi invito come sempre a a dare, insomma, noi diamoci voce ai cittadini, non vi dico il termine. Chiunque voglia, quindi faccio un annuncio, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico,

eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. Segnalazioni @cittadellatv.it oppure 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Come sempre, Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Adesso, detto questo, torniamo a noi e diciamo: in questo fine settimana, se riusciamo a fare una piccola passeggiata con le persone che amiamo, stare tranquilli, a stare bene, a stare in armonia, con un piccolo gesto di gentilezza, facciamolo, mi raccomando, passate un bel fine settimana e noi ci vediamo come al solito lunedì, sempre imperterriti e sempre più forti che mai. Bye bye!

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23° sarà il migliore.

0: Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili.
1: Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene.
0: Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Cosa? Estinzione? Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
14: Ora, in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi hai prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
19: puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forchi.
16: Oh! Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow!
13: Vengo in pace! È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
13: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
22: Basti solo ricordare che
16: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
13: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
23: Credi che non sia in grado?
13: No! Bel poncio.
24: È bello che hanno ricominciato a litigare.
25: Puoi dirlo forte.
26: Io in smart working mi trovo veramente bene.
27: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
28: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
29: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
28: Con chi?
29: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
30: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
26: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
27: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
26: Chi è
0: abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
0: Pure oggi, eh.
4: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
1: È alla buon'ora,
4: A buon'ora cosa?
1: Aspetta che devo pure pisciare.
4: Dai,
27: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
30: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
27: Rimpiange l'ufficio?
29: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
5: Scusa Bertrand, Francia comunque chiamato smart working?
6: Teletravail.
5: Tele chi?
30: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra. La nave!
15: Sto venendo dritto verso di noi!
7: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
8: Aspetta!
15: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!

0: Tutto se n'è andato.
1: Ma non è quello che non sa nuotare?
2: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma.
3: Sì!
4: Gli umani vivono sulla terraferma.
5: Una bestia che mi renderà ricca!
2: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro.
6: Parto per la battaglia, Rufus.
2: È ora di agire.
7: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco?
8: Grazie a Dio, è finita.
9: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
10: Benvenuta a casa nostra.
9: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
11: Skippy, i monitor.
9: No! Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
8: Io non voglio giocare.
9: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
8: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
10: Chi vince controlla tutto.
8: Tutto?
9: Il mondo.
8: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
12: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
6: Libera!

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Emergenza abitativa su tutto il territorio nazionale, ma Taranto assume dei contorni assolutamente preoccupanti. E poi risorse per la pulizia dei fondali del Mar Piccolo, sono 500.000 euro. Parte intanto il bando per le comunità energetiche rinnovabili, mentre il mondo sindacale continua a soffrire. L'appalto ex Ilva dei lavoratori sono in attesa di pagamenti arretrati, mentre la vertenza Natuzzi è in stand-by in vista dell'incontro del 30 giugno. A tra poco.

0: Driving.
1: Driving,
0: il drive time di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Partiamo subito con Cittadella News. Lo facciamo con un servizio dedicato all'emergenza abitativa. A lanciare l'allarme sul fenomeno che a Taranto assume dei contorni preoccupanti è la CGIL insieme al SUNIA. Sentiamo.
1: Di fronte a 1,5 milioni di famiglie in condizioni di grave disagio abitativo e oltre 350.000 nuclei in attesa da anni di una casa popolare, il voto di fiducia alla Camera sul piano casa del governo certifica una risposta del tutto inadeguata. A denunciarlo è la segretaria confederale della CGIL, Tiziana Ronsisvalle, ed il SUNIA col segretario provinciale Luigi La Musta. Contorni ancor più marcati e preoccupanti assume il fenomeno se è calato nella realtà

tarantina. A fronte di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in giacenza, dice Luigi La Musta, ci sono circa 1300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva, a volte solo per necessità, tutto mentre oltre 12.000 alloggi privati risultano sfitti da anni. Anche il dato

0: lista di morosità incolpevole, ovvero persone che di colpo non hanno più potuto pagare perché intanto hanno perso il lavoro. Per tamponare questa emergenza ci sarebbe bisogno almeno di 2.600 nuovi alloggi, secondo Tiziana Roncisvalle. Il caso della cartolarizzazione degli immobili ex comune di Taranto dovrebbe insegnare che prima o poi le bombe esplodono con effetti incredibili. Sono 200 le famiglie che tra gli stabili di San Giorgio e quelli di Taranto, ormai da 2005, anno del passaggio di consegna dal comune di Taranto alla società Carim, vivono nel limbo della precarietà, trattati come occupatori abusivi, malgrado le carte in loro possesso parlino di assegnatari. Qui, come CGL Sunia, avevamo anche impugnato gli sfratti intimati nel 2019, spiega la Musta, sperando anche in un chiarimento giurisprudenziale rispetto alla condizione ibrida in cui si trovano quelli che noi continuiamo a chiamare assegnatari, perché in realtà se oggi queste famiglie sono più deboli rispetto alla società è solo perché il Comune di Taranto, malgrado continuasse a incassare gli oneri, non ha mai proceduto al rinnovo dei contratti 4 più 4. Per gli abitanti delle palazzine Karim è stato chiesto aiuto a Regione Arca Ionica, ma è indispensabile un intervento del Comune.
1: Chiediamo scusa per l'errore, perché nel montaggio del servizio è stata mandata erroneamente la foto di Paolo Peluso al posto di quella di Luigi La Musta. Ma andiamo avanti con una notizia che riguarda il Comune di Taranto. Il Comune di Taranto che aderisce alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale ed estesa anche agli enti territoriali riguardante i debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione di quelli derivanti da condanne della Corte dei Conti. Dunque la misura con la quale il Comune di Taranto va incontro ai contribuenti consente di regolarizzare i debiti pagando capitale, spese e diritti di notifica, con l'abbattimento di interessi e sanzioni anche per importi in contenzioso. La dichiarazione di adesione potrà essere presentata online tra il 16 settembre prossimo e il 31 ottobre, esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate Riscossione. Il pagamento è previsto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure sino a 54 rate bimestrali di importo pari a partire dal 31 gennaio del 2027. Ci sono delle dichiarazioni a tal proposito dell'assessora comunale ai tributi Maria Lucia Simeone, che dice: con l'adesione alla rottamazione quinquies il Comune esercita una facoltà prevista dalla legge e compie una scelta di buon senso amministrativo utile sia ai cittadini che all'ente. Nel prossimo servizio invece con Federica Pompamea parliamo di risorse importanti che vengono destinate alla pulizia dei fondali di Mar Piccolo.
2: Partono le operazioni strategiche per la salvaguardia del Mar Piccolo. In particolare saranno rimossi manufatti, rifiuti abbandonati o spiaggiati, fonti di inquinamento su coste, arenili e fondali. L'intervento, che prevede uno stanziamento di 500.000 di euro, è stato approvato durante la riunione di monitoraggio del CIS, Comitato Istituzionale di Sviluppo di Taranto, dopo la proposta formale del commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, che permette inoltre di avviare le fasi propedeutiche alla riqualificazione del l'area Arco Nord, secondo seno del Mar Piccolo, da candidare ai finanziamenti del Just Transition Fund per il Sea Hub. Un'operazione necessaria per restituire decoro a un ecosistema protetto che sarà lo scenario dei prossimi Giochi del Mediterraneo, a Taranto dal 21 agosto fino al 3 settembre. Per il responsabile unico del CIS, Dario Iaia, risanare i fondali significa gettare le fondamenta per la rigenerazione urbana, il rilancio della mitilicoltura e la valorizzazione turistica, dimostrando che lo Stato sa rispondere con prontezza, trasformando la transizione ecologica in azione di riscatto. Lo conferma anche il commissario Ricchio, che ha sottolineato come restituire dignità e sicurezza ecologica a questo ecosistema inaugura una stagione di bonifiche a beneficio della comunità ionica.
1: Al via intanto il bando per sostenere le CER, le comunità energetiche rinnovabili sul territorio ionico. Sentiamo.
0: Taranto è per noi una priorità, ecco perché siamo partiti da questo territorio con questo avviso che ha un doppio valore. Impatta sull'ambiente perché riduce la dipendenza da fonti fossili e quindi contribuisce alla decarbonizzazione, ma incide in modo diretto anche sullo sviluppo economico e sul lavoro. L'installazione e la manutenzione degli impianti attiva filiere produttive nuove, diversificando le produzioni e creando occupazione. Se vogliamo contrastare gli effetti critici della transizione, dobbiamo produrre occasioni di lavoro solide

0: un'industria che sia sostenibile sotto il profilo ambientale. L'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro, Eugenio Di Sciascio, presenta così l'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate a sostenere le comunità energetiche rinnovabili nel territorio della provincia di Taranto. La dotazione è di oltre 7,9 milioni di euro ed è sostenuta dalle risorse del Just Transition Fund 2021-2027. L'avviso si rivolge ad enti pubblici, società a partecipazione pubblica e per il territorio di Taranto anche alle piccole e medie imprese. La regola valida per tutti è che ricadano o abbiano sede operativa nella provincia di Taranto. Enti, società, piccole e medie imprese potranno realizzare nuovi impianti di energia da fonti rinnovabili sino alla potenza di 1 MW o potenziare impianti già esistenti sino al raggiungimento della stessa potenza. In entrambi i casi l'impianto deve essere a servizio della comunità energetica rinnovabile di riferimento, già costituita o da costituirsi prima della data di avvio dei lavori da finanziare. Il costo complessivo di ciascuna proposta non può essere inferiore ai 100.000 euro. L'intensità di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta, mentre il contributo massimo concedibile è di 500.000 euro. Le candidature dovranno essere inoltrate solo attraverso la procedura indicata online sul sito della Regione Puglia, nella sezione dedicata ai bandi, entro il 30 novembre alle 12, in ogni caso, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria. È stata intanto inaugurata ieri l'area del gasometro di via Picardi nel quartiere Montegranaro Salinella, quello che per oltre 25 anni ha rappresentato un detrattore urbano. L'area dismessa della società nazionale Gasometri SPA, abbandonata dal 1998, è stato trasformato in soli 3 mesi in uno spazio vitale pienamente fruibile dalla cittadinanza. Il cuore dell'intervento è duplice: da un lato l'apertura di un nuovo ristorante McDonald's in formula drive-thru, struttura monopiano di circa 490 metri quadrati con parcheggio pertinenziale che porta sicuramente nuova occupazione e servizi nel quartiere. Dall'altro, la contestuale realizzazione di un parco lineare attrezzato, ceduto e allestito gratuitamente al comune di Taranto, circa 1.800 metri quadrati di aree pubbliche dotate di percorso fitness. Si tratta di un intervento che ricade nella zona economica speciale unica. Apriamo ora il doloroso capitolo delle vertenze sindacali, quindi il malato mondo del lavoro. Parliamo dell'appalto ex Ilva. Ciascun lavoratore avanza circa 10.000 euro. Sentiamo di quale vertenza si tratta.
1: I lavoratori della GEA Power attendono ancora il pagamento delle mensilità di aprile e maggio ed è quasi ormai maturo lo stipendio di giugno. La situazione è congelata per quale motivo? Cosa accade?
2: Perché la situazione economica aziendale è stata messa a disposizione di un commissario che attualmente da parte di GEA Power non ci viene neanche comunicato ai lavoratori della situazione, perché a noi ci spetta tredicesima, quattordicesima, le mensilità e il TFR. Ancora oggi, al mese di giugno, non abbiamo una risposta per il destino delle nostre spettanze. Anche ripeto, perché non c'è nessuna comunicazione da parte di GEA Power.
1: Vogliamo ricordare che la GEA Power è l'azienda per la quale lavorava Loris Costantino.
2: Sì, siamo all'interno di Acciaierie d'Italia in agglomerato e facciamo le pulizie industriali e multiservizi in agglomerato, dove il 2 marzo purtroppo abbiamo perso un collega che è precipitato nel vuoto. Poi c'è stato un cambio appalto inizio maggio, siamo entrati in una nuova azienda che si chiama RIB, dove è venuto anche in soccorso ai lavoratori dando un acconto per il disagio creato dalla GEA che non ha pagato i lavoratori.
1: Quindi al momento voi siete senza risposta.
2: Sì, non abbiamo nessuna comunicazione, spero che ci diano delle dovute spiegazioni perché penso che è un nostro diritto sapere quando ci sarà liquidato tutto e anche perché sempre la parte più debole paga il peggio in quello stabilimento. Siamo quegli operai che si ripercuote sempre su noi lavoratori le conseguenze.
1: Se volessimo fare una stima dell'arretrato per ciascun lavoratore, più o meno su quale importo si aggirerebbe?
2: Allora, togliendo a chi ha anche i fondi assicurativi, previdenziali che depositi del TFR in Alleanza, in altri fondi assicurativi. A chi avanza che ce l'ha in azienda parliamo quasi di 10.000 euro per ogni, tra TFR 14esima, 13esima e lo stipendio per ogni lavoratore, un 10.000 euro.

0: per lavoratori.
1: E intanto la natuzia all'indomani dell'incontro tenuto nella capitale presso il Mimit ha confermato chiusure e spostamento, trasferimento dei lavoratori. Dunque la situazione al momento è in stand-by in vista dell'incontro del 30 giugno. Sentiamo.
2: Dopo il buco nell'acqua nella riunione romana presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy, la Natuzzi ha inviato una informativa a sindacati, ministeri e regioni Puglia e Basilicata, con cui conferma la chiusura dello stabilimento produttivo di Santeramo e la sospensione dell'attività lavorativa di altre strutture, con il conseguente trasferimento dei lavoratori a partire dal 3 luglio prossimo. La direzione aziendale ha informato che è disponibile per un incontro al fine di esaminare le ragioni economiche, tecniche e organizzative alla base delle decisioni e valutare le possibili misure di mitigazione dell'impatto sociale. Propone dunque come data di incontro martedì 30 giugno alle 11 nella sede di Confindustria Bari. Intanto la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigi Abbucci, sostiene: nel mentre c'è un'azienda che ha beneficiato di ingenti contributi pubblici e che da 20 anni utilizza la cassa integrazione, che propone un piano industriale che punta a chiudere siti produttivi e delocalizzare attività, esponenti della destra pensano bene di attaccare la rappresentanza sindacale che chiedeva, nell'ipotesi di accordo, impegni certi e concreti a difesa dell'occupazione. Noi non accettiamo che si attacchi la nostra organizzazione, i nostri rappresentanti, rispetto a una posizione condivisa unitariamente e che anche sulla scorta di precedenti impegni mancati del management pretendeva nell'accordo la definizione certa dei periodi transitori di chiusura degli impianti, mentre nel frattempo si pretendeva di spostare metà delle produzioni in Romania. Crediamo serva un'azione più forte del Ministero nei confronti dell'azienda in questo senso e chiediamo rispetto per la nostra azione di rappresentanza. Attacchi pretestuosi ai sindacati mentre si rischia la perdita di centinaia di posti di lavoro nulla aggiungono rispetto alla soluzione dei problemi, se non un po' di visibilità sulla pelle dei lavoratori.
1: Fene al UIL, Filca CISL, filiera CGIL confermano la loro presenza in vista dell'incontro proprio di martedì del 30 giugno, però sottolineano che dato il contenuto della comunicazione dell'azienda, tra i lavoratori serpeggia un particolare clima di tensione che certamente non aiuta a lavorare bene. Le organizzazioni sindacali dunque intimano l'azienda di sospendere e astenersi da qualunque iniziativa, riservandosi ogni ulteriore iniziativa invece a tutela dei lavoratori e delle prerogative sindacali. Ancora il mondo del lavoro nel prossimo servizio, ci occupiamo della crisi del cinema.
2: Il 75% dei professionisti pugliesi del settore cinematografico è attualmente disoccupato. Tra questi, quasi la metà è ferma da più di 3 mesi e il 26% da oltre un anno. Attraverso i dati del dossier elaborato dall'Unione Sindacale di Base è stata raccontata la critica emergenza occupazionale e culturale che sta colpendo tutto il territorio regionale. Nel 2024 la quota di chi registrava 0 giornate lavorative era del 19%, nel 2026 è quasi raddoppiata, raggiungendo il 35%. Di riflesso crolla anche la stabilità previdenziale. Solo il 6,4% dei lavoratori è riuscito a superare la soglia delle 90 giornate necessarie per maturare l'anno contributivo, contro il 20% degli anni precedenti. A pesare ulteriormente su questa discontinuità anche l'assenza di ammortizzatori sociali efficaci. Appena il 32% ha avuto accesso alla NASPI nel 2026, mentre l'88% non usufruisce di alcun sostegno al reddito. Una vulnerabilità economica insostenibile che sta spingendo il 59% dei lavoratori verso impieghi secondari come la ristorazione, il commercio e il turismo, e il 67% a valutare l'abbandono definitivo del settore. L'indagine svela inoltre un clima di profonda sfiducia e paura. Il 97,4% degli intervistati ritiene insufficienti le misure finanziarie della Regione Puglia. Sul piano dei diritti, invece, il 63,8% non si sente tutelato nei rapporti con le produzioni locali e l'87% denuncia il fenomeno del blacklisting informale, l'esclusione dai set per chi rivendica maggiore sicurezza. Insomma, la crisi del cinema in Puglia è ormai un dato di fatto e proprio per questo la vertenza si sposta dai set ai tavoli della politica. Il prossimo 2 luglio 2026 alle 13 l'Unione Sindacale di Base Cinema e Audiovisivo sarà convocata in sesta commissione consiliare della regione insieme ad Apulia Film Commission. Qui il sindacato chiederà risposte immediate ed un piano strutturale per salvare il comparto dalla desertificazione. certificazione.

0: Ed ora parliamo dei provvedimenti di divieto di partecipare alle manifestazioni sportive per alcuni soggetti che sono stati individuati subito dopo i disordini nella giornata del 14 giugno scorso, giornata in cui c'è stato l'incontro di calcio tra Taranto e Gladiator. Sentiamo.
1: 11 DASPO emessi dal questore di Taranto nei confronti dei tifosi ritenuti responsabili dei disordini avvenuti al termine della partita tra Taranto e Gladiator, disputata lo scorso 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra. Prosegue così l'attività della Polizia di Stato sul fronte delle misure di prevenzione. Le indagini della Digos avevano già portato all'identificazione e alla denuncia di 11 sostenitori tarantini, in gran parte con precedenti penali accusati di aver forzato un cancello della curva e invaso il terreno di gioco in segno di protesta al termine dell'incontro. Sulla base degli accertamenti, la divisione Polizia Anticrimine della Questura ha disposto 11 provvedimenti, come detto, di DASPO, firmati dal questore Michele Davide Sinigaglia. Le misure sono state calibrate in base alla gravità delle condotte contestate. Per tutti i destinatari è previsto il divieto di accesso agli impianti sportivi in cui si disputano incontri di calcio di qualsiasi categoria per un periodo compreso da 3 a 5 anni. Il provvedimento vieta inoltre l'accesso alle aree di parcheggio entro un raggio di 500 metri dallo stadio in occasione delle partite del Taranto. Per alcuni dei tifosi è stato disposto anche l'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia. Dovranno quindi firmare 5 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 5 minuti dopo il termine del secondo tempo di ogni gara del Taranto per un periodo compreso dai 2 ai 3 anni.
0: Ed ora l'esperienza di Fabrizio Pomes, nel libro che ha presentato, che ha scritto e presentato.
2: Un viaggio dentro uno dei luoghi dimenticati e spesso più temuti della società, il carcere. Così Fabrizio Pomes, ex detenuto tarantino, attraverso il suo libro Trovate la speranza o voi che entrate, ha voluto raccontare l'esperienza vissuta in prima persona per riportare la realtà penitenziaria fuori dall'indifferenza collettiva. Non si tratta solo di un racconto ideologico né di una giustificazione di reato, ma di una vera e propria testimonianza umana che analizza le contraddizioni della pena, la sofferenza e il bisogno mai spento di essere riconosciuti come persone.
3: È un libro, quello Trovate la speranza voi che entrate, che attraversa il carcere, vuole accompagnare i lettori a conoscere una realtà molto spesso disconosciuta, che la gente evita di guardare, vogliamo entrarci dentro e l'abbiamo fatto con il contributo di una serie di persone che operano all'interno dell'istituzione penitenziaria, quindi da chi ci lavora, a chi ci opera come volontario, a tutti coloro, professori universitari, consiglieri comunali di Bologna, che lottano per i diritti dei detenuti.
2: Un limbo in cui il dolore si accumula nel silenzio, il tempo sembra fermarsi e troppe persone finiscono per essere identificate soltanto con il proprio errore. Ma è lì, nel punto più fragile dell'esistenza, che questo libro cerca di resistere. Un messaggio importante per il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno, che deve essere diffuso per restituire la dignità, l'ascolto e la reale possibilità di una rinascita.
4: C'è un problema sociale che noi non possiamo ignorare, cioè il reinserimento in società delle persone che hanno scontato la pena. Lo Stato non deve lasciare indietro nessuno, soprattutto perché quando le persone non vengono reinserite veramente, il rischio che si corre è quello della reiterazione del reato, con un grave problema, quello di poi doversi accollare un'altra volta tutto quello che è la conseguenza di questa condizione. Perciò sensibilizzare sul tema e assumere la consapevolezza che è responsabilità della politica, uno, garantire una condizione di dignità umana all'interno delle carceri, due, assicurarsi che le persone che hanno scontato la pena possano veramente essere reinserite in società con lavori, sostegno, mantenimento, in modo tale che non delinquano più e che la società possa, da questo punto di vista, essere più serena e tranquilla.
0: Ed ora vediamo un estratto della trasmissione di ieri sera, Rosso di Sera. Ospite qui in studio l'avvocato Luisa Sibilla. Abbiamo parlato di violenza, soprattutto quando gli autori sono i minori. Sentite. La non cultura della violenza, cosa sta accadendo?
5: Cosa sta accadendo? La non cultura della violenza adesso, in questo momento storico, sta dilagando e sta strabordando, perché Deborah, purtroppo oggi assistiamo a dei fatti di violenza particolarmente gravi e particolarmente efferati, che vedono come protagonisti non soltanto ragazzi che vivono in condizioni di disagio, perché purtroppo una volta determinate situazioni accadevano soltanto in contesti di grave disagio
0: Erano più
5: familiare e
0: prevedibili.
5: sociale, erano più prevedibili. Adesso la situazione è notevolmente cambiata. Probabilmente

0: tutto ciò è frutto di un crollo a livello di valori culturali ed umani che, mi dispiace dirlo, ma in grossa parte proviene anche dalla diffusione dei mezzi di comunicazione quali i social, perché i social, attraverso soprattutto una serie di TikTok, quelli che vengono chiamati insomma TikTok, lanciano dei messaggi fortemente allarmanti e di grandissima violenza. Basti pensare che ci sono una serie di TikTok che i ragazzini, anche molto piccoli, parliamo anche di ragazzi di 9, 10 anni, 11 anni, si mandano gli uni con gli altri, TikTok nei quali si inneggia la violenza e addirittura si suggerisce come poter commettere un fatto che per loro è un fatto, diciamo, di scarsa rilevanza, ma in realtà diventa poi un fatto reato di una gravità assurda che può compromettere la vita di una persona.
1: Ed ora le anticipazioni del Pride che è previsto per questo pomeriggio alle 17:30 e che partirà dall'Arsenale.
2: Vogliamo sentirci liberi e libere di camminare per strada senza paura. Un messaggio chiaro e semplice, quello scelto dal collettivo Human Pride Taranto, che quest'anno ha voluto dedicare il corteo a Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso il 9 maggio scorso nel capoluogo ionico, e alle vittime di Gaza e di tutte le guerre. Testimonial d'eccezione Vladimir Luxuria, che aprirà la terza edizione della manifestazione promossa da realtà associative, sindacali e culturali del territorio con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, che richiama l'attenzione sulla tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+ e non solo. Nel manifesto politico realizzato dal comitato guidato da Miki Formisano, Mary Fontanella e Alessandra Testa, si ribadisce l'impegno per i diritti delle donne, dei lavoratori, delle persone migranti, delle persone con disabilità e la tutela ambientale, con particolare attenzione sulla situazione di Taranto, oltre alla necessità di superare il conflitto tra salute e lavoro. Il raduno è previsto oggi alle 17:30 nel piazzale antistante all'Arsenale di Taranto. Alle 18 partirà il corteo dopo un flash mob con l'arrivo finale in via Mercato Nuovo. Il percorso attraverserà le vie principali del centro cittadino con una sosta commemorativa in piazza Fontana, in ricordo di Bakary Sakho. Il 27 giugno per il collettivo rappresenta una giornata corale di impegno e non un punto di arrivo. La lotta per i diritti infatti deve essere attiva 365 giorni all'anno.
1: Sono intanto ore di attesa quelle che sta vivendo in questo momento il Taranto Calcio.
3: Le novità continuano a tardare e ad arrivare. Con ogni probabilità sarà un altro weekend senza annunci ufficiali in casa Taranto. La società rossoblu prosegue il lavoro sulla definizione della rosa e sulla scelta del nuovo allenatore, mentre resta in attesa dell'incontro previsto per la prossima settimana sulla questione dello stadio Erasmo Iacovone. Un vertice annunciato dal comune ionico nel comunicato diffuso nella serata di ieri, con cui Palazzo di Città ha risposto ufficialmente alla società. Sul fronte tecnico quindi prevale ancora la fase di riflessione. I nomi in circolazione restano quelli delle ultime settimane. Gaetano Auteri al momento sembra essere leggermente in vantaggio rispetto agli altri candidati, Francesco Farina, e soprattutto bisogna definire la situazione di Ciro Danucci. Proprio sul fronte Danucci continua a destare curiosità la mancata comunicazione e l'assenza di un incontro con il tecnico per definire la separazione dal Taranto, una situazione che al momento resta in sospeso. Nei giorni scorsi è stato accostato al club anche il nome di Giugliatto, ma il suo profilo non sembrerebbe rispecchiare pienamente le caratteristiche ricercate dal direttore sportivo Danilo Pagni per guidare la squadra della stagione 2026-2027. Il fine settimana sarà quindi ancora all'insegna dell'attesa, con l'auspicio che già nei prossimi giorni e soprattutto nei primi della prossima settimana possano arrivare sviluppi concreti, perché bisogna preparare una stagione e organizzarla al meglio per poter provare a vincere il campionato di eccellenza pugliese.
1: E dunque termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi preannuncio quello che sarà il tema dell'approfondimento tra pochissimi minuti con Mimmo Sardelli. Per quel che riguarda la funzione pubblica della CGIL, parleremo di carenza di organico, per quel che riguarda i vigili del fuoco sul nostro territorio in particolare, ma anche per quel che riguarda gli operatori della sanità. Dunque ci rivediamo davvero tra pochissimo.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, io sono nuovamente con voi, ben ritrovati con Cittadella TV e con il nostro spazio di approfondimento pomeridiano. Siamo sui fatti di cronaca, quelli che sono accaduti nel pomeriggio di ieri. Due incendi nello stesso momento, uno sul territorio di Statte, poco distante dall'ospedale Moscati, l'altro in contrada Cernera a Massafra, vicino ad una zona boschiva. Cos'è accaduto? Che tutte le squadre dei vigili del fuoco erano fuori, è stato necessario anche l'intervento di un Canadair e di un elicottero per domare le fiamme, per evitare che le fiamme determinassero delle conseguenze peggiori, ma il fatto che fossero degli incendi contemporanei ha chiaramente messo in difficoltà gli operatori, i vigili del fuoco. Noi li abbiamo sentiti proprio durante gli incendi, abbiamo avvertito che effettivamente stavano cercando di gestire due situazioni complicate contestualmente. Dunque è emersa in tutta la sua evidenza la difficoltà di cui si parla particolarmente in questi giorni. Le unità dei vigili del fuoco disponibili sul territorio di Taranto sono poche, sono circa 50 in meno rispetto a quelle che sono previste da decreto. Per parlare di questo, ma anche di altro, noi abbiamo già pronto il video collegamento con Mimmo Sardelli della Funzione Pubblica CGIL. Buon pomeriggio Sardelli. E
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: dunque, proprio ieri, proprio nelle ultime ore, c'è stata una vostra iniziativa per richiamare l'attenzione su questa esigenza, l'esigenza di andare a rinforzare l'organico dei Vigili del Fuoco.
1: Assolutamente sì, è un'iniziativa che già parte il 3 giugno su base regionale con la Funzione Pubblica CGIL Puglia, che ieri ha avuto, diciamo, il suo sviluppo sul territorio tarantino, che è un territorio che per le sue peculiarità porta a far sì che i numeri già drammatici sull'intero territorio pugliese siano ancora di più su Taranto. Come diceva lei, noi abbiamo 50 unità operative in meno rispetto a quelle previste in dotazione organiche, con numeri di incendi sia boschivi che di stoppie che di altri tipi di interventi che sono altissimi. Giusto per dare un'idea, per capire la gravità del fenomeno, già nel solo mese di maggio gli interventi si sono raddoppiati, da 250 dello scorso anno sono arrivati a 500. A luglio noi arriveremo mediamente, già nel 2025 siamo arrivati a 900 interventi circa. Noi abbiamo di fatto la possibilità di cosiddette due uscite, cioè due squadre possono uscire in contemporanea, di più no. Questo inevitabilmente determina, come ben comprenderete, che altri interventi meno gravi, meno urgenti, poi in qualche maniera vengano fatti successivamente ove possibile. Raccontavano nell'iniziativa di ieri gli addetti dei Vigili del Fuoco come nella giornata di mercoledì sono passati dagli incendi alla bomba d'acqua con una difficoltà di intervento e di soccorso pubblico inimmaginabile. Noi ieri abbiamo elevato forte la nostra protesta nei confronti del Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco perché a fronte di una richiesta di potenziare gli organici, inspiegabilmente in questi giorni è stato invece diramato un ordine di mobilità del personale verso la provincia di Lecce, lungi da noi voler fare questione di campanilismi, sguarnendo il distretto di Taranto, che è quello che per specificità in termini di dimensione del territorio, di superfici boschive, di superfici coltivate, in termini di polo industriale, noi abbiamo uno
0: Ecco,
1: dei più grossi
0: stavo
1: poli
0: per
1: industriali
0: dirlo,
1: d'Europa.
0: sottolineiamo questo aspetto, c'è un territorio che chiaramente ha un potenziale di rischio particolarmente alto, quindi richiede necessariamente che ci sia un certo numero di unità. Prego.
1: E in effetti noi abbiamo un polo industriale tra i più grandi d'Europa, ma che è soprattutto caratterizzato da impianti ad elevatissimo rischio di incidente, come la storia ci insegna. Quindi comprendete bene cosa tutto questo determina, il combinato disposto tra la ordinarietà di una stagione estiva, un polo industriale, e poi ce lo consentirete. Ci parlano tanto di questi giochi del Mediterraneo a Taranto, che tra l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre porterà nella città migliaia di persone tra atleti, addetti ai lavori, ma in generale anche pensare che ogni evento sportivo, ce ne saranno tanti quotidianamente e in contemporanea, è necessaria la presenza di una squadra dei Vigili del Fuoco che garantisce la sicurezza. Quindi comprendete bene come tutto ciò determinerà una difficoltà proprio nei livelli minimi di sicurezza. E una riflessione va fatta non solo dal punto di vista dei cittadini e dei livelli di sicurezza dei cittadini, ma consentiteci, di queste donne e di questi uomini, io voglio ricordare che loro in ordinario fanno turni di 12 ore, però in realtà il turno di 12 ore è una chimera, perché loro sanno quando escono ma non sanno quando rientrano.
0: Ecco,
1: spesso
0: Sardelli,
1: sono turni di 14, 15, 16 ore.
0: Scusa se la interrompo, si tratta di un'attività lavorativa che richiede anche una particolare attenzione, quindi cosa significa che turni così lunghi mettono a dura prova anche la resistenza?

0: Sicuramente i vigili del fuoco che hanno lavorato per tante ore sono stanchi e sono chiamati a intervenire in situazioni particolari. Ecco, lei ne ha elencate alcune, ma anche l'incidente grave, anche nell'incidente grave intervengono i vigili del fuoco. Ci sono tutta una serie di interventi che magari in questo momento si associa immediatamente al fuoco, agli incendi, ma ci sono tutta una serie di situazioni
1: No,
0: di criticità che devono affrontare.
1: assolutamente sì, anche gli incidenti stradali con feriti, purtroppo talvolta anche con morti, richiedono l'intervento almeno di una squadra dei vigili del fuoco. E la lucidità di queste donne e di questi uomini è fondamentale. Guardate, c'è uno studio che dice che ogni vigile del fuoco mediamente indossa 10 kg di DP. Quindi comprendete bene cosa significa lavorare con queste temperature, già di per sé elevate, con 10 kg di DP, magari dopo 12, 13, 14 ore. Il livello di attenzione inevitabilmente scende. Raccontavano nel sit-in di ieri mattina alcuni vigili del fuoco che in un intervento fatto nella giornata di martedì c'è stata una corsa di solidarietà da parte delle cittadine e i cittadini che gli hanno portato acqua, gli hanno portato da mangiare, perché quando gli hanno chiesto da quanto tempo stavano fuori da 15 ore, non avevano in alcun modo né mangiato né bevuto. Ora, io mi chiedo se uno Stato, che sia uno Stato civile, possa consentire tutto questo. E guardate che se noi andiamo a vedere gli archivi, sono anni e anni che non solo a Taranto, ma in tutto il paese, noi come Funzione Pubblica CGIL denunciamo questa situazione inaccettabile, che anziché migliorare, peggiora. Allora noi ci chiediamo, può uno Stato civile accettare e tollerare tutto questo senza intervenire in maniera strutturale? Questo lo riteniamo assolutamente inaccettabile. Io voglio dire solo un particolare che suonerà veramente strano. I vigili del fuoco, che hanno un'attività che ha un rischio, diciamo, elevatissimo per la sua stessa natura, non hanno copertura assicurativa INAIL per infortuni e malattie professionali, che è una follia che va avanti da
0: Assurdo.
1: ormai oltre 20 anni. Si sono succeduti governi di tutte le tipologie, di tutti i colori, tutti formalmente prendono l'impegno di modificare la normativa, ma questo non accade. Quindi è evidente che il tempo della solidarietà, del vigile del fuoco eroe, dobbiamo andare oltre questa che incomincia a essere una stucchevole narrazione del vigile del fuoco eroe. Noi chiediamo per queste donne e questi uomini, servitori dello Stato, quegli interventi necessari sul piano legislativo e sul piano anche delle misure concrete per mezzi e uomini che garantiscono ai cittadini un servizio di qualità e a quelle donne e quegli uomini di fruire i diritti minimi, quale può essere il poter andare in ferie, non essere richiamati, poter lavorare in condizioni di sicurezza, avere orari di lavoro dignitosi e decenti.
0: Bene, Sardelli, al netto della bella immagine che ci ha descritto con riferimento ai cittadini che sono andati in soccorso dei Vigili del Fuoco, quindi un'operazione inversa per una volta, quindi questa dimostrazione di sostegno e di solidarietà, prendiamo e rilanciamo la richiesta della Funzione Pubblica CGIL di attenzione per questa criticità, quindi maggiori forze, maggiori risorse per i Vigili del Fuoco. Ma da una carenza di organico passiamo ad un'altra carenza, quella che riguarda il settore della sanità, un altro settore ovviamente assolutamente importante. Proprio negli ultimi giorni ci siamo occupati di una carenza segnalata nell'ospedale, per esempio, di Castellaneta, l'ospedale San Pio, con particolare riferimento al pronto soccorso, il pronto soccorso che deve accogliere, deve rispondere a tutta una serie di esigenze, di emergenze di diverso tipo, ma anche il reparto di medicina. Ma tornando sul territorio di Taranto, Taranto città, sul capoluogo ionico, addirittura c'è chi dice che non si potrà riempire di risorse umane il nuovo ospedale San Cataldo. In che condizioni siamo?
1: E ha descritto molto bene la situazione. Noi lo denunciamo da tempo, sono ormai 1 anno e mezzo dall'ultimo piano assunzionale in cui diciamo che non ci sono assunzioni e risorse per rendere il San Cataldo un qualcosa che dia un di più al territorio. Ad oggi, con le risorse attuali per le assunzioni, lo spostamento da Grottaglie, un po' che ha fatto Grottaglie, Moscati, Santissima Annunziata, lo nuovo ospedale San Cataldo, sarà una mera operazione di trasferimento logistico. Non ci sarà un posto letto in più, non ci sarà una prestazione in più. Allora noi ci chiediamo, in un territorio come il nostro, che è un territorio che ha pagato un prezzo altissimo in termini di salute, in termini di dati,

0: epidemiologici, se tutto ciò sia possibile. E allora è necessario ed evidente che Regione Puglia, probabilmente anche il governo centrale, faccia un'operazione speciale per Taranto, che deroghi ai tetti di spesa in termini di assunzione, che garantisca quelle assunzioni in più di personale medico, di personale comunque del comparto, che dia un qualcosa in più in termini di prestazioni al territorio, altrimenti sarà l'ulteriore occasione perduta per questo territorio. Questo non lo diciamo da tempo, ad oggi, con le risorse che ci sono per il personale, il San Cataldo sarà l'ennesima grossa promessa mancata per il territorio di Taranto, sarà una mera trasformazione logistica. Ecco, nella giornata di ieri la Giunta regionale pugliese ha approvato i nuovi piani assunzionali, verranno pubblicati sicuramente nella mattinata di lunedì sul bollettino ufficiale, vedremo se c'è stato almeno un segnale di inversione di tendenza, altrimenti lo diciamo con chiarezza, noi chiederemo alla città, con un'alleanza tra cittadini, sindacati, associazionismo, di mettere in campo una grande vertenza Taranto, perché il diritto alla salute è un diritto universale. Però non si può non tener conto di quello che la città di Taranto e le sue cittadine e i suoi cittadini hanno pagato, e consentiteci anche il personale sanitario che opera in condizioni ormai da anni di stress continuo, di pressioni continue, e in fondo le vicende riguardanti le varie tipologie di aggressioni sono, diciamo, la cartina di tornasole di questa situazione complicata che ormai caratterizza la sanità ionica.
1: Se dovessimo individuare delle figure in particolare che mancano sul territorio ionico, Sardelli.
0: Sì, ad oggi sicuramente, e questa non è una specificità solo di Taranto, manca soprattutto il personale medico per l'emergenza urgenza. Il sistema dei pronto soccorso è al collasso. Ci sono per esempio pronto soccorso come quello di Taranto, che ha un sedime, diciamo, di cittadini pari a 200.000 abitanti, che ha due medici per turno. Quindi comprendete bene cosa tutto questo significhi, e lo stesso vale per il personale, quindi infermieristico e OS. Quindi sicuramente c'è il discorso del primo impatto del cittadino con la struttura sanitaria, che è l'emergenza urgenza, ma anche all'interno dei reparti ci sono problemi in varie specialità, c'è la nota carenza di medici, ma c'è anche un problema di attrattività delle nostre ASL, perché noi spesso registriamo un fenomeno di personale medico, ma anche di personale del comparto, che transita da Taranto e poi va verso altre strutture perché più attrattive, perché si lavora in condizioni migliori. Certamente ad oggi il fronte più caldo è quello dell'emergenza urgenza, quindi del sistema di pronto soccorso.
1: Chiaramente va sottolineato il contesto, un contesto certamente particolare, un contesto nel quale, lei l'ha detto prima, Taranto ha dato tanto e in questo momento chiede qualcosa finalmente, nonostante qualcuno dal mondo della politica abbia detto negli scorsi giorni che Taranto ha avuto tantissimo, tra l'altro parliamo di esponenti di sinistra. Taranto deve ricevere qualcosa perché ha una situazione epidemiologica particolare, lo sappiamo tutti e con grande evidenza sotto gli occhi di tutti, quindi è chiaro che si tratta di un contesto che ha delle esigenze straordinarie al quale addirittura bisognerebbe rispondere con risorse e appunto interventi straordinari. Quindi non avere addirittura quella che è la base, la sufficienza, è assurdo.
0: Ecco perché noi lanciamo una grande vertenza sanità a Taranto, che deve andare al di là anche delle appartenenze politiche, ma una grande alleanza della società civile con la politica, perché effettivamente non si risolve, non dico che dobbiamo risolvere il problema, ma quantomeno renderlo appena appena più vivibile, rendere più vivibile la condizione delle cittadine e dei cittadini di questa città. Ecco, su questi temi penso che sia deleterio dividersi. Certo. Sarebbe segno di maturità civile di una comunità su questi temi fare fronte comune. Perché guardate, il diritto alla salute, il diritto ad un lavoro dignitoso, ad un lavoro sicuro, il diritto alla salute dei cittadini e dei cittadini e il diritto al lavoro dignitoso e sicuro per le operatrici e gli operatori della sanità non sono tra di loro in contrasto e soprattutto non sono valori che possono essere pretermessi rispetto ad altre esigenze, ad esigenze di bilancio. Non tutte le risorse di bilancio sono uguali, il bilancio non è neutro e io penso che non c'è maggior scelta politica che quella di mettere a bilancio delle risorse maggiori per diritti fondamentali, quale salute e lavoro, rispetto ad altre magari esigenze pur legittime ma certamente meno importanti.
1: Grazie, grazie Mimmo Sardelli della Funzione Pubblica della CGIL per questa panoramica su due contesti lavorativi e tra l'altro dei contesti che riguardano dei servizi offerti ai cittadini assolutamente importanti. Grazie per il suo contributo.
0: Grazie a tutte e a tutti e buon fine settimana.
1: E dunque, noi siamo in chiusura del nostro spazio di approfondimento. Io vi ricordo che c'è sempre la possibilità di segnalare situazioni di particolare interesse pubblico alla nostra redazione mandando una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al numero 339-6806868. E dunque tutto. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ho trovato qualcosa nel negozio.
3: Ok. Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che
0: te. C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Come on!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
11: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
12: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: cittadini a evitare comportamenti che possano aggravare la pressione sugli ospedali.
1: Il calcio. Si chiude questa sera la fase a girone del Mondiale 2026. Riflettori sul gruppo L con Croazia, Ghana e Panama, Inghilterra, decisive per l'accesso ai sedicesimi. A seguire Colombia, Portogallo e Congo, Uzbekistan, mentre nella notte l'Argentina, già qualificata, sfida la Giordania. Algeria e Austria si giocano invece l'ultimo passo disponibile per la fase a eliminazione diretta.
0: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take them back to the blog era one time.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
2: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo in questa puntata di Frequenze di Moda dedicata a tutte quelle che sono le tendenze e la migliore sartoria musicale, non solo ascoltando i successi, i nuovi successi, ma andando anche a riascoltare quelli del passato. Oggi a Frequenze di Moda avremo come ospite Stefania Le

Meloni, la nostra nutrizionista di fiducia, e con lei parleremo di quelle che sono i dati allarmanti riguardanti la nutrizione legata all'intelligenza artificiale e l'abuso di game e di supporti digitali. Ma invece con Don Ciccio e Tiziana De Vita, psicologa, andremo invece ad a parlare di una bella notizia, ovvero nelle scuole torna la musica, però con un'accezione nuova, diversa, ovvero la produzione musicale e la produzione legata a proprio la professione del DJ. Quindi chi meglio di Don Ciccio per parlare di questo progetto che attualmente va in onda, diciamo così, è partito con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, dove i ragazzi della scuola primaria e della scuola media stanno affrontando questo percorso di conoscenza musicale, proprio di messa in opera e produzione. Ma continuiamo, queste frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre e noi andiamo avanti e diamo la linea alla regia.

0: no me muero.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Starsonia Indie News, rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: tornati a Frequenze di Moda. Siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96 e 500 per tutta la zona Taranto, in Double Plus per darvi veramente l'ascolto migliore. Oggi a Frequenze di Moda si parla di adolescenti e quelle che sono un po' le tendenze che abbiamo trovato anche sul web, cioè la scuola che promuove corsi per DJ per tutte le età, soprattutto per la fascia chiaramente delle scuole superiori, e sta andando alla grandissima. Cos'è nato? Perché mi ha attratto questa notizia? Perché una scuola della Toscana ha proclamato di essere la prima a aver presentato questo progetto all'interno della scuola, quindi mi dovevo andare a cercare se su Taranto c'era ed era stata anche avviata un progetto del genere. Ragazzi, ci siamo, perché l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, per questo programma estivo di attività, ha proprio lanciato un corso DJ. Abbiamo anche i protagonisti di questo corso, che sono Tiziana De Vita, psicologa e docente, e il nostro amico, caro anche a Cittadella, Don Ciccio producer. Benvenuti a Frequenze di Moda, come state?
1: Bene, grazie. Tutto a posto?
0: Tutto a posto in questo caldo pomeriggio estivo che insomma ci regala sempre la nostra città. Allora ragazzi, ci state ascoltando, presumo, e siamo veramente sul pezzo, perché voi, ma non solo, anche i ragazzi delle scuole medie, anche della primaria, dell'Istituto Comprensivo Don Bosco, stanno affrontando proprio con te, Francesco, un programma dedicato alla produzione e alla selezione DJ. Come sta andando?
1: Sta andando benissimo, perché i ragazzi sono entusiasti, poi vabbè, se lo dico io non so quanto vale, se te lo dicono loro sarebbe meglio, ma loro sono entusiasti del progetto. Ovviamente stiamo parlando di bimbi che vanno dai 7 agli 11 anni, per cui l'idea è introdurli all'idea del DJing. Ok?
0: Sì.
1: Per cui abbiamo iniziato a lavorare sulle canzoni che possono essere lumache o razzi, e come una lumaca può diventare un razzo una lumaca, e giocando in questo modo siamo riusciti a capire, per esempio, che le canzoni non hanno tutti lo stesso tempo, e quindi abbiamo messo a tempo le canzoni, stiamo iniziando a lavorare sul mixer, a contare il tempo, a ballare ogni tanto, perché comunque fa parte anche della nostra attività.
0: Francesco, dai grandi palchi anche ai seminari, webinar, e oggi in questo periodo con i bambini più piccoli.
1: Sì.
0: Io vorrei comprendere le tue, posso parlare di emozioni o il tuo approccio? Cioè, perché non so se è la prima volta per te in questa fascia di età.
1: No, non è la prima volta, ho fatto altre cose, non corsi di DJing, ma ho fatto per esempio un corso di breakdance tempo fa. Ovviamente io non ero il breaker, ero

0: l'organizzazione della cosa, ma in generale io preferisco stare con i bambini che con i grandi. Io preferisco stare nella scuola e non sul palco enorme di cui parlavamo prima,
1: E qual è
0: perché
1: il valore
0: riesco ad
1: aggiunto?
0: adattare questi, il valore aggiunto è
1: Esatto, di
0: che
1: questi bambini.
0: io imparo da loro.
1: Mi viene da dire, perché io sai che devo fare sempre la domanda scomoda, è la frase fatta. Dammi una giusta ragione. Perché? Perché?
0: Perché?
1: Sì, lo voglio
0: Perché se questo
1: sapere.
0: mondo lo hanno costruito i grandi come noi, io preferisco quello che faranno i bimbi. Molto semplice,
1: Perché
0: no?
1: sono ancora poco costruiti, sono semplici, sono diretti,
0: Veri.
1: sono veri e questa è la bellezza. Per
0: E sono l'unica speranza che noi abbiamo per
1: cambiare il
0: un mondo
1: mondo.
0: completamente diverso, perché quello in cui io vivo adesso non mi piace.
1: Tiziana, tu come docente, ma anche psicologa, insomma, anche sono importanti anche i credits che hai dato a questo progetto. Dal punto di vista psicologico-educativo, qual è la visione di questo progetto?
2: Beh, io sono partita intanto da una mia curiosità, no? Ho un po' visto quello che Francesco Don Ciccio fa nella sua musica e mi sono incuriosita e ho tentato di capire come questa arte complessa, perché poi studiando, approfondendo, mi sono resa conto che in realtà è un'arte che mette insieme tanti aspetti, no? Dalla competenza digitale, alle competenze socio-emotive, cioè una serie di elementi che poteva essere interessante poi trasportare a scuola in qualche modo, no? Declinarli e farli diventare una pratica pedagogica, formativa, e soprattutto partendo dai ragazzi, dai bambini e dai ragazzi. E un po' credo che la scuola è chiamata a fare questa, come dire, a partire da quelle che sono le esigenze dei nostri alunni, no? La nostra scuola è molto sensibile, tra l'altro, a questi elementi. E, per cui l'idea è stata appunto di, in una giornata estiva, di progettare questo intervento a scuola e avvicinare i ragazzi alla musica, alla loro musica, quindi avvicinarci anche noi in qualche modo, no? A quello che è il loro mondo, perché la lezione frontale va benissimo, ma è bene anche utilizzare queste forme trasversali.
1: Tiziana, qual è stato il primo feedback? Cioè, come li viste all'inizio? Subito partecipi o erano per loro una cosa nuova? Cioè, qual è stata la percezione iniziale dei ragazzi nei confronti magari della console o di un'attività per loro, presumo, ora, fino ad ora sconosciuta?
2: No, io li ho visti proprio interessatissimi. Ripeto, poi è stato bravo Ciccio a far partire dai loro interessi, no? Oggi hanno mixato, hanno tenuto a tempo, per esempio, le due canzoni, partendo però da una scelta loro, no? Quindi qual è la vostra canzone preferita? Quali sono le vostre canzoni preferite? E hanno ognuno di loro, con le proprie scelte, messo insieme questi due brani. C'è una forma di riconoscimento, no? La pedagogia, soprattutto insomma, un po' di ricerca internazionale, ci parla del riconoscimento a scuola e tante volte manca, e invece va, secondo me, incentrato ancora di più. Non posso, come dire, partire da quelli che sono le mie, no? Le mie valutazioni, le mie intenzioni, ma devo coinvolgere l'alunno in un processo in cui si sente riconosciuto.
1: Quindi protagonista assoluto di questo tipo di attività. Allora, molto probabilmente, poi c'è una contesa sul web di chi ha fatto prima le cose tra le scuole, ma poco ci interessa perché in realtà su Taranto il primo esempio virtuoso è il vostro. Grazie Don Ciccio, Francesco, crisi di identità con te, Don Ciccio, Francesco, ma tanto sei la stessa persona. Esattamente. Grazie Tiziana De Vita di essere stata qui a Frequenze di Moda e grazie anche all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto che ha colto subito questa idea e l'ha messa in opera per i suoi ragazzi in questa progettualità estiva, prima piena di attività. Aggiornateci, mi raccomando, perché no? Poi magari mandiamo a Frequenze di Moda qualcosa mixato dai ragazzi. Don Ciccio, se sei d'accordo.

0: Io so già che tu già l'hai pensato, ma forse l'abbiamo pensato insieme, chissà, magari facciamo contenti, che dici?
1: Assolutamente.
0: Perfetto,
1: sì,
0: quindi
1: non per...
0: ci piace, non dal fazzoletto.
1: Significa quello, qualsiasi cosa piace a loro.
0: E noi, se piace a loro e piacerà sicuramente a noi, sarà fatto. Grazie a tutti, grazie ragazzi, aggiornateci. E noi continuiamo con la musica dando la linea alla regia. Yeah!

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. La donna che il 22 marzo 2024 ha investito volontariamente l'ex amante con la propria auto nel centro di Taranto in via Mazzini, già condannata in via definitiva, andrà a processo anche per stalking nei confronti della compagna dell'uomo. Si apre così un nuovo capitolo della vicenda. Il GIP Pompeo Carriere ha infatti respinto la richiesta di archiviazione della procura. Ora la donna dovrà rispondere delle accuse di minacce, pedinamenti e aggressioni iniziati nel 2022 e sfociati poi nel sangue. Ora la cronaca sindacale. Grave emergenza al comando dei vigili del fuoco di Taranto. E Gaetano Lacorte, FPCGL, a denunciare la carenza di organico di 50 unità, turni insostenibili e mezzi insufficienti. A generare forte indignazione tra i lavoratori e anche l'invio straordinario di personale a Lecce per l'allarme incendi. Una disparità che indebolisce la sicurezza del territorio ionico. Il segretario Mimmo Sardelli della FPCGL evidenzia che tra i ritardi della convenzione boschiva regionale e i futuri giochi del Mediterraneo, il servizio è garantito solo dal sacrificio del poco personale a disposizione. Il sindacato chiede subito una convocazione di un tavolo permanente per rafforzare l'organico e attivare azioni strategiche annuali per la prevenzione. Una cronica carenza di personale, carichi di lavoro in aumento e pensionamenti non rimpiazzati. È la UIL FP Taranto a denunciare la criticità nel comune ionico. La macchina amministrativa è ormai al limite. Dopo mesi di

0: saggio istituzionale, il sindacato evidenzia come la confusione organizzativa e la distanza tra politica e uffici stiano penalizzando anche i cittadini con servizi meno efficienti. Il sindacato chiede un piano straordinario di assunzioni e una riorganizzazione condivisa degli uffici. Turni notturni per recuperare i ritardi dei cantieri dei Giochi del Mediterraneo e ripristinare la segnaletica e il decoro urbano. È quanto chiede Renato Perrini di Fratelli d'Italia, vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, dopo l'incontro in commissione. In particolare serve sicurezza sulla statale 100 tra Taranto e lo svincolo per Massafra, bloccato ormai da mesi. Ho chiesto, ha spiegato Perrini, di sospendere e rinviare il cantiere dopo i Giochi. Un percorso a ostacoli insostenibile per i pendolari che richiede ora una svolta entro luglio. I cittadini esigono una data certa sulla fine dei disagi. Un evento tra storia, fede e arte. Il 29 giugno Grottaglia ospita la Festa delle Trombe nel Pittaggio di San Pietro, organizzata dall'omonima fondazione e dal comune. L'edizione 2026 vedrà protagonista una monumentale tromba in ceramica di 1,5 metri, decorata dalla bottega Caretta, che sarà poi distrutta in piazza come rito propiziatorio. Si parte alle 20 con la messa alla Cappella dei Santissimi Pietro e Paolo, poi la rottura dei manufatti e infine esibizioni di tornianti, degustazioni e musica, rilanciando così una tradizione secolare radicata nel territorio. E ora lo sport con Francesco Friuli.
1: Lo sport e il calcio. Gaetano Auteri è a un passo dal Foggia. Il tecnico che poteva essere il nuovo allenatore del Taranto dovrebbe scegliere la città dauna quasi in Serie C, in odore di riammissione. Pertanto per il Taranto il tema allenatore torna a diventare molto di attualità. Si attende il nome nuovo, che potrebbe essere quello decisivo nelle prossime ore. Ricordiamo che il 30 di giugno ci sarà la conclusione del contratto con il tecnico Danucci, da non considerare ancora fuori dai Giochi. Intanto la società, attraverso un comunicato, ha fatto sapere di aver saldato tutte le aspettanze ai propri calciatori.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: queste frequenze di moda, siamo sul 94 del digitale terrestre e continuiamo con un discorso un po' scottante dalle alte temperature, perché parliamo di adolescenti e abbiamo bisogno anche di confrontarci con la nostra amica e nutrizionista di fiducia Stefania De Leoni, con la sua rubrica Dieta da Leoni. Stefania, benvenuta a Frequenze di Moda.
1: Ciao Serena, grazie per l'invito come sempre.
0: Ti siamo venute a cercare direttamente nello studio perché, voglio dire, alta tensione anche per questo periodo, perché immagino le richieste un po' di, diciamo, un po' di aiuto,
1: è un periodaccio. È un periodo scottante, letteralmente scottante.
0: In questa puntata abbiamo analizzato quello che è tutto il processo creativo degli adolescenti, le nuove tendenze, per fortuna nelle scuole, a lavorare con la possibilità di selezionare musica, quindi imparare tutta la parte del producer, però è anche da dire che invece tutto quello che è l'aspetto digitale, della dipendenza dall'intelligenza artificiale, dai gamer, stanno dando e alzando dati sostanziali sul cambiamento anche dell'alimentazione e della nutrizione. A questo vogliamo fare un focus, un punto su questa questione?
1: Allora, capiti proprio a pennello, come si suol dire, perché io proprio stasera terrò un webinar proprio sulla influenza che l'intelligenza artificiale ha avuto sugli adolescenti, sulla nutrizione e sulla psicologia, ovviamente. È un periodo molto particolare, è vero, diciamo, che ci evolviamo continuamente, ma è anche vero che l'intelligenza artificiale può essere un bene e può essere un male. Diciamo che i ragazzi vanno guidati oggi come oggi, è come se a un certo punto sostituissero la nostra figura professionale del biologo nutrizionista con l'intelligenza artificiale, quindi la ricerca continuamente di cosa mangio su ChatGPT, Gemini o altre piattaforme, dammi una dieta per dimagrire, ma non soltanto tra ragazzi, questa cosa dilaga anche tra gli adulti e non va bene, diciamo. Cerchiamo di avere un ruolo fondamentale con loro, nel senso che hanno necessità di essere guidati. Non possiamo dirgli non utilizzate, ma sicuramente possiamo guidarli a sfruttare al meglio queste piattaforme.
0: Stefania, quanto influisce la dipendenza da videogiochi o comunque da YouTube? Cioè il fatto di essere sempre connessi e magari di unire l'alimentazione al momento ludico. Qual è il dato, o comunque che genere di alimentazione questi ragazzi vanno alla ricerca? La famosa fame chimica?
1: Cercano di tutto, sì, fame chimica di internet più che altro, sì. Nel senso che non c'è proprio la concezione a volte di un'alimentazione sana tra di loro, anche perché diciamo parte tutto dalla famiglia fondamentalmente, e loro poi se lo trascinano a scuola. Adesso come adesso, insomma, questi ragazzi passano la maggior parte del loro tempo proprio su tanto YouTube più TikTok, Instagram, quindi ben sai che di influencer ce ne sono tantissimi, ognuno dice la sua, ma alla fine dei conti bisogna comunque selezionare effettivamente chi ci fa della buona informazione.
0: Guarda, la scelta anche di collegarci con te oggi dal tuo studio è per dare anche un'identità al posto in cui bisogna andare, che oggi è Stefania Leoni o i tuoi colleghi, che sono gli studi di nutrizionisti e dietologi a cui vi dovete rivolgere nel momento in cui volete affrontare un programma dietetico per ingrassare, per dimagrire, per stare in forma, per qualsiasi cosa, anche per una dipendenza, perché sono i professionisti adatti, giusti, per darvi dei consigli.
1: Ma più che altro perché ChatGPT, ripeto, Gemini, TikTok o quant'altro ci può dare l'idea, la disinformazione anche, attenzione, ma noi ricopriamo il ruolo umano.
0: Assolutamente.
1: Ok, cioè siamo noi che diamo supporto psicologico, sappiamo noi che comunque come gestire determinate patologie se ci sono, quali integratori darli, perché si arriva anche a cercare questo, eh. cioè l'integrazione, come affrontare la patologia, eccetera eccetera.
0: Allora, prima con Don Ciccio e la psicologa Tiziana De Vita abbiamo affrontato questa bellissima e nuova realtà che è il ritorno a fare musica dei DJ, quindi con i piatti, con le selezioni, molte volte anche con i vinili. Allora, se volesse un nostro figlio affrontare questo percorso, quindi alla fine condivisione, potenziamento, no, della creatività, della concentrazione, momento ricreativo, ecco, un consiglio da nutrizionista: qual è, diciamo, la merenda adatta per fare questo? Voglio dire, vanno a fare il corso o vanno a suonare, vogliono stare con della gente, quando c'è bella, sai, l'energia creativa che ti invade, magari qual è la merenda giusta, la colazione giusta per arrivare carichi?
1: Allora, parto dal presupposto che comunque io vivo con due adolescenti e non
0: sapevo.
1: È facile assolutamente perché pur da nutrizionista anche io ho le mie problematiche a casa, non riusciamo ad affrontare sempre bene, diciamo,
0: il programma adeguato,
1: queste problematiche. Esatto, però diciamo che riesco, loro coinvolgono me con la musica in realtà, e insieme cerchiamo di preparare qualcosa di sano. Per esempio, adesso che è estate, tutti vanno per la frutta estiva, che voglio dire è buonissima, cerchiamo magari di creare qualche gelato a casa usando delle buone basi come dell'acqua, dello yogurt, della frutta fresca, ma perché no a volte anche andarsi a prendere un gelato insieme, che non fa male.
0: No, infatti è proprio legato al momento in cui, no, si va insieme magari a fare musica o una festa.
1: Esatto.
0: Si condivide qualcosa, anche perché no, il cibo.
1: Esatto, la condivisione è fondamentale.
0: Fa parte delle feste, voglio dire, anche mangiare insieme. Ma con l'estate,
1: sì,
0: la frutta secca va in pensione o possiamo continuare magari a spizzicurare delle mandorle?
1: No, io mi terrei la frutta secca, più che altro manderei in pensione la cioccolata, perché fa molto caldo e quindi nei supermercati è un po' difficile trovarla. Pazienti me la chiedono, ma io gli dico: guarda, se la trovi al supermercato ben venga.
0: E se la trovate
1: frutta secca,
0: abbiate qualche dubbio, perché non deve stare lì fondamentalmente.
1: Non ci dovrebbe essere, esatto, questo è un periodo in cui non ci dovrebbe essere.
0: Ok, grazie mille Stefania Leoni di essere stata con noi a Frequenze di Moda con la tua rubrica Dieta da Leoni. Noi ti ringraziamo e continua a stare con noi, perché i tuoi consigli da professionista, da mamma anche, dai. Non sei psicologa, però da supporto ai tuoi pazienti, e continua, e lo fai anche con noi venendoci a trovare costantemente qui in studio. Grazie
1: sempre.
0: E continua a rimanere su 96 e 500, perché so che la musica comunque fa parte del tuo studio.
1: Adoro, la metto in sottofondo ai miei pazienti Radio Cittadella.
0: Grazie Stefania e alla prossima.
1: Alla prossima, ciao Serena.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio. Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Siamo su Frequenze di Moda e continuiamo la nostra puntata che va sul 94 del digitale terrestre per tutta Puglia e Basilicata, ma non solo, potete stare con noi anche digitando il nostro sito radiocittadella.it e collegarvi con lo streaming oppure la Visual Radio. Ma ricordatevi che noi siamo a Taranto e quindi anche dalla radio 96.500 ci potete ascoltare, ma ci potete farlo nella maniera migliore perché siamo in Double Plus proprio per assicurarvi l'ascolto più adeguato, più bello, meraviglioso e potente. Noi oggi a Frequenze di Moda abbiamo parlato di non solo di nutrizione ma anche di DJ. Ma dice cosa va, perché questo connubio di argomenti? Perché proprio ci sono dati allarmanti per quanto riguarda la nutrizione collegata proprio all'intelligenza artificiale e l'abuso anche di supporti nell'età degli adolescenti. E la nostra Stefania Leoni ci ha dato insomma qualche consiglio per riuscire a condividere con i nostri ragazzi e portarli ad avere una sana alimentazione corretta, ma anche un corretto uso di quelli che sono i supporti che stanno andando un po' a deviare quello che è proprio la nutrizione, quella sana, quella fatta bene, gli alimenti importanti. Perché molte volte non solo i ragazzi ma anche gli adulti, rivolgendosi all'intelligenza artificiale per chiedere consigli magari su una dieta, cosa mangiare, cos'è il prodotto migliore per magari per dimagrire, se ci sono delle problematiche in particolare, però accettando quelle che non sono necessariamente fonti sicure, ma soprattutto non sono consigli e non sono teorie derivate da studio, da consapevolezze, da professionalità che solo uno psicologo o un dietologo o nutrizionista vi può dare. Quindi mi raccomando, rivolgetevi alla nutrizionista e poi anche, perché no, anche uno psicologo, perché parlare magari dei propri problemi, di quando ci sente stressati e affannati, può risolvere, darci una mano e trovare gli strumenti per affrontare questo periodo. Mentre il DJ perché? Perché nelle scuole è rientrato e torna la musica, però la musica legata proprio alla selezione della produzione musicale, e a Taranto sono proprio sul pezzo, per usare un termine moderno, l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto, perché con l'Agenda Sud, ovvero tutti quelli che sono i progetti e le ricadute della scuola sul territorio per la dispersione scolastica, hanno attuato proprio questo progetto DJ, dove Don Ciccio, Francesco Grassi, che conosciamo benissimo per le sue produzioni musicali e anche per le sue strette collaborazioni con Mamma Maria, si sta mettendo proprio in campo le sue competenze per proprio ai ragazzi della scuola primaria e della scuola media, e insegnarli proprio dalle basi a quello che è l'approccio alla musica, alla selezione, ai ritmi e perché no anche alla consapevolezza di per produrre qualcosa in autonomia, con il supporto anche di quello che sono i docenti, gli psicologi della scuola. Abbiamo sentito anche la voce della dottoressa Tiziana De Vita, psicologa e docente, e di quanto sia importante un progetto di questo tipo proprio per l'aggregazione, per la regolamentazione, per l'empatia, per l'aggregazione. Ci sono solo note positive che possono aiutare i nostri ragazzi non solo ad apprendere una cosa nuova e a vivere la musica in un altro modo, ma per facilitare quelle che sono le azioni di condivisione e di inclusione che solo la scuola in questo momento può regalare, magari in momenti estivi, quando chiuse le aule, gli spazi, le aule legate alle lezioni tradizionali, gli spazi vengono usati per questi progetti meravigliosi che stanno avendo un sacco di successo a Taranto. È proprio un dato nazionale. Ora, a noi non ci interessa qual è stata la prima scuola a farlo, l'importante è che venga fatto, però sappiamo che il primo esempio virtuoso è quello di Taranto con l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto. Io vi ringrazio di aver salutato, di aver, scusate, seguite Frequenze di Moda, ho avuto qualche refuso perché in realtà siamo ai saluti. Io ringrazio Silgil Nicoletti non solo di aver curato la parte tecnica, ma anche di averci regalato questa playlist in questa puntata di Frequenze di Moda. Io sono Serena Mellone e vi aspetto sempre sul 94 digitale terrestre per Puglia e Basilicata con Frequenze di Moda. Alla prossima puntata.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico, dottor Antonio Tarantino.

via Campagna 181 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. Partiamo subito con Cittadella News. Lo facciamo con un servizio dedicato all'emergenza abitativa. A lanciare l'allarme sul fenomeno che a Taranto assume dei contorni preoccupanti è la CGIL insieme al SUNIA. Sentiamo.
1: Di fronte a 1,5 milioni di famiglie in condizioni di grave disagio abitativo e oltre 350.000 nuclei in attesa da anni di una casa popolare, il voto di fiducia alla Camera sul piano casa del governo certifica una risposta del tutto inadeguata. A denunciarlo è la segretaria confederale della CGIL, Tiziana Ronsisvalle, ed il SUNIA col segretario provinciale Luigi Lamusta. Contorni ancor più marcati e preoccupanti assume il fenomeno se è calato nella realtà tarantina. A fronte di 500 regolari domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare in giacenza, dice Luigi Lamusta, ci sono circa 1.300 nuclei familiari che occupano alloggi in maniera abusiva, a volte solo per necessità, tutto mentre oltre 12.000 alloggi privati risultano sfitti da anni. Anche il dato degli sfratti è coerente con l'allarme lanciato dalla CGIL di Taranto. Nel 2025 sono stati circa 900, prosegue Lamusta, e la maggioranza dei quali sono la conseguenza di morosità incolpevole, ovvero persone che di colpo non hanno più potuto pagare perché intanto hanno perso il lavoro. Per tamponare questa emergenza ci sarebbe bisogno almeno di 2.600 nuovi alloggi, secondo Tiziana Ronsisvalle. Il caso della cartolarizzazione degli immobili ex comune di Taranto dovrebbe insegnare che prima o poi le bombe esplodono con effetti incredibili. Sono 200 le famiglie che tra gli stabili di San Giorgio e quelli di Taranto, ormai da 2005, anno del passaggio di consegna dal comune di Taranto alla società Carim, vivono nel limbo della precarietà, trattati come occupatori abusivi, malgrado le carte in loro possesso parlino di assegnatari. Qui, come CGIL e SUNIA, avevamo anche impugnato gli sfratti intimati nel 2019, spiega Lamusta, sperando anche in un chiarimento giurisprudenziale rispetto alla condizione ibrida in cui si trovano quelli che noi continuiamo a chiamare assegnatari, perché in realtà, se oggi queste famiglie sono più deboli rispetto alla società, è solo perché il Comune di Taranto, malgrado continuasse a incassare gli oneri, non ha mai proceduto al rinnovo dei contratti 4 più 4. Per gli abitanti delle palazzine Karim è stato chiesto aiuto a Regione Arca Ionica, ma è indispensabile un intervento del comune.
0: Chiediamo scusa per l'errore perché nel montaggio del servizio è stata mandata erroneamente la foto di Paolo Peluso al posto di quella di Luigi Lamusta. Ma andiamo avanti con una notizia che riguarda il comune di Taranto. Il comune di Taranto che aderisce alla rottamazione quinquies, la misura di definizione agevolata prevista dalla normativa nazionale ed estesa anche agli enti territoriali riguardante i debiti tributari e patrimoniali affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2000. 23 con esclusione di quelli derivanti da condanne della Corte dei Conti. Dunque, la misura con la quale il Comune di Taranto va incontro ai contribuenti consente di regolarizzare i debiti pagando capitale, spese e diritti di notifica con l'abbattimento di interessi e sanzioni anche per importi in contenzioso. La dichiarazione di adesione potrà essere presentata online tra il 16 settembre prossimo e il 31 ottobre, esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni che saranno rese disponibili dall'Agenzia dell'Entrata.

0: rate, riscossione. Il pagamento è previsto in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure sino a 54 rate bimestrali di importo pari a partire dal 31 gennaio del 2027. Ci sono delle dichiarazioni a tal proposito dell'assessora comunale ai tributi Maria Lucia Simeone, che dice: con l'adesione alla rottamazione quinquies il comune esercita una facoltà prevista dalla legge e compie una scelta di buon senso amministrativo utile sia ai cittadini che all'ente. Nel prossimo servizio, invece, con Federica Pompamea parliamo di risorse importanti che vengono destinate alla pulizia dei fondali di Mar Piccolo.
1: Partono le operazioni strategiche per la salvaguardia del Mar Piccolo. In particolare saranno rimossi manufatti, rifiuti abbandonati o spiaggiati, fonti di inquinamento su coste, arenili e fondali. L'intervento, che prevede uno stanziamento di mezzo milione di euro, è stato approvato durante la riunione di monitoraggio del CIS, Comitato Istituzionale di Sviluppo di Taranto, dopo la proposta formale del commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, che permette inoltre di avviare le fasi propedeutiche alla riqualificazione della l'area Arco Nord, secondo seno del Mar Piccolo, da candidare ai finanziamenti del Just Transition Fund per il Sea Hub. Un'operazione necessaria per restituire decoro a un ecosistema protetto che sarà lo scenario dei prossimi giochi del Mediterraneo, a Taranto dal 21 agosto fino al 3 settembre. Per il responsabile unico del CIS, Dario Iaia, risanare i fondali significa gettare le fondamenta per la rigenerazione urbana, il rilancio della mitilicoltura e la valorizzazione turistica, dimostrando che lo Stato sa rispondere con prontezza, trasformando la transizione ecologica in azione di riscatto. Lo conferma anche il commissario Uricchio, che ha sottolineato come restituire dignità e sicurezza ecologica a questo ecosistema inaugura una stagione di bonifiche a beneficio della comunità ionica.
0: Al via intanto il bando per sostenere le CER, le comunità energetiche rinnovabili sul territorio ionico. Sentiamo.
2: Taranto è per noi una priorità, ecco perché siamo partiti da questo territorio con questo avviso che ha un doppio valore. Impatta sull'ambiente perché riduce la dipendenza da fonti fossili e quindi contribuisce alla decarbonizzazione, ma incide in modo diretto anche sullo sviluppo economico e sul lavoro. L'installazione e la manutenzione degli impianti attiva filiere produttive nuove, diversificando le produzioni e creando occupazione. Se vogliamo contrastare gli effetti critici della transizione, dobbiamo produrre occasioni di lavoro solide in un'industria che sia sostenibile sotto il profilo ambientale. L'assessore regionale allo sviluppo economico e al lavoro, Eugenio Di Sciascio, presenta così l'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali finalizzate a sostenere le comunità energetiche rinnovabili nel territorio della provincia di Taranto. La dotazione è di oltre 7,9 milioni di euro ed è sostenuta dalle risorse del Just Transition Fund 2021-2027. L'avviso si rivolge ad enti pubblici, società a partecipazione pubblica e per il territorio di Taranto anche alle piccole e medie imprese. La regola valida per tutti è che ricadano o abbiano sede operativa nella provincia di Taranto. Enti, società, piccole e medie imprese potranno realizzare nuovi impianti di energia da fonti rinnovabili sino alla potenza di 1 MW o potenziare impianti già esistenti sino al raggiungimento della stessa potenza. In entrambi i casi l'impianto deve essere a servizio della comunità energetica rinnovabile di riferimento, già costituita o da costituirsi prima della data di avvio dei lavori da finanziare. Il costo complessivo di ciascuna proposta non può essere inferiore ai 100.000 euro. L'intensità di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta, mentre il contributo massimo concedibile è di 500.000 euro. Le candidature dovranno essere inoltrate solo attraverso la procedura indicata online sul sito della Regione Puglia, nella sezione dedicata ai bandi, entro il 30 novembre alle 12, in ogni caso, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
0: È stata intanto inaugurata ieri l'area del gasometro di via Picardi nel quartiere Montegranaro Salinella, quello che per oltre 25 anni ha rappresentato un detrattore urbano. L'area dismessa della società nazionale Gasometri SPA, abbandonata dal 1998, è stato trasformato in soli 3 mesi in uno spazio vitale pienamente fruibile dalla cittadinanza. Il cuore dell'intervento è duplice: da un lato l'apertura di un nuovo ristorante McDonald's in formula drive-thru, struttura monopiano di circa 490 metri quadrati con parcheggio pertinenziale che porta sicuramente nuova occupazione e servizi nel quartiere. Dall'altro, la contestuale realizzazione di un parco lineare attrezzato, ceduto e allestito gratuitamente

0: al comune di Taranto circa 1.800 metri quadrati di aree pubbliche dotate di percorso fitness. Si tratta di un intervento che ricade nella zona economica speciale unica. Apriamo ora il doloroso capitolo delle vertenze sindacali, quindi il malato mondo del lavoro. Parliamo dell'appalto ex Ilva. Ciascun lavoratore avanza circa 10.000 euro. Sentiamo di quale vertenza si tratta.
1: I lavoratori della GEA Power attendono ancora il pagamento delle mensilità di aprile e maggio ed è quasi ormai maturo lo stipendio di giugno. La situazione è congelata per quale motivo? Cosa accade?
2: Perché la situazione economica aziendale è stata messa a disposizione di un commissario che attualmente, da parte di GEA Power non ci viene neanche comunicato ai lavoratori della situazione, perché a noi ci spetta tredicesima, quattordicesima, le mensilità e il TFR. Ancora oggi, al mese di giugno, non abbiamo una risposta per, il destino delle nostre spettanze. Anche ripeto, perché non c'è nessuna comunicazione da parte di GEA Power.
1: Vogliamo ricordare che la GEA Power è l'azienda per la quale lavorava Loris Costantino.
2: Sì, siamo all'interno di Acciaierie d'Italia in agglomerato e facciamo le pulizie industriali e multiservizi in agglomerato, dove il 2 marzo purtroppo abbiamo perso un collega che è precipitato nel vuoto. Poi c'è stato un cambio appalto inizio maggio, siamo entrati in una nuova azienda che si chiama RIB, dove è venuto anche in soccorso ai lavoratori dando un acconto per il disagio creato dalla GEA che non ha pagato i lavoratori.
1: Quindi al momento voi siete senza risposta.
2: Sì, non abbiamo nessuna comunicazione e spero che ci diano delle dovute spiegazioni perché penso che è un nostro diritto sapere quando ci sarà liquidato tutto e anche perché sempre la parte più debole paga il peggio in quello stabilimento. Siamo quegli operai che si ripercuote sempre su noi lavoratori le conseguenze.
1: Se volessimo fare una stima dell'arretrato per ciascun lavoratore, più o meno su quale importo si aggirerebbe?
2: Allora, togliendo a chi ha anche i fondi assicurativi, previdenziali, che deposita il TFR in Alleanza, in altri fondi assicurativi, a chi avanza che ce l'ha in azienda parliamo quasi di 10.000 euro per ogni, tra TFR 14esima, 13esima e lo stipendio per ogni lavoratore, un 10.000 euro per lavoratore.
0: E intanto la Natuzzi all'indomani dell'incontro tenuto nella capitale presso il Mimit ha confermato chiusure e spostamento, trasferimento dei lavoratori. Dunque la situazione al momento è in stand-by in vista dell'incontro del 30 giugno. Sentiamo.
1: Dopo il buco nell'acqua nella riunione romana presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Natuzzi ha inviato una informativa a sindacati ministeri e regioni Puglia e Basilicata con cui conferma la chiusura dello stabilimento produttivo di Santeramo e la sospensione dell'attività lavorativa di altre strutture, con il conseguente trasferimento dei lavoratori a partire dal 3 luglio prossimo. La direzione aziendale ha informato che è disponibile per un incontro al fine di esaminare le ragioni economiche, tecniche e organizzative alla base delle decisioni e valutare le possibili misure di mitigazione dell'impatto sociale. Propone dunque come data di incontro martedì 30 giugno alle 11 nella sede di Confindustria Bari. Intanto la segretaria generale della CGIL Puglia, Gigi Abbucci, sostiene: nel mentre c'è un'azienda che ha beneficiato di ingenti contributi pubblici e che da 20 anni utilizza la cassa integrazione che propone un piano industriale che punta a chiudere siti produttivi e delocalizzare attività. Esponenti della destra pensano bene di attaccare la rappresentanza sindacale che chiedeva, nell'ipotesi di accordo, impegni certi e concreti a difesa dell'occupazione. Noi non accettiamo che si attacchi la nostra organizzazione, i nostri rappresentanti, rispetto a una posizione condivisa unitariamente e che anche sulla scorta di precedenti impegni mancati del management pretendeva nell'accordo la definizione certa dei periodi transitori di chiusura degli impianti, mentre nel frattempo si pretendeva di spostare metà delle produzioni in Romania. Crediamo serva un'azione più forte del Ministero nei confronti dell'azienda in questo senso e chiediamo rispetto per la nostra azione di rappresentanza. Attacchi pretestuosi ai sindacati mentre si rischia la perdita di centinaia di posti di lavoro nulla aggiungono rispetto alla soluzione dei problemi se non un po' di visibilità sulla pelle dei lavoratori.

0: Bene, al WIL, Fil-CACISL, filiera CGIL, confermano la loro presenza in vista dell'incontro proprio di martedì del 30 giugno, però sottolineano che dato il contenuto della comunicazione dell'azienda, tra i lavoratori serpeggia un particolare clima di tensione che certamente non aiuta a lavorare bene. Le organizzazioni sindacali dunque intimano l'azienda di sospendere e astenersi da qualunque iniziativa, riservandosi ogni ulteriore iniziativa invece a tutela dei lavoratori e delle prerogative sindacali. Ancora il mondo del lavoro nel prossimo servizio, ci occupiamo della crisi del cinema.
1: Il 75% dei professionisti pugliesi del settore cinematografico è attualmente disoccupato. Tra questi, quasi la metà è ferma da più di 3 mesi e il 26% da oltre un anno. Attraverso i dati del dossier elaborato dall'Unione Sindacale di Base è stata raccontata la critica emergenza occupazionale e culturale che sta colpendo tutto il territorio regionale. Nel 2024 la quota di chi registrava 0 giornate lavorative era del 19%, nel 2026 è quasi raddoppiata, raggiungendo il 35%. Di riflesso crolla anche la stabilità previdenziale. Solo il 6,4% dei lavoratori è riuscito a superare la soglia delle 90 giornate necessarie per maturare l'anno contributivo, contro il 20% degli anni precedenti. A pesare ulteriormente su questa discontinuità anche l'assenza di ammortizzatori sociali efficaci. Appena il 32% ha avuto accesso alla NASPI nel 2026, mentre l'88% non usufruisce di alcun sostegno al reddito. Una vulnerabilità economica insostenibile che sta spingendo il 59% dei lavoratori verso impieghi secondari come la ristorazione, il commercio e il turismo e il 67% a valutare l'abbandono definitivo del settore. L'indagine svela inoltre un clima di profonda sfiducia e paura. Il 97,4% degli intervistati ritiene insufficienti le misure finanziarie della Regione Puglia. Sul piano dei diritti, invece, il 63,8% non si sente tutelato nei rapporti con le produzioni locali e l'87% denuncia il fenomeno del blacklisting informale, l'esclusione dai set per chi rivendica maggiore sicurezza. Insomma, la crisi del cinema in Puglia è ormai un dato di fatto e proprio per questo la vertenza si sposta dai set ai tavoli della politica. Il prossimo 2 luglio 2026 alle 13 l'Unione Sindacale di Base Cinema e Audiovisivo sarà convocata in sesta commissione consiliare della Regione insieme ad Apulia Film Commission. Qui il sindacato chiederà risposte immediate ed un piano strutturale per salvare il comparto dalla desertificazione.
0: Ed ora parliamo dei provvedimenti di divieto di partecipare alle manifestazioni sportive per alcuni soggetti che sono stati individuati subito dopo i disordini, nella giornata del 14 giugno scorso, giornata in cui, c'è stato l'incontro di calcio tra Taranto e Gladiator. Sentiamo.
2: 11 DASPO emessi dal questore di Taranto nei confronti dei tifosi ritenuti responsabili dei disordini avvenuti al termine della partita tra Taranto e Gladiator, disputata lo scorso 14 giugno allo Stadio Italia di Massafra. Prosegue così l'attività della Polizia di Stato sul fronte delle misure di prevenzione. Le indagini della Digos avevano già portato all'identificazione e alla denuncia di 11 sostenitori tarantini, in gran parte con precedenti penali accusati di aver forzato un cancello della curva e invaso il terreno di gioco in segno di protesta al termine dell'incontro. Sulla base degli accertamenti, la divisione Polizia Anticrimine della Questura ha disposto 11 provvedimenti, come detto, di DASPO, firmati dal questore Michele Davide Sinigaglia. Le misure sono state calibrate in base alla gravità delle condotte contestate. Per tutti i destinatari è previsto il divieto di accesso agli impianti sportivi in cui si disputano incontri di calcio di qualsiasi categoria per un periodo compreso da 3 a 5 anni. Il provvedimento vieta inoltre l'accesso alle aree di parcheggio entro un raggio di 500 metri dallo stadio in occasione delle partite del Taranto. Per alcuni dei tifosi è stato disposto anche l'obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia. Dovranno quindi firmare 5 minuti dopo l'inizio del primo tempo e 5 minuti dopo il termine del secondo tempo di ogni gara del Taranto per un periodo compreso dai 2 ai 3 anni.
0: Ed ora l'esperienza di Fabrizio Pomes, nel libro che ha presentato, che ha scritto e presentato.
1: Un viaggio dentro uno dei luoghi dimenticati e spesso più temuti della società, il carcere. Così Fabrizio Pomes, ex detenuto tarantino, attraverso il suo libro Trovate la speranza o voi che entrate, ha voluto raccontare l'esperienza vissuta in prima persona per riportare la realtà penitenziaria fuori dall'indifferenza collettiva. Non si tratta solo di un racconto ideologico né di una giustificazione di reato, ma di una vera e propria testimonianza umana che analizza le contraddizioni della pena, la sofferenza e il bisogno mai spento spento di essere riconosciuti come persone.
3: È un libro, quello Trovate la speranza voi che entrate, che attraversa il carcere, vuole accompagnare i lettori a conoscere una realtà molto spesso disconosciuta, che la gente evita di guardare, vogliamo entrarci dentro, e l'abbiamo fatto con il contributo di una serie di persone che operano all'interno dell'istituzione penitenziaria, quindi da chi ci lavora, a chi ci opera come volontario, a tutti coloro, professori universitari, consiglieri comunali di Bologna, che lottano per i diritti dei detenuti.
1: Un limbo in cui il dolore si accumula nel silenzio, il tempo sembra fermarsi e troppe persone finiscono per essere identificate soltanto con il proprio errore. Ma è lì, nel punto più fragile dell'esistenza, che questo libro cerca di resistere. Un messaggio importante per il vice sindaco di Taranto, Mattia Giorno, che deve essere diffuso per restituire la dignità, l'ascolto e la reale possibilità di una rinascita.
4: C'è un problema sociale che noi non possiamo ignorare, cioè il reinserimento in società delle persone che hanno scontato la pena. Lo Stato non deve lasciare indietro nessuno, soprattutto perché quando le persone non vengono reinserite veramente, il rischio che si corre è quello della reiterazione del reato, con un grave problema, quello di poi doversi accollare un'altra volta tutto quello che è la conseguenza di questa condizione. Perciò sensibilizzare sul tema e assumere la consapevolezza che è responsabilità della politica, uno, garantire una condizione di dignità umana all'interno delle carceri, due, assicurarsi che le persone che hanno scontato la pena possano veramente essere reinserite in società con lavori, sostegno, mantenimento, in modo tale che non delinquano più e che la società possa da questo punto di vista essere più serena e tranquilla.
0: Ed ora vediamo un estratto della trasmissione di ieri sera, Rosso di Sera. Ospite qui in studio l'avvocato Luisa Sibilla. Abbiamo parlato di violenza, soprattutto quando gli autori sono i minori. Sentite. La non cultura della violenza, cosa sta accadendo?
5: La non cultura della violenza adesso, in questo momento storico, sta dilagando e sta strabordando, perché, Deborah, purtroppo oggi assistiamo a dei fatti di violenza particolarmente gravi e particolarmente efferati, che vedono come protagonisti non soltanto ragazzi che vivono in condizioni di disagio, perché purtroppo una volta determinate situazioni accadevano soltanto in contesti di grave disagio familiare e sociale, erano più prevedibili. Adesso la situazione è notevolmente cambiata. Probabilmente tutto ciò è frutto di un crollo a livello di valori culturali ed umani che, mi dispiace dirlo, ma in grossa parte proviene anche dalla diffusione dei mezzi di comunicazione quali social, perché i social, attraverso soprattutto una serie di TikTok, quelli che vengono chiamati insomma TikTok, lanciano dei messaggi fortemente allarmanti e di grandissima violenza. Basti pensare che ci sono una serie di TikTok che i ragazzini, anche molto piccoli, parliamo anche di ragazzi di 9, 10 anni, 11 anni, si mandano gli uni con gli altri, TikTok nei quali si inneggia la violenza e addirittura si suggerisce come poter commettere un fatto che per loro è un fatto, diciamo, di scarsa rilevanza, ma in realtà diventa poi un fatto reato di una gravità assurda che può compromettere la vita di una persona.
0: Ed ora le anticipazioni del Pride, che è previsto per questo pomeriggio alle 17:30 e che partirà dall'Arsenale.
1: Vogliamo sentirci liberi e libere di camminare per strada senza paura. Un messaggio chiaro e semplice, quello scelto dal collettivo Human Pride Taranto, che quest'anno ha voluto dedicare il corteo a Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso il 9 maggio scorso nel capoluogo ionico, e alle vittime di Gaza e di tutte le guerre. Testimonial d'eccezione Vladimir Luxuria, che aprirà la terza edizione della manifestazione promossa da realtà associative, sindacali e culturali del territorio con il il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, che richiama l'attenzione sulla tutela dei diritti della comunità LGBTQIA+, e non solo. Nel manifesto politico realizzato dal comitato, guidato da Michi Formisano, Mary Fontanella e Alessandra Testa, si ribadisce l'impegno per i diritti delle donne, dei lavoratori, delle persone migranti, delle persone con disabilità e la tutela ambientale, con particolare attenzione sulla situazione di Taranto, oltre alla necessità di superare il conflitto tra salute e lavoro. Il raduno è previsto

0: agosto, oggi alle 17.30 nel piazzale antistante l'Arsenale di Taranto. Alle 18 partirà il corteo dopo un flash mob con l'arrivo finale in via Mercato Nuovo. Il percorso attraverserà le vie principali del centro cittadino con una sosta commemorativa in piazza Fontana, in ricordo di Bakary Sakho. Il 27 giugno per il collettivo rappresenta una giornata corale di impegno e non un punto di arrivo. La lotta per i diritti infatti deve essere attiva 365 giorni all'anno.
1: Sono intanto ore di attesa quelle che sta vivendo in questo momento il Taranto Calcio.
2: Le novità continuano a tardare e ad arrivare. Con ogni probabilità sarà un altro weekend senza annunci ufficiali in casa Taranto. La società rossoblu prosegue il lavoro sulla definizione della rosa e sulla scelta del nuovo allenatore, mentre resta in attesa dell'incontro previsto per la prossima settimana sulla questione dello stadio Erasmo Iacovone. Un vertice annunciato dal comune ionico nel comunicato diffuso nella serata di ieri, con cui Palazzo di Città ha risposto ufficialmente alla società. Sul fronte tecnico quindi prevale ancora la fase di riflessione. I nomi in circolazione restano quelli delle ultime settimane. Gaetano Auteri al momento sembra essere leggermente in vantaggio rispetto agli altri candidati, Francesco Farina, e soprattutto bisogna definire la situazione di Ciro Danucci. Proprio sul fronte Danucci continua a destare curiosità la mancata comunicazione e l'assenza di un incontro con il tecnico per definire la separazione dal Taranto, una situazione che al momento resta in sospeso. Nei giorni scorsi è stato accostato al club anche il nome di Giugliatto, ma il suo profilo non sembrerebbe rispecchiare pienamente le caratteristiche ricercate dal direttore sportivo Danilo Pagni per guidare la squadra della stagione 2026-2027. Il fine settimana sarà quindi ancora all'insegna dell'attesa, con l'auspicio che già nei prossimi giorni e soprattutto nei primi della prossima settimana possano arrivare sviluppi concreti, perché bisogna preparare una stagione e organizzarla al meglio per poter provare a vincere il campionato di eccellenza pugliese.
1: E dunque termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi preannuncio quello che sarà il tema dell'approfondimento tra pochissimi minuti con Mimmo Sardelli. Per quel che riguarda la funzione pubblica della CGIL, parleremo di carenza di organico, per quel che riguarda i vigili del fuoco sul nostro territorio in particolare, ma anche per quel che riguarda gli operatori della sanità. Dunque ci rivediamo davvero tra pochissimo.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Dopo il TG Oltre la Notizia, io sono nuovamente con voi, ben ritrovati con Cittadella TV e con il nostro spazio di approfondimento pomeridiano. Siamo sui fatti di cronaca, quelli che sono accaduti nel pomeriggio di ieri. Due incendi nello stesso momento, uno sul territorio di Statte, poco distante dall'ospedale Moscati, l'altro in contrada Cernera a Massafra, vicino ad una zona boschiva. Cos'è accaduto? Che tutte le squadre dei vigili del fuoco erano fuori, è stato necessario anche l'intervento di un Canadair e di un elicottero per domare le fiamme, per evitare che le fiamme determinassero delle conseguenze peggiori, ma il fatto che fossero degli incendi contemporanei ha chiaramente messo in difficoltà gli operatori, i vigili del fuoco. Noi li abbiamo sentiti proprio durante gli incendi, abbiamo avvertito che effettivamente stavano cercando di gestire due situazioni complicate contestualmente. Dunque è emersa in tutta la sua evidenza la difficoltà di cui si parla particolarmente in questi giorni. Le unità dei vigili del fuoco disponibili sul territorio di Taranto sono poche, sono circa 50 in meno rispetto a quelle che sono previste da decreto. Per parlare di questo, ma anche di altro, noi abbiamo già pronto il video collegamento con Mimmo Sardelli della Funzione Pubblica CGIL. Buon pomeriggio Sardelli.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: E dunque, proprio ieri, proprio nelle ultime ore, c'è stata una vostra iniziativa per richiamare l'attenzione su questa esigenza, l'esigenza di andare a rinforzare l'organico dei Vigili del Fuoco.
1: Assolutamente sì, è un'iniziativa che già parte il 3 giugno su base regionale con la Funzione Pubblica CGIL Puglia, che ieri ha avuto, diciamo, il suo sviluppo sul territorio tarantino, che è un territorio che per le sue peculiarità porta a far sì che i numeri già drammatici sull'intero territorio pugliese siano ancora di più su Taranto. Come diceva lei, noi abbiamo 50 unità operative in meno rispetto a quelle previste in dotazione organiche, con numeri di incendi sia boschivi che di stoppie che di altri tipi di interventi che sono altissimi. Giusto per dare un'idea, per capire la gravità del fenomeno, già nel solo mese di maggio gli interventi si sono raddoppiati, da 250 dello scorso anno sono arrivati a 500. A luglio noi arriveremo mediamente

0: già nel 2025 siamo arrivati a 900 interventi circa. Noi abbiamo di fatto la possibilità di cosiddette due uscite, cioè due squadre possono uscire in contemporanea, di più no. Questo inevitabilmente determina, come ben comprenderete, che altri interventi meno gravi, meno urgenti, poi in qualche maniera vengono fatti successivamente dove possibile. Raccontavano nell'iniziativa di ieri gli addetti dei Vigili del Fuoco come nella giornata di mercoledì sono passati dagli incendi alla bomba d'acqua con una difficoltà di intervento e di soccorso pubblico inimmaginabile. Noi ieri abbiamo elevato forte la nostra protesta nei confronti del Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco perché a fronte di una richiesta di potenziare gli organici, inspiegabilmente in questi giorni è stata invece diramata un ordine di mobilità del personale verso la provincia di Lecce, lungi da noi voler fare questione di campanilismi, sguarnendo il distretto di Taranto che è quello che per specificità in termini di dimensione del territorio, di superficie boschive, di superfici coltivate, in termini di polo industriale. Noi
1: ecco, stavo per dirlo, sottolineiamo questo aspetto, c'è un territorio che chiaramente ha un potenziale di rischio particolarmente alto, quindi richiede necessariamente che ci sia un certo numero di unità. Prego.
0: E in effetti noi abbiamo un polo industriale tra i più grandi d'Europa, ma che soprattutto caratterizzato da impianti ad elevatissimo rischio di incidente, come la storia ci insegna, quindi comprendete bene cosa tutto questo determina, il combinato disposto tra l'ordinarietà di una stagione estiva, un polo industriale, e poi ce lo consentirete, ci parlano tanto di questi giochi del Mediterraneo a Taranto, che tra l'ultima settimana di agosto e la prima di settembre porterà nella città migliaia di persone tra atleti, addetti ai lavori, ma in generale anche pensare che ogni evento sportivo, ce ne saranno tanti quotidianamente e in contemporanea, è necessaria la presenza di una squadra dei Vigili del Fuoco che garantisce la sicurezza. Quindi comprendete bene come tutto ciò determinerà una difficoltà proprio nei livelli minimi di sicurezza. E una riflessione va fatta non solo dal punto di vista dei cittadini e dei livelli di sicurezza dei cittadini, ma consentiteci, di queste donne e di questi uomini, io voglio ricordare che loro in ordinario fanno turni di 12 ore, però in realtà il turno di 12 ore è una chimera, perché loro sanno quando escono ma non sanno quando rientrano.
1: Ecco,
0: spesso
1: Sardelli,
0: sono turni di 14, 15, 16 ore.
1: Scusa se la interrompo, si tratta di un'attività lavorativa che richiede anche una particolare attenzione, quindi cosa significa che turni così lunghi mettono a dura prova anche la resistenza, sicuramente i vigili del fuoco che hanno lavorato per tante ore sono stanchi e sono chiamati a intervenire in situazioni particolari. Ecco, lei ne ha elencate alcune, ma anche l'incidente grave, anche nell'incidente grave intervengono i vigili del fuoco, ci sono tutta una serie di interventi magari in questo momento si associa immediatamente al fuoco, agli incendi, ma ci sono tutta una serie di situazioni di criticità che devono affrontare.
0: Assolutamente sì, anche gli incidenti stradali con feriti, purtroppo talvolta anche con morti, richiedono l'intervento almeno di una squadra dei Vigili del Fuoco. E la lucidità di queste donne e di questi uomini è fondamentale. Guardate, c'è uno studio che dice che ogni Vigile del Fuoco mediamente indossa 10 kg di DP, quindi comprendete bene cosa significa lavorare con queste temperature, già di per sé elevate, con 10 kg di DP, magari dopo 12, 13, 14 ore. Il livello di attenzione inevitabilmente scende. Raccontavano nel sit-in di ieri mattina alcuni vigili del fuoco che in un intervento fatto nella giornata di martedì c'è stata una corsa di solidarietà da parte delle cittadine e cittadini che gli hanno portato acqua, gli hanno portato da mangiare, perché quando gli hanno chiesto da quanto tempo stavano fuori da 15 ore, non avevano in alcun modo né mangiato né bevuto. Ora, io mi chiedo se uno Stato, che sia uno Stato civile, possa consentire tutto questo. E guardate che se noi andiamo a vedere gli archivi, sono anni e anni che non solo a Taranto ma in tutto il paese noi come funzione pubblica CGIL denunciamo questa situazione inaccettabile che anziché migliorare peggiora. Allora noi ci chiediamo, può uno Stato civile accettare e tollerare tutto questo senza intervenire in maniera strutturale? Questo lo riteniamo assolutamente inaccettabile. Io voglio dire solo un particolare che suonerà veramente strano. I Vigili del Fuoco, che hanno un'attività che ha un rischio elevatissimo per la sua stessa natura, non hanno copertura assicurativa INAIL per infortuni e malattie professionali, che è una follia che va avanti da ormai oltre 20 anni. Si sono succeduti governi di tutte le tipologie, di tutti i colori, tutti formalmente prendono l'impegno di modificare

0: la normativa, ma questo non accade. Quindi è evidente che il tempo della solidarietà, del vigile del fuoco eroe, dobbiamo andare oltre questa che incomincia a essere una stucchevole narrazione del vigile del fuoco eroe. Noi chiediamo per queste donne e questi uomini, servitori dello Stato, quegli interventi necessari sul piano legislativo e sul piano anche delle misure concrete per mezzi e uomini che garantiscono ai cittadini un servizio di qualità e a quelle donne e quegli uomini di fruire i diritti minimi, quale può essere il poter andare in ferie, non essere richiamati, poter lavorare in condizioni di sicurezza, avere orari di lavoro dignitosi e decenti.
1: Bene, Sardelli, al netto della bella immagine che ci ha descritto con riferimento ai cittadini che sono andati in soccorso dei Vigili del Fuoco, quindi un'operazione inversa per una volta, quindi questa dimostrazione di sostegno e di solidarietà, prendiamo e rilanciamo la richiesta della Funzione Pubblica CGIL di attenzione per questa criticità, quindi maggiori forze, maggiori risorse per i Vigili del Fuoco. Ma da una carenza di organico passiamo ad un'altra carenza, quella che riguarda il settore della sanità, un altro settore ovviamente assolutamente importante. Proprio negli ultimi giorni ci siamo occupati di una carenza segnalata nell'ospedale, per esempio, di Castellaneta, l'ospedale San Pio, con particolare riferimento al pronto soccorso, il pronto soccorso che deve accogliere, deve rispondere a tutta una serie di esigenze, di emergenze di diverso tipo, ma anche il reparto di medicina. Ma tornando sul territorio di Taranto, Taranto città, sul capoluogo ionico, addirittura c'è chi dice che non si potrà riempire di risorse umane il nuovo ospedale San Cataldo. In che condizioni siamo?
0: E ha descritto molto bene la situazione. Noi lo denunciamo da tempo, sono ormai un anno e mezzo dall'ultimo piano assunzionale in cui diciamo che non ci sono assunzioni e risorse per rendere il San Cataldo un qualcosa che dia un di più al territorio. Ad oggi, con le risorse attuali per le assunzioni, lo spostamento da Grottaglie, un po' che ha fatto Grottaglie, Moscati, Santissima Annunziata, al nuovo ospedale San Cataldo, sarà una mera operazione di trasferimento logistico. Non ci sarà un posto letto in più, non ci sarà una prestazione in più. Allora noi ci chiediamo, in un territorio come il nostro, che è un territorio che ha pagato un prezzo altissimo in termini di salute, in termini di dati epidemiologici, se tutto ciò sia possibile. E allora è necessario ed evidente che Regione Puglia, probabilmente anche il governo centrale, faccia un'operazione speciale per Taranto che deroghi ai tetti di spesa in termini di assunzione, che garantisca quelle assunzioni in più di personale medico, di personale comunque del comparto, che dia un qualcosa in più in termini di prestazioni al territorio. Altrimenti sarà l'ulteriore occasione perduta per questo territorio. Questo non lo diciamo da tempo, ad oggi. Con le risorse che ci sono per il personale, il San Cataldo sarà l'ennesima grossa promessa mancata per il territorio di Taranto. Sarà una mera trasformazione logistica. Ecco, nella giornata di ieri la Giunta regionale pugliese ha approvato i nuovi piani assunzionali. Verranno pubblicati sicuramente nella mattinata di lunedì sul bollettino ufficiale. Vedremo se c'è stato almeno un segnale di inversione di tendenza. Altrimenti lo diciamo con chiarezza. Noi chiederemo alla città, con un'alleanza tra cittadini, sindacati, associazionismo, di mettere in campo una grande vertenza Taranto, perché il diritto alla salute è un diritto universale, però non si può non tener conto di quello che la città di Taranto e le sue cittadine e i suoi cittadini hanno pagato e consentiteci anche il personale sanitario che opera in condizioni ormai da anni di stress continuo, di pressioni continue. E in fondo le vicende riguardanti le varie tipologie di aggressioni sono, diciamo, la cartina di tornasole di questa situazione complicata che ormai caratterizza la sanità ionica.
1: Se dovessimo individuare delle figure in particolare che mancano sul territorio ionico, Sardelli.
0: Sì, ad oggi sicuramente, e questa non è una specificità solo di Taranto, manca soprattutto il personale medico per l'emergenza urgenza. Il sistema dei pronto soccorso è al collasso. Ci sono per esempio pronti soccorso come quello di Taranto, che ha un sedime, diciamo, di cittadini pari a 200.000 abitanti, che ha due medici per turno. Quindi comprendete bene cosa tutto questo significhi. E lo stesso vale per il personale, quindi infermieristico e OSS. Quindi sicuramente c'è il discorso diciamo, del primo impatto del cittadino con la struttura sanitaria, che è l'emergenza-urgenza, ma anche all'interno dei reparti ci sono problemi in varie situazioni.

0: specialità, c'è la nota carenza di medici, ma c'è anche un problema di attrattività delle nostre ASL, perché noi spesso registriamo un fenomeno di personale medico, ma anche di personale del comparto, che transita da Taranto e poi va verso altre strutture perché più attrattive, perché si lavora in condizioni migliori. Certamente ad oggi il fronte più caldo è quello dell'emergenza-urgenza, quindi del sistema di pronto soccorso.
1: Chiaramente va sottolineato il contesto, un contesto certamente particolare, un contesto nel quale, lei l'ha detto prima, Taranto ha dato tanto e in questo momento chiede evidentemente, chiede qualcosa finalmente, nonostante qualcuno dal mondo della politica abbia detto negli scorsi giorni che Taranto ha avuto tantissimo, tra l'altro parliamo di esponenti di sinistra. Taranto deve ricevere qualcosa perché ha una situazione epidemiologica particolare, lo sappiamo tutti e con grande evidenza sotto gli occhi di tutti, quindi è chiaro che si tratta di un contesto che ha delle esigenze straordinarie al quale addirittura bisognerebbe rispondere con risorse e appunto interventi straordinari. Quindi non avere addirittura quella che è la base, la sufficienza, è assurdo.
0: Sì, ecco perché noi lanciamo una grande vertenza sanità a Taranto che deve andare al di là anche delle appartenenze politiche, ma una grande alleanza della società civile con la politica, perché effettivamente non si risolve, non dico che dobbiamo risolvere il problema, ma quantomeno renderlo appena appena più vivibile, rendere più vivibile la condizione delle cittadine e dei cittadini di questa città. Ecco, su questi temi penso che sia deleterio dividersi.
1: Certo.
0: Sarebbe segno di maturità civile di una comunità su questi temi fare fronte comune. Perché guardate, il diritto alla salute, il diritto ad un lavoro dignitoso, ad un lavoro sicuro, il diritto alla salute dei cittadini e dei cittadini e il diritto al lavoro dignitoso e sicuro per le operatrici e gli operatori della sanità non sono tra di loro in contrasto e soprattutto non sono valori che possono essere pretermessi rispetto ad altre esigenze, ad esigenze di bilancio. Non tutte le risorse di bilancio sono uguali, il bilancio non è neutro e io penso che non c'è maggior scelta politica che quella di mettere a bilancio delle risorse maggiori per diritti fondamentali, quale salute e lavoro, rispetto ad altre magari esigenze pur legittime ma certamente meno importanti.
1: Grazie, grazie Mimmo Sardelli della Funzione Pubblica della CGIL per questa panoramica su due contesti lavorativi e tra l'altro dei contesti che riguardano dei servizi offerti ai cittadini assolutamente importanti. Grazie per il suo contributo.
0: Grazie a tutte e a tutti e buon fine settimana.
1: E dunque, noi siamo in chiusura del nostro spazio di approfondimento. Io vi ricordo che c'è sempre la possibilità di segnalare situazioni di particolare interesse pubblico alla nostra redazione mandando una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio al numero 339-6806868. E dunque tutto. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. It's a

0: Eccole qui, come sempre i grandi successi, la bella musica che vi passiamo in questo che è l'appuntamento Rewind ogni mezz'ora. Beh, durante la nostra giornata musicale vi regaliamo una perla, un grande singolo dal passato in questo che è l'appuntamento Rewind, e abbiamo ritrovato dal 1986 un classicone incredibile, il grande Freddie Mercury, Queen con Kind of Magic. Ma di questa grande formazione mitica, culto, ritroveremo sicuramente in questo appuntamento tanti bei successi. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna Rewind.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Mostra le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole.

qua, Buon Vento, che è la canzone estiva di questa grande accoppiata, beh, Jovanotti e Alfa, che di solito l'estate ci regalano bei successi, beh, li abbiamo ritrovati con questo singolo che sicuramente ci accompagnerà appunto nei prossimi mesi. Avremo un ospite tra pochissimo intorno alle 18, Mamma Marias, la nostra Mamma Marias, che presenterà la nuova canzone. Avremo modo anche di fare con lei una bella chiacchierata alle 18 in Driving.

0: I Need Your Love. Beh, questa grande necessità, questo grande bisogno d'amore da parte di questa bella formazione, i War Republic, ritorno importante. Poi tra l'altro sono stati anche una bella novità proprio un paio di mesi fa, li abbiamo ritrovati anche questa sera con piacere. Bene, contatti come sempre 339 680 6868, se volete lanciarci un messaggio. Siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Eccole qua, le canzoni nuove, i singoli che come sempre vi passiamo in questo che è l'appuntamento New Hit dedicato a quelle che sono le grandi novità di Cittadella, la radio e Cittadella TV. Insomma, guardate che ho a fianco a me, eh. Eccola qua, Mamma Marias. Ciao Maria.
1: Ciao, buonasera.
0: Noi ci ritroviamo, con grande piacere, devo dire. Perché
1: ogni tanto ci rivediamo.
0: Quando c'è qualcosa di nuovo, tu vieni qui, perché questa cosa mi fa piacere. Poi, insomma,
1: fa più piacere a me.
0: Senti, c'è questo nuovo singolo, insomma, arriva l'estate.
1: Sì.
0: E poi tu sei in dolce attesa anche.
1: Sì.
0: Quanto manca, Maria?
1: Manca pochissimo, fine luglio dovrebbe essere fuori.
0: È un momento di massima serenità, massima felicità, insomma c'è il pezzo e in arrivo anche questo piccolino, insomma questa piccolina.
1: Piccolino,
0: bene, già
1: il
0: sappiamo.
1: Il secondo piccolino mio.
0: Bene, senti, ci sentiamo un pezzo del tuo singolo e poi naturalmente facciamo una bella chiacchierata, sì. Stare con noi una mezz'oretta. La canzone si chiama?
1: Tribù.
0: Mamma Marias. A che viaggia?

0: Tribù Tribù, la canzone di Mamma Marias, anche insieme insomma al nostro grande Don Ciccio che sì. ha collaborato insomma con te alla realizzazione di questo singolo. Beh, devo dire c'è una bella sinergia tra di voi, perché è una collaborazione tra le più longeve, devo dire, della scena reggae italiana.
1: Beh, perché a parte la collaborazione artistica c'è proprio di base un'amicizia,
0: c'è una sintonia sia artistica che anche umana, no?
1: Assolutamente.
0: Qual è il segreto, Maria, di questa longevità, di questa vostra unione?
1: Ma guarda, non lo so, cioè ci vogliamo bene, siamo onesti l'uno con l'altro e ci diciamo sempre le cose in faccia, siamo sinceri. Chiaramente c'è anche una, appunto come dicevi tu, cioè, ci piace la stessa musica sostanzialmente, certo. Quindi
0: respirate insomma la stessa musica, siete sulla stessa onda, sulla stessa linea.
1: Assolutamente sì.
0: Mi piace il concetto di tribù che avete usato, no? È un concetto particolare, perché è un modo anche di vivere la musica, e poi un termine che usate anche nei vostri live, nel vostro modo di fare musica anche dal vivo.
1: Sì.
0: Devo dire, è bello, perché in realtà oggi cosa significa fare tribù, Maria? Poi in un momento in cui c'è lo streaming, c'è il digitale, c'è l'intelligenza artificiale, è un termine vivo, un termine che ci riporta un po' con i piedi per terra, diciamo.
1: Assolutamente, ma anche come dico nel pezzo, no? Il mondo è grande, ma più ci giri intorno e più diventa piccolo, perché, no, come si dice anche il detto famoso, ogni mondo è paese.
0: Certo, certo.
1: Ogni posto del mondo in realtà è uguale a una, cioè nel mondo la gente è tutta uguale in realtà, secondo me, no? Cambiano chiaramente le culture, cambiano anche in base ai posti, a dove si trova la gente geograficamente, però le emozioni, la vita, comunque è tutto molto simile, quindi tribù riporta tutta una dimensione piccola, anche
0: più
1: se
0: reale,
1: si parla
0: più
1: al
0: terrena,
1: mondo,
0: diciamo.
1: Esatto,
0: meno digitale, meno insomma vicino a quelli che sono naturalmente gli artifici che magari si usano adesso anche per realizzare un pezzo, e quindi ci riporta anche al contatto con la gente, che è molto importante. Beh, voi lo sentite spesso, perché nei vostri live, che sono incredibili, avete un contatto, un rapporto col pubblico molto forte. Senti, com'è cambiato il tuo stile di fare musica negli anni, e soprattutto in questo periodo qual è il tipo di vibes, usiamo questo termine, che vuoi trasmettere al tuo pubblico?
1: Ma guarda, io ormai vado molto diciamo a periodi, anche molto a istinto, questa roba, chiaramente questo filo conduttore della musica del West Africa, della musica comunque appunto africana, c'è sempre stato nella mia vita. Tribù è stato un caso, perché appunto Don Ciccio ha prodotto questa musica, e a me è venuto naturale scrivere questo testo, anche un po' ispirata ai tempi moderni, insomma, in cui si fa veramente molto fatica a vedere gente che accetta appieno le altre culture, no? Anche un mondo fatto di un turismo che appiattisce un po'.
0: Certo.
1: No? Piuttosto che valorizzare le caratteristiche di ogni luogo, quindi è un po' un invito a viaggiare il mondo con occhi ben aperti, occhi sognanti, guardando davvero quanta bellezza c'è.
0: Ecco, questa tematica del viaggio lo riprendiamo anche dopo, perché parleremo ancora di tribù. Sì. Senti, ho scelto una canzone perché ti ho detto, insomma, tra gli artisti che stai apprezzando, che diciamo ascolti,
1: il primo che mi è venuto in mente,
0: Fred De Palma, che poi c'è questa bella collaborazione con Anitta e anche Amy Schilla. Lo sentiamo, il pezzo si chiama La testa gira.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Il nostro viaggio nel tempo, come sempre, va a ripescare quelli che sono i grandi successi, i dischi culto in quello che è il nostro Rewind. Lo ha scelto questa sera la nostra mamma Maria, si è scelto Billie Jean di Michael Jackson. Maria, perché questa canzone?
1: Beh, Michael Jackson è forse uno dei... No, il mio cantante preferito non lo posso dire perché mi piace tantissima musica, però uno dei miei cantanti preferiti aveva...
0: Beh, ha fatto parte sicuramente, insomma, una parte della tua vita, cioè Michael Jackson un po' si ascoltava, lo ascoltavamo e la sua musica è entrata un po' dentro di noi con i suoi grandi successi.
1: Assolutamente.
0: Allora, Tribù è il nuovo singolo di Mamma Maria, sì, anche Don Ciccio, ne stiamo parlando. Volevo fare un riferimento, insomma, prima abbiamo parlato del live, il rapporto col pubblico. È stato un bello omaggio quest'anno.
1: Molto bello, molto sentito. Dal palco si sentiva davvero l'energia, tutta l'energia.
0: Senti,
1: della gente.
0: L'emozione più bella del live che avete realizzato e fatto quest'anno, qual è stata? Il momento più bello, più intenso?
1: Sicuramente il momento in cui siamo saliti insieme io e Fido Guido, che insomma, al quale voglio tantissimo bene, al quale sono molto legata, perché ho sentito proprio appartenenza, no? Ho sentito energia, è stato davvero bello, anche perché per la gente è stata una cosa bellissima vedere me e Fido Guido insieme sul palco. Per me è stato anche super bello.
0: E io sono curioso di ascoltare anche Tribù dal vivo, la farai, insomma,
1: sì,
0: sicuramente.
1: Sì, certo, assolutamente.
0: Tribù, che poi io definisco un ponte musicale, Maria, perché unisce i ritmi dell'Est Africa, le percussioni dei Caraibi, no? C'è questa distanza geografica che voi siete riusciti, tu e Don Ciccio, a unire in due minuti e qualcosa di pezzo. Come avete fatto? Il
1: Magia.
0: Segreto di unire, insomma, non è facile, però è venuto fuori una cosa molto carina, insomma,
1: col dialetto avuto... anche col dialetto col tarantino dialetto. Con ragamuffin, sì, tutto mischiato un po' come piace fare a noi. Alla fine le vibes sono la cosa più importante quando vuoi comunicare qualcosa, poi la via arriva da sola, si trova sempre.
0: Senti, nel testo emerge naturalmente chiaramente questo invito a viaggiare, no? Questo essere curiosi, a scoprire. Quanto c'è dei tuoi viaggi, di personali, all'interno naturalmente del testo di questa canzone?
1: Beh, tantissimo, tantissimo. Io quando viaggio, appunto, sono una che non va a ricercare la comodità di casa, no? Va a ricercare molto più i costumi, le tradizioni e i colori del posto dove vado. Ed è un po' quello l'invito, no? È proprio quello di aprirsi completamente alle altre culture e non andare sempre a cercare la solita roba, no? Magari quelli che, per carità, rispetto per tutti, però magari vanno in vacanza a Zanzibar come in Kenya, come, che ne so, in Senegal o in Egitto, e vanno nel solito villaggio turistico che è uguale in tutti i posti, no? Alla fine il villaggio turistico è sempre uguale,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Mentre andando nei mercati, nelle vie delle città, riesci davvero a sentire l'energia di quel posto, no?
0: Senti, in Italia come sta andando il reggae, che rimane comunque a volte un genere un po' di nicchia, no? C'è sempre questo,
1: sì.
0: Questa, diciamo, una musica anche di resistenza, no? Di nicchia particolare. Sta funzionando in Italia? C'ha un bel seguito ancora?
1: Beh, è per quello che continua ad essere un genere di nicchia, proprio perché si porta dietro dei messaggi importanti, insomma. La musica comunque mainstream rimane sempre una musica di intrattenimento sostanzialmente, quindi è un po' difficile introdurre magari dei testi che parlano di qualcosa comunque di politico, comunque,
0: certo,
1: di sociale,
0: certo,
1: di importante, quindi rimane sempre un genere di nicchia a prescindere.
0: Allora, Mamma Maria con noi, Tribù è la nuova canzone che sentiremo tra pochissimo, prossimi mesi, insomma, cosa farete? Mamma Maria, c'è un evento tra pochissimo?
1: Sì, c'è la giornata del rifugiato, sabato 20, e saremo io, Don Ciccio e Fido Guido in Villa Peripato, una bellissima, con chiaramente tutte le associazioni che a Taranto, che nel Tarantino comunque si occupano di accoglienza, Quindi sì, c'è questa bellissima manifestazione il 20. Poi
0: a luglio sarà impegnata invece.
1: Esatto, faccio altro. A luglio faccio
0: impegnata
1: altro.
0: Con altro, perché sei in dolce attesa.
1: Sì.
0: Vabbè, insomma, noi speriamo di vederti naturalmente adesso in Villa per il Pato, ma poi anche live insieme a Fido Guido, perché poi avete fatto un terzetto bello
1: sì,
0: forte.
1: Sì, esatto, sì, sì, è un terzetto che probabilmente porteremo avanti anche insomma dopo l'estate. Era una cosa che andava fatta. Vabbè, io comunque ho iniziato a cantare nel reggae, sui palchi e nel tarantino, soprattutto. Bene, anche certo, con Fido Guido, certo, ho iniziato certo con lui, quindi è come dicevo
0: un'altra
1: prima,
0: bella sinergia come
1: è
0: quella
1: come
0: con
1: dicevo
0: Don Ciccio,
1: prima è sì, chiaro, è una roba che faccio sì sempre davvero con tantissimo piacere.
0: Senti, un messaggio per chiudere che vuoi lanciare agli ascoltatori e a chi si sente parte anche di questa tribù?
1: Un messaggio? Che la negritudine sia con voi.
0: Bene, allora noi ringraziamo Mamma Marias per quest'estate. Noi naturalmente programmeremo e ci accompagnerà con questo nuovo singolo bello, caliente, grazie alla produzione di Don Ciccio e naturalmente alla voce di Mamma Marias, che ringraziamo. Noi ci risentiamo presto.
1: A prestissimo.
0: Ti aspettiamo con le tue produzioni. Grazie a Mamma Marias. In chiusura, questo è il nuovo singolo con Don Ciccio, si chiama Tribù.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, New Hit.

Eccole qua, come sempre, le canzoni nuove, i singoli che vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New Hit. Beh, devo dire, incontro importante quello di Angelina Mango con Marco Mengoni per Canto d'Amore, la bella novità che naturalmente ci farà compagnia per l'intera settimana e naturalmente sancisce questa prima bella collaborazione fra questi due grandi artisti. State con noi, tra mezz'ora come sempre ritorna la New Hit con un'altra bella novità. Si riparte, questo è Driving.

0: Saluti a Vanessa, buona serata. Saluto anche Paolo, un saluto anche a Mirko, buon lavoro, grazie per il tuo messaggio. Naturalmente ben ritrovato con il nostro viaggio serale. Una Namas è il titolo del portoricano Mike Towers che abbiamo lanciato e proposto come bella novità. Insomma, poi tra l'altro questa è la canzone ufficiale della Liga Recap 26 per il campionato di calcio spagnolo, ritrovato naturalmente anche questa sera su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Con grande piacere abbiamo riacceso, insomma, la nostra time machine con il nostro rewind, che è andato a ripescare un classicone del produttore DJ tedesco Musté, con questo grande duo vocale, gli Hot and Joys, per un successone del 1998, Horny 98, che è stato un singolo che ha scalato un po' le classifiche, soprattutto dance, che attualmente naturalmente inserito in quelle che sono le selezioni dell'epoca, riempie la pista alla grande. Quindi con piacere abbiamo ritrovato questo pezzone all'interno di quello che è il Rewind, l'appuntamento che ogni mezz'ora, come sempre, vi regala una canzone dal passato. Eccoci qua, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Ancora 10 minuti insieme, si riparte con Driving.

Summer Funk, Summer Funk. Beh, per questa estate arriva lui, insomma, Francesco Cabbani, che ci propone questa canzone. Speriamo, insomma, per lui che diventi un bel successo. Già, insomma, ce lo richiedete, è uno dei singoli in rotazione, ma sicuramente ci accompagnerà in questa calda estate 2026 con questa canzone, che poi è una critica, diciamo, al consumismo, alla società dei consumi, ed evidenzia quello che è il contrasto tra apparenza e bisogno di spiritualità o verità. Questo è un po' il senso di questa nuova canzone di Cabbani che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, grazie a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica. Devo ringraziare quanti mi hanno messaggiato al 339-6806868 e anche gli amici che ci hanno seguito sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Paolo D'Andria vi saluta, vi aspetto, se volete, come sempre, domani alle 17 con Driving.

Buonasera e benvenuti a Orizzonte Taranto, la trasmissione di Cittadella TV che approfondisce i temi dell'economia, dello sviluppo e del futuro di questa città. Oggi parleremo di desertificazione commerciale, di commercio, di artigianato, delle ricette dei nostri ospiti per salvare questi importanti settori per lo sviluppo della città. E lo faremo, vi presento subito i nostri ospiti con Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio, Fabio Paolillo, segretario generale e direttore di Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive per il Blue Economy, economia di prossimità per il commercio e l'artigianato, insomma un sacco di deleghe, assessore, non le leggo tutte qui, e con il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Taranto, Antonio Faggioni. Ci interesserà sentire anche e soprattutto il vostro punto di vista. Questa era l'anteprima di Orizzonte Taranto, ci vediamo tra poco, dopo 60 secondi di pubblicità.

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Ben ritrovati. E dunque Taranto cambia volto, lo sta facendo lentamente ma quanto inesorabilmente dietro quelle saracinesche che si abbassano nel borgo di Taranto, dietro quelle insegne che non si accendono più, quasi 300 attività di vicinato in meno dal 2020 e oltre 2600 imprese perse in 10 anni, però di contro qualcosa si muove, la città vecchia sembra godere in questo periodo di una nuova effervescenza e se chiudono i negozi storici crescono i bar e i ristoranti. Che cosa sta succedendo insomma alle attività commerciali, alle attività artigianali di Taranto? Cercheremo di scoprirlo con i nostri ospiti e di capirne anche qualcosa di più rispetto al futuro di questa città. Ma prima di entrare nel merito con i vari interventi, vediamo questa scheda che ci presenta l'argomento di questa serata.
2: Taranto cambia volto e lo fa in silenzio, dietro le saracinesche che si abbassano. Dal 2020 ad oggi, nel solo capoluogo ionico sono scomparse 286 attività di commercio al dettaglio, quasi il 9% in meno, e il saldo tra aperture e chiusure resta stabilmente negativo anno dopo anno. Nel complesso, secondo Confcommercio, la provincia ha perso oltre 2.650 imprese in 10 anni, un dato che racconta una contrazione profonda del tessuto economico tradizionale. Ma non è solo una questione di numeri. I dati dell'osservatorio Nomisma evidenziano infatti una crescita del comparto della ristorazione del 31% in più e dei bar del 12%, mentre arretrano settori storici come il commercio culturale e ricreativo con il 25% in meno e il tessile e abbigliamento con il 12% in meno. Anche l'occupazione cresce ma si concentra nei settori a maggiore volatilità, più 76% nella ristorazione. È un cambio di modello, chiudono i negozi di prossimità, quelli che costruivano relazioni e identità urbana ed aprono attività legate al consumo rapido. Questo fenomeno riguarda soprattutto il centro cittadino, dove la rarefazione delle attività commerciali si intreccia con il calo demografico e con una perdita progressiva di funzioni urbane. Il punto allora non è solo economico, è sociale, perché una città senza commercio di vicinato non perde soltanto le imprese, perde il presidio, la qualità del lavoro e la vita quotidiana. E allora la domanda è inevitabile: quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città?
1: Ed è da questo interrogativo che dobbiamo ripartire. Vi presento nuovamente gli ospiti: Giuseppe Spadafino, Confcommercio, Fabio Paolillo, Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive e del commercio, e poi il nostro sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Antonio Faggioni. Allora, riprendiamo dunque questo interrogativo e rilanciamo la domanda. Quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città? Partirei agli addetti ai lavori. Giuseppe Spadafino.
3: Il tema è delicato e sicuramente ci sono dei grossi problemi relativi alla desertificazione. Però noi di Confcommercio pensiamo, con un'interlocuzione attenta con i vari stakeholder del territorio e l'amministrazione, si possa fare qualcosa per invertire questo processo che oggettivamente è diventato così veloce e così grave che la cosa ci sta preoccupando non poco, anche perché i commenti dei commercianti che la sera chiudono le loro serrande ed è un momento in cui ci ritroviamo, danno dei risultati di cassa a dir poco disarmanti. Ora, sicuramente cosa bisogna fare? Bisogna provare insieme. Esiste da parte di Confcommercio Nazionale un progetto che si chiama Cities, al quale ho avuto il piacere

0: piacere, oltre che l'onore di partecipare a Bologna, dove ci sono messe in campo una serie di buone pratiche, di best practices che possono determinare un cambiamento relativo allo stato delle cose. Certamente sono pezzi che danno ossigeno ai commercianti, quei commercianti che tutti i giorni con grande dignità e voglia e sacrificio alzano le loro serrande e che devono essere tutelati da tutti, compresi i consumatori che al di là del fatto, perché attenzione, il problema ce l'abbiamo anche nelle nostre case, noi commercianti ci vediamo passare sotto il naso i pacchettini che una volta ci portavano i nostri corrieri, per poi andare direttamente al piano di su, dove sono ubicati i nostri negozi. Noi dobbiamo avere un'attenzione per i nostri negozi, perché quelli sono un patrimonio di tutti. Quelle serrande che si accendono, quelle luci, quelle insegne che si accendono, quelle serrande che si aprono, sono motivo di grande, grande socialità e a quello vanno aggiunti altri pezzi di cui magari proveremo a parlare insieme perché le aree commerciali non si compongono solo dei negozi, ma si compongono di una serie di fattori che oggettivamente, se messi insieme, uniti con quella gradevolezza che deve contraddistinguere i luoghi, riteniamo che qualcosa, la possiamo invertire. In tutto questo dobbiamo provare ad aprire un dialogo attento e serio con l'amministrazione, soprattutto, che è quella che poi, nonostante le difficoltà che le amministrazioni stanno avendo, devono tentare e far di tutto per far sì che aiutando le attività commerciali, poi la città abbia un risultato diverso per quelli che sono gli aspetti legati al quotidiano, diciamo.
1: Grazie Presidente, io volevo cercare di capire però se anche l'artigianato è dentro questa crisi. Paolillo.
2: Beh, la domanda iniziale, da quello che avevamo capito, riguarda il Borgo, no? La situazione
1: In
2: più grave.
1: particolare.
2: Se noi facciamo quattro passi al Borgo, vediamo che purtroppo, ha ragione il Presidente Spadafino, il problema più serio, cioè il commercio, resiste l'artigianato e quanto può resistere ancora non si sa, perché poi noi abbiamo le attività di servizio, le varie altre attività, le attività alimentari, tutte artigianali, che mantengono perché forniscono direttamente il servizio che in quel momento viene fornito al cittadino. È evidente che questa situazione diventa insostenibile perché se poi l'attrattività e quindi l'attenzione e la concentrazione delle persone si sposta altrove, l'artigiano è inutile che sta in quella via. E quindi siamo tutti immischiati in questa storia che stava raccontando il Presidente Spadafino, però questo non è più il momento di raccontarsi o continuare a raccontarsi la fotografia della situazione, che sì, è una situazione che riguarda tutta l'Italia, cioè non è che ce l'abbiamo solo noi, però noi brilliamo da questo punto di vista per avere una particolare situazione peggiore, cioè nel senso che quello che noi vediamo soltanto a 30 km, può essere Martina Franca, o può essere Bari, o può essere altre città, Lecce, noi non abbiamo una situazione tale come lo è Taranto, perché noi non stiamo correndo il rischio che il borgo si svuoti, il borgo si è svuotato e dobbiamo ringraziare determinate attività etniche, roba varia che vedi un movimento, cioè qualcuno dice ma ci siamo riempiti di extracomunitari, eccetera, eccetera. Probabilmente hanno sopperito all'assenza dei nostri commercianti, dei nostri artigiani, di chi non scommette più in quella parte della città, perché non ci vive più in quella parte della città e perché ha visto per tanti anni un tradimento da parte della città su quel, per l'economia di vicinato. La speranza è che questa amministrazione comunale cambi il paradigma, come si usa dire, e che ci si metta davvero a lavorare. Perché? Perché non c'è più tempo. La gente sta andando a investire altrove, non al nord, sta andando a investire a 20 km, a 30 km da noi, dove c'è ancora economia, dove c'è ancora la valenza dell'economia di vicinato che sta mancando.
1: Allora, diciamo, chiudiamo questo primo giro, come dire, di opinioni e poi sentiremo l'assessore Cosa a consuntivo con Antonio Faggioni, che è il sindaco, lo ribadisco ancora perché ovviamente tu sei un volto meno noto degli altri, e quindi lo ribadisco, è il sindaco eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Voi vivete in particolare, no? Perché comunque dopo la scuola, il pomeriggio e la sera ci si vede spesso, no? In centro, anche perché bisogna dire che in questa città non ci sono grandi piazze di aggregazione, luoghi di aggregazione per i ragazzi, e quindi il borgo diventa quasi una scelta obbligata. Il centro, come lo percepite voi? Più vivo, più vuoto?
3: Io credo che il centro stia soffrendo un forte periodo di crisi, questo perché a quello lì che è un mero ambito economico si aggiunge un fattore sociale molto importante, ovvero il centro è vuoto perché all'interno della nostra città purtroppo non ci sono più ragazzi, non ci sono più miei coetanei che hanno intenzione di investire all'interno della nostra città, e credo che questo qua sia sintomo di un territorio che non è capace di procurare un futuro, che non è capace di donare ai ragazzi quelle che sono le possibilità di formarsi. Dopotutto, come noi sappiamo, Taranto non è un vero e proprio polo universitario, o ancora molti ragazzi, anche a seguito, dopo aver terminato gli studi, decidono lo stesso di non rimanere a Taranto. Questo perché noi studenti, noi ragazzi, soffriamo, soprattutto in ambito lavorativo, una vera e propria situazione di precarietà che non ci permette di poter vivere la città che amiamo e che soprattutto ci allontana da questa città. Molti miei coetanei fuggono in città più grandi o, come è stato già detto prima, a 20-30 km da qui, perché trovano la speranza di poter costruire un nuovo futuro, un futuro loro, un futuro che gli appartenga.
1: Grazie. Insomma, parole abbastanza pesanti. Qual è il dato più preoccupante, assessore Cosa?
2: Il dato più preoccupante emerge dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, perché nelle sue parole vedo un senso di sfiducia, un senso di sfiducia che è generalizzato nella nostra città, molto diffuso, dato dalla poca conoscenza della stessa città, delle opportunità che offre la città, che vi posso garantire sono tantissime, perché le istituzioni, a braccetto con le associazioni di categoria, stanno cercando di fare fronte in maniera davvero importante ed intensa, devo dire, perché tanto con Confcommercio quanto con Confartigianato ci vediamo quasi ogni giorno per lavorare sui temi, sui grandi temi della nostra città. Ovviamente è un campanello d'allarme molto preoccupante questo approccio palesemente negativo da parte di chi no, dovrebbe pretendere con forza dalla propria città, dalle istituzioni, ciò che è dovuto. Quello che io posso notare è che, pur essendoci decine e decine di opportunità, purtroppo non vengono colte. Quindi il dovere che hanno le istituzioni, ad ampio raggio, quindi Comune di Taranto, Camera di Commercio, Università, ad esempio si insedierà a brevissimo un altro dipartimento biomedico, nella città di Taranto, ha l'obbligo di innanzitutto far conoscere tutto ciò che stiamo mettendo in campo. I Giochi del Mediterraneo, ad esempio, per citare l'ultima opportunità che è ricaduta su questo territorio, ha portato una mole di economia, quindi di milioni di euro, molto importante, che è ricaduta sul territorio. Centinaia di lavoratori che stanno portando a termine le opere, che mangiano in questa città, che dormono in questa città, che consumano un caffè in questa città. Ovviamente la domanda che sapientemente ha posto questo primo giro Maristella è molto importante, ma è anche di una complessità inaudita, nel senso che il fenomeno che sta vivendo la città di Taranto lo stanno vivendo grandi centri della nostra nazione, anche voglio dire europei, che è quello della desertificazione, che è un fenomeno molto complesso che va studiato. Ad esempio, colpisce più il borgo perché i fitti, quindi il costo delle mura, dei metri quadri dei locali del borgo è molto alto, quindi giustamente i commercianti non ce la fanno, diciamo, e molte volte sono costretti a chiudere e scappare via o fare altre scelte. C'è da dire anche che la città di Taranto è una città che è nata quindi con un'economia che era basata esclusivamente sul polo industriale dell'Ilva, dell'ex Ilva, che è venuto meno e quindi venendo meno ha messo in circolo meno denari da spendere sul commercio e tutto l'indotto, tutte le aziende erano aziende di servizi che lavoravano appunto per fornire servizi alla stessa grande industria piuttosto che alla marina militare e all'arsenale. Quindi è venuto meno un sistema produttivo che circa 20 anni fa era molto fiorente e ha dato l'opportunità anche a tante aziende tarantine, anche del commercio, di arricchirsi, che però oggi è venuto meno. Ora, l'abilità di un territorio dove sta? Nello studiare, anche con le opportunità che rivengono dall'Europa, dalla nazione e dalla regione Puglia, la diversificazione territoriale. Lì la sfida, che diciamo tutti noi, chi amministra il territorio, chi lo rappresenta nelle associazioni di categoria, nelle associazioni sindacali, il mondo della comunicazione. Sta nella difficoltà nel tracciare un nuovo piano strategico cogliendo le sfide che ci rivengono dall'Europa, dalla nazione, anche perché, tra l'altro, ci sono una serie di bandi, molti dei quali che ricadono sui ragazzi, ad esempio Generazione in Orbita. Invito il nome?
3: Antonio.
2: Invito Antonio a recarsi presso Casa Viola, che si trova a Via Platea, che è un luogo che ha riqualificato il Comune di Taranto,
3: Fianco alla
2: dove
3: Confartigianato. Sì, ho
2: potete,
3: sbagliato.
2: potete, potete attingere a dei fondi che ha messo a disposizione la Regione Puglia, mettendo cinque ragazzi insieme, di cui una donna. Potete prendere dei soldi per fare, che so, un podcast piuttosto che altri progetti rivolti ai giovani. Le opportunità sono tantissime. Oggi, ad esempio, a Palazzo di Città abbiamo presentato, grazie a Porte dello Ionio, il secondo Job Day, perché la città purtroppo, sia dal punto di vista del sistema imprese, che eccelle in alcuni versi, ma in altri versi va preso per mano, sia per le generazioni più giovani, e quindi mi rivolgo a te che li rappresenti in questo momento, vanno accompagnati per mano. Oggi, proprio di oggi, è notizia fresca che il Comune di Taranto, insieme a Confcommercio, a Confartigianato, a Confindustria ed altri stakeholders, ha vinto un bando che si chiama Punti Cardinali, che ha la prerogativa proprio di accompagnare i giovani all'orientamento, proprio la parola stessa, orientamento. Bisogna orientare i
1: Bando della
2: ragazzi
1: Regione Puglia.
2: a fare le scelte, perché ad esempio a Taranto dopo il diploma c'è un sistema ITS che sta avendo ottimi risultati. Io non so se lo conoscete, però è importante che chi amministra guida e dà le notizie anche, diciamo, nel merito. Abbiamo un ITS Turismo, abbiamo un ITS Mobilità e Logistica che hanno una performance importante. 7 ragazzi formati su 10 riescono a trovare lavoro. Secondo
1: Vabbè,
2: me,
1: assessore,
2: su
1: vengo al
2: questo,
1: punto e facciamo un sunto, perché adesso
2: assolutamente.
1: altrimenti
2: Sì,
1: rischiamo di
2: sì, sì.
1: andare fuori tema. Rispetto alle attività imprenditoriali e in particolare il commercio e l'artigianato, lei mi sembra di capire che ha detto bisogna diversificare. Noi non siamo stati, come dire, non l'abbiamo mai avuto nel DNA lo spirito di diversificazione, perché non c'è stato bisogno, perché prima la Marina Militare con le attività dell'arsenale, poi l'Ilva con le attività dell'acciaio hanno, come dire, un po' drogato, tra
2: Addormentato,
1: virgolette,
2: drogato,
1: drogato
2: sì,
1: un po' anche
2: addormentato.
1: lo spirito dei nostri imprenditori, cosa che non è accaduto in altre città. Si citava prima, no, per esempio, Bari e Lecce, che hanno invece mantenuto vivo quello spirito. E quindi da questo ripartiamo. Bicchiere mezzo pieno, però ve lo voglio far vedere, perché, come abbiamo sentito prima nella scheda, i dati dell'Osservatorio Nomisma hanno evidenziato comunque alcuni settori in crescita del comparto, per esempio della ristorazione, che saluta al 31% e dei bar al 12%, e qui anche l'occupazione è decollata, più 76% nella ristorazione. Ma E qui volevo sentire un po' il vostro parere, quindi non tutto chiude, ma è crescita o è semplicemente sostituzione? Questo sviluppo della ristorazione, Presidente Spadafino, è uno squilibrio o è un boom temporaneo?
0: Noi nel confronto con l'amministrazione, ma non solo con l'amministrazione, anche con la regione, abbiamo un modello. Noi per dire in maniera innovativa cosa pensiamo, parlando dei mercati, noi pensiamo che nei mercati si debba fare ricettiva. Chi vende frutta deve vendere poi, deve essere una frutteria.

0: E a chi vende o vende carni, poi deve diventare una braceria, perché nei contesti europei, in quelli del nord Italia, ed è un lavoro che stiamo facendo sul mercato Fadini, anche sul mercato di via Orsini, dove noi i mercati li consideriamo dei grossi magneti, dei grandi momenti di socialità che non possiamo perdere, perché molte volte in passato è accaduto che, siccome creavano delle difficoltà, dei disordini, chiamiamolo così, c'era la difficoltà a mantenere. Tenerli, si tendeva o a metterli alle periferie o ad eliminarli del tutto. Non ultimo quello di via Lucania, che noi ci siamo difesi. Io sono memoria storica di quei momenti, perché quel mercatino che sembra una sciocchezza
1: È
0: tiene
1: un
0: vivo
1: motore.
0: tutto, tiene vivo tutto, tutte le vie limitrofe. E insieme a quelle, in un immaginario dove vediamo il centro commerciale Liguria, che noi abbiamo denominato nel nostro percorso, vediamo via Liguria come la galleria, il parcheggio che i commercianti crearono all'epoca e che poi hanno lasciato all'amministrazione, che ha bisogno di un restyling, assessore, subito lo dico, perché quel parcheggio è un peccato che sia in quel modo, e il mercatino lì fanno da attrattore in un luogo dove addirittura mettevamo i carrellini 15 anni fa, 20 anni fa, per i clienti, con due persone che poi facevano anche promozione commerciale. Questo è un... Poi quella sera, la sera diventava versatile quell'area, diventava un'area a disposizione gratuita per cinema all'aperto, per teatro all'aperto, per eventi, per fiere e quant'altro. Questo dobbiamo fare nei quartieri. Lo dobbiamo fare con un'azione sinergica, che però deve essere convinta, chiara. Noi dobbiamo creare socialità nei quartieri, e i ristoranti, i bar diventano parte integrante. Ma io vorrei vedere quali i ragazzi di Città Vecchia, dico i ragazzi perché sono tutti giovani e sono un esempio dei giovani che rimangono a Taranto e che credono in un territorio che aiutiamo a difendere, che devo dire però ha bisogno di una spinta maggiore. Adesso stiamo ragionando su Via Cava, dove però anche lì dobbiamo essere bravi a leggere il modo per poterla sviluppare. Fare un bando, consentimi, assessore, tu sai il mio pensiero, per dire possiamo collocarci lì, può lasciare il tempo che trova, perché poi chi apre può avere delle difficoltà per poi rimanere lì. Dobbiamo provare a creare un'area, una mini area commerciale, dove tutti insieme dobbiamo creare
1: Capisco.
0: la sicurezza, le luci, la gradevolezza dei luoghi, quindi la pulizia, perché lì, anche in maniera temporanea, il Natale, la Pasqua, il Maggio Tarantino, che sono i momenti in cui noi proviamo a sfondare anche in Città Vecchia, proviamo a far conoscere questi luoghi bellissimi come quello che oggi abbiamo qui e che vi devo dare il merito di avermi fatto conoscere in questa trasmissione. Quindi, qual è il tema? Noi dobbiamo riappropriarci del nostro. Abbiamo un palazzo Archita dove chi opera lì sotto, io non so come faccio. Con i tavolini all'aperto, davanti a uno sfacelo. Ora, non voglio attribuire le colpe all'amministrazione, però già siamo stati bravi. Notizia dell'altro giorno, non me la voglio vendere come mia, ma è stato un lavoro di squadra, soprattutto col nuovo percorso amministrativo, dove addirittura ci si stava orientando a uno sviluppo, attenzione, non solo di carattere commerciale, perché voglio anche qui chiarire questo pezzo. Noi abbiamo difeso, sì, contro una piastra commerciale che andava a cambiare gli equilibri, però abbiamo limitato il confine della città. Noi abbiamo detto, e devo dire, ho avuto chiamate da altre associazioni di categoria, quelle che si preoccuperanno di adesso di ripristinare i luoghi, che davanti a questa ben definita situazione, quindi il fatto che di lì non ci si sviluppi più, andiamo a pensare in maniera naturale, perché non possiamo farlo lì, lo faremo a Città Vecchia, lo faremo al Borgo, riprenderemo i luoghi che ci appartengono, che appartengono alla città, perché andare a sviluppare un'area che va a dare economia, consentitemi, a chi poi questi danari li porta fuori, non è più logico. Qui noi dobbiamo riappropriarci della provincia, e qui, se mi date poi un altro passaggio, per quella che è la zona Tamburi, Porta Napoli, è la stessa Città Vecchia, possiamo aprire un fronte legato anche a Città Vecchia, che ci può aprire a quella zona occidentale che è sempre stato motivo di ricchezza per i nostri negozi.
1: Benissimo, allora visto che abbiamo introdotto l'argomento, entriamo così a gamba tesa sulla questione della Città Vecchia. Moltissime attività anche del settore dell'artigianato, ci sono anche, c'è un boom anche, no, della ristorazione, di bar locali. La Città Vecchia però sviluppa, secondo lei, Paolillo, un lavoro di qualità oppure un lavoro ancora fragile?

0: per le vostre imprese.
1: La città vecchia rispecchia quello che sta accadendo nel resto della città, in Borgo, in gran parte dell'altra città. Noi abbiamo un passaggio da una monocultura dell'acciaio, siamo passati alla monocultura del food, no? Lo stava dicendo lei, forse c'è un eccesso, quei numeri che sono stati detti probabilmente contengono anche le volte che quello stesso negozio chiude perché riapre un'altra gestione, quindi quello fa alzare la percentuale. I negozi più o meno sono sempre quelli, le attività sono sempre quelle e questo non va bene perché questa è una città che manca di un paradigma importante che è quello dell'equilibrio. In questa città non c'è equilibrio di nulla. Già da quando ci misero lo stabilimento siderurgico, addirittura ci misero il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, cioè pazzesco. E quindi noi abbiamo questo disallineamento tra una città che decresce e un tentativo di far passare che tutto deve rimanere com'è, e quindi abbiamo questi fondi, li possiamo utilizzare tranquillamente e li dirottiamo tutti sul food, perché di questo stiamo parlando. Di tutte queste iniziative che ci sono, la maggior parte è apertura di food, alcune delle quali sono tranquillamente importanti, sono innovative, quindi questo può andare bene, ma è altrettanto evidente che mancando l'equilibrio, prima o poi questo discorso verrà a crollare. Poi ci sarà, cioè, alla fine, Taranto, questa è, no? Dove vogliamo andare?
0: Certo.
1: Quello che manca e manca è tutto il resto. Mancano le altre filiere. Quando noi parliamo di riconversione, l'assessore prima diceva la riconversione, quindi vuol dire trovare altre attività, altre filiere, altre modalità di sviluppo della città in modo da compensare quello che verrà meno dalla siderurgia. E questo è da decidere, perché noi non l'abbiamo ancora deciso, non le ha decise ancora nessuno. Oggi, se viene un investitore qui, al netto dei progetti che ci sono per trattamento di rifiuti e roba varia, stiamo parlando di cose gigantesche anche lì, noi non sappiamo cosa rispondere, se lo dobbiamo far investire in questo imprenditore, se gli consigliamo l'investimento sulla trasformazione e conservazione dei prodotti della mitilicoltura, se possiamo consigliargli un discorso di enogastronomia, che non vuol dire food, non, stiamo parlando di
0: Certo.
1: uno sviluppo di attività che possono benissimo essere fatte. L'importante è che ci si metta d'accordo tutti e decidere come percorrere. La sentenza del compatto 32 ci aiuta a risolvere un nodo che però per tanti anni ha tenuto bloccato gli investimenti. Questo il comune lo sapeva. Ovviamente io non parlo dell'ultima amministrazione, ma
0: Non pare
1: Francesco,
0: proprio che lo sapeva.
1: no, no, no,
0: Lo sapevano,
1: No, no, sapeva mi stavo
0: il
1: riferendo
0: fatto.
1: al blocco, quello che ha detto Peppino prima, cioè il fatto che un investitore oggi deve aprire un'attività, ancora oggi io non so se la devo aprire al Borgo in centro o devo trovare un altro spazio, perché ad oggi noi non sappiamo cosa avverrà, dove avverrà lo sviluppo della città, perché se lo sviluppo deve avvenire come ogni tanto, sai, di botto ci sono mesi in cui si parla dello sviluppo verso il nuovo ospedale, no? Dove là ci sono stati già fatti degli investimenti immobiliari, cioè già ci sono stati persone che hanno, investitori che hanno legittimamente comprato terreni e roba varia. Perché cosa? Non per l'agricoltura, l'avranno fatto perché sicuramente lì si aspetta una evoluzione della
0: In
1: città.
0: prospettiva.
1: Adesso c'è questa sentenza del comparto 32, però ricordiamoci che il comparto 32 diventa un esempio in questo momento, perché il comparto 32 è molto lontano dall'ospedale. Ci sono gli altri comparti che non cita nessuno, che dobbiamo stare attenti affinché non si sviluppano. Quindi io che devo fare un investimento, dove lo faccio? Se lo devo fare nel food, lo trovo più facile farlo nel borgo, dove dovrebbe esserci la passeggiata ed è giusto così. Però se devo fare un opificio, un laboratorio, è evidente che devo non sbagliare il posizionamento. E in questo sicuramente ci metteremo, e lo stiamo già facendo, come diceva anche l'assessore, però è questo il momento del fare, non possiamo perdere altro tempo. Una cosa che volevo dire a Francesco Cosa era sì, è giusto che centinaia, migliaia di operai hanno dormito e mangiato a Taranto, però è anche vero che quel treno che è passato, quello dei giochi del Mediterraneo, per colpa delle amministrazioni precedenti, noi l'abbiamo solo visto passare.

0: perché non sono i nostri operai e quelle non sono le nostre ditte, cioè sono venute da fuori.
1: Interroghiamoci,
0: No, no, no, le
1: interroghiamoci.
0: responsabilità ci sono
1: No, ci
0: di
1: dobbiamo
0: tutti,
1: interrogare a vario
0: sicuramente,
1: titolo. Ci
0: sicuramente anche
1: dobbiamo
0: la nostra.
1: interrogare a vario titolo, non
0: Cosa non ha
1: soltanto la
0: funzionato?
1: politica, non la
0: No,
1: politica,
0: no, no,
1: perché la
0: tutto
1: politica
0: detto, stavo
1: fa
0: dicendo, sì.
1: atterrare sul territorio delle risorse
0: Perfetto.
1: economiche che comunque sono
0: Ci sono
1: arrivate.
0: delle
1: Le
0: responsabilità
1: opere si
0: diffuse.
1: stanno facendo. Si interrogasse il sistema imprese, il sistema industriale,
0: Sì.
1: il sistema economico-sociale, il sistema delle competenze, il sistema del trasferimento delle competenze, perché mi sembra che gli attori, noi rimaniamo a guardare, e non mi riferisco alla politica, ma mi riferisco al settore dell'impresa,
2: E quindi
1: perché comunque le
2: torniamo al
1: opere
2: punto
1: si stanno facendo.
2: di cui sopra, no? È mancato forse quello
0: Il
2: spirito
0: sistema
2: d'impresa
0: è, qua, è
2: un po'.
0: come il cane che si morde la coda. Il sistema imprenditoriale si sviluppa su un territorio accompagnato dalle scelte politiche, non raccomandato dalle scelte politiche, accompagnato
1: Certo.
0: dalle scelte politiche che sono nazionali, regionali, territoriali. Questo è mancato. Cioè, noi ci ritroviamo in quella situazione. È chiaro che c'è una responsabilità anche del sistema imprenditoriale, c'è una responsabilità anche della mia associazione, ci
1: Non
0: mancherebbe
1: generale,
0: altro.
1: non
0: No, no, no,
1: personifichiamo, non
0: per dire.
1: personifichiamo.
0: Però sta di fatto che questi treni, come quelli del CIS, come quelli delle bonifiche, stanno passando e non passeranno mai più. Qua stiamo parlando di oltre 1,5 miliardi di investimenti,
2: Certo.
0: non quelli ancora da fare, quelli già fatti, che sono,
1: Se volete ve li
0: no,
1: elenco
0: no, no,
1: tutti così, poi
0: però
1: rendiamo dal
0: questo
1: CIS in
0: rappresenta
1: poi.
0: la fotografia. Quello che ci interessa capire adesso è, sul da farsi ancora, c'è spazio affinché si possa creare un sistema. E quindi qua vuol dire essere tempestivi anche come amministrazione comunale, ciò che non è stato fatto all'epoca, e prepararci per fare in modo che con le grandi imprese ci si poteva anche ragionare e dire ok, l'appalto lo prendi tu,
1: Ma
0: a
1: mica fa
0: condizione che
1: ragionare
0: il
1: la
0: 20 o il
1: politica.
0: 30% lo lasci alle imprese di Taranto.
1: Mica
0: Questa
1: fa
0: cosa
1: ragionare la politica, però.
0: va a ragionare la
1: Ognuno deve
0: politica.
1: fare il suo
0: Là
1: ruolo.
0: lì
1: Non
0: va a
1: mi
0: ragionare
1: pare,
0: ancora.
1: non mi pare
2: Va
0: che
2: bene,
0: sia
2: allora
0: così.
2: vi riagguanto un attimo, faccio una domanda veloce ad Antonio Fagioni e poi andiamo in pubblicità prima di sentire la, diciamo, redderazione della stessa cosa. Che tipo di città immaginate voi giovani? Più locali, più negozi? Che attività vorreste vedere a Taranto?
3: Io credo che al momento il desiderio dei giovani, me compreso, sia quello lì di trovare dei nuovi spazi che creino un sentimento di comunità. Allo stesso modo penso che potrebbe essere d'aiuto anche organizzare dei veri e propri eventi per i giovani che aumentino quello lì che è il loro senso di appartenenza alla città. Molto spesso viene detto che noi giovani viviamo la città con un senso di disillusione. Non è vero, noi la città l'amiamo e solo che vorremmo vedere la nostra città al meglio e noi stessi vorremmo poter vivere la nostra città al meglio. Quindi penso anche che lo sviluppo dei locali in realtà non sia una cosa prettamente negativa, questo perché aiuta i ragazzi a sentirsi parte di un qualcosa ed è ciò di cui davvero abbiamo bisogno per sentirci parte della nostra città.
2: Ok, allora raccogliamo questa riflessione di Antonio Fagioni, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, andiamo in pubblicità e poi la replica dell'assessore Cosa.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Rientriamo, il dibattito era molto acceso, allora la parola all'assessore Cosa, facciamo un po' un sunto dei tre interventi, prego.
3: Allora, partendo dalla città vecchia, che era la prima domanda, voglio un attimo concentrarmi su quello che sta accadendo in città vecchia, che non è da poco, non è da tutte le città pugliesi e italiane. Abbiamo appena consegnato

0: i lavori del primo e secondo lotto del waterfront, che è un lungomare bellissimo da poter utilizzare ed aperto alla città, tanto agli artigiani quanto ai commercianti, quanto agli artisti, quindi sta lì e non ce lo tocca nessuno. E di ieri la notizia del CIS che sono stati affidati i lavori di Piazza Fontana, che sarà riqualificata, è in corso la riqualificazione di piazza,
1: Capofatini.
0: no, della
1: Ah,
0: piazza Castello. Abbiamo consegnato da poco il Palazzo Troilo, che tra l'altro è sede del Comitato Giochi del Mediterraneo, il palazzo dove oggi stiamo facendo questa bellissima trasmissione, il Palazzo Pantaleo, è un altro polo della città di Taranto. A breve consegneremo il Palazzo Carducci. Metteremo a bando, come diceva bene il presidente Spadafino, i locali di Via Cava, che è il cuore pulsante della città vecchia, che è una sfida nella sfida, che è quella praticamente di penetrare e spaccare in due il centro storico della città vecchia senza eliminare i residenti, che saranno parte integrante del processo anche di rigenerazione della città
2: la vecchia
0: vecchia.
2: di Urban
0: La
2: 2.
0: vecchia via di Urban 2, tant'è vero che abbiamo reso anche pedonale la via Garibaldi e faremo a breve dei piani di valorizzazione di via Garibaldi, di via Cava. Sono d'accordo con i temporari legati al maggio tarantino piuttosto che all'estate, piuttosto che al Natale. Tant'è vero che proprio qualche settimana fa è venuto in persona il presidente De Caro, che si è reso conto delle potenzialità del nostro territorio e che sta articolando proprio una misura ad hoc sia per acquistare che per dare in concessione, quindi metterà delle risorse a fondo perduto per rilanciare appunto questa parte del centro storico. E stiamo parlando solo della città vecchia. Rispetto alla diversificazione territoriale, ciò che sta accadendo nella città di Taranto, vorrei ricordare a tutti noi, ai cittadini di Taranto, che la città di Taranto è stata oggetto dell'ospedale San Cataldo, che è il più nuovo della regione Puglia, forse a livello italiano è uno degli ospedali più innovativi, che sta per ultimare, dove sono stati spesi oltre 250 milioni di euro che sono stati iniettati su questo territorio. Vorrei ricordare anche per i disagi che stiamo vivendo l'insediamento delle BRT, che è anche un altro intervento, voglio dire, di innovazione culturale sulla mobilità, con altri milioni di euro che stanno ricadendo sul nostro
2: Speriamo che anche
0: territorio.
2: ci sarà un'innovazione culturale nei
0: E
2: cittadini, perché
0: speriamo,
2: bisognerà fruire di queste BRT per farle funzionare.
0: tant'è vero Maristella, che giorno 12 stiamo promuovendo come città di Taranto la giornata ecologica, proprio per cominciare a far fare quel salto di paradigma culturale che dovete fare voi giovani, per utilizzare i
2: I mezzi
0: mezzi
2: pubblici.
0: pubblici, anche perché la guerra che è in atto a livello mondiale ci impone delle linee a livello energetico dove dobbiamo fare a meno di determinati stili di vita, e anche lì stiamo attuando le BRT, così come stiamo portando avanti finalmente il piano urbanistico generale che potrà disegnare una nuova città, mettendo finalmente la parola fine al comparto 32, che alcune amministrazioni, quella precedente, voleva tirare per la giacchetta la città da quel lato, così come i luoghi da vivere. I luoghi da vivere ci sono. Barraccamenti Cattolica, ad esempio, è uno di questi. Il
2: Il
0: Parco
2: Parco
0: della
2: della Musica.
0: Musica è uno dei luoghi che potrete vivere e che mi auguro che viviate, piuttosto che Casa Viola, piuttosto che la biblioteca Clavio, che sta avendo comunque un grande riscontro diciamo, dal punto di vista della fruizione dei ragazzi. Anche l'università, pur non avendo al momento un'autonomia universitaria, comunque l'Uniba è presente, l'Unisalento si è affacciata a Palazzo di Città e siamo per sottoscrivere o abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per dare un'offerta formativa sempre maggiore. Come dicevo prima, c'è un sistema ITS, voglio dire, che sta dando delle risposte importanti, perché è un percorso post-diploma che ti catapulta, voglio dire, nel mondo del lavoro. Ovviamente la mole di opzioni, la mole di lavoro che sta mettendo in campo tutto il partenariato, voglio dire, perché con Confcommercio, con Confartigianato, con tutte le associazioni di categoria, con Confindustria, di questi temi Se

0: ne discute ogni giorno. Ovviamente dobbiamo essere più concreti. Anche il sistema portuale, la blue economy è un fattore, voglio dire, che può cambiare anche il destino della nostra città. Stiamo cominciando a fare delle scelte importanti, oltre a quella di Via Cava, voglio dire che era un atto di indirizzo, no? Finalmente dopo 20 anni decidiamo di liberarci di quel patrimonio e darlo alla fruizione di aziende, di imprese. Stiamo facendo dei discorsi importantissimi, come diceva il presidente Spadafino, sui mercati, che fino ad ora sono stati abbandonati, e mi riferisco tanto al mercato Orsini quanto al mercato Fadini. Il mercato Fadini è oggetto di un finanziamento di 6 milioni di euro. Quindi a breve è in corso la gara, anzi è ultimata, stanno selezionando l'operatore, dove l'ambizione dell'amministrazione comunale è quella di creare un mercato stile europeo, come quello di Barcellona, come
1: Questo è un
0: quello di
1: luogo di
0: Londra,
1: giovani.
0: rivolto ai giovani per fare anche arte, per fare DJ set, per vivere anche quei luoghi, perché quei mercati poi diventano dei veri e propri centri,
1: Contenitori.
0: contenitori economici, culturali e sociali, come è
1: Anche
0: accaduto,
1: quella è
0: come è
1: diversificazione.
0: accaduto in Via Lucania e come stiamo
1: Certo.
0: lavorando al quartiere
1: Il
0: Talbuti
1: DJ set
0: su
1: al
0: Via
1: mercato.
0: Orsini, come stiamo facendo invece in controtendenza sul mercato Meta, il mercato ortofrutticolo, che stiamo esternalizzando perché il comune non ha nelle corde la gestione di un mercato ortofrutticolo che in altre regioni d'Italia e in altre città d'Italia è un vero e proprio motore economico, perché abbiamo finalmente, dico io, capito che l'amministrazione comunale non ha le potenzialità per gestire un mercato del genere che in mano a un privato può diventare un vero e proprio motore economico, anche perché la frutta è un bene, no? Di consumo, e quindi di lì può
2: Questione di stili di
0: ripartire.
2: vita.
0: Può ripartire anche, diciamo, un piccolo rilancio diciamo, di quel settore. Quindi voglio dire, le attività che stiamo mettendo in campo come città, come amministrazione, l'attenzione della Regione Puglia, il miliardo quasi di fondi che il GTF mette in campo per la città di Taranto, che non dice di aprire street food piuttosto che ricettività. Traccia le linee proprio di indirizzo per ridisegnare un territorio, che sono l'innovazione digitale, perché le aziende tradizionali hanno difficoltà a tramutare il loro background tradizionale in azioni digitali, ciò che stanno facendo alcune start-up. Quindi anche spendere tutti questi fondi è una sfida molto importante alla quale, no, tutti quanti noi ci stiamo adoperando, perché molte volte anche il sistema imprese, così come i ragazzi, no, vanno spinti verso queste buone pratiche, perché poi è inspiegabile come mai Bari, come mai Lecce riesce a spendere la maggior parte dei PIA, dei mini PIA, dei bandi nidi, piuttosto del bando STEP,
2: La regione ci fece una tirata
0: ci
2: d'orecchie proprio
0: fece
2: perché eravamo
0: ultimamente,
2: l'ultima
0: perché
2: provincia
0: eravamo.
2: a spendere i
1: Però
2: più
1: anche lì
0: PIA.
1: dobbiamo fare un
0: Quindi anche lì va
1: ragionamento,
0: fatto
1: attenzione,
0: sicuramente un
1: perché
0: ragionamento, perché
1: poi magari faccio un intervento.
0: molti
1: C'è
0: bandi
1: stata una
0: vanno
1: sta
0: anche,
1: sollecitazione, vanno solo in
0: molti
1: una
0: bandi
1: direzione.
0: vanno anche disegnati sulla peculiarità del territorio di Taranto. Però, avendo la delega alla regione, cara Maristella, permettetemi di dire, e lo dico con affetto, anche per essere sostenuto, che quando sono stato in Regione Puglia a parlare con l'autorità di gestione, e gli ho detto: ma perché non facciamo dei bandi realizzati e calibrati sulle prospettive della città di Taranto? Mi hanno detto che il partenariato economico-sociale, prima di bandire quelle procedure, quegli avvisi pubblici, ha firmato quelle procedure stesse. Quindi anche lì in regione, forti di ciò che vogliamo fare, cerchiamo di farci
1: Francesco,
0: fare delle misure
1: non so
0: adeguate
1: se posso
0: al nostro sviluppo.
1: interrompere o se è
0: No,
1: il
0: ci
1: caso,
0: mancherebbe.
1: però noi di Confcommercio,
2: Noi non abbiamo molto tempo, io
1: no,
2: devo fare
1: però è un
2: l'ultimo giro
1: fatto
2: secco di
1: importante,
2: domande.
1: Marcella, solo un inciso
2: Vai, vai.
1: veloce. Noi di Confcommercio stiamo provando a tracciare un percorso dove tutti insieme si deve provare a dare un'indicazione alla città. Noi, per quello che riguarda il Just Transition Fund, abbiamo detto che quei fondi raccolti solo per il 20%, c'è cioè qualcuno che obiettivamente siamo indietro sulla raccolta, ma siamo indietro perché probabilmente la città chiede altro, il commercio, il turismo, di cui noi abbiamo bisogno di denari e che forse sono, se destinati, ci danno uno sviluppo diverso, hanno bisogno che vengano determinati nei codici Ateco. È lì che la politica,
0: Infatti.
1: Francesco, consentimi, così come si sta provando a
0: Ma questo
1: fare,
0: si fa
1: deve fare da
0: prima,
1: spro...
0: si
1: Ma
0: fa
1: lo si fa
0: prima,
1: prima o
0: si
1: lo si
0: fa
1: fa
0: dopo.
1: durante? Se non risponde, così come si è detto, per quelle che sono specificità diverse,
0: Giusto.
1: consentimi, c'è una richiesta
0: Condivido,
1: diversa, quella
0: condivido.
1: del turismo ha un'esigenza. Stiamo andando su una visione turistica, stiamo
0: Condivido.
1: andando sul recupero commerciale. Il codice Ateco, la regione, vuoi o non vuoi? Vuoi o non vuoi? Andiamo a fare le barricate insieme. Lì i
0: Condivido, condivido.
1: codici Ateco devono cambiare, perché se ci sono soldi, non vedo perché debbano tornare indietro.
0: Condivido.
1: Se il territorio chiede un'altra cosa. Scusatemi,
0: Dobbiamo
1: la
0: un'attenzione
1: premessa,
0: maggiore per
1: ma è
0: Taranto.
1: un
0: No,
1: pezzo
0: non
1: che.
0: un'attenzione. Dobbiamo essere noi a livello politico
1: Esatto.
0: e con tutti gli
1: Con chi
0: stakeholder ad
1: stakeholder?
0: andare alla Regione Puglia
2: A
0: con le idee chiare,
2: proporla.
0: no, con le idee
2: Ok.
0: chiare,
1: Chiaro,
0: con
1: esatto. È più
0: una
1: chiaro di
0: visione
1: questo.
0: strategica chiara dello sviluppo territoriale che vogliamo dare, perché molte volte i bandi che vengono, diciamo, emessi purtroppo non riescono ad atterrare. Vuoi perché tante aziende anche
1: Sono
0: sono in
1: orientati,
0: codice
1: sono
0: arancione
1: orientati.
0: perché hanno delle difficoltà economiche, diciamo, che rivengono
2: Vabbè, sono
0: tanto dal
2: passaggi
0: Covid,
2: tecnici questi,
0: tanto dal
2: certo.
0: Covid che di altre esigenze, però
1: Chiaro.
0: è giusto che noi
1: È
0: dobbiamo
1: una
0: andare,
1: proposta
0: diciamo, tant'è vero che
1: nel
0: De
1: percorso che
0: Caro,
1: stiamo
0: quando è
1: facendo.
0: venuto a tanto a
1: Scusatemi la
0: rendersi,
1: veemenza,
0: quando
1: però
0: De Caro è venuto
1: sento
0: a
1: il problema.
0: rendersi conto delle peculiarità del centro storico,
1: Sì.
0: quindi di Via Cava, ha detto devo studiare una manovra non per tutte le città pugliesi, ma per Taranto, perché Taranto non è Bari,
1: Anche
0: Bari
1: detto,
0: non è Lecce, Lecce non è
1: eravamo
0: Brindisi.
1: insieme, anche detto, che motivo abbiamo di chiedere due soldi? Diamoli,
0: Certo.
1: sviluppiamo con un target legato ai giovani, diamo i locali ai giovani, facciamo in modo che operino e questo è sviluppo, Francesco.
2: Assolutamente. E allora, restiamo sul presidente Spadafino, avete proprio 10 secondi a testa perché tra poco dobbiamo chiudere. Prima misura urgente, partiamo ovviamente con lei dal commercio.
1: Niente, noi di Confcommercio pensiamo che adesso sia arrivato il momento del fare. Stiamo provando con i vari stakeholder, le altre associazioni, l'amministrazione a fare delle cose. Noi siamo nell'accoglienza, siamo bravi, ma parlo della città, parlo di chi al di là del turismo o un po' tutti gli operatori hanno e vogliono rendersi protagonisti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, i commercianti vogliono rendersi protagonisti, stanno chiedendo cosa devono fare per accogliere le persone, ma parlo di tutta la città, di tutti i commercianti che se mi consentite, sono un front office verso quell'accoglienza che noi. Arrivano le navi da crociere, assessore, noi lo apriamo alle altre associazioni, facciamo il welcome to Taranto, solo l'anno scorso non l'abbiamo fatto perché in rotta di collisione con la vecchia amministrazione, però noi facciamo accoglienza davanti al Ponte di Pietra dove persone che scendono dalle navi da crociere hanno bisogno di indirizzo, quell'indirizzo che con grande semplicità abbiamo dato ai croceristi che vengono qui, scendono 3 ore, ma probabilmente se accolti come si deve, tornano nella
0: Certo.
1: nostra bella città. Allora abbiamo, noi di Confcommercio, una 3 giorni bellissima dove mettiamo il centro Taranto, abbiamo, passatemi il termine, convinto gli organi nazionali a venire a Taranto, a parlare del tema Taranto, a parlare, è il primo salone del Mediterraneo legato all'imprenditorialità, legato ai giovani. Legate ai fondi che non riusciamo a prendere, a quelli da destinare ai nuovi giovani, a quello che deve essere l'orientamento della città. È una data 3 giorni dove avremo i nostri diciamo, principali attori della Confcommercio, ma non solo. Abbiamo dei ministri, abbiamo anche per quello che sarà lo sviluppo del territorio legato all'appuntamento dei Giochi del Mediterraneo, che ci ha confermato anche la sua presenza al Salone. Avremo una 3 giorni dove Taranto la mettiamo al centro. Cosa, e chiudo, cosa adesso provo a dire all'amministrazione, ma alle altre associazioni. Proviamo a far diventare questo Salone del Mediterraneo un appuntamento fisso dove spostiamo l'attenzione, sempre che si spinga verso questa bella città, a far sì che diventi sempre più bella.
2: Grazie Presidente, prima misura urgente Confartigianato.
3: C'è poco tempo per tutto quello che si sta realizzando, tutto vero quello che state dicendo, e il problema è che stiamo vedendo che non si trasforma in ricaduta diretta sul territorio. Sarà una nostra miopia questa di non vederlo ancora, e la speranza è che lo possiamo vedere, però c'è tantissimo da fare in ogni cosa che abbiamo detto, c'è da mettersi al lavoro e a farlo. E la cosa positiva che stiamo vedendo è che abbiamo un'amministrazione comunale, ma non è per, come dire, per ungere, come si dice,

0: Però diciamo che c'è un'amministrazione comunale che sembra attenta, però il tempo è stretto, le opportunità stanno passando e dobbiamo trasmettere a terra tutta la potenza di fuoco che ci siamo detti prima, e questo sta diventando un problema molto serio, perché di volta in volta vengono i nodi al pettine e che non si riesce ancora a sciogliere, e quindi la prima cosa che va fatta è insistere a fare quella famosa regia che tutti dicono che occorre. Non c'è un ente che amministra centinaia di milioni di euro, perché qua abbiamo tra vari commissari ed enti, compreso gli organismi regionali. Qui a Taranto è concentrata una potenza di fuoco in milioni che è una cosa pazzesca, no? È una cosa che non
1: Un
0: abbiamo mai visto
1: miliardo e mezzo circa con
0: e non
1: tutte le varie
0: vedremo,
1: misure.
0: mai più, però manca a capo una regia. Cioè, sembra che queste cose vadano in modo scoordinato, ognuno fa il suo proprio percorso. E quindi è compito di un territorio responsabile, per non fare gli stessi errori del passato, quello di mettersi tutti insieme, come si diceva, e fare in modo che questi nodi vengano sciolti. I nodi voi sapete meglio di me quali sono, perché abbiamo sempre il problema dei parcheggi, abbiamo tante altre cose che hanno necessità, dopo 30 anni, dopo 40 anni, di essere portate a soluzioni, perché questa città non ha nulla da invidiare a nessun altro territorio, neanche a 30 km, no? Dobbiamo fare in modo che questi ragazzi credano davvero di restare qui, che non si lasciano trasportare dalle opportunità, no? O da ciò che ti mostra il territorio al di fuori, no? Di questa città. Certamente c'è di meglio, ma questo meglio lo possiamo costruire qui. L'abbiamo fatto noi quando eravamo più piccoli, perché io non sono andato via e ho investito su questo territorio, quantomeno la mia vita, cioè nel senso che anche per il lavoro che faccio. Quindi questa città merita questa assistenza, c'ha gli amministratori in grado di poterla fare. Noi siamo pronti, come Confartigianato, insieme a tutti gli altri, a fare il nostro percorso.
1: Grazie, direttore Parillo e Antonio Fagioni. La vostra richiesta, diciamo quella più urgente.
2: Io credo sia arrivato il momento di ascoltare noi ragazzi, noi giovani, per poter creare una città a misura di studente, a misura di ragazzi, una città all'interno della quale i ragazzi sentono un forte senso di appartenenza, una città dove ci sono punti di ritrovo, una città che funziona anche per noi giovani e per noi studenti. Uno dei problemi che più si è evidenziato è quello lì dei mezzi pubblici per noi ragazzi. Confrontandomi con dei miei coetanei, sono venuto a sapere che molto spesso anche la tratta da scuola a casa o da casa a scuola è una tratta incerta per chi prende i mezzi. Quindi è il momento di agire sulla base delle richieste degli studenti, è il momento di fermarsi e di considerare gli studenti per poter agire nella maniera più efficace.
1: Anche perché sono quelli che domani vi voteranno.
2: Esatto.
1: Assessore Cosa, allora arriviamo a conclusione.
3: Sappiate, cari studenti, che se non vi organizzate, pretendete di essere ascoltati, non sarete ascoltati mai da nessuno. Te lo dico fraternamente da amministratore, perché ci sono tante di quelle attività in itinere. Quindi voi vi dovete riappropriare della partecipazione. Già il Consiglio Comunale ha fatto una cosa egregia, che vi ha dato l'opportunità oggi di partecipare anche a questi processi importanti, come quello, diciamo, di questa bellissima trasmissione. Dovete pretendere. Io, da assessore allo sport di qualche anno fa, sono andato io dalle associazioni studentesche, perché nelle tasse universitarie c'è una parte che si paga per le attività sportive, che andavano a finire all'Università di Bari,
1: Famoso CUS.
3: il CUS. Sono andato io da assessore dalle associazioni studentesche. Devono essere le associazioni studentesche che devono andare dall'assessore, dal sindaco, dai politici a dire: i soldi che noi versiamo per l'università ce li dovete restituire, perché noi dobbiamo andare in convenzione alla piscina, alla palestra, allo stadio. Quindi nessuno vi regala niente, ma dovete essere voi ad organizzarvi e a pretendere ciò che vi è stato tolto. Te lo dico davvero con grandissimo senso di responsabilità verso i giovani, perché ci sono tanti di quei problemi in questa città, che se voi non vi fate avanti.

0: avanti, nessuno verrà da
1: Quindi
0: voi.
1: dovete avere un
0: Quindi
1: ruolo più proattivo
0: te
1: anche.
0: lo dico come stimolo, ad essere proattivo. Per quanto riguarda le cose da fare, già le stiamo facendo, nel senso che alcune, ovviamente, non tutte, abbiamo riattivato i DUC. Cosa sono i DUC? Distretti urbani del commercio, che danno la possibilità all'amministrazione comunale di ricevere dei fondi regionali da spendere, e noi li spenderemo per fare un piano di desertificazione, per capire, perché noi dobbiamo anche analizzare, per risolvere i problemi, dobbiamo capire perché c'è stata questa desertificazione. Quindi attiveremo i DUC, tant'è vero che abbiamo convocato il primo incontro di avvio dei DUC, che erano fermi dal 2019, giorno 17 aprile. Dopodiché, proprio oggi, a seguito di un avviso pubblico che fece la Direzione Sviluppo Economico, stiamo varando un piano operativo per lo sviluppo economico della città di Taranto. Oggi abbiamo incontrato gli enti di ricerca pubblici e privati che hanno partecipato al bando, tra cui l'Uniba, il Tecnopolo, Directa Lab, Onua Lab, che sono enti di ricerca. Insieme a loro faremo una governance. Il secondo appuntamento, una volta sottoscritto il protocollo, sarà quello di confrontarci con tutti gli stakeholder. Ovviamente questo non sarà un livello politico istituzionale, ma vareremo un livello tecnico operativo per capire come spendere i soldi. Faremo degli incontri con le aziende, ovviamente accompagnati dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalla rete dei professionisti. Quindi anche da questo punto di vista disegneremo un piano strategico partecipato da tutti, diciamo, gli attori della città per immergerci operativamente nelle cose da fare.
1: Allora, proprio velocissimo perché abbiamo ancora qualche minuto. Presidente Spadafino, tra 5 anni a Giochi del Mediterraneo fatti, insomma, BRT, ospedale, città vecchia che rifiorisce, come vede Taranto?
0: Intanto vorrei vedere Palazzo Archita
1: Palazzo Archila, perfetto.
0: immediatamente, Palazzo Frisini. La provincia lì dovrebbe integrare proprio per i giovani un
1: Tra l'altro,
0: luogo
1: Palazzo
0: di
1: Archita, Antonio
0: aggregazione.
1: non se lo ricorda senza i puntelli.
2: No, non
1: No,
2: ero
1: quindi
2: nato.
1: non
0: Non
1: eri
0: eri
1: nato,
0: nato. Quindi,
1: perfetto.
0: guarda, è proprio quello che mi hai detto mi fa venire i brividi alla
2: E
0: schiena.
2: comunque
0: Quindi,
2: manco io ero nato quando hanno
0: è
2: fatto
0: nelle
2: Palazzo
0: cose
2: Archita.
0: semplici che dovremmo provare a tracciare quei percorsi. E poi, soprattutto, attenzione, manteniamo quello che di bello si sta facendo in questi momenti. Noi, come Confcommercio, stiamo provando a fare Confsport, che è dare un'identità agli sportivi di Taranto per quello che può essere un processo di mantenimento di quei luoghi, anche come secondo livello, però la cosa ci preoccupa perché quei luoghi, quelle bellezze devono rimanere tali per i giovani che soprattutto fanno sport, sono quelli che più li useranno, sono quelli che più accompagnati dalle persone che li educheranno, dobbiamo provare a tenere, li dobbiamo tenere con rispetto che meritano perché lì sono stati dati tanti soldi, quindi i giochi del Mediterraneo, che sono questo grande momento di incontro dove tutti dobbiamo fare la nostra parte, ma soprattutto dobbiamo vedere in maniera ottimistica con le persone che verranno a una città diversa.
1: Giochi del Mediterraneo saranno anche l'argomento di una delle nostre prossime puntate, soprattutto la gestione futura degli impianti, no? Che è il grande
0: Importante.
1: interrogativo, soprattutto che come dire, determinerà anche un po' appunto il futuro, no? In questo cioè della
0: Assolutamente,
1: città. Gli impianti
0: assolutamente.
1: sportivi, come verranno gestiti e chi li gestirà. Allora,
2: Tra 5 anni?
1: tra 5 anni,
2: Noi
1: dove siamo tra
2: tra
1: 5 anni?
2: cinque anni avremo sicuramente una Taranto diversa, già per le opere che stanno facendo, che si stanno facendo, ma una Taranto diversa nello spirito anche dell'imprenditorialità e dell'autoimprenditorialità, perché noi lo dobbiamo, questa città deve qualcosa agli artigiani e ai commercianti, che sono quelli che poi, come diceva all'inizio Peppino, sono quelli che con dignità tutti i giorni stanno continuando a investire nel territorio, perché oggi continuare a tenere persone assunte, di
0: Con grande
2: dipendenti,
0: sofferenza.
2: con tutta quella sofferenza, quella dedizione che viene fatta, questa città glielo deve, perché in questo momento, con questa crisi del siderurgico, che ormai sono 15-20 anni, che va
1: Da
2: sì,
1: Riva in poi, 20 anni abbondanti.
0: vent'anni,
2: ad oggi,
0: 25.
2: la città, se sta ancora in piedi, lo deve alla piccola impresa, all'artigiano e al commerciante, con
0: È
2: tutte le
0: così.
2: traversie che ci sono, con tutti gli abbandoni, le disattenzioni che hanno
0: È così.
2: ricevuto, da chiunque, probabilmente anche dalle proprie associazioni, quindi non è un problema dirlo. Quindi noi fra 5 anni sicuramente, per come è lo spirito della nostra associazione, quindi noi non ci daremo vinta, noi ci confrontiamo
0: Ma
2: tutti i
0: figurati.
2: giorni, non abbiamo problemi anche a fare discussioni con Francesco, perché
0: No,
2: le discussioni
0: assolutamente. Litighiamo nel
2: hanno
0: senso
2: un
0: positivo.
2: obiettivo, ci si confronta e comunque
0: Assolutamente. Dobbiamo correre.
2: l'importante è che alla fine, bravo,
0: Dobbiamo correre.
2: corriamo facendo squadra.

0: si è capito che una riqualificazione urbana, una rigenerazione urbana di alcune strade, anche in
1: Dall'Etna.
0: modo leggero, si possa
1: Sono
0: fare. Noi
1: d'accordo.
0: l'avevamo anche proposto al comune, lo riproporremo, l'abbiamo anche proposto nella documentazione del tavolo dello sviluppo che ha fatto il sindaco, perché ci sono alcune strade che ci vuole veramente ben poco. Abbiamo chiesto agli artigiani, perché noi quelli che rappresentiamo sono gli artigiani che poi vanno a lavorarci. Non ci vuole molto per mettere in modo dignitoso strade come Via Dante, come Via Principe Amedeo, come via Anfiteatro, ormai per non andare ancora più all'estremo, via Oberdan e via Gela Messina. Non ci vuole niente perché la gente ci passa tutti i giorni, tutti noi ci passiamo tante volte a settimana, no? Però ci passiamo senza attenzionare, fare attenzione, là se veramente non c'è più niente,
2: Quindi
0: non
2: questione di
0: c'è
2: decoro.
0: più niente. Quindi il
1: Molto.
0: decoro non ci vuole molto per farlo, probabilmente ci vuole un investimento anche dell'amministrazione comunale, vedete voi dove andarli a prendere o come prenderli, ma non ci vuole veramente tanti soldi per mettere anche una semplice panchina, un semplice abbellimento, una fioriera, una qualcosa che possa far sì che la gente che ci abita ci possa ritornare ad abitare lì.
2: Grazie. Allora, Antonio Faggioni, tra 5 anni tu dove ti trovi all'università? O
1: Sì,
2: il corpo
1: sicuramente.
2: finale, la stai finendo, ecco, visto
1: Sicuramente,
2: che fai
1: sì.
2: adesso il quinto liceo. Come vedi Taranto tra 5 anni?
1: Io tra 5 anni vedo una Taranto nuova, una Taranto sicuramente diversa. Spero di vedere una Taranto più aperta, una Taranto più green per alcuni versi e una Taranto disposta appunto ad accogliere quelle lì che sono le richieste di tutti i cittadini, in particolare dei giovani. E spero in un futuro di poter vedere una Taranto che al di fuori della città non è conosciuta solo per i suoi problemi ambientali. Voglio vedere una Taranto che viene riconosciuta dai cittadini e al di fuori come bacino di storia, di cultura e di arte, che Taranto ha tutte le carte in regola per poterlo diventare. È ovvio però che ci vorrà del lavoro e spero che in questi 5 anni si possano trovare delle soluzioni ottimali per raggiungere questo obiettivo.
2: Un manifesto di intenti dal sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Puntiamo dunque sulla cultura, ci dice Antonio, che poi è il nostro futuro. Assessore Cosa, lei come conclude? Tra 5 anni dove siamo?
0: Io ritengo che questa sia l'ultima opportunità che la città ha, perché per la mole di finanziamenti, per la mole di attenzione, per la mole di accadimenti che per fortuna stiamo vivendo nel nostro territorio, non possiamo che coglierli al meglio. Ovviamente il fattore che diceva Antonio, quello culturale, secondo me è alla base del cambiamento totale, perché ad esempio se i bus la mattina stentano ad arrivare è perché c'è un nostro concittadino che ha messo la macchina in doppia fila, se non proprio all'incrocio. Se la città ha difficoltà ad asfaltare una strada è perché l'amministrazione comunale spende una marea di soldi per il conferimento dei rifiuti. Sono due temi, la vivibilità urbana e il conferimento di rifiuti, che riconducono alla cultura. Quindi già dalle generazioni più giovani cerchiamo di portare noi la cultura presso le nostre famiglie, la cultura positiva nel fare una corretta raccolta differenziata, una corretta mobilità, un corretto stile di vita, un corretto funzionamento dei rapporti interpersonali che tra voi giovani si deteriorano sempre di più perché purtroppo siete collegati, no, maggiormente ai social. Quindi la questione culturale intesa a 360 gradi, io penso che sia il tema dove ognuno di noi deve mettere la maggior parte dell'impegno, perché se riusciamo a spezzare determinate abitudini, determinati comportamenti, io penso che davvero possiamo raccontarci fra 5 anni una Taranto nettamente, nettamente migliore, perché è oggettivo quello che sta accadendo sul territorio. Io mi immagino con gli impianti sportivi finalmente. consentire ai nostri ragazzi di vedere un concerto nella nostra città. Ad esempio, un concerto, noi l'abbiamo visto, qualche concerto allo Iacovino, al Palamazzola, i nuovi ragazzi non lo vedono
2: Mai,
0: più.
2: infatti.
0: Ora, io mi rivolgo anche, soprattutto a voi che fate associazionismo di categoria, mi auguro che ci siano intelligenze, imprenditori tarantini che stiano studiando un modello di gestione dell'impresa.

0: impianti sportivi, per dare l'opportunità all'intera cittadinanza finalmente di vedersi un concerto che crea economia, che crea indotto, che crea una parte della città. Al resto ovviamente ci penseremo e magari ci penserai tu anche fra qualche anno, perché anche studiando ti puoi candidare, puoi partecipare attivamente alla vita politica della tua città.
1: Non che adesso non lo stai facendo, però diciamo in maniera più, come dire,
0: Implementare
1: formale,
0: l'intervento,
1: formale,
0: certo.
1: mettiamola così. E allora siamo in conclusione, una città si misura anche da quello che accade nelle sue strade. Quando chiude un'attività commerciale non chiude soltanto quel negozio, ma si perde anche in qualche maniera la vita che quell'insegna luminosa creava intorno a quella insegna. Quando i giovani smettono di vivere, la città smette di essere futura. Oggi abbiamo cercato un po' di fare il punto sulle attività del commercio, sulle attività dell'artigianato, sulla ricetta anche dell'amministrazione comunale e sulle indicazioni dei giovani per cambiare il destino di questa città. Speriamo di esserci riusciti, non sappiamo. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito fin qui e ci vediamo giovedì prossimo.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Magazine.

Ai settembre, mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Ai settembre tornerò, sono pronto.

sarà avvolto per sempre, la bacerò, e i suoi lunghi capelli non li rivedrò più. Ma il settembre lontano dalle un bacio per me, la tempesta di neve non mi sorprenderà.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta, perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.

0: Grazie di avermi in trasmissione.
1: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi, tra l'altro, l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è cioè questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
0: Ma questo momento è veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa, che io chiamo insomma militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo, ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, che ho ricevuto insomma questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel. E questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma sia veramente, arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, riportare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartenga, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia certo un fatto, che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.
1: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM. Quanto di quell'energia, insomma, di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?
0: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che deve dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente è cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9, insomma, del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al Trapper Oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare insomma i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo certo del nostro stato mentale, del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
1: Senti Alberto, Milano e Vincenzo poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici. Mi domandavo un po', a distanza di anni il rapporto con Vincenzo poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
0: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo io t'ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi, e poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli.

0: particolare di Francesco Micocci. Di Milano io ho vissuto così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare, tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile, come abbiamo detto prima, questi anni di guerre che insomma speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco. Però devo dire che Milano in particolare, da oramai da diversi anni, rimane un motore meraviglioso e anche insomma uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione insomma di vortice umano intorno, ecco.
1: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis, e volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno del live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente tornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche Il Duomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente, quando hai scritto queste canzoni?
0: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea, credo, circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori, quindi eravamo insomma, come si dice, dei cavalli in corsa, e quindi nessuno si aspettava questa reazione. Devo dire che tanto hanno fatto le radio, le cosiddette radio libere di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi avere certo. la facciata B, di notte, facciata di Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi e a trasmettere Milano e Vincenzo, e questo fu veramente la scintilla deflagrante, perché poi l'album, ricordo, che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo. Ma questo poi, a me che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare con il produttore di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlos Salomar, produttore di David Bowie, che tra parentesi rivedrò questo settembre, perché sarà in Italia per uno suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è la bandiera principale del mio percorso artistico, con, come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
1: Certo.
0: E sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
1: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento insomma a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
0: Beh, rimane

0: Innanzitutto sia a Londra, ma poi come abbiamo detto anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta, e questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni, e questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più. Faccio una rapida considerazione in generale della musica di oggi. Io, guarda, poco più di 3 anni fa, per esempio, c'era questo giovane ragazzo che ha aperto un paio di miei concerti, e io ho detto: ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi.
1: Lucio,
0: guarda,
1: Corsi, certo,
0: certo. Che bellezza di excursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni, e quindi è anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più, e la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
1: No, assolutamente,
0: io
1: assolutamente Alberto, certo.
0: Adoro proprio quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere a incitare lo stupro di branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.
1: Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo del 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in studio, si chiama Fragole Infinite.

0: soffrire.
1: Milano e Vincenzo, storico singolo di Alberto Fortis, che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani, tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
2: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo, a parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato per l'album questo a fine di anni Ottanta, intitolato Assolutamente Tuo, appunto con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr. Carlo Salomar alla produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
1: bellissimo,
2: quello
1: bellissimo.
2: Per intenderci, certo. Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti, e se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera, e sempre per condividere belle cose. Proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, il figlio, uno dei figli di John, che per me rimane una delle bandiere non solo artistiche ma sociali più fondamentali della nostra musica, della musica nel senso, voglio dire, internazionale, e quindi queste, come accennavo prima, sono veramente

0: degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste icone che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va? E invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
1: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto, grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni, ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
0: Ma innanzitutto devo dire che sono quasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al primo teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima perché internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa, chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stato una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno parlare dalla Turandot appunto al trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che c'è, e insisto, come accennato prima, al fatto che è quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
1: Senti Alberto, insomma abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti, tu che poi sei legato all'idea del concept un po' dell'album, no? L'album classico, come ho detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
0: No, io la vivo benissimo e per me è una fascinazione forte, perché a parte i primi momenti in cui come tutti dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo, anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni, o co-regista insieme a qualcuno, e quindi per me è uno stimolo anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini, per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no?
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: È anche una bella scommessa artistica, e infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio soprattutto nell'ultimo anno e mezzo sui miei social, che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tamburo battente in radio, eccetera.

0: però come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo, per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso volevo parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa, e poi c'è anche questa bella collaborazione, ne parlavamo prima, con Moni Ovadia.
0: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti, è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring, ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due live, nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano, poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica molto, molto importante, molto conosciuta, e ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data al Monrev, e tra parentesi non lo dico per piaggeria, torno sempre con ancora una volta con grande grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente anche per i suoi colori naturali che ha, ecco. E tra i vari concerti poi vi segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere a coppie di canzoni, sono 8 brani, quindi ci sono 4 coppie che ho voluto produrre insieme a delle piattaforme con cui ho collaborato, che ho sperimentato soprattutto negli ultimi 2-3 anni in città diverse, quindi creando questo arcobaleno. Ti faccio un esempio, c'è la città di Milano magari nei brani un pochino più spinti, più ritmici, c'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. Faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di Sentimental City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'Orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui certo gode proprio Sentimental City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo, credo, i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto rock and roll, oppure questo, ma che è comunque molto energico, e si tocca naturalmente

0: tutti, si toccano tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi. E è una formula molto bella, perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione, della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare. E quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi, ma anche, penso, le nuove canzoni. E c'è Ricordati di me, che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi. Solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti, che ci portiamo come radici, della visione del futuro. Ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice Ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che gli algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo, tutto sommato, la mente umana, sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi.

0: da Gabanelli. In definitiva, una stroncatura netta dei giochi di Taranto, e se è pur vero che questi giochi hanno avuto un percorso molto travagliato ed una gestione molto complicata, è anche vero che si sta lavorando giorno e notte per arrivare nel modo migliore possibile all'appuntamento del 21 agosto, dopo anni di ritardi e capricci politici e istituzionali che hanno finito per rallentare un percorso che si è rivelato molto tortuoso. La conclusione dell'inchiesta è che i soldi spesi per Taranto avrebbero potuto essere spalmati su tutta la regione. Si arriva insomma a colpevolizzare i giochi del Mediterraneo di Taranto per aver assorbito risorse a dispetto della penuria di impianti sportivi nell'intero mezzogiorno. E torniamo allora alla lacuna fondamentale del servizio pubblicato sul Corriere della Sera. I giochi sono stati destinati a Taranto proprio per restituire alla città la possibilità di ricostruirsi anche attraverso lo sport e gli impianti sportivi, a fronte di quello che la città ha speso e dato all'Italia anche a prezzo di gravi problemi ambientali e sanitari. Una opportunità da cui ripartire, insomma. Poi che la città stia arrivando in grande affanno a questo evento è un fatto sul quale indubbiamente vale la pena interrogarsi, ma ciò attiene a responsabilità locali, non certo alla manifestazione in sé, che resta appunto una opportunità. Semmai è sul dopo che adesso bisogna lavorare affinché questi giochi non si risolvano nella classica occasione perduta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il master plan non è di 315 milioni di euro, ma è di 275 milioni. E con 275 milioni dall'inizio ho fatto approvare il master plan e ho realizzato tutto. E all'interno di quel master plan abbiamo avuto anche dei costi che abbiamo praticamente compensato con quelli che sono stati i ribassi e i risparmi che abbiamo avuto. Quindi non è 315 milioni, ma è rimane 275 milioni. Non è vero, secondo punto, che la Regione ha aggiunto 35 milioni per i giochi del Mediterraneo. La Regione ha fatto degli investimenti nella Regione, in un'area della Regione, per impianti sportivi che nulla hanno a che vedere con i giochi del Mediterraneo, infatti sono opere che ancora devono partire. Per quanto riguarda gli imprevisti, terzo punto, gli imprevisti non sono stati, non hanno richiesto nuovi finanziamenti, in quanto i 15 milioni che sono stati rifinanziati ultimamente, finanziati, 8 milioni sono stati reintegrati perché erano stati tolti, cancellati con la finanziaria del 2025. 6 milioni e mezzo non sono stati dati per gli impianti sportivi, ma per una richiesta che ha fatto il sindaco di Taranto, che giustamente il governo ha voluto dare per opere stradali e quant'altro. Io ho speso 5.000 euro per una pallina da tennis con una fontana all'interno di un progetto dei campi da tennis nel centro di Taranto, e tutto il progetto con i campi, con tutto quello che sarà realizzato, che stiamo realizzando, con la clubhouse, gli spogliatoi, le tribune, eccetera, tutto quel progetto costa 5 milioni e mezzo, non una pallina da tennis con una fontanella. Quando si è detto che non era giusto dare alla provincia e soprattutto alla città di Taranto questi fondi per gli impianti che avrebbero invece dovuto dare a tutta la regione. Eh no, questo è l'errore più grande che si possa fare. Taranto ha ricevuto questo ed è per me pochissimo quello che ha ricevuto, per tutta una penalizzazione che invece questa città ha ricevuto a livello non soltanto nazionale, ma è la città più penalizzata in Europa. Quindi aver ricevuto degli impianti sportivi è il minimo e penso sia soltanto, spero, sia solo l'inizio di una crescita che questa città avrà, e tutti insieme, anche a livello nazionale, dobbiamo lavorare perché questo avvenga.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'ordine di servizio di Chima Mobilità con riferimento al servizio delle navette ha determinato nelle ore successive non pochi

0: riflessi. L'orario di fine lavori era fissato per le 23.30. L'azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di prolungarlo sino all'una per consentire a cittadini e visitatori di godere fino al termine dell'evento musicale del Medimex, ma senza riscontro da parte dei lavoratori. Da qui la nota della municipalizzata circa l'avvio di un'indagine interna e l'assunzione di provvedimenti. Abbiamo ascoltato in merito il sindacato.
1: I dipendenti sono stati chiamati in causa. Noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23.30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da organizzazione aziendale fino alle 23.30, nonostante ci fosse stato un ordine di servizio che ne prevedeva l'allungamento fino dell'orario dalle 23.30 all'una. Riteniamo non ci sia stato, e non sappiamo, perché ieri, dopo tutto questo clamore mediatico e io direi anche politico, abbiamo fatto anche noi le nostre verifiche e i lavoratori, nessuno ha fatto abbandono del posto di lavoro, nessuno ha lasciato in sospeso nessun turno come pianificato. C'è stato probabilmente un errore organizzativo e soprattutto c'è stato, ripeto, un errore mediatico e politico, perché non si può garantire e vendere, tra virgolette, sbandierando un servizio in occasione del Medimex, che già di sé il park and ride è un servizio aggiuntivo. Ricordo a me stesso che da anni sosteniamo che l'AMAT ha una mancanza di numero di operatori di esercizio.
0: La presidente del CDA della municipalizzata intanto ha fatto sapere che non intende per il momento rilasciare dichiarazioni sull'accaduto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Per quel che riguarda i disordini relativi al servizio navette, dall'opposizione dell'amministrazione comunale di Taranto arrivano bordate. Per il consigliere comunale Giampaolo Vietri di Fratelli d'Italia le scuse non bastano, perché quanto accaduto rappresenta l'incapacità dell'amministrazione Bitetti di programmare e gestire eventi di grande richiamo della nostra città. Migliaia di persone costrette a tornare a piedi, dice Vietri, attese interminabili, disagi enormi per cittadini e visitatori, un'immagine mortificante per Taranto. Ancor più grave se si considera che per fare spazio alle navette erano state imposte limitazioni e sacrifici ai residenti del quartiere, ai quali è stato chiesto di rinunciare a parcheggi e spazi pubblici. Alla fine però il servizio che avrebbe dovuto giustificare questi disagi dei cittadini residenti non è stato garantito. Francesco Battista, per Futuro Nazionale Taranto, sottolinea che si tratta di un episodio grave perché colpisce direttamente il rapporto di fiducia tra cittadini e trasporto pubblico. Non si può chiedere, dice Battista, ai tarantini di lasciare l'automobile a casa o di utilizzare i parcheggi di interscambio, se poi nel momento del bisogno il sistema non è in grado di garantire un servizio essenziale. È necessario fare piena chiarezza e soprattutto fornire garanzie affinché episodi del genere non si ripetano. La vicenda solleva inoltre, conclude Battista, interrogativi ancor più rilevanti sul futuro della mobilità cittadina. Se si sono registrate tali criticità nella gestione di un semplice servizio navetta straordinario, è lecito domandarsi come verranno affrontate sfide molto più complesse, come l'avvio e la gestione delle future linee BRT. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle intanto esprime totale sdegno per quanto accaduto e ritiene non più tollerabili le costanti falle nella gestione dei servizi pubblici essenziali dovute anche alla mancata assunzione di personale operativo. Se da un lato apprendiamo dell'intenzione di aprire un'indagine interna da parte di Chima Mobilità, dall'altro esigiamo che le responsabilità non vengano scaricate unicamente sull'ultimo anello della catena, ovvero sul personale operativo e sugli autisti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Decima edizione di Scatto d'Atto, la competizione annuale tra scuole forensi d'Italia in cui gli scacchisti sono i praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte ad una commissione giudicante di esperti avvocati. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 21 scuole forensi da tutta Italia, è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A presentare la manifestazione, che quest'anno torna a Taranto, è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio.
4: La manifestazione è quella di trasmettere ai giovani che aspirano a diventare avvocati l'arte del saper parlare in modo efficace. far corpo con le parole è un obiettivo della nostra professione, e perché per rendere autorevole e forte la voce del cittadino che chiede giustizia tramite l'avvocato. L'avvocato è la vera voce del cittadino che invoca giustizia. E quindi non avere una metodologia, ci è sembrato sin dall'inizio, che non avere una metodologia, perché l'università non la trasmette e gli studi purtroppo disertano questa la poietica, cioè il saper fare, ma si concentrano sulla trasmissione della teoria, diritto del processo, dimenticandosi che il saper fare è un elemento indispensabile per giungere al risultato.
3: L'entusiasmo dei partecipanti nelle parole della praticante avvocato Arianna Conte.
5: Oltre che un percorso professionale di conoscenza anche con avvocati di grande spessore, è stato un percorso umano di conoscenza totale con altri praticanti, del loro percorso, delle nostre inclinazioni, comunque scopri anche scopri personalmente che inclinazioni si hanno nel diritto, perché è una materia vastissima in realtà. Quindi sono grata anche di toccare materie che non pensavo mi piacessero. È una scoperta a 360 gradi e anche un percorso di affiancamento ad altri avvocati, e ci tengo a ringraziare tutti, dai miei compagni di viaggio, dai tutor, dagli avvocati, dall'ordine e dalla scuola forense che ci permette questo, e dai nostri dominus.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Celebrata anche a Taranto la figura di Isabella Morra, la poetessa lucana vissuta nel Cinquecento e riscoperta da Benedetto Croce dopo secoli di oblio. A Palazzo Pantaleo la serata finale del festival dedicato all'artista, dopo le prime due giornate al Castello di Valsinni, dimora della poetessa. Nella serata tarantina il poeta e critico letterario Silvio Raffo ha tracciato un parallelismo tra Isabella Morra ed Emily Dickinson.
7: In entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, e ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto anche ai poeti veri, grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce, che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che incredibilmente anticipano anche Leopardi e il gothic dark.
6: Alla serata è intervenuto lo scrittore Omar Di Monopoli, narratore dell'Italia mediterranea.
8: Allora, io personalmente ho più di 20 anni che faccio, come dire, una sorta di mia personale ricerca che ha radici profondamente meridionali, sudiste. La mia è una letteratura che attraverso la griglia del genere, quindi il noir, il giallo, il western, ha provato a raccontare questo territorio. Sono qui a portare la mia testimonianza in qualità di, diciamo, esperto di narrativa e di narrazioni, provando a, come dire, a portare con il mio contributo un qualche aiuto, un qualche lente di ingrandimento su quello che significa vivere al sud e soprattutto raccontarlo.
6: Il festival si caratterizza per le residenze poetiche all'interno del Castello di Valsinni, come spiega l'ideatrice e curatrice del festival Barbara Gortan.
9: Invitiamo autori selezionati a dimorare nella solennità della rocca affinché immersi nel genus Luoci possano essere ispirati e creare un'opera inedita a lei dedicata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: cosa si tratta.
1: Sì, allora, dunque, la terza parte di tre libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50. Essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Mediterraneo Chamber Music Festival, alla sua seconda edizione, propone un'iniziativa musicale che ruota attorno alla musica da camera. Musica da camera che è il trade union tra luoghi e generazioni diverse. Il festival è prodotto da giovani del territorio che ormai vivono lontano da Taranto, ma che tornano per dar vita ad un'esperienza artistica legata alla propria terra d'origine.
4: È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che è il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, e dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso e come tanti altrissimi altri casi, che sono impegnati per quelle che sono delle cause di sviluppo culturale, sociale, economico per il nostro territorio, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
5: Il festival quest'anno andrà dal 21 al 30 giugno e faremo diverse tappe. Partiamo da dove siamo partiti anche l'anno scorso, quindi dal chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano. Quest'anno però ci sposteremo e faremo anche due date fuori porta, una a Taranto nella città vecchia, a Palazzo Pantaleo il 25 e una invece il 28 giugno a Masseria Cappella Martina Franca.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'importante carenza di organico. Si parla di una scopertura rispetto a ciò che è previsto dalla normativa regionale, che si aggira attorno al 50%, a fronte di un altrettanto rilevante aumento dei carichi di lavoro e dell'insufficienza delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale, del crescente disagio psicologico degli operatori e del progressivo deterioramento del rapporto con parte della cittadinanza. Il riferimento è al corpo di polizia locale del comune di Taranto e a sottolineare tutto ciò la funzione pubblica della CGE, che prende spunto dalla lettera aperta pubblicata il 13 giugno scorso da un agente che sostengono dal sindacato, è l'ennesima conferma di un disagio diffuso e profondo che la FPCGL aveva già evidenziato con la nota del 19 marzo del 2025 indirizzata al commissario prefettizio pro tempore e alla dirigenza dell'epoca. La lettera dell'agente non rappresenta una voce isolata, ma il sentimento diffuso di tante lavoratrici e tanti lavoratori che quotidianamente garantiscono servizi essenziali in condizioni sempre più difficili, dichiara Pietro Miceli, segretario aziendale FPCGL Taranto. Sulla necessità di un immediato confronto con l'amministrazione comunale interviene invece Fedele Ventruti, coordinatore delle funzioni locali. L'avvicinarsi di appuntamenti strategici come i Giochi del Mediterraneo e l'attuazione di interventi legati al PNRR, sostiene, stanno determinando un ulteriore incremento delle attività richieste alla polizia locale. Da tempo denunciamo una contraddizione evidente tra il ruolo crescente che viene attribuito alla polizia locale nelle politiche di sicurezza urbana e l'assenza di investimenti adeguati su personale, tutele e valorizzazione professionale, afferma Antonello Barnaba, segretario regionale FPCGL Puglia, che aggiunge: la sicurezza urbana si costruisce investendo sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro. Conclude poi Mimmo Sardelli, segretario generale: chiediamo all'amministrazione di avviare un percorso straordinario che affronti in modo strutturale il tema degli organici, dell'organizzazione del lavoro, delle tutele e della valorizzazione professionale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Bagni, docce, spogliatoi, un trittico di servizi per le persone con disabilità che verranno realizzati sulla spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito. Un intervento che rientra nel progetto Spiaggia Libera Inclusiva, predisposto dal Comune di Taranto nell'ambito dell'avviso

0: bilancio della Regione Puglia, POC 2021-2027. L'obiettivo per l'assessore al demanio marittimo e urbanistica Giovanni Patronelli è quello di rendere il litorale accessibile, sicuro e inclusivo attraverso azioni concrete.
1: Un locale di servizio dove saranno ricoverate le due sedie job per consentire ai nostri amici di godere il nostro mare, e un altro locale adibito a servizi. Successivamente ci saranno altre operazioni a carico del comune che prevederanno anche l'inserimento di cartellonistica, passerelle in legno, sia per arrivare a queste strutture sia per arrivare in prossimità del mare, quindi alla battigia.
0: Un intervento di 50.000 euro rivolto agli utenti più fragili e alle famiglie del territorio, che punta anche alla valorizzazione delle spiagge e che, come ha sottolineato l'assessore Patronelli, attende l'ok della Regione nei prossimi giorni per iniziare con i lavori e consentire così a tutti di usufruire dei servizi negli ultimi mesi della stagione estiva.
1: Si era fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio.
0: A questo si aggiungono anche gli interventi alle passerelle di Lido Azzurro, Lido Torretta, Lido Bruno e Tramontone, inserite all'interno del progetto. Un'azione nata soprattutto dal confronto con le associazioni del territorio, che da tempo chiedevano attenzione verso le persone con fragilità e la possibilità di godere del mare di Taranto. Un primo passo per Francesco Vinci, di Disabili Attivi, che spera sia solo l'inizio di un percorso costante e concreto.
2: Finalmente siamo cominciando a vedere qualcosa, perché come noi associazioni ci diciamo siamo costrette ad appellarci a un stabilimento privato per poter soddisfare le grandi richieste per andare a mare, e spero che questo progetto possa incominciare a essere uno che, a cui seguiranno altri.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Siamo nuovamente insieme con un nuovo videocollegamento. Abbiamo pronto Angelo Cannata della segreteria cittadina del Partito Democratico. Buongiorno Angelo.
5: Buongiorno a voi, grazie del collegamento.
4: E dunque è previsto per questo pomeriggio un appuntamento. L'attenzione è puntata sul rapporto tra gli enti locali, è così?
5: Sì, questo pomeriggio alle 18 riprendiamo con i nostri incontri presso il circolo Cannata in via Fiume, per riportare insomma la discussione all'interno delle nostre sedi proprio sul rilancio dell'azione amministrativa dopo le elezioni provinciali, quindi una coordinata azione amministrativa fra comune e provincia.
4: Ecco, una sfida importante quella di proposta dalle varie criticità che noi abbiamo sul territorio e che devono necessariamente vedere gli enti locali allineati, perché il bene comune deve essere al centro, questo.
5: Sì, l'agenda politica ce lo impone, abbiamo necessariamente diverse questioni che incombono nell'attualità e di conseguenza è bene riportare all'interno delle sedi proprie di rappresentanza del partito questa voglia di discussione e soprattutto rappresentare un radicamento operativo delle forze politiche presenti in città, in questo caso l'affermazione alle elezioni provinciali delle forze di centrosinistra ci dice proprio questo, ovvero una necessaria e opportuna discussione sul rilancio di tematiche che spaziano dalla mobilità alla sanità, alla pianificazione territoriale, ma soprattutto anche le politiche di rilancio dello sviluppo locale e di coesione sociale, visto le necessità del nostro territorio.
4: Ecco Angelo, visto che il tema sono gli enti locali, il tema è il rapporto in particolare tra il comune e la provincia di Taranto, non posso non sottolineare, a proposito dell'ente provinciale, che si tratta ancora di un ente che ha le armi spuntate, un ente al quale vengono affidati dei settori fondamentali importantissimi, come appunto i collegamenti, i trasporti, i collegamenti insomma su determinate vie, ma anche l'edilizia scolastica, anche la sicurezza delle scuole, ma l'ambiente, una certa fetta dell'ambiente, delle autorizzazioni per quel che riguarda determinati impianti, però si tratta di un ente che non ha davvero tutte le carte in regola per poter operare.
5: Sì, le elezioni insomma, provinciali sono state caratterizzate ancora da questa riforma che vede l'ente provincia determinato a livello politico con elezioni di secondo livello. Quindi di conseguenza è bene, è importante insomma, rilanciare l'idea di una politica che sia radicata col territorio ed è bene rilanciare il ruolo determinante che la città stessa può essere trainante proprio per lo sviluppo della stessa provincia e della città ionica. Molto probabilmente, insomma, si sottovaluta questo aspetto. E di conseguenza, insomma, la città deve essere, diciamo, consapevole di questo ruolo di capoluogo di provincia e di conseguenza non può essere, diciamo, come dire, questo compito demandato a burocratiche, diciamo, questioni amministrative. La rappresentanza c'è, la rappresentanza è viva e di conseguenza alla politica spetta anche il ruolo di discutere e portare avanti le istanze dei partiti e delle forze in campo proprio per insomma, rilanciare la necessaria azione amministrativa che ricordiamo essere determinata da un programma, ma anche da, diciamo, da istanze che possono essere, diciamo, rappresentative di azioni, diciamo, politiche sartoriali, cioè necessarie per, diciamo, cucirsi addosso ai bisogni della comunità. Quindi
4: Ecco,
5: mai
4: centrale.
5: dimenticarsi che la politica deve essere legata alla comunità, al
4: Al
5: benessere della
4: bene
5: comunità.
4: comune, grazie a quella parte di politica
5: Esatto.
4: che fa questo, che risponde a quelle che sono le esigenze del popolo. Grazie Angelo Cannata della Segreteria Cittadina del
5: Ok, ci
4: Partito.
5: vediamo oggi pomeriggio alle 18. Grazie.
4: Appuntamento alle 18 presso il circolo di Via Fiume, il circolo Cannata. Grazie Angelo, buona giornata.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
6: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
0: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici, il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
7: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
0: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
8: Un diritto negato come quello della fogna, secondo me è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting.

0: un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi, strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consigliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1200 assunzioni e 630 ausiliari. E l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale. E non solo.
3: E siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno del 4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario del governo, noi non potremo mai riempire l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con il DM77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
2: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe infatti servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
3: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale per ridare a Taranto quella dignità che merita.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie alla Al Friendly, una scritta in arabo che recita

0: Mi prenderò cura di te. Un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
1: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
0: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, un aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
2: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un mulino che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo, noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei Giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei Giochi del Mediterraneo.
0: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa, c'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime pur di garantire un servizio impeccabile e rispettoso delle diverse culture culinarie, come nel caso di Gianna, che ha una pizzeria e braceria.
3: È stato interessante, soprattutto ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
0: Quali sono le difficoltà della cucina halal?
3: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelle che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente.
0: Nella braceria niente maiale durante i giochi
3: lo toglieremo.
0: Taranto e la sua provincia rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale dell'ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane con una nota mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta. Gli utenti continuano così ad essere esposti al sole. Nel frattempo apprendiamo con favore dell'avvio di interlocuzione tra il Comune di Lizzano e Poste Italiane, finalizzate ad individuare una soluzione definitiva. Riteniamo però che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni. A maggior ragione chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
6: Sì, il Museo Temporaneo della Viticoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti di lavoro e le testimonianze legate all'attività della viticoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali, nonché gli strumenti utilizzati attualmente in uso e anche gli strumenti storici che ormai sono
0: Come che detto, poi se vogliamo queste storie sono

0: Sempre molto affascinanti perché ci raccontano l'evoluzione di una Taranto del passato per vedere oggi come si è modificata la mitilicoltura.
1: Esatto, esatto. In più nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale per le attività che è strettamente connesse alla mitilicoltura. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro, nel cuore della città vecchia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
0: E tra l'altro, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
1: Assolutamente. Puntiamo molto anche su questo e grazie all'aiuto dei mitilicoltori veramente che hanno dato un grandissimo contributo al progetto.
0: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po' e sono state ripulite diverse zone, specchi d'acqua della città, possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitilicoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?
1: Veramente tanto, perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto, perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto, che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo. C'è anche il cortometraggio fatto da
0: Massimo Cinaglia.
1: Esatto, c'è anche la parte gastronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare, in più il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
0: Perfetto, grazie Luca Gentile, diamo appuntamento, gli orari quali sono?
1: Allora, gli orari sono da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 per permettere anche ai croceristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura. Infine domenica 28 solo nella fascia mattutina dalle 9 alle 3.
0: Perfetto, allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
1: Grazie mille a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Pugliese puro sangue è cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione. Mamma Maria, sei un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà. Brani storici del suo repertorio come La gente e Poco Poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto. Pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti, che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record, che si è

0: amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica, che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
1: Giusto.
0: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie. Si parte con Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Pivetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino. Ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta. Abbiamo dunque il sindaco del Rione Sanità, fatto da Gleiesis, abbiamo la Rigenerazione, poi abbiamo lo Zar proposto da Stefano Massini e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono 6, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso in tour italiana, solo in questo progetto, sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a
1: Mamma.
0: McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
1: Mamma mia, che
0: Si
1: bello.
0: prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce con una super band. Proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli, ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
1: Mamma mia.
0: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi
1: Sì.
0: ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua
1: Vero.
0: musica molto elegante, i suoi concerti molto
1: È
0: raffinati.
1: vero, è vero.
0: Proseguiamo con diciamo, l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis, che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una
1: Bene.
0: band famosissima che fa londinese, fa funky. Chi la conosce da tempo sono in qualche modo affiancabili come genere musicale.

0: la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1º settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro per
1: Assolutamente.
0: vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
1: È vero, grazie. Grazie anche per questa scelta che vede, insomma, la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
0: Grazie a voi per il sostegno. Vi aspettiamo
1: Sempre,
0: in teatro.
1: sarà sempre così. Grazie mille, grazie al direttore Michelangelo Busco
0: Buona giornata.
1: grazie, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine del propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGIL Funzione Pubblica, che sottolinea l'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la Campania antincendio boschivo. Inoltre Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla Statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata il 25 maggio, ma a più di 2 mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dall'amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta che versano in pessime condizioni e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura. Ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città.

0: e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una quattro giorni così complessa è stato incontrato.

Afrodite in trono. Però se volete vedere la Persephone / Afrodite in trono dovete andare per la versione originale a Berlino, però qui a Taranto al Marta abbiamo una meravigliosa e fedelissima copia in 3D. Linea alla regia. Business.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a Juke.

0: giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: non è più partita e da noi sempre è restata col suo mambo italiano. Hey, che mambo!
1: Siamo tornati in studio. Beh, continuiamo a parlare di San Valentino. Cioè, San Valentino spesso viene utilizzato anche un po' come veicolo per festa commerciale, anzi spesso è quasi esclusivamente ormai una festa commerciale, e il più delle volte viene anche utilizzato per divulgare anche delle mete turistiche. Mi viene in mente il balcone di Giulietta, che in realtà non esiste, cioè hanno creato tutto uno storytelling, però di fatto non è che Giulietta stesse lì, cioè non c'era Giulietta, un personaggio inventato. Però è meta di tanti turisti, soprattutto nel periodo di San Valentino. Tuttavia, anche noi a Taranto abbiamo un luogo romanticissimo, cioè Vicoletto Mercanti, il vicolo più stretto dell'isola, della città vecchia, il vicolo degli innamorati, ribattezzato così perché è stretto. Una volta sono andata anche a misurarlo, se non mi sbaglio è nella parte più larga, è di 60 centimetri ed è piuttosto lungo. E perché degli innamorati? Perché pare che quando due giovani si volevano incontrare di nascosto, beh, già il vicolo di per sé, insomma, un po' appartato, ovunque, si mettevano uno da un lato, uno dall'altra e si incamminavano l'uno verso l'altra. Però sì, a un certo punto sto vicolo era così stretto che ritrovandosi uno di fronte all'altra, per forza ci si doveva baciare. Ma che cosa romantica! Tuttavia va anche detto che non è che il vicolo stretto è creato per fini romantici, e dobbiamo anche sfatare un mito. Vi ricordate quando a scuola vi dicevano ci sono i vicoli stretti perché li usavano per versare dall'alto l'olio bollente sui nemici che assediavano la città? No, assolutamente no, non è assolutamente così, anche perché, cioè, riflettete, no? Fate finta di essere un tarantino che deve difendere Taranto, che ne so, nel Medioevo, e vedi in lontananza in mare che arrivano le navi nemiche, scendono i nemici, iniziano ad assediare la città, al che i tarantini che fanno? Dicono: no, aspetta un attimo, salgo sui balconi, voi posizionatevi lì davanti agli ingressi con i vicoli stretti, così passate uno alla volta, io nel frattempo salgo sul balcone, metto a bollire l'olio, quando diventa bollente poi un po' alla volta lo verso su di voi che entrate uno alla volta. Cioè no, non è assoluto, quindi è un falso storico. Perché sono così stretti i vicoli in città vecchia? Beh, tutto risale al nostro buon Nicefaro Foca. Cioè, vi ricordate che a un certo punto Taranto nel Medioevo è stata completamente rasa al suolo dalle numerose incursioni saracene? È rimasta così per un po' di tempo. Nel X secolo i tarantini non ce la facevano più, continuavano a chiedere all'imperatore: Nicefaro Foca, per piacere, ci ricostruisci Taranto? Allora ecco che Nicefaro Foca ricostruisce Taranto e dice: tutta la città si deve mantenere all'interno di quella che era l'Acropoli, quindi l'attuale isola, che all'epoca però era una penisola. Fin qui tutto bene, però la popolazione è iniziata anche ad aumentare a un certo punto, e cresceva. La città vecchia, sempre quella, era grandissima. Voi pensate che a fine 800 c'erano quasi 30.000 persone sull'isola, cioè anche un problema forte anche a livello sanitario. E quindi che si faceva? Arrivato a un certo punto si allargavano i palazzi e si innalzavano, si creavano delle sopraelevazioni e poi si allargavano, si cercava di sfruttare veramente tutto il piano calpestabile, ed ecco perché ci sono i vicoli così stretti, come ad esempio Vicoletto Mercanti. Ciao romanticismo, e che ve lo devo dire, la storia è storia. Linea alla regia.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo

0: successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: siamo ritornati in studio con una delle nostre rubriche più amate, se non la più amata, tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi se adesso ci poniamo delle domande sul nostro dialetto e la nostra lingua. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi è l'ultima puntata prima di andare in vacanza, siamo già in clima vacanziero.
1: Vacanza?
0: No, niente. Vabbè, io vado in vacanza, però tra un po' torniamo. Ma nel frattempo, quando facciamo degli interventi e poi vengono mandati i reel, sì. Hai notato come ci siano sotto dei commenti contrastanti?
1: No, ma dov'è?
0: E allora, sai che c'è?
1: Facciamo.
0: Continuiamo a contrastare, va, creiamo. Di cosa parliamo oggi, allora, Alfredo?
1: Allora, oggi parliamo di un discorso che in realtà è molto complesso e tecnico, che però, ecco, noi vogliamo rendere fruibili queste informazioni. Okay. Ecco, le vogliamo portare in questa cosa, le portiamo proprio a livello più non basso, proprio a livello più piccolo, proprio da un punto di vista, diciamo.
0: Semplificato
1: possibile. Allora. Non ripetiamo cose che abbiamo già detto, quindi non parleremo di Taranto, di come si colloca come dialetto, no. L'abbiamo già detto 100 volte. Tanto Taranto è al centro, oggi vogliamo parlare della provincia di Taranto, che è interessante perché è una provincia linguisticamente spaccata a metà, no? Abbiamo fatto già questo discorso, no? Da un punto in poi nella parte occidentale e settentrionale della provincia si parla la lingua centro-meridionale, dialetto apulo, quindi è imparentato col resto della Puglia, col materano. Okay. Dal lato orientale si parla il dialetto salentino. Benissimo, allora fino a qua siamo tutti d'accordo, tutti insieme. Okay. Poi dove sto confine possiamo litigare all'infinito per quanto mi riguarda, però io l'ho messo dove l'ho messo. Oggi volevo però farvi capire che all'interno di quelli che sono i dialetti ci sono anche quelli che noi chiamiamo tipologie dialettali. Non so, il dialetto apulo si divide in tipologia down, quindi la zona di Foggia. Okay. Del Gargano, di tipologia si dice apulo barese, a me non piace, troppo semplificativo, perché include anche l'area di Matera intera, tutta la provincia di Matera sostanzialmente. E mentre, ecco, il tipologia di dialetto salentino tipicamente si divide in alto, centrale e basso.
0: Okay? Sì, alto Salento.
1: A noi interessa quello alto perché nella nostra provincia e in quella di Brindisi si parla sostanzialmente questa tipologia alto salentina. Poi la tipologia si riduce ancora in più piccole varianti che raggruppano tutti questi paeselli insieme tipologicamente. Quindi vi avviso, ma io non è vero che parliamo come loro. È così.
0: E adesso...
1: la totalità delle informazioni ci dicono questo. Quindi adesso.
0: E adesso tipo Monteiasi e Montemesola litigano?
1: No, sono due lingue diverse, Monteiasi e Montemesola, okay. Figurati, quindi non c'è proprio il rischio.
0: Okay.
1: Quindi mo le accucchiamo insieme.
0: Perché sono così diverse.
1: Morfologicamente, cioè della serie vai qui e vai lì, tecnicamente si parla la stessa cosa.
0: Allora frizzati, perché ho capito che è un discorso lungo.
1: Bello, lungo.
0: È lungo.
1: Lungo relativamente.
0: E quindi rimanete sintonizzati. Qualche secondo, torniamo subito.
1: Vai.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it. Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Ed eccoci tornati in studio. Stavamo parlando con Alfredo dei, ovviamente di dialetto, cioè non potevamo parlare di cucina, però stavamo parlando di dialetto e stavamo parlando dei raggruppamenti dei singoli dialetti dei paesi.
1: Benissimo. Allora, lingua centro-meridionale, dialetto apulo, pugliese pure è un termine un po' complicato, quindi dialetto apulo, quindi siamo della parte occidentale della provincia. Allora, prima di tutto il dialetto, così io dico martinese, attenzione, c'è il dialetto di Martina che è per lo stesso di Crispiano, piccola nota.
0: No, non mi sembra.
1: Lo è, okay. Di fatto lo è.
0: Fallo a dire un crispianese.
1: Benissimo, questa cosa succederà per tutti, okay. Però de facto è così, cioè gli elementi, se presi tutti insieme, non ci sono discussioni da fare sostanzialmente, cioè da un punto di vista morfologico, da un punto di vista lessicale, da un punto di vista grammaticale, ovviamente è quella varietà, c'è
0: sono
1: poco da
0: cugini.
1: Fare. E prima probabilmente anche a Statte si parlava esattamente la stessa cosa, poi Statte è diventato un quartiere di Taranto, la popolazione è passata da 1000 a 7000 di gente di Taranto, a Statte si parla il dialetto tarantino, appunto non è più...
0: È una lingua morta adesso.
1: Sì, lo stattarulo, come dice Natale, non esiste più. Poi, rimaniamo da questa parte, ci abbiamo quello che io chiamo, diciamo, arco ionico tarantino, diciamo, orientale, che raggruppa Massafra, Mottola, Palagiane e Palagianello. Tipologia di dialetto prettamente apulo, che però risente di un'influenza tarantina e quindi anche meridionale estrema, soprattutto nel vocabolario. Ecco, grecismi ce ne sono un po' di più di quelli che troviamo, diciamo, nel resto della zona linguistica. Poi abbiamo, interessantissimo, la terza è castellaneta, che in realtà rientra in un'area, una varietale che è barese, proprio prettamente barese, una grande area anche del sud barese che include anche la città di Bari. Ora, attenzione, il dialetto di Palagiano è identico a quello di Bari città? No, non è identico, però se prendiamo tutti gli elementi, le differenze sono microscopiche. Proprio non è, assolutamente. E Ginosa è metà pontino. Cioè Ginosa rientra come Bernalda, Pisticci, Ferrandina, cioè è un'estensione di quell'area là linguisticamente. Poi mi ha menzionato Montemesola. Montemesola solo varietalmente, perché ha una fonetica tarantina, ma ha grammatica e struttura non meridionale estrema, quindi c'è una cosa tutta sua.
0: Ok, è un mix.
1: L'altro lato un pochino più semplice, bisognerebbe fare tutto un discorsone, magari lo facciamo la prossima stagione, su Leporano e Monteiasi, che sono un tarantino di transizione, quindi che va verso il Salentino. Ma in generale l'area, diciamo, dell'Alto Salento tarantino si divide in Casali Tarantini 1, quindi Pulsano, San Giorgio Ionico, Carosino, Roccaforzata e Faggiano, che è una tipologia. Quella accanto, che invece è Lizzano, Fragagnano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe e Grottaglie, quindi un'altra fascia. E poi l'ultima, che è anche molto molto particolare, è tutta la parte orientale, cioè Manduria, Maruggio, Sava, Torricella e Maruggio, Sava e Vetrana. Abbiamo detto tutti quanti.
0: E hanno delle caratteristiche
1: molto
0: portiamo.
1: E hanno delle caratteristiche molto. Anzi, chi mi segue sui social, sto per postare una cosa proprio su questa roba qua.
0: Una bomba giusto per far litigare il martinese che dice: Ma io non parlo.
1: Però
0: di...
1: mettetevi l'anima in pace. Sulla carta è così.
0: Sulla carta è così. Grazie ad Alfredo Bianchi per essere stato con noi.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella. New hit. Cosa so-

siamo tornati in studio, continuiamo a parlare di love story, di storie d'amore che hanno come sfondo Taranto. Beh, sarebbe anche fin troppo facile parlare delle classiche storie d'amore, io invece voglio raccontare una storia d'amore molto famosa e che all'epoca diede anche un po' di scalpore. Magari anche oggi ci meravigliamo un pochino di questa storia d'amore. Beh, la storia d'amore tra Michele Pierri e la grandissima Alda Merini. Alda Merini che oggi è osannata in ogni dove, però all'epoca era già un qualcosa di nicchia, la conoscevano soltanto i veri intellettuali, i veri cultori della poesia. Stiamo parlando dei primi anni Ottanta. Alda Merini, poetessa dal passato abbastanza tormentato, insomma lo sappiamo tutti, il suo passato, soprattutto per i suoi problemi insomma di salute mentale. Questa donna molto forte che scrive delle poesie anche molto molto forti, se vogliamo sotto alcuni punti di vista per l'epoca innovativa, era una donna veramente di rottura, si innamora di un tarantino, il nostro Michele Pierri, anche egli poeta, però ancora prima di essere poeta era insomma un cardiologo molto molto stimato. Beh, che cosa fanno? Iniziano questa relazione epistolare innanzitutto, quindi prima per lettere e poi per telefono. Siamo nei primi anni Ottanta, all'epoca non c'erano le tariffe flat, c'era praticamente soltanto la SIP, quella che era la SIP, alcuni di voi ancora se la ricordano. Insomma, dopo numerosi mesi e telefonate lunghissime ed una bolletta pare che si aggirasse intorno al 1 milione di lire del vecchio conio, alla fine decisero di convolare a giuste nozze e intorno al 1983 Alda Merini, cinquantenne per l'epoca, insomma oggi 50 anni è niente, io sono quasi cinquantenne però non si dice, però all'epoca 50 anni erano tanti, quasi cinquantenne, si sposa.

cosa con il nostro Michele Pierri. Vive per ora un po' di anni qui a Taranto e molti se la ricordano, insomma, in quel periodo, questa donna così estrosa che camminava anche per le strade del centro, la mattina scendeva, si prendeva il caffè, si sedeva al bar con la sua bella sigaretta, iniziava a scrivere e regalava anche le poesie, non più di tanti tarantini, insomma, hanno a casa degli scritti autografi di Alda Merini. È una cosa stupenda questa cosa qua, però lei faceva così, lei scriveva e regalava per strada, meravigliosa. E lei visse appunto fra Taranto, ma anche Crispiano, avevano una villa a Crispiano. Questo matrimonio era un po', non era visto benissimo perché è un po' in controtendenza, però è stata una storia d'amore molto forte. Lei stessa scrisse: "O Pierri, ti ho amato così profondamente che sono caduta in un baratro di solitudine", cioè la nostra piccola Petta furibonda è anche un po' tarantina, milanese sì, ma anche un po' tarantina. Il matrimonio finì perché lei purtroppo ricadde nei problemi, insomma, che aveva mentali, si dovette nuovamente ricoverare, quindi lasciò Taranto. Però è una storia molto bella, una storia moderna, ed è una storia veramente che dovrebbe essere d'esempio per molti. Non hanno pensato a nessuno, non hanno pensato ai ben pensanti, si volevano bene, volevano stare insieme. Alda Merini e Michele Pierri, linea alla regia.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.
2: Poi si è scontato l'offerta di video perché qui ci

0: E siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, il sabato mattina di Radio Cittadella, dedicata alla tarantinità, oggi dedicato anche alla musica e dedicato anche a Sanremo, che, se poi vogliamo, Sanremo è un po' figlio di quelle che erano le antiche competizioni canore, perché anche nell'antichità c'erano le competizioni canore, proprio nelle Olimpiadi. Così come c'era la parte dedicata allo sport, c'era anche la parte dedicata alla musica, signori miei, anche se è passato soltanto alla fine poi il messaggio dello sport, però erano due discipline che andavano parallele, quindi passavano sia l'uno che l'altro, quindi c'erano le competizioni sportive e le competizioni degli aedi e dei citraedi, e non solo ad Olimpia ma anche a Delfi, soprattutto a Delfi, quindi la musica lì era considerata quasi un'elevazione quasi alla sacralità, perché vi ricordo che comunque le Olimpiadi erano dedicate a delle divinità. E per rimanere in tema di Taranto, c'è un tarantino che praticamente nell'antichità, più o meno nel 250 a.C., era considerato una sorta di Jimi Hendrix, era un citraedo, Nicocle da Taranto. Praticamente lui aveva vinto tutto ciò che c'era da vincere. Praticamente lui andava alle Olimpiadi, si esibiva e vinceva di tutto, in qualsiasi categoria, perché così come per lo sport, c'erano anche le categorie per quanto riguarda la musica. C'era la citarodia, cioè il canto accompagnato dalla cetra, c'era l'auletica, quindi il suono del flauto, e poi c'erano proprio le composizioni, le competizioni poetiche, erano una sorta di gara rap, ecco, si sfidavano con dei versi accompagnati dalla musica, e il nostro Nicocle da Taranto praticamente vinse di tutto, di più, ne fece veramente tante di competizioni, tutto vittorioso, al punto che era considerato, non dico quasi una divinità, però sicuramente un grande divo, una grande rockstar, perché sulla via sacra di Atene c'era proprio un monumento dedicato al nostro Nicocle da Taranto, e il basamento di questo monumento esiste ancora. E quindi, insomma, Taranto nella musica e nella storia, che vi devo dire, ce l'abbiamo proprio nel sangue noi tarantini. Linea alla regia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

Beh, adesso vi beccate, conseguenza storica dell'Unità d'Italia, un fenomeno che era molto molto molto presente nel Sud Italia, ma soprattutto nel nostro territorio, il fenomeno del brigantaggio, che era così forte, dominato da personaggi così famosi, diventati così famosi, che sono passati alla storia proprio come modi di dire addirittura. Quanti di voi, ad esempio, hanno sentito l'espressione no, hanno arrivato pizzichicchi e cupulone, o comunque semplicemente pizzichicchi e cupulone? E quanti di voi si sono chiesti, ma chi sono pizzichicchi e cupulone? Beh, pizzichicchio e cupulone erano due briganti. Passo indietro. Perché il brigantaggio? Abbiamo detto l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia ha portato con sé anche una serie di regole, di cambiamenti politici. Questi cambiamenti politici, queste tasse, questa nuova disposizione anche economica e sociale dell'Italia unita, andava un po' a discapito del Sud Italia, soprattutto dei contadini, che erano vessati da tasse, da una riforma anche poco gentile nei loro confronti. Quindi non c'era proprio felicità, c'era una sorta di malcontento soprattutto fra le classi più deboli, e diedero vita a questo fenomeno del brigantaggio in tutto il Sud Italia. Briganti erano anche degli ex soldati, quindi non solo i contadini. Beh, ed ecco che spiccano queste due figure nel territorio del Tarantino, di Pizzichicchio e Cupulone. Pizzichicchio, alias Cosimo Mazzeo, nato nel 1837 a San Marzano di San Giuseppe, fu un soldato dell'esercito borbonico che poi decise di dismettere la sua divisa, pendere al chiodo la sua divisa e prendere la divisa del brigante. Quindi si presentava alle gente con camiciona, gilet, orologio, non da taschino, orologio al collo, quindi la famosa cipolla però al collo, cappello e rigorosamente pistola nella cintura, perché i briganti erano così. Della sua comitiva faceva parte anche un suo amico, cioè Cupulone, ovvero Rocco Chirchigno, e quindi si diedero entrambi al brigantaggio. Cupulone, Pizzichicchio diventò presto capitano e si rese protagonista con le sue scorrerie nel territorio montano, compreso fra Crispiano, Massafra, Mottola, Martina Franca e anche l'area di Taranto. Poi, quando nel 1863 il brigantaggio iniziò a cadere un pochino in declino, lui scelse Crispiano come sede del suo quartier generale. Però il suo centro più importante, il fulcro, il suo quartier generale rimase San Marzano di San Giuseppe, che era il suo paese natale. Però a San Marzano di San Giuseppe c'è ancora una testimonianza viva del nostro Cupulone, cioè c'è un trullo fortezza a più piani, era il suo trullo fortezza, era il suo castello, diciamo così, protetto. Ovviamente era una struttura molto solida, difficile da attaccare, e lo stesso Pizzichicchio

era un personaggio veramente fortissimo, era quasi diventato un mito fra il popolo perché non riuscivano proprio a catturarlo. E pare che quando venne catturato nel 1869 ci vollero 100 persone, 100 uomini fra carabinieri reali, cavalleggeri e altre forze, tutte queste persone per catturarne una sola, cioè il grande mitico Pizzichicchio. Quindi adesso sapete chi sono Pizzichicchio e Cupulone. Quindi Pizzichicchio e Cupulone, secondo voi a sto punto è un'offesa o un complimento? Pensateci su. Nel frattempo diamo la linea alla regia.

troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Top Chart. Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

siamo tornati in studio e siamo arrivati alla fine di questa puntatissima dedicata per la maggior parte ai papà. Ed è per questo, è questo ai papà che mi aggancio per questa ultima favola della non buonanotte o del buon aperitivo, fate voi insomma come vi pare. E questa favola è una vera e propria fabula pagliata, cioè è una favola del terzo secolo più o meno avanti Cristo, è una favola romana, quindi latina, di argomento greco. Perché ce la metta, non è mai troppo tardi, perché è scritta da Nionevio, che era appunto un commediografo latino, però era scritta di argomento greco, quindi tratta di Taranto, e questa favola si chiama La Tarentilla. E la Tarentilla narra, ci illustra un po' ecco quella che poteva essere la vita di Taranto all'epoca, quindi una bellissima città piena di vita, molto molto fashion diremo noi oggi. Beh, la Tarentilla era una ragazza molto molto bella e anche un pochino civettuola. Due ragazzi, due giovani rampolli di giovani di ricche famiglie romane arrivano a Taranto così in vacanza e iniziano a sperperare quella i loro soldi, perché evidentemente di occasioni per divertirsi a Taranto all'epoca ce n'erano tante. Conoscono sta Tarentilla, sta ragazza di Taranto, perdono la testa per lei, praticamente loro erano due polli sostanzialmente, perché dilapidano tutti i soldi per conquistare la nostra Tarentilla. E a un certo punto, siccome questi poi non tornavano a Roma, i padri, ed ecco il riferimento alla festa del papà, i padri di questi due giovani preoccupati si dissero: ma andiamo a vedere questi, ma che stanno combinando a Taranto, ci chiedono soldi e basta. Molto moderna questa favola. E allora loro arrivano a Taranto e vedono insomma questa cosa assurda, questi spendevano soldi a prezzo a questa donna, la Tarentilla. Ma che cosa succede? Che anche i papà iniziano a perdere la testa per la nostra Tarentilla. E allora che succede? Che i papà, da buoni papà, capiscono le esigenze dei figli, giustificano i figli e vissero tutti felici e contenti. Ed anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, non è mai troppo tardi, dalle 8 alle 10, puntuali mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.

Ai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
3: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
2: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
2: No, è un piccolo gruppo di due.
3: Com'è Superman?
2: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
2: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
7: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
8: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
9: Bonnie, c'è un pacco per te!
7: Oh, grazie, grazie!
10: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
11: Estinzione, non di nuovo!
12: Bonnie, tempo schermo finito.
7: Ok.
8: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego, chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto.
7: Capito.
8: Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto.
8: Vedi?
10: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
10: Con los gemelos Jordan. Allora,
13: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
14: Woody.
15: Jesse, pronto?
14: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
15: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
16: Siamo spacciati!
14: La tecnologia ha invaso casa nostra.
15: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
17: puoi fare tutto.
14: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
12: Ho fatto prima che potevo.
18: Perché indossi un vestito?
12: Si chiama poncho. Forchi.
14: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
19: Alt! Chi va là?
12: Vengo in pace.
19: È passata una vita, cowboy.
5: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
19: Cosa?
18: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
5: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
19: Ci servono rinforzi.
20: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
21: Basti solo ricordare che
14: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
15: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
19: Credi che non sia in grado?
21: No!
19: Bel poncho!
12: È bello che hanno ricominciato a litigare.
19: Puoi dirlo forte.
22: Io in smart working mi trovo veramente bene.
23: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
24: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
25: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
23: Con chi?
25: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
26: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
22: Che fate qua?
23: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia? Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
24: Chi è
0: bene, abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
0: Pure oggi,
4: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
1: Alla buon'ora!
4: Che a buon'ora cosa?
1: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
6: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
26: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
6: Rimpiange l'ufficio?
25: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
11: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
16: Teletravail.
11: Tele che?
26: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
1: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
7: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra. La nave!
17: Sto vedendo tutto verso di noi!
27: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
7: Aspetta!
28: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
29: Rufus se n'è andato!
27: Ma non è quello che non sa nuotare?
7: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
29: Sì!
30: Gli umani vivono sulla terraferma.
31: Una bestia che mi renderà ricca!
7: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
28: Rapporto per la battaglia, Rufus!
7: È ora di agire!
32: Fiamme in me.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggere oggi e non dimenticare. Tante ultime di ottenere. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Di sabato, The Best, il meglio del radio blog di Cittadella la Radio.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

È un titolo profetico questo di Siouxsie and the Banshees, si chiama City in the Dust, città nella polvere, ed è né più né meno di quello che stiamo vivendo a Taranto da direi qualche mese a questo.

0: questa parte dove abbondante.
1: È tutto completamente un cantiere. Io mi auguro che all'arrivo di questi giochi del Mediterraneo barra BRT la città come dire cominci a brillare di luce propria,
0: fiorisca.
1: Sì, perché dovrebbe fiorire adesso che è primavera, intanto adesso stanno fiorendo soprattutto insomma cantieri. Ci lamentavamo del fatto che erano tutti rendering, adesso sono tutti operativi invece.
0: Secondo me è un'operazione di Stato, perché

0: spettacoli da...
1: Esattamente, sì, quindi sì. Più cantieri ci sono, più avremo la possibilità di avere persone...
0: Di avere persone con le mani dietro la schiena che stanno lì e guardano.
1: E giudicano, soprattutto.
0: Cioè, io l'avrei fatto in quell'altra maniera.
1: Non l'hai pensata questa, vedi?
0: È arrivata al nostro maestro di vita, che vedi, dà sempre degli spunti interessanti.
1: Buongiorno.
0: Da dire. Buongiorno, caro Nicola. Come va? Tutto bene?
1: Bene, non ci lamentiamo. Sì, i cantieri arrivano, arriva anche la primavera, arriva l'estate... Ieri c'era un mare meraviglioso.
0: Vorrei andare a mettere un piede oggi, ma visto che insomma mi sono svegliato
1: oggi
0: con
1: piove,
0: la nebbia.
1: Oggi piove, ecco. Così, basta. Deciso così, perché oggi non ci puoi andare. Ma ieri
0: era bello.
1: Ieri era molto bello. Sì. E ho avuto modo di passarci davanti. Attenzione, che chi ascolta sembra che io insomma non faccio niente nella vita.
0: È vero, ma non dobbiamo divulgarlo.
1: Ma molto bene, assolutamente, molto bene. Esatto. Quindi sono passato, insomma, l'ho visto. Mi sono un attimo ripreso e via.
0: Beh, mi fa piacere.
1: Sì. È un po'. Ecco, ti fa venire un po' nostalgia.
0: Bravo, quello proprio. Mica
1: cotiche. Cioè, ti fa venire nostalgia quando vedi quel mare. Ti ricordi i bei tempi in cui eravamo ragazzi e si avevano 3 mesi d'estate. Ma 3-4.
0: Infatti, hai notato che ho iniziato con Summer of 69.
1: Vuol dire
0: che arrivati a questo punto dell'anno, quello che cerchi è qualcosa che ti proietti verso il mare.
1: Ma tu ti ricordi quando si entrava, andavi al mare e prendevi l'autobus, no? Mm. E l'autobus era pieno, quindi tu eri sopra l'autobus, praticamente attaccato con una corda, perché chiaramente.
0: Fantozzi, se ne tiravi uno cadevano tutti.
1: Esattamente, ti facevi quei 15 chilometri con una temperatura di 52.000 gradi all'interno, dove
0: non c'era l'aria condizionata,
1: non si respirava, c'era qualcuno che si lasciava andare e diffondeva il verbo all'interno dell'autobus. Tu arrivavi, sì, eri cotto, arrivavi, sì, finalmente alla stazione, quella dove si fermava l'autobus, dovevi
0: solitamente
1: farti...
0: era Gandoli, no? Dove si scendeva
1: era Gandoli, era Porto Pirrone, esatto. Questa cosa dove dovevi fare 4.000 scalini per arrivare finalmente, ragazzi, al mare. Era praticamente una missione.
0: Però sai, è come quella poesia di Joe Evan, no? Che dice: sai quando la sabbia scotta, ma te ne freghi perché stai correndo per andare verso il mare.
1: Esattamente.
0: Un po' il periodo dell'anno è questo, cioè la sabbia scotta, sì, nel senso, se ci guardiamo attorno la sabbia scotta da morire, ma stiamo correndo verso il mare.
1: Sì, assolutamente. Poi arrivavi al mare, mettevi il primo piede, era un po' fresca e ti fermavi e dicevi: beh. E il bello era il ritorno, perché tu quando tornavi eri furbo, non eri, ormai avevi fatto esperienza, quindi cosa facevi?
0: Ti facevi
1: il bagno per arrivare, poi tanto arrivavi scolante praticamente alla stazione dell'autobus, l'autobus passava dopo un'ora, tu lo prendevi, tornavi quella trafila di ritorno, arrivavi a casa fatto, cotto praticamente come un...
0: Ti andavi a coricare e ti svegliavi il giorno dopo.
1: No, soprattutto arrivavi in casa e tua madre ti diceva:
0: La sabbia. La sabbia della Litoranea Tarantina è qualcosa di molto difficile da evitare. C'è qualcuno che preferisce tagliare via i piedi a quel punto. Purtroppo non va via. Cioè, non so se avete fatto la prova, mi riferisco soprattutto a quelli che ci ascoltano da fuori e che si vengono a fare le vacanze a Taranto, che sono anche tanti. Dove la trovate un'altra sabbia? Se vai in Sicilia ci sono i ciottoli, a Castellaneta Marina neanche. C'è quella sabbia che va via, che dai 2-3 colpi, ma quella di Taranto non se ne va, neanche se ti metti lì con...
1: Diventa parte integrante di te.
0: Bisogna provare con quella roba il pelapatate.
1: No, ma sai quante volte poi
0: funziona.
1: Tu porti, sbatti l'asciugamano, lo lavi, lo metti in lavatrice, lo stendi, eccetera, lo vai a riprendere, lo tocchi, cade la sabbia.
0: Ma certo, vabbè. E quelle cose bellissime, appunto, visto che oggi la prima parte della puntata è dedicata a quello di quando andavi in spiaggia la sera e poi la sabbia era croccante per tutta la notte.
1: Ne vogliamo parlare?
0: Ma ne parliamo più tardi. Arrivano i Cure adesso a, come dire, portare ancora più in alto l'asticella della musica, e non soltanto oggi qui, perché insomma abbiamo tante cose da dire oggi. Vi faremo passare un bel sabato e anche una bella domenica.
1: Alziamo l'asticella
0: per quelli che ci ascoltano in replica. Sì, sempre. Beh, però sempre con i metodi naturali, niente Chalice o roba del genere. Si alza da sola ancora l'asticella, noi nel programma. Mica male,

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la radio.
1: Cittadella, New Hit.

0: grazie Piero per questa macchina del tempo meravigliosa, perché vedi è facile così far finta di essere nel 92, perché puoi dire adesso annunciamo la canzone nuova degli U2. Ci sta, è più o meno il periodo storico è quello, no? Tra l'altro una canzone, devo dire, che veramente sembra quella degli U2 di un tempo.
1: Senti, è quella magia tipica degli U2, no? Che non so se tu sei stato a qualche concerto, io ne ho visti un paio.
0: No, non ne ho visti mai, ma mi dicono che mi sono perso dei grandi spettacoli.
1: Bravo, ci devi essere, perché una delle caratteristiche particolari degli U2 è che c'è una grande emozione, c'è una grande emotività durante il concerto. Loro sono bravissimi, loro e chi per loro, perché chiaramente c'è uno staff dietro che lavora in maniera importante.
0: Beh, immagino.
1: Che a costruire l'emozione. Io non scorderò mai, al Super Bowl americano c'è un video che gira su internet, dove era, diciamo, dopo l'11 settembre, quindi era un momento particolarmente importante per tutto il mondo fondamentalmente, ma chissà quanto per l'America. C'era questa immagine su Where the Streets Have No Name, parte il riff di The Age, e su uno schermo di 50 metri di LED iniziano a comparire i nomi delle persone morte durante quell'attentato. Lui inizia a parlarci da sopra, a un certo punto parte la canzone. Si vede la platea immobile, gente che tra chi piange, tra chi... Quando parte poi, diciamo, il riff in maniera importante, esplode lo stadio, no? E c'è proprio una forza, una carica emotiva straordinaria. Sono molto bravi nel creare proprio l'emozione. Sì, vale la pena spendere quei 200.000 euro per andarli a vedere.
0: Ma sì, ma in fin dei... Oh, guarda, ormai i prezzi dei concerti sono diventati molto molto più elevati rispetto a un po' di tempo fa. Gli U2 semplicemente hanno iniziato prima ad adottare questa politica. Cioè loro hanno detto già da un po' di tempo, vi faccio pagare un sacco di soldi. Poi sono arrivati i Coldplay e hanno trovato la strada spiana. I Coldplay hanno alzato anche loro l'asticella. Dice, quanto si paga al concerto degli U2? 250 euro biglietto semplice? Anche noi.
1: Secondo me, se vuoi fare un regalo, se qualcuno di voi, ecco, è accoppiato in questo momento e vuole fare un regalo, ecco, vi do questa idea. Ecco, magari la vostra compagna vi sta chiedendo.
0: Ma un regalo a te, vedi?
1: No, assolutamente. La vostra compagna magari vi sta chiedendo di sposarvi, di fare qualcosa insieme. Sì. E voi la girate così. Allora dici: amore, i concerti costano tantissimo. Gli aerei.
0: Non ne parliamo.
1: Gli alberghi. Di conseguenza, mangiare fuori una pizza ti costa 20 euro se la ordini e la porti a casa. A questo punto, invece di sposarsi, ce l'ho io qua. Ti porto al concerto degli U2.
0: se passa, vai. Guarda, che è tanta roba. È come il discorso che facevamo prima di lì con Stefano. Cioè, è risparmio per il futuro.
1: Te lo trovi. Il concerto te lo trovi. Il matrimonio no, ma il concerto te lo trovi.
0: Esatto. E non ti chiede gli alimenti.
1: Assolutamente.
0: Buono, non ti chiede gli alimenti, sta lì e sul più volendo, insomma,
1: poi risparmi, bomboniere, stupidaggini, vai,
0: ti compri del merchandising se vuoi avere un ricordo ancora più, diciamo, fedele della cosa.
1: Fedele
0: non a caso, sì. Nicola, ricordo un po' più Nicola, e ti compri del merchandising.
1: Ma sì, ricordando si parlava prima, no, di ricordi di un po' del passato, abbiamo parlato di quando eravamo piccoli, di quando i matrimoni erano... ti ricordi quando i genitori ti impomatavano, ti agghindavano, certo, per andare alla comunione, per andare al...
0: Che tu incontravi sto ragazzino con cui avevi giocato magari a pallone il giorno prima giù in cortile, lo guardavi e dicevi: ciao, sono Daniele.
1: Vestito da pirla.
0: Ma chi è? Cioè, bambini con la cravatta, che poi la odieranno per il resto della vita.
1: Assolutamente sì. Quei regali che ricevevi, quelli assolutamente, quando... Ecco, io alla comunione ho ricevuto una utilissima penna stilografica che, voglio dire,
0: ce l'hai ancora? L'hai venduta?
1: No, l'ho regalata. Ecco. Che quindi, capito? Cioè, sono quelle cose che dici, ma...
0: Allora, uno dei regali più, come dire, discutibili della mia comunione, il fatto che me lo ricordi ancora è tutto dire, era una collana con il volto di Gesù, fai conto, come se fosse a rilievo, un foglio d'oro probabilmente, a rilievo grande.
1: Dovresti metterla.
0: Ma grande, no, l'ho portata dall'orfo.
1: Ecco.
0: È diventata...
1: Invece saresti stato fighissimo.
0: Si è trasformata.
1: Se tu fossi stato Tony F, sarebbe stata figo. dovuto averla.
0: Guarda, sono tornate tutte queste cose. Purtroppo, poi tu pensavi, e invece oggi magari alla comunione prossima, che ne sai, che t'arriva. Te la ricordi questa canzone qua?
1: Come fai a dimenticarla? Questa si ballava.
0: Ma si balla ancora.
1: Eh sì,
0: questa è la cosa bella. Nada.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Sound Zeppola ci sta sempre, no? Nel periodo di aprile, voglio dire, ci sta. No?
1: Sta sempre bene, specialmente nel weekend, poi è ancora meglio, buona. Figurati.
0: Ma tu sei della squadra della Zeppola con la Marina dentro?
1: Absolutely. Sì, la Marina sì. Qualcuno la odia. Ma
0: mia moglie,
1: ecco.
0: E io invece, secondo me, la cosa più buona della Zeppola è quella. Quindi sì, teoricamente sì, se ce ne mangiamo una in due riusciamo anche a dividerla in maniera tale.
1: Sì, assolutamente. La Zeppola adesso, se ci fosse qualcuno che ce la portasse, noi ce la mangeremmo.
0: Infatti. Anche se io sono della squadra al forno, devo dire che for boys, perché poi c'è quella fritta che for men, mi dicono.
1: Sì, ma diciamo che quella fritta quando eri giovane, adesso quella al forno è quella che
0: si svegliano i diverticoli. All'epoca quando eri giovane, giusto qualche brufolazzo. Segnatevela la parola.
1: Brufolazzi non è casuale.
0: No, infatti.
1: Ma io mi ricordo di quando ero giovane.
0: Sì.
1: Allora, un paio di cose le possiamo raccontare. Mi rubavo la Vespa.
0: Facciamo qualcuna,
1: sì,
0: però.
1: Sì. La prima è quando mi rubavo la. Non lo fate a casa, Don't try this at home. Ma rubavo la Vespa a mio padre.
0: Intelligenza artificiale questa, non sono fatti veri.
1: Allora, mio padre aveva la Vespa cosa. E
0: allora cosa lui, era quella cattiva.
1: Sì, lui la lasciava, capito? Perché quando lui non

0: c'era, io ho capito, andavo lì e la prendevo. Quando poi rientravo,
1: sì,
0: la dovevo rilasciare nella stessa posizione, quindi praticamente facevo un calco col gesso a terra.
1: Adesso te la caveresti facilmente, fai uno scatto col cellulare, sì, no, poi torni. All'epoca niente, dovevi sviluppare la pellicola se facevi lo scatto.
0: Tutta intelligenza, vedi, tutta intelligenza, dovevi sviluppare questa cosa, però era fighissimo, capito? La Vespa aveva di particolare che era, come ti posso dire, eri tutt'uno con la moto, perché avevi le marce da una parte sulla mano, avevi il freno a pedale,
1: sì,
0: il motore tutto da un lato, che se frenavi troppo, sgommavi lateralmente.
1: Quella ti insegnava a fare il drift, capito?
0: Quelli di
1: Fast and Furious hanno iniziato con la Vespa, eh?
0: Assolutamente.
1: Poi dopo
0: sì,
1: si sono, come dire, evoluti, ma quella, forse hanno fatto un'involuzione.
0: Quella è colpa di mio padre, perché mio padre mi veniva a prendere all'asilo con il Sicarelli. Ti ho detto,
1: tanta roba.
0: Cioè io uscivo dall'asilo con il grembiulino e salivo sul motore, quindi io sono nato sulla... Che cosa vuoi se tu mi educhi così?
1: Io lo so, è un clima buffo, però un abbraccio forte alla famiglia Musciacchio dobbiamo tributarlo. Il mondo delle due ruote a Taranto piange una persona spettacolare.
0: Io assolutamente.
1: Ho comprato due moto da lui.
0: Assolutamente. Un abbraccio a Massimo e un abbraccio a tutta la famiglia, a cui voglio un gran bene.
1: Senti, ma tornando ad essere i cazzoni che siamo,
0: perché assolutamente, perché è giusto che sia così.
1: Anche per quello, esatto. Vogliamo parlare delle feste delle medie?
0: La festa delle medie, quella in cui si ballava a distanza? Quella in cui quando ballavi avevi praticamente. Tu c'hai presente quando monti una targa? No, senti questa.
1: Sì.
0: Tu ce l'hai quando monti una targa, okay, tu metti i distanziali, no? Perché la devi distanziare dalla parete. Allora, esatto, la stessa cosa, c'erano i distanziali tra te.
1: Che non erano i respingenti che poi sarebbero venuti fuori dopo magari qualche anno alla persona che ballava. No, perché erano tavole da surf.
0: Assolutamente. Ma poi c'era secondo me un principio diverso, perché la donna si emozionava magari il ragazzo,
1: sì,
0: l'unico suo pensiero era come riuscire a colmare questa distanza, ad avvicinarsi un po' di più alla meta, perché tu ballavi a distanza, però dici dovevo trovare il modo per cercare di avvicinarmi.
1: È vero, no vabbè, ma guarda, poi era carino, si spegnevano le luci a casa e le mamme e i genitori venivano cacciati, era un momento in cui riuscivi quasi a sentirti, quanti anni potevi avere? Le scuole medie quanto c'hai? 11 anni? 12 anni?
0: Sì.
1: Ti sentivi un piccolo mandrillo,
0: sì,
1: non sapevi neanche
0: sì,
1: che cosa stavi parlando.
0: C'era un mito della mia classe che aveva il papà che aveva un bar, capito? Quindi il papà barman era una figata, quindi quando si andava a casa del suo, era il sogno, capito, di andare in una casa di gente alternativa, perché tu invece avevi una vita,
1: la controcultura,
0: esatto, avevi una vita banalissima e quindi dovevi
1: andare
0: a questa ricerca, sì, la festa delle medie, il gioco della spazzola, la sedia,
1: tanta roba, cose che i giovani d'oggi non lo so se fatelo anche da ecco, gente della nostra età, cerchiamo gli amici di una volta e facciamo una festa delle medie, finisce a schifo però,
0: Il gioco della bottiglia lo fai con una cassa di birra,
1: con la testa che abbiamo adesso finisce a schifo, no? Allora facciamo così, non vi ho detto niente, don't try this at home. Tutto questo per dirvi che ringraziamo il nostro maestro di vita di essere stato con noi e che la canzone con cui lo salutiamo è uno dei capolavori della musica contemporanea.
0: Assolutamente, mi fa tornare bambino.
1: Tapparella di Elio le Storie Tese. Ditemi voi se non merita sta canzone qua.
0: Facevamo i video da piccoli con queste canzoni.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la radio.
1: Cittadella, New Hit.

0: Questa la ballavi alle feste delle medie, Stefano?
1: C'hai un'altra domanda?
0: No, adesso devi rispondere invece. Erano Anima e Joji con Beautiful, appena arrivata, fresca, talmente fresca che è la prima volta che la passiamo come new hit qui a Cittadella alla radio. Ben arrivato al nostro Avvo Counselor Stefano Vozza, che oggi vedo, come dire, respingente o positivo. Di che parliamo? Non te lo dico, esatto. Così non mi bruci gli incipiti.
1: Esatto, di solito tu mi bruci gli incipiti, quindi oggi non ti dico niente, sorpresa.
0: Quindi fate finta che io sono un radioascoltatore oggi, esatto. che però ha diritto di intervenire, che non è mica...
1: Sì?
0: Non è mica poco.
1: Ah, vabbè.
0: Piero, spegni il microfono.
1: Questo si è montato la testa.
0: Buongiorno, ben arrivato.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati. E volevo partire con questa immagine, no? Mm. Avete mai guardato un giardino in pieno inverno? Immaginatelo. Appare immobile, quasi morto, no? Mm-mm. Eppure lì sotto lo strato di gelo, no, di brina, si sta preparando l'evento più importante dell'anno, che è la rinascita della vita. Perché questa metafora? Perché quello che abbiamo appena passato è un periodo che noi consideriamo di morte. L'inverno è considerata la stagione, no, associata a tante metafore, la buia notte dell'anima, no, da tante metafore. Però fondamentalmente è un momento dell'anno, uh-huh, che viviamo in maniera chiusa, no? Intima anche, o meglio, dovremmo viverlo così. Perché? Perché l'inverno noi lo vediamo come se fosse freddo, sterile, ecco, senza alcuna utilità. Come se fosse un periodo dell'anno che sì, dobbiamo attraversare
0: perché arrivare
1: alla primavera, ce lo dobbiamo togliere davanti, no?
0: E invece non è così.
1: Assolutamente no, perché l'inverno ci dà la possibilità di prendere contatto con quello che è il nostro stato interiore, no? Mm-hmm. E molto spesso il nostro stato interiore, diciamo che ha una... come posso dire, si associa un po' a quello che è considerato l'inverno, cioè un periodo di dolore, a un periodo di tristezza, a un periodo di cupezza. Però la primavera, se ci pensiamo, non arriva se non c'è l'inverno. Cioè, se quel terreno non muore in superficie, se non muore il vecchio, il nuovo non nasce. Quindi, che cos'è stato l'inverno? Ormai ce lo possiamo dire di essercelo messo alle spalle, no? Però che cos'è stato l'inverno? Che cos'è l'inverno in generale se non un momento di transizione per noi? Diventa un momento di transizione, diventa un momento proficuo se però lo attraversiamo. Cioè, attraversare l'inverno significa attraversare il momento di tristezza, di dolore, il momento in cui iniziamo a sentire che le nostre abitudini ci stanno strette, che la nostra struttura caratteriale ormai ci sta stretta, il nostro io, no? Ci sta stretto. Lì sentiamo un dolore, sentiamo una sofferenza. Se non attraversiamo quella sofferenza, blocchiamo il processo di nascita del nuovo. Questo è quello che abbiamo vissuto, no? È quello che siamo stati abituati ad evitare, perché noi siamo abituati ad evitare il dolore, siamo abituati ad evitare la tristezza,
0: ciò che non ci piace,
1: scappiamo, andiamo a cercare delle sostituzioni momentanee, no? Perché quel dolore, anche quel disagio, no? senza arrivare poi proprio al dolore, anche quel disagio, abbiamo paura ad affrontarlo, perché siamo in movimento sempre, poi questa è una società velocissima, no? Siamo da un lato proiettati verso l'obiettivo e quindi quel dolore ci impedisce di fare le cose che dobbiamo fare, di raggiungere i risultati che dobbiamo raggiungere. Dall'altro siamo golosi di cose nuove, di novità, di bellezza, di leggerezza, di tutto ciò che per fiorire davvero ha bisogno di un attraversamento invece di quel dolore. perché sennò non fiorisce, sennò rimane in superficie e lo perdiamo.
0: Ma che succede quando quel guado poi diventa troppo lungo?
1: Beh, dipende che si intende per lunghezza, cioè il processo di cambiamento è un processo che necessita di una fase di stanca, no? E molte volte si fa come figura, no? Si utilizza la sinusoide, si chiama uh-huh. così, cioè ci sono alti e bassi, alti un po' le montagne russe. E non è tanto quanto è lungo, quanto è corto quel guado da attraversare, è come lo attraversiamo. Perché può essere anche lungo, ma se noi ci siamo dentro con presenza, in quella lunghezza, e quindi in quella lunghezza della sofferenza, in quel prolungarsi della sofferenza, noi trarremo degli insegnamenti che poi possiamo portare nella nostra nuova vita, perché sennò non portiamo nulla.
0: Quindi, sostanzialmente, non preoccupatevi se state attraversando un periodo che potrebbe essere considerato un inverno sì. della vostra vita.
1: Sì.
0: Cercate
1: sì.
0: di viverlo appieno.
1: Non fuggite.
0: Non fuggite da quello
1: non
0: che
1: fuggiamo,
0: sta succedendo.
1: Perché lo facciamo tutti.
0: Certo, ma credo che sia proprio insito nell'essere
1: sì,
0: umano.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: cerchiamo di prendere invece da quello che sta succedendo, che ci sta succedendo, quello che serve per far germogliare
1: esatto.
0: la nuova linfa vitale che poi vedremo prima o poi fiorire in primavera. Esatto. Detto questo, caro Stefano, diamo il tempo di far sedimentare okay. nei nostri amici le parole che abbiamo detto. Io, come sempre, io ho la mia cartina di tornasole che è Michael di là. Se io vedo Michael perplesso, è il momento di mettere musica. E siccome è un ragazzo cool,
1: esatto.
0: la canzone che mettiamo adesso, quella di Musti ed Emma Lamford, si chiama proprio Is It 'Cause I'm Cool? Is it

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: meraviglia questa canzone qua,
1: veramente molto bella.
0: Paul McCartney, che insomma non ha bisogno di presentazione, non è l'ultimo degli arrivati, non è l'ultimo degli avvocati. Questa poi ce la studiamo, questa
1: potrebbe essere.
0: Esatto, si chiama Days We Left Behind, cioè i giorni che abbiamo lasciato alle spalle, che è un po', diciamo, è anche in linea con quello che stiamo dicendo oggi, che io non conoscevo, quindi evidentemente c'è stata una connessione più profonda, più spirituale nella scelta della musica, anche quello, è vero?
1: È vero, sono cose sempre che mi sorprendono, no? Pur essendo abituato a delle energie sottili, ma la mia razionalità ogni tanto mi dice: ma vedi un po', cioè si meraviglia, no? Come se non fosse possibile che esistano queste energie.
0: Però se ci pensi è così, cioè noi siamo molto razionali da tanti punti di vista, cerchiamo sempre di... è un motivo per cui io ad esempio non abbraccio al 100% la religione, no? Perché quel quid in più della fede poi non ce l'ho.
1: Ma più che altro lì è il dogma, no? Ti chiedono di credere in qualcosa da accettare
0: esatto,
1: com'è.
0: Il cervello poi dice sempre no, cerchiamo di capire perché è così. E invece, però mi piace tantissimo invece pensare che ci sia un'energia che poi domina, regola le nostre vite e che noi in un certo senso cavalchiamo e che quindi siamo parte di un tutto. Mi piace pensare che siamo parte di un tutto.
1: E soprattutto, ora divaghiamo un po', però se tu pensi che sei parte di un tutto, pensi anche che sei una piccolissima parte di quel tutto.
0: Certo, infinitesimale proprio.
1: E quindi... smonti quell'importanza che credi che il mondo ti dia, ma che anche tu ti dai, e da questo deriva un drastico calo del senso di responsabilità. Perché se tu pensi di essere una piccola parte, piccolissima, infinitesima parte...
0: per la serie vivi tranquillo, che non è sulle tue spalle, che
1: Questo può essere uno spunto di riflessione in questo periodo.
0: E anche di germoglio, no? Di cose buone, di cose nuove.
1: Esattamente, perché in questo periodo diciamo che la primavera poi si divide in due fasi, no? La fase di nascita dei fiori, che possiamo paragonare al alla nascita interiore dei nostri bisogni più profondi, dove per nascita intendo ci accorgiamo dei nostri, prendiamo consapevolezza dei nostri bisogni più profondi, e un'altra parte di cui parleremo dopo, in cui dal fiore nasce il frutto, no?
0: Quindi la maturazione.
1: Esatto, e soprattutto il frutto cos'è? Portare nel mondo quello che è nato in noi, quella consapevolezza nuova. Ascoltare questi germogli significa non calpestarli con la fretta che ci contraddistingue. Cioè, sentiamo un bisogno, magari inizia a nascere qualcosa anche di nuovo. Intanto lo diamo in pasto alla mente, alla nostra neocorteccia, e gli diamo tutta una connotazione razionale che lo fa venir meno, no? Che lo fa, che lo smonta. Ma soprattutto poi abbiamo la fretta di innanzitutto capire di che cosa si tratta, e non lo sentiamo questo bisogno, ma poi di metterlo in pratica, no? Cioè di trarre giovamento, si dice, no? Di trarre frutto, in maniera negativa questa volta, da quel bisogno. Invece che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare, così come dobbiamo attraversare il dolore, dobbiamo attraversare anche questa fase in cui i nostri vestiti vecchi non ci vanno più e iniziamo a sentire che il corpo ha bisogno di qualcosa di nuovo, no? Stare lì, perché se non stiamo lì, questo bisogno, si dice in Gestalt, non verrà mai su in figura, resterà sempre sullo sfondo, no? E non sapremo mai verso cosa ci vogliamo muovere.
0: Quindi, ragazzi, fatelo quel percorso lì. Camminate sulle vostre strade e cercate di capire fino in fondo le vie che state percorrendo, dove vi portano.
1: Soprattutto sentitele.
0: Che non è cosa semplice, non si sente con le orecchie. Non è come la musica che passiamo, che senti con le orecchie, che è diverso invece.
1: Sì.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Di sabato, The Best, il meglio del radioblog di Cittadella la radio.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: reazioni, nel caso specifico di Oriana Fallaci, che secondo me ci sta bene in quello che stiamo dicendo. Nessuno di noi è preparato, non lo saremo mai, ma questo è ugualmente il nostro destino: cambiare. Si cambia con lentezza, la stessa lentezza che muta la primavera in estate, l'estate in autunno, l'autunno in inverno. Non ci si accorge mai in quale momento la primavera diventa estate. Una mattina ci alziamo e fa caldo, l'estate è giunta mentre dormivamo. È bella.
1: Eh sì.
0: È molto bella.
1: È molto bella, è molto bella.
0: Non avrei detto neanche che fosse della Fallaci, che sai, lei era un po' più cazzuta nello scrivere.
1: Ma
0: era un
1: secondo
0: po'
1: me
0: più...
1: c'è un'idea un po'
0: sbagliata.
1: Esatto, della Fallaci. Sì, sì, sì, sì, è vero, perché era una donna straordinaria, ma soprattutto anche molto delicata.
0: Questo è proprio un esempio della...
1: Contrariamente, diciamo, al personaggio che le era stato anche cucito addosso,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è vero.
1: Così.
0: Vabbè, ma durante il cammino a un certo punto sti fiori diventano frutto.
1: Sì, sì. È un piccolo passo indietro.
0: Sì, certo.
1: Tante volte cerchiamo nella primavera, la vediamo come un atto di rinascita collettiva, no?
0: Ok.
1: Che voglio dire? Vediamo che a un certo punto un prato è fiorito, ok? E ci incantiamo a guardare quelle migliaia di fiori che sono sbocciati tutti insieme. Ma la primavera non è altro che il risultato di migliaia di rinascite individuali. Con questo che voglio dire? Voglio dire che quel fiore, quel singolo fiore che sta nascendo e che è nato, non è nato pensando di essere uno fra tanti. Non è nato pensando di essere come quello a fianco. È nato per essere quel fiore. E anche l'invito che io vi faccio è di sentire i nostri bisogni, quelli veri, che sono solo nostri, che conosciamo solo noi, che alle volte non hanno neanche un nome, tanto sono intimi, e di non guardare a quello che il vicino, l'amico, il partner manifesta come bisogno, perché quello è il suo.
0: Sì.
1: Cioè, impariamo a pensare di rinascere come il nostro fiore, non come un fiore qualsiasi. E la rinascita e la primavera, no? Che cosa, a cosa è associata di solito? Si dice anche che in primavera c'è una rinascita, un risveglio, meglio.
0: Muscolare.
1: Muscolare di certi tipi di ormoni, no?
0: Esatto, sì, sì.
1: Ma
0: sì.
1: Che cosa sono? Cioè, che cos'è? Se noi andiamo a vedere, noi, diciamo, dando una connotazione un po' più spirituale, che cos'è? È una rinascita dell'amore, è una rinascita dell'eros, è una rinascita del piacere di vivere, del piacere di fare le cose. Quindi chiudiamo, vi lascio così, lo so,
0: maledetti tempi,
1: vi lascio così. Rinascete nell'amore per voi stessi, perché se non ripartiamo dall'amore per noi stessi, tutte le rinascite che andremo a credere di vivere si spegneranno dopo un poco. Solo attraverso l'amore verso noi stessi, e quindi verso quello che noi vogliamo, verso i nostri bisogni più profondi, ci può portare ad una vera rinascita. E rinascere è un rischio.
0: Sempre.
1: È un rischio, perché quando rivieni al mondo non sai quello che ti aspetta. Attraversiamolo.
0: Bene. Magari avessimo avuto dei preti così, invece no, invece ci tocca trovarli altrove.
1: Meno male
0: che ci sono. Grazie Stefano di essere stato con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a voi, grazie
0: ci
1: a voi. Buon fine settimana.
0: Alla prossima puntata. Nel frattempo, Luca Carboni. C'è chi ama la...

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Di sabato, The Best. Il meglio del radioblog di Cittadella la Radio.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Che bella questa canzone qua, è Losing My Religion dei Ram. Tra l'altro ci riporta anche all'inizio della trasmissione in cui parlavamo di Beverly Hills 90210. Questa è la canzone in cui succede il gran casino tra Brenda e Dylan, quindi per gli appassionati, tipo chi ha visto, ho scoperto che erano 10 serie, quindi l'abbiamo seguito anche per tanto tempo, verso la fine, diciamo, della storia, è proprio il momento in cui si lasciano in macchina, cioè iconico al 100%, così come anche la nuova di Jack Savoretti, secondo me potrebbe diventare un pezzo iconico, si chiama I Heard You Calling.

È quasi una versione Bryan Adams questa nuova canzone di Jack Savoretti, quindi ci riporta comunque un po' a quel modo di fare musica lì che insomma tanto ci piace. Solo che abbiamo detto a un certo punto, tornando indietro nel tempo, tornando, ma perché fermarsi così banalmente agli anni 90 quando possiamo ancora andare più indietro, capito? Questa canzone è bellissima, voi direte. Mina, sì, è proprio lei, proprio lei. Non l'abbiamo mai passata forse Mina in trasmissione ancora noi, però questa vale davvero la pena.

0: forse è proprio questo il punto. Non torniamo indietro per rivivere, torniamo indietro per ricordarci chi siamo stati e capire quanto di quel ragazzo è rimasto in piedi dentro di noi. Dylan e Brandon alla fine non sono mai andati via, hanno soltanto smesso di litigare ad alta voce. E allora tanto vale riaprirlo quel cassetto, ma non per restarci, semplicemente per portare via qualcosa, una certezza magari, che nonostante tutto, nonostante il tempo, nonostante gli errori e le strade sbagliate, quella speranza lì non è mai davvero sparita. Ha solo imparato a parlare più piano. Daniele vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo weekend. Ciao!
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella.

settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. A settembre tornerò, sono pronto e tocca a me, l'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. A settembre partirò e mentre il giorno sparisce, primavera verrà, sarà dolce e nervosa.

Ay, septiembre lontano, dale un bacio per me. La tempesta di neve non mi sorprenderà.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, abbiamo oggi con noi un vero e proprio pilastro della musica d'autore italiana, insomma cantautore, polistrumentista, poeta, perché lui ha segnato poi in realtà intere generazioni con brani entrati, devo dire, di diritto nella storia della nostra musica. Con piacere abbiamo con noi Alberto Fortis. Alberto, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie di avermi in trasmissione.
0: Bene, allora Alberto Fortis aprirà poi tra l'altro l'ottava edizione del Live Evo Festival martedì 23 di giugno alle 21.30 al Monrev Eco Green Resort di Taranto, accompagnato poi dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, allora tu torni a Taranto con questo bel progetto Sentimental City, c'è questo nuovo album con 8 inediti, un tour nazionale, poi anche un libro. Beh, questo è un nuovo capitolo che poi in realtà conferma quella che è la tua identità di artista libero, no? Capace un po' di attraversare musica, poesia, impegno civile ma anche ricerca personale. Beh, un bel momento questo, Alberto.
1: Ma questo momento è veramente molto pregno, molto intenso, perché appunto c'è stato da pochissimo la pubblicazione del nuovo singolo che anticipa il nuovo album, come tu hai detto, intitolato Sentimental City. Stiamo partendo anche con il progetto con un nuovo libro per la nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi. Siamo in tour, come tu hai detto, e oltretutto aggiungo anche questa che io chiamo insomma militanza per la missione della città d'arte del maestro Michelangelo Pistoletto, per cui dall'anno scorso sono diventato ambasciatore per la pace preventiva nel mondo, ma voglio condividere con voi una bellissima notizia arrivata proprio un paio di giorni fa, che ho ricevuto insomma questo onore di diventare anche ambasciatore per la pace per il segretariato del Summit Mondiale dei Premi Nobel, e questa cosa credo che non soltanto mi onori molto, ma sia veramente, arrivi veramente in un momento dove dobbiamo sempre di più renderci conto della forza dell'arte, della forza della musica, che è un'arma potentissima per cercare davvero di riportare la pace, riportare un certo tipo di segnale sentimentale, appunto, non importa quale fascia di età noi si appartenga, non importa quale professione, perché anche lo scenario internazionale, insomma, di cui siamo testimoni da troppo tempo, certo, evidenzia, certo, un fatto che in questo nostro mondo sta mancando il sentimento, il che vuol dire poi dignità, professionalità, rispetto di se stesso e degli altri.
0: Senti Alberto, tu poi hai esordito naturalmente nel 79 con un album capolavoro, questa pietra miliare della musica d'autore, accompagnato poi tra l'altro dalla PFM. Quanto di quell'energia, insomma di quella freschezza creativa porti ancora oggi nel tuo modo di vivere la musica?
1: Guarda, non devo dirlo io, perché è chiaro che deve dirlo chi all'esterno viene anche ai concerti eccetera, ma credo che sia non solo la stessa, anzi forse è molto probabilmente è cresciuta, proprio perché in questo periodo io risento anche un'aria, uno spiraglio di voglia di buone cose, di sostanza. Io lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo, oltre chiaramente in primis ai concerti, che è la prova del 9, insomma, del lavoro di un artista. Lo vedo anche in tutti gli incontri che sto facendo negli atenei, nelle università, nei teatri con i ragazzi anche di musica lirica, che però conoscono appunto dalla Turandot al Trapper oltreoceano, insomma, quindi ad artisti come Post Malone, Childish Gambino, per citare insomma i trapper che più mi piacciono, e questo è veramente un segnale vitale fortissimo. Non a caso l'album, il titolo dell'album è proprio Sentimental City, perché Sentimental City vuole indicare certo un luogo fisico, un luogo materico, ma anche un luogo, certo, del nostro stato mentale, del nostro, come ho detto prima, concetto del significato proprio della vita, della responsabilità di ognuno di noi negli altri, sugli altri. Non scopro niente quando dico che l'arte ha un'importanza fondamentale per lo stato di salute della società.
0: Senti Alberto, Milano e Vincenzo poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici. Mi domandavo un po', a distanza di anni il rapporto con Vincenzo poi lo hai risolto positivamente, ma invece com'è cambiato il tuo rapporto con Milano?
1: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo io t'ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi. E poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli, certo, in particolare di Francesco Micocci. E di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. Penso che il periodo forse più con un punto interrogativo generale è stato all'inizio, al giro di boa del millennio, dove era difficile capire, anche assestare tutti questi vari scenari, scacchiere che appunto oramai coinvolgono contemporaneamente non soltanto un paese, una nazione, ma ci coinvolgono tutti internazionalmente. Quindi, premesso che voglio dire, è inconcepibile, come abbiamo detto prima, questi anni di guerre che, insomma, speriamo, adesso pare che ci sia qualche spiraglio per finire, ecco. Però devo dire che Milano in particolare, da oramai da diversi anni, rimane un motore meraviglioso e anche, insomma, uno stimolo creativo per questo vortice. È chiaro, come tutte le capitali, ci sono i pro e i contro, cioè da una parte la frenesia, la velocità, ogni tanto non ci si sofferma su troppe cose perché ci sono altre cose da fare, ma a me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione, insomma, di vortice umano intorno, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi questa sera Alberto Fortis. Volevo ricordarvi questa data, quella del 23 giugno, del live Evo Festival al Morrev Eco Green Resort di Taranto, dove si esibirà accompagnato anche dalla rinnovata Sentimental City Band. Senti Alberto, sto facendo questi riferimenti storici che a volte è impossibile naturalmente ritornare su queste canzoni iconiche, La sedia di là, anche Il Duomo di notte, che sono diventati dei veri e propri inni generazionali, perché poi continuano a far commuovere intere generazioni. Ma tu ti aspettavi un eco così grande, così potente, quando hai scritto queste canzoni?
1: Guarda, sinceramente no, anche perché ricordo che quell'anno, quindi siamo alla fine degli anni 70, siamo a cavallo tra 79 e 80, la casa discografica pubblicò in contemporanea, credo, circa 15 album di nuovi artisti, di nuovi cantautori, quindi eravamo, insomma, come si dice, dei cavalli in corsa, e quindi nessuno si aspettava questa reazione. Devo dire che tanto hanno fatto le radio, le cosiddette radio libere di allora, perché noi pubblicammo un singolo che aveva facciata A, perché allora era ancora importante sul vinile a livello promozionale, certo, poi avere certo. la facciata B. Duomo sì. Di notte, facciata di Milano e Vincenzo. Le radio cominciarono invece ad innamorarsi e a trasmettere Milano e Vincenzo, e questo fu veramente la scintilla deflagrante, perché poi l'album, ricordo, che è stato annoverato tra i primi 100 della storia della musica italiana nella classifica di Rolling Stone, quindi nessuno se l'aspettava. E questo, comunque, visto che ricordo che in quel primo album abbiamo come musicisti uno stuolo eccellente, perché c'è la premiata Foneria Marconi al completo. Beh, ma questo poi a me, che sono cantautore, che però nasco come batterista in una band da ragazzino, ha sempre dato l'esigenza, in questa mia formazione, di avere un sound della band. Non a caso mi ha portato poi a cercare anche collaborazioni internazionali nel mondo, a Los Angeles, a New York, a Londra, lavorare con il produttore di Beatles, Sir George Martin, lavorare con Carlos Salomar, produttore di David Bowie, che tra parentesi rivedrò questo settembre, perché sarà in Italia per uno suo concerto e stage. Ecco, quindi questo è la bandiera principale del mio percorso artistico, con, come qualcuno ha detto, un po' da libero battitore, seguendo il più onestamente possibile quello che la musa mi suggerisce in quel periodo.
0: Certo,
1: certo. E sono comunque felicissimo di aver portato anche un pezzetto della nostra musica italiana in queste collaborazioni internazionali molto importanti.
0: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento, insomma, a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
1: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi, come abbiamo detto, anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta, e questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi, queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni, e questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più. Faccio una rapida considerazione in generale della musica di oggi. Io, guarda, poco più di 3 anni fa, per esempio, c'era questo giovane ragazzo che ha aperto un paio di miei concerti, e io ho detto: ma che bravo! E nelle mie interviste, quando mi dicevano chi vedi all'orizzonte tra i ragazzi bravi di oggi, io facevo il suo nome di una persona sconosciuta, Lucio Corsi.
0: Lucio Corsi,
1: guarda,
0: certo,
1: che bellezza di excursus ha fatto Lucio, oltretutto mettendo insieme diverse generazioni, e quindi è anche qui la prova che comunque bisogna sempre di più, e la sensazione ce l'ho anche tra i ragazzi giovani, c'è un humus, c'è una marea veramente di artisti, di ragazzi giovani che ha voglia di belle cose. Quindi scusami se mi permetto questa considerazione.
0: No, assolutamente, assolutamente, Alberto, certo.
1: Adoro proprio quella che è l'innovazione, adoro anche la provocazione quando ci deve essere, ma quando la musica arriva a essere a incitare lo stupro di branco semplicemente per poi avere un aspetto notiziabile, ecco, allora qua dobbiamo stare attenti, perché si diventa colpevoli nei confronti di quella che io chiamo la generazione futuro, che è il nostro tesoro, è veramente un humus da rispettare e da nutrire con le cose belle, appunto con la musica buona.
0: Allora, abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, noi facciamo una breve pausa e ascoltiamo del 1982 questo album bellissimo, il singolo che naturalmente dà il titolo a questo suo quarto lavoro in studio, si chiama Fragole Infinite. Fragole.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh, Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: soffrire.
1: Milano e Vincenzo, storico singolo di Alberto Fortis che abbiamo questa sera con piacere in diretta con noi qui su Cittadella Radio e Cittadella TV. Alberto, noi tra pochissimo parleremo anche del rapporto che hai con i giovani, tu hai un bel contatto con naturalmente il pubblico giovane, ma stiamo parlando naturalmente anche dei tuoi lavori, l'album omonimo, poi siamo passati a Fragole Infinite e poi hai fatto questo riferimento anche al produttore di David Bowie, perché tu sei stato a New York e anche a Los Angeles. Cosa ha dato l'America alla tua musica che l'Italia non poteva darti in quel periodo, Alberto?
2: Ma guarda, è stato, come ti dicevo prima, non è tanto una questione di paragone, è una questione proprio di sentire che magari la tua ispirazione di quel periodo potevi in qualche modo essere riferita a quella piattaforma di produzione. Certo, a parte il terzo album, La Grande Grotta, che è nato proprio casualmente per un incontro in un club con questi musicisti, poi l'altro, insomma, sono piuttosto importanti queste piattaforme, perché lavorare, come mi sono poi ritrovato per l'album questo a fine di anni 80, intitolato Assolutamente Tuo, appunto con tutta la band utilizzata abitualmente da David Bowie, con Mr. Carlo Salomar alla produzione, e abbiamo registrato, questo lo dico per gioia di condivisione, al Power Station Studios di New York, che
1: bellissimo,
2: quello
1: bellissimo.
2: Dove, per intenderci, certo, Bruce Springsteen ha realizzato il suo Born in USA e tanti altri artisti, e se qualcuno ha visto il film da poco, insomma da un po', che è uscito sulla vita di Bruce Springsteen, ecco, ho provato proprio una forte emozione, perché ci sono le immagini di lui che registra queste cose proprio in quella sala, in quelle posizioni dove veniva piazzato il microfono centrale, eccetera, e sempre per condividere belle cose. Proprio in quel periodo, in quello studio, per esempio, ho avuto modo di avere ospite per quattro giorni di una settimana lavorativa Julian Lennon, il figlio, uno dei figli di John, che per me rimane una delle bandiere non solo artistiche ma sociali più fondamentali della nostra musica, della musica nel senso, voglio dire, internazionale, e quindi queste, come accennavo prima, sono veramente degli arricchimenti non solo artistici ma proprio umani, e anche la lezione di vedere come questi personaggi, queste icone che sono dei remida proprio internazionali, invece riescono ancora ad essere delle persone molto semplici, il che può sembrare facile perché dici vabbè, è arrivato a quei livelli, cosa c'è che non va, e invece non è così semplice rimanere delle persone semplici e che hanno voglia in qualche modo di raccontarti qualche cosa di loro. Questo mi è successo soprattutto con Paul McCartney.
1: Bene, esperienze e ricordi bellissimi, Alberto, grazie naturalmente di questa bella testimonianza, di questo bel ricordo che ci stai dando oggi. Tu hai citato prima le nuove generazioni, hai un bel rapporto con le nuove generazioni ma soprattutto con i giovani. Che cosa cerchi di trasmettere loro riguardo un po' quello che è il valore della scrittura e anche dell'educazione musicale?
2: Ma innanzitutto devo dire che sono vasi comunicanti, perché incontrare questi giovani, per esempio l'incontro che ho fatto al Primo Teatro di Ferrara alla fine dell'anno scorso, l'ho fatto con appunto studenti di lirica, quindi una fascia d'età che andava dai 17-18 ai 24-25, tra parentesi interessantissima perché internazionale, cioè c'erano studenti che venivano dalla Cina, dall'Ucraina, dal Sud America, dal Giappone, dal Nord Europa,

0: chiaramente italiani, tutti parlavano italiano, chi più o meno bene, insomma, ma mi hanno chiesto tutta la giornata, sono state 7 ore di incontro, io ero abbastanza preoccupato perché non mi sembrava un'impresa facile. Beh, vi assicuro che è stato una giornata meravigliosa, perché tu hai a che fare, come accennavo, con una formazione di questi ragazzi che ti sanno parlare dalla Turandot appunto al trapper, come abbiamo accennato, e poi di scoprire anche in questo quadro multietnico quanta assonanza invece c'è proprio sulla bellezza. Quindi noi abbiamo insistito su quello, poi a un certo punto ho avuto l'idea di far cantare loro un madrigale o una canzone tradizionale popolare della loro terra, e alla fine abbiamo eseguito tutti insieme One degli U2. Ecco, quindi sono veramente dei segnali della bellezza che c'è, e insisto, come accennato prima, al fatto che quello che dobbiamo nutrire, perché è quello che continuerà a migliorare qualsiasi piccola, grande collettività, qualsiasi società, quindi qualsiasi città, per cui qualsiasi paese. Ecco qual è il concetto, la bandiera proprio di Sentimental City.
1: Senti Alberto, insomma, abbiamo parlato di nuove generazioni, però devo dire che il mondo della musica oggi è dominato un po' dallo streaming, no? Dai social, da queste canzoni un po' usa e getta, ci sono gli algoritmi che fanno durare spesso un pezzo meno di 2 minuti. Tu che poi sei legato all'idea del concept dell'album, no? L'album classico, come abbiamo detto prima, lato A, lato B. Senti, come vivi questa transizione digitale, Alberto?
0: No, io la vivo benissimo, e per me è una fascinazione forte, perché a parte i primi momenti in cui, come tutti, dovevamo un po' assestarci, ma per me è uno stimolo creativo bellissimo, anche perché il mio secondo amore è il cinema, infatti, quindi l'immagine. Infatti spesso mi realizzo, sono regista anche dei videoclip delle mie canzoni, o co-regista insieme a qualcuno, e quindi per me è uno stimolo anche il fatto di tentare in un minuto al massimo, o qualche post dura anche di più, ma insomma, di cercare di dire qualche cosa di augurabilmente col sale in zucca, magari anche di creare dei mini video che siano carini. Per cui è chiaro, è una materia che, come diceva il nostro premio Nobel Salvatore Quasimodo, non ha il giusto tempo umano, no?
1: Certo,
0: però
1: certo.
0: È anche una bella scommessa artistica, e infatti lo vedo anche la crescita che c'è stata proprio soprattutto nell'ultimo anno e mezzo sui miei social, che curo personalmente, perché insomma man mano si scopre sempre di più l'attualità dell'artista. Io raccomando sempre, anche chi non è proprio ventenne, quindi le nostre generazioni, di frequentare di più i social, perché se no si rimane legato o soltanto a importantissime manifestazioni, ma solo quello, o se no bisogna sentire il brano a tamburo battente in radio, eccetera. Però, come hai detto tu, certe cose rispondono invece alla legge dell'algoritmo, ma non sempre queste leggi corrispondono invece a un aspetto qualitativo, per cui creiamo veramente anche questa controaerea e questo peso social anche di chi ha voglia di belle cose, perché già ce n'è tanto, ma sempre di più ce ne deve essere, perché questo decreterà anche all'industria, all'algoritmo, di andare a premiare un altro determinato stile di musica.
1: Bene, allora abbiamo con noi in diretta Alberto Fortis, con grande piacere questa sera. Insomma, adesso volevo parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa, e poi c'è anche questa bella collaborazione che ne parlavamo prima con Moni Ovadia.
0: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti, è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring ed è nata questa collaborazione meravigliosa. Sentimental City, che è stato battezzato nei due live, nei due bellissimi concerti sold out al Blue Note a Milano, poi abbiamo avuto un mini concerto al Castello Sforzesco, questo per un'emittente invece radiofonica molto, molto importante, molto conosciuta, e ricordo che allora il 23 saremo appunto in questa bella data al Monrev, e tra parentesi non lo dico per piaggeria, torno sempre con ancora una volta con grande grande gioia in terra di Puglia, perché è una terra che mi sta a cuore, è una terra che ho sempre ritenuto molto sensibile artisticamente anche per i suoi colori naturali che ha, ecco. E tra i vari concerti poi vi segnalo quello che ci sarà il 26 di luglio, in questo caso al Castello Sforzesco di Milano, con tutta la mia band e appunto con degli ospiti, tra cui auguriamoci che anche Moni possa esserci in mezzo ai suoi tanti impegni. Sentimental City è uno dei pochissimi, forse il primo album che gode, ho voluto fare questa sorta di pluriproduzione, cioè di procedere a coppie di canzoni, sono 8 brani, quindi ci sono 4 coppie che ho voluto produrre insieme a delle piattaforme con cui ho collaborato, che ho sperimentato soprattutto negli ultimi 2-3 anni in città diverse, quindi creando questo arcobaleno. Ti faccio un esempio, c'è la città di Milano magari nei brani un pochino più spinti, più ritmici, c'è invece per esempio la presenza di Napoli con la rappresentanza dell'Orchestra Sinfonica di San Carlo nella persona del primo contrabbassista, mio fan da sempre, ma per dei brani che avevano un aspetto melodico che secondo me funzionava molto se prodotti in quell'ambiente. E faccio notare questo, che è proprio stata anche questa una bandiera della produzione di Sentimental City, che oltre al maestro Gianni Stocco, appunto contrabbassista dell'Orchestra del San Carlo, abbiamo anche il figlio Luca Stocco, che poi è produttore anche di Samurai J, adesso lo sarà anche credo di Noemi, di tanti altri artisti, Samurai J, con cui poi sono andati a Sanremo. Questo per dirti il linguaggio e la commistione anche generazionale, certo, di cui certo gode proprio Sentimental City nelle sue sonorità.
1: Senti, allora Alberto Fortis, tu sarai martedì 23, insomma ricordiamo alle 21.30 al Monrev, aprirai l'ottava edizione del Live Evo Festival. Alberto, che live naturalmente ci sarà, perché poi riascolteremo, credo, i tuoi grandi successi riarrangiati in una nuova veste.
0: Allora, ricordo che il live del Monrev Festival sarà un recital pianoforte, voce e immagini, dove che è una formula, sono le due facce della luna, no? Quel concerto, quello spinto rock and roll, oppure questo, ma che è comunque molto energico, e si tocca naturalmente tutti i momenti principali di produzione delle canzoni, ci saranno delle cose raccontate, e quindi è un excursus proprio dall'inizio ad oggi, e è una formula molto bella, perché magari delle volte ti permette anche, a seconda del polso, della situazione della serata, pur avendo un programma ben preciso, magari anche di divagare, e quindi noi vi aspettiamo tutti senz'altro a questa importante serata del 23.
1: Bene, noi ci saremo per riascoltare naturalmente questa grande voce della musica italiana, che riproporrà naturalmente non solo i suoi successi ma anche, penso, le nuove canzoni, e c'è Ricorda di me, che va a chiudere questa nostra bella chiacchierata con Alberto Fortis. Grazie Alberto.
0: Grazie a voi. Solo una nota su Ricordati di me, che certo è questo ponte delle nostre cose più importanti che ci portiamo come radici, della visione del futuro, ma siccome tanto si parla di intelligenza artificiale, voglio dire che Ricordati di me non è soltanto una cosa detta dall'umano, ma ho immaginato nella canzone che sia anche proprio la macchina, l'intelligenza artificiale, che prima di essere spenta ci dice ricordati di me. Quindi questo sempre per ricordare che gli algoritmi e tutto ciò di cui possiamo a volte patire sulla tecnologia invece è opera dell'uomo, e credo che l'uomo tutto sommato

0: Ma la mente umana sarà sempre un pochino più padrona della tecnologia piuttosto che il contrario.
1: Bene, grazie ad Alberto Fortis.
0: Grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I giochi del Mediterraneo diventano un caso nazionale. L'inchiesta di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera ha sollevato dubbi sui costi, sulla gestione complessiva dell'evento, sulla reale portata di una manifestazione sulla quale Taranto affida buona parte delle sue possibilità di rifarsi una verginità dopo anni e anni di narrazione tossica. Un aspetto fondamentale questo, ma completamente ignorato dall'articolo firmato da Marco Bonarrigo e dalla stessa Gabanelli. In definitiva, una stroncatura netta dei giochi di Taranto, e se è pur vero che questi giochi hanno avuto un percorso molto travagliato ed una gestione molto complicata,

0: giornata. È anche vero che si sta lavorando giorno e notte per arrivare nel modo migliore possibile all'appuntamento del 21 agosto, dopo anni di ritardi e capricci politici e istituzionali che hanno finito per rallentare un percorso che si è rivelato molto tortuoso. La conclusione dell'inchiesta è che i soldi spesi per Taranto avrebbero potuto essere spalmati su tutta la regione. Si arriva insomma a colpevolizzare i giochi del Mediterraneo di Taranto per aver assorbito risorse a dispetto della penuria di impianti sportivi nell'intero mezzogiorno. E torniamo allora alla lacuna fondamentale del servizio pubblicato sul Corriere della Sera. I giochi sono stati destinati a Taranto proprio per restituire alla città la possibilità di ricostruirsi, anche attraverso lo sport e gli impianti sportivi, a fronte di quello che la città ha speso e dato all'Italia, anche a prezzo di gravi problemi ambientali e sanitari. Una opportunità da cui ripartire, insomma. Poi che la città stia arrivando in grande affanno a questo evento è un fatto sul quale indubbiamente vale la pena interrogarsi, ma ciò attiene a responsabilità locali, non certo alla manifestazione in sé, che resta appunto una opportunità. Semmai è sul dopo che adesso bisogna lavorare affinché questi giochi non si risolvano nella classica occasione perduta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il master plan non è di 315 milioni di euro, ma è di 275 milioni, e con 275 milioni dall'inizio ho fatto approvare il master plan e ho realizzato tutto. E all'interno di quel master plan abbiamo avuto anche dei costi che abbiamo praticamente compensato con quelli che sono stati i ribassi e i risparmi che abbiamo avuto. Quindi non è 315 milioni, ma è rimane 275 milioni. Non è vero, il secondo punto, che la Regione ha aggiunto 35 milioni per i giochi del Mediterraneo. La Regione ha fatto degli investimenti nella Regione, in un'area della Regione, per impianti sportivi che nulla hanno a che vedere con i giochi del Mediterraneo, infatti sono opere che ancora devono partire. Per quanto riguarda gli imprevisti, terzo punto, gli imprevisti non sono stati... non hanno richiesto nuovi finanziamenti, in quanto i 15 milioni che sono stati rifinanziati ultimamente, finanziati, 8 milioni sono stati reintegrati perché erano stati tolti, cancellati con la finanziaria del 2025. 6 milioni e mezzo non sono stati dati per gli impianti sportivi, ma per una richiesta che ha fatto il sindaco di Taranto, che giustamente il governo ha voluto dare per opere stradali e quant'altro. Io ho speso 5.000 euro per una pallina da tennis con una fontana all'interno di un progetto dei campi da tennis nel centro di Taranto, e tutto il progetto con i campi, con tutto quello che sarà realizzato, che stiamo realizzando, con la clubhouse, gli spogliatoi, le tribune, eccetera, tutto quel progetto costa 5 milioni e mezzo, non una pallina da tennis con una fontanella. Quando si è detto che non era giusto dare alla provincia e soprattutto alla città di Taranto questi fondi per gli impianti che avrebbero invece dovuto dare a tutta la regione. Eh no, questo è l'errore più grande che si possa fare. Taranto ha ricevuto questo ed è per me pochissimo quello che ha ricevuto, per tutta una penalizzazione che invece questa città ha ricevuto a livello non soltanto nazionale, ma è la città più penalizzata in Europa. Quindi aver ricevuto degli impianti sportivi è il minimo e penso sia soltanto, spero, sia solo l'inizio di una crescita che questa città avrà, e tutti insieme, anche a livello nazionale, dobbiamo lavorare perché questo avvenga.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per, ecco, dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'ordine di servizio di Chima Mobilità con riferimento al servizio delle navette ha determinato nelle ore successive non pochi riflessi. L'orario di fine lavori era fissato per le 23:30, l'azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di prolungarlo sino all'una per consentire a cittadini e visitatori di godere fino al termine dell'evento musicale del Medimex, ma senza riscontro da parte dei lavoratori. Da qui la nota della municipalizzata circa l'avvio di un'indagine interna e l'assunzione di provvedimenti. Abbiamo ascoltato in merito il sindacato.
5: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera

0: organizzazione aziendale fino alle 23:30, nonostante ci fosse stato un ordine di servizio che ne prevedeva l'allungamento fino a, dell'orario dalle 23:30 all'una. Naturalmente riteniamo non ci sia stato, e non sappiamo, perché ieri, dopo tutto questo clamore mediatico e io direi anche politico, abbiamo fatto anche noi le nostre verifiche e i lavoratori, nessuno ha fatto abbandono del posto di lavoro, nessuno ha lasciato in sospeso nessun turno come pianificato. C'è stato probabilmente un errore organizzativo e soprattutto c'è stato, ripeto, un errore mediatico e politico, perché non si può garantire e vendere, tra virgolette, sbandierando un servizio in occasione del Medimex, che già di sé il Park and Ride è un servizio aggiuntivo. Ricordo a me stesso che, diciamo, da anni sosteniamo che l'AMAT ha una mancanza di numero di operatori di esercizio.
1: La presidente del CDA della municipalizzata intanto ha fatto sapere che non intende per il momento rilasciare dichiarazioni sull'accaduto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Per quel che riguarda i disordini relativi al servizio navette, dall'opposizione dell'amministrazione comunale di Taranto arrivano bordate. Per il consigliere comunale Giampaolo Vietri di Fratelli d'Italia le scuse non bastano, perché quanto accaduto rappresenta l'incapacità dell'amministrazione Bitetti di programmare e gestire eventi di grande richiamo della nostra città. Migliaia di persone costrette a tornare a piedi, dice Vietri, attese interminabili, disagi enormi per cittadini e visitatori, un'immagine mortificante per Taranto. Ancor più grave se si considera che per fare spazio alle navette erano state imposte limitazioni e sacrifici ai residenti del quartiere, ai quali è stato chiesto di rinunciare a parcheggi e spazi pubblici. Alla fine però il servizio che avrebbe dovuto giustificare questi disagi dei cittadini residenti non è stato garantito. Francesco Battista, per Futuro Nazionale Taranto, sottolinea che si tratta di un episodio grave perché colpisce direttamente il rapporto di fiducia tra cittadini e trasporto pubblico. Non si può chiedere, dice Battista, ai tarantini di lasciare l'automobile a casa o di utilizzare i parcheggi di interscambio, se poi nel momento del bisogno il sistema non è in grado di garantire un servizio essenziale. È necessario fare piena chiarezza e soprattutto fornire garanzie affinché episodi del genere non si ripetano. La vicenda solleva inoltre, conclude Battista, interrogativi ancor più rilevanti sul futuro della mobilità cittadina. Se si sono registrate tali criticità nella gestione di un semplice servizio navetta straordinario, è lecito domandarsi come verranno affrontate sfide molto più complesse, come l'avvio e la gestione delle future linee BRT. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle intanto esprime totale sdegno per quanto accaduto e ritiene non più tollerabili le costanti falle nella gestione dei servizi pubblici essenziali dovute anche alla mancata assunzione di personale operativo. Se da un lato apprendiamo dell'intenzione di aprire un'indagine interna da parte di Chima Mobilità, dall'altro esigiamo che le responsabilità non vengano scaricate unicamente sull'ultimo anello della catena, ovvero sul personale operativo e sugli autisti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Decima edizione di Scatto d'Atto, la competizione annuale tra scuole forensi d'Italia in cui gli scacchisti sono i praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte ad una commissione giudicante di esperti avvocati. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 21 scuole forensi da tutta Italia, è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A presentare la manifestazione, che quest'anno torna a Taranto, è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio.
4: La manifestazione è quella di trasmettere ai giovani che aspirano a diventare avvocati l'arte del saper parlare in modo efficace. Far corpo con le parole è un obiettivo della nostra professione, e perché per rendere autorevole e forte la voce del cittadino che chiede giustizia tramite l'avvocato. L'avvocato è la vera voce del cittadino che invoca giustizia. E quindi non avere una metodologia, ci è sembrato sin dall'inizio, che non avere una metodologia, perché l'università non la trasmette e gli studi purtroppo disertano questa la poietica, cioè il saper fare, ma si concentrano sulla trasmissione della teoria, diritto del processo, dimenticandosi che il saper fare è un elemento indispensabile per giungere al risultato.
3: l'entusiasmo dei partecipanti nelle parole della praticante avvocato

0: Arianna Conte.
1: Oltre che un percorso professionale di conoscenza anche con avvocati di grande spessore, è stato un percorso umano di conoscenza totale con altri praticanti, del loro percorso, delle nostre inclinazioni. Comunque scopri personalmente che inclinazioni si hanno nel diritto perché è una materia vastissima in realtà. Quindi sono grata anche di toccare materie che non pensavo mi piacessero. È una scoperta a 360 gradi, è anche un percorso di affiancamento ad altri avvocati e ci tengo a ringraziare tutti, dai miei compagni di viaggio, dai tutor, dagli avvocati, dall'ordine e dalla scuola forense che ci permette questo e dai nostri dominus.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Celebrata anche a Taranto la figura di Isabella Morra, la poetessa lucana vissuta nel Cinquecento e riscoperta da Benedetto Croce dopo secoli di oblio. A Palazzo Pantaleo la serata finale del festival dedicato all'artista, dopo le prime due giornate al Castello di Valsinni, dimora della poetessa. Nella serata tarantina, il poeta e critico letterario Silvio Raffo ha tracciato un parallelismo tra Isabella Morra ed Emily Dickinson.
4: In entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto anche ai poeti veri, i grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce, che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che incredibilmente anticipano anche Leopardi e il Gothic Dark.
3: Alla serata è intervenuto lo scrittore Omar Di Monopoli, narratore dell'Italia mediterranea.
5: Ma allora, io personalmente, più di 20 anni che faccio, come dire, una sorta di mia personale ricerca che ha radici profondamente meridionali, sudiste. La mia è una letteratura che attraverso la griglia del genere, quindi il noir, il giallo, il western, ha provato a raccontare questo territorio. Sono qui a portare la mia testimonianza in qualità di, diciamo, esperto di narrativa e di narrazioni, provando a, come dire, apportare con il mio contributo un qualche aiuto, un qualche lente di ingrandimento su quello che significa vivere al sud e soprattutto raccontarlo.
3: Il festival si caratterizza per le residenze poetiche all'interno del Castello di Valsinni, come spiega l'ideatrice e curatrice del festival Barbara Gortan.
6: Invitiamo autori selezionati a dimorare nella solennità della rocca affinché immersi nel Genius Loci possano essere ispirati e creare un'opera inedita a lei dedicata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Oggi tu presenterai nella sede di Fondazione Taranto 25 in Via Pentite questo tuo nuovo lavoro. Ci vuoi un po' raccontare brevemente, per quello che è possibile, di cosa si tratta?
8: Sì, allora, dunque, la terza parte di tre libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50. Essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Mediterraneo Chamber Music Festival, alla sua seconda edizione, propone un'iniziativa musicale che ruota attorno alla musica da camera. Musica da camera che è il trade union tra luoghi e generazioni diverse. Il festival è prodotto da giovani del territorio che ormai vivono lontano da Taranto, ma che tornano per dar vita ad un'esperienza artistica legata alla propria terra d'origine.
9: È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, e dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso e come tanti altrissimi altri casi, che sono impegnati per quelle che sono delle cause di sviluppo culturale, sociale, economico per il nostro territorio, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
10: Il festival quest'anno andrà dal 21 al 30 giugno e faremo diverse tappe. Partiamo da dove siamo partiti anche l'anno scorso, quindi dal chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano. Quest'anno però ci sposteremo e faremo anche due date fuori porta, una a Taranto nella città vecchia, a Palazzo Pantaleo il 25, e una invece il 28 giugno a Masseria Cappella Martina Franca.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'importante carenza di organico. Si parla di una scopertura rispetto a ciò che è previsto dalla normativa regionale, che si aggira attorno al 50%, a fronte di un altrettanto rilevante aumento dei carichi di lavoro e dell'insufficienza delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale, del crescente disagio psicologico degli operatori e del progressivo deterioramento del rapporto con parte della cittadinanza. Il riferimento è al corpo di polizia locale del Comune di Taranto e a sottolineare tutto ciò la funzione pubblica della CGE, che prende spunto dalla lettera aperta pubblicata il 13 giugno scorso da un agente che sostengono dal sindacato, e l'ennesima conferma di un disagio diffuso e profondo che la FPCGL aveva già evidenziato con la nota del 19 marzo del 2025 indirizzata al commissario prefettizio pro tempore e alla dirigenza dell'epoca. La lettera della gente non rappresenta una voce isolata, ma il sentimento diffuso di tante lavoratrici e tanti lavoratori che quotidianamente garantiscono servizi essenziali in condizioni sempre più difficili, dichiara Pietro Miceli, segretario aziendale FPCGL Taranto. Sulla necessità di un immediato confronto con l'amministrazione comunale interviene invece Fedele Ventruti, coordinatore delle funzioni locali. L'avvicinarsi di appuntamenti strategici come i Giochi del Mediterraneo e l'attuazione di interventi legati al PNRR, sostiene, stanno determinando un ulteriore incremento delle attività richieste alla polizia locale. Da tempo denunciamo una contraddizione evidente tra il ruolo crescente che viene attribuito alla polizia locale nelle politiche di sicurezza urbana e l'assenza di investimenti adeguati su personale, tutele e valorizzazione professionale, afferma Antonello Barnaba, segretario regionale FPCGL Puglia, che aggiunge: la sicurezza urbana si costruisce investendo sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro. Conclude poi Mimmo Sardelli, segretario generale: chiediamo all'amministrazione di avviare un percorso straordinario che affronti in modo strutturale il tema degli organici, dell'organizzazione del lavoro, delle tutele e della valorizzazione professionale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Bagni, docce, spogliatoi, un trittico di servizi per le persone con disabilità che verranno realizzati sulla spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito. Un intervento che rientra nel progetto Spiaggia Libera Inclusiva, predisposto dal Comune di Taranto nell'ambito dell'avviso della Regione Puglia, POC 2021-2027. L'obiettivo per l'assessore al demanio marittimo e urbanistica Giovanni Patronelli è quello di rendere il litorale accessibile, sicuro e inclusivo attraverso azioni concrete.
11: Un locale di servizio dove saranno ricoverate le due sedie job per consentire ai nostri amici di godere il nostro mare, e un altro locale adibito a servizi. Successivamente ci saranno altre operazioni a carico del comune che prevederanno anche l'inserimento di cartellonistica, passerelle in legno, sia per arrivare a queste strutture sia per arrivare in prossimità del mare, quindi alla battigia.
3: Un intervento di 50.000 euro rivolto agli utenti più fragili e alle famiglie del territorio, che punta anche alla valorizzazione delle spiagge e che, come ha sottolineato l'assessore Patronelli, attende l'ok della Regione nei prossimi giorni per iniziare con i lavori e consentire così a tutti di usufruire dei servizi negli ultimi mesi della stagione estiva.
11: Si era fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio.
3: A questo si aggiungono anche gli interventi alle passerelle di Lido Azzurro, Lido Torretta, Lido Bruno e Tramontone, inserite all'interno del progetto. Un'azione nata soprattutto dal confronto con le associazioni del territorio, che da tempo chiedevano attenzione verso le persone con fragilità e la possibilità di godere del mare di Taranto. Un primo passo per Francesco Vinci, di Disabili Attivi, che spera sia solo l'inizio di un percorso costante e concreto.
12: Finalmente stiamo cominciando a vedere qualcosa, perché come noi associazioni ci diciamo siamo costretti ad appellarci a un stabilimento privato per poter soddisfare le grandi richieste per andare a mare, e spero che questo progetto possa incominciare a essere uno che, a cui seguiranno altri.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Siamo nuovamente insieme con un nuovo videocollegamento. Abbiamo pronto Angelo Cannata della segreteria cittadina del Partito Democratico. Buongiorno Angelo.
13: Buongiorno a voi, grazie del collegamento.
7: E dunque, previsto per questo pomeriggio un appuntamento. L'attenzione è puntata sul rapporto tra gli enti locali, è così?
13: Sì, questo pomeriggio alle 18 riprendiamo con i nostri incontri presso il circolo Cannata in via Fiume, per riportare insomma la discussione all'interno delle nostre sedi proprio sul rilancio dell'azione amministrativa dopo le elezioni provinciali, quindi una coordinata azione amministrativa fra comune e provincia.
7: Ecco, una sfida importante quella di proposta da, insomma, dalle varie criticità che noi abbiamo sul territorio e che devono necessariamente vedere gli enti locali allineati, perché il bene comune deve essere al centro, questo.
13: Sì, l'agenda politica ce lo impone, abbiamo necessariamente diverse questioni che incombono nell'attualità e di conseguenza è bene riportare all'interno delle sedi proprie di rappresentanza del partito questa voglia di discussione e soprattutto rappresentare un radicamento operativo delle forze politiche presenti in città, in questo caso l'affermazione alle elezioni provinciali delle forze di centrosinistra ci dice proprio questo, ovvero una necessaria e opportuna discussione sul rilancio di tematiche che vanno, spaziano dalla mobilità alla sanità, alla pianificazione territoriale, ma soprattutto anche le politiche di rilancio dello sviluppo locale e di coesione sociale, visto le necessità del nostro territorio.
7: Ecco, Angelo, visto che il tema sono gli enti locali, il tema è il rapporto in particolare tra il Comune e la provincia di Taranto, non posso non sottolineare, a proposito dell'ente provinciale, che si tratta ancora di un ente che ha le armi spuntate, un ente al quale vengono affidati dei settori fondamentali importantissimi, come appunto i collegamenti, i trasporti, i collegamenti insomma su determinate vie, ma anche l'edilizia scolastica, anche la sicurezza delle scuole, ma l'ambiente, una certa fetta dell'ambiente, delle autorizzazioni per quel che riguarda determinati impianti, però si tratta di un ente che non ha davvero tutte le carte in regola per poter operare.
13: Sì, le elezioni insomma provinciali sono state caratterizzate ancora da questa riforma che vede l'ente provincia determinato a livello politico con elezioni di secondo livello, quindi di conseguenza è bene, è importante insomma rilanciare l'idea di una politica che sia radicata col territorio, ed è bene rilanciare il ruolo determinante che la città stessa può essere trainante proprio per lo sviluppo della stessa provincia e della città ionica. Molto probabilmente insomma si sottovaluta questo aspetto, e di conseguenza insomma la città deve essere, diciamo, consapevole di questo ruolo di capoluogo di provincia, e di conseguenza non può essere, diciamo, come dire, questo compito demandato a burocratiche, a, diciamo, questioni amministrative. La rappresentanza c'è, la rappresentanza è viva, e di conseguenza alla politica spetta anche il ruolo di discutere e portare avanti le istanze dei partiti e delle forze in campo proprio per rilanciare la necessaria azione amministrativa che ricordiamo essere determinata da un programma, ma anche da, da istanze che possono essere rappresentative di azioni politiche sartoriali, cioè necessarie per cucirsi addosso ai bisogni della comunità, quindi
14: ecco, mai dimenticarsi
13: che la politica deve essere legata alla comunità,
14: al bene comune. Grazie a quella parte di politica che fa questo, che risponde a quelle che sono le esigenze del popolo. Grazie Angelo Cannata della Segreteria Cittadina del Partito.
13: Ci vediamo oggi pomeriggio alle 18.
14: Appuntamento alle 18 presso il circolo di Via Fiume, il circolo Cannata. Grazie Angelo, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
15: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
3: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici, il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
16: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte, collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
3: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
17: Un diritto negato, come quello della fogna, secondo me è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
18: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi. Strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali, che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consiliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1200 assunzioni e 630 ausiliari. È l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che, intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale, e non solo.
19: E siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno 1,4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario del governo, noi non potremo mai riempire né l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con gli M77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
3: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe, infatti, servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
19: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
20: Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie alla Al Friendly, una scritta in arabo che recita «Mi prenderò cura di te», un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
21: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
20: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, un aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
22: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un molino
1: che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo, noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei Giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei Giochi del Mediterraneo.
20: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa, c'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime pur di garantire un servizio impeccabile e rispettoso delle diverse culture culinarie, come nel caso di Gianna, che ha una pizzeria e brasseria.
4: È stato interessante, soprattutto ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
20: Quali sono le difficoltà della cucina LAL?
4: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelle che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente.
20: Nella braceria niente maiale durante i giochi del mondo.
4: Lo toglieremo.
20: Taranto e la sua provincia rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Partito Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale dell'ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane con una nota mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta. Gli utenti continuano così ad essere esposti al sole. Nel frattempo apprendiamo con favore dell'avvio di interlocuzione tra il Comune di Lizzano e Poste Italiane, finalizzate ad individuare una soluzione definitiva. Riteniamo però che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni. A maggior ragione chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
20: E per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
22: Buongiorno, buongiorno a tutti.
20: Allora, Che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
22: Sì, il Museo Temporaneo della Medicoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti e di lavoro e le testimonianze legate all'attività della medicoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali, nonché gli strumenti utilizzati attualmente in uso e anche gli strumenti storici che ormai sono sorti.
20: Queste storie sono sempre molto affascinanti perché ci raccontano l'evoluzione di una Taranto del passato per vedere oggi come si è modificata la mitilicoltura.
22: Esatto, esatto. In più nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale per le attività che è strettamente connesse alla mitilicoltura. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro, nel cuore della città vecchia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
5: E, tra l'altro, no, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
22: Assolutamente no. Puntiamo molto anche su questo e grazie all'aiuto dei mitiricoltori veramente che hanno dato un grandissimo contributo al progetto.
5: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po' e sono state ripulite diverse zone, specchi d'acqua della città, possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitiricoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?

0: Veramente tanto, perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto, perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto, che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo. C'è anche il cortometraggio fatto
1: Da
0: dal
1: Massimo
0: regista Pasquale
1: Cinaia.
0: Maglia. Esatto, c'è anche la parte gastronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare. In più, il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
1: Perfetto, grazie Luca Gentile. Diamo appuntamento. Gli orari quali sono?
0: Allora, gli orari sono da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 per permettere anche ai crocieristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura. Infine, domenica 28, solo nella fascia mattutina, dalle 9 alle 13.
1: Perfetto, allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
0: Grazie mille a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Pugliese puro sangue, cresciuta artisticamente tra i sound system di tutto il meridione, Mamma Maria si è un uragano che ha investito la musica in levare. Fin dai primi anni 2000 ha dimostrato che la dancehall e il reggae nel nostro paese non sono una prerogativa esclusivamente maschile, conquistando l'underground con la forza delle sue parole. La sua musica è da sempre uno specchio fedele della realtà, brani storici del suo repertorio come La gente e poco poco sono diventati veri e propri inni generazionali, canzoni viscerali che hanno raccontato le difficoltà, le speranze, la quotidianità di intere generazioni di tarantini. Fotografie in musica di un territorio complesso, vissuto con orgoglio e spirito di riscatto e soprattutto scelto, pioniera e camaleonte, capace di spaziare dal dialetto ai ritmi giamaicani, ha sempre usato le sue radici come un manifesto per parlare di emancipazione, diritti e unione, facendo scelte di vita importanti e facendosi esempio. Oggi quel viaggio continua. C'è un filo invisibile che attraversa oceani e continenti che lega i ritmi della savana africana alle percussioni calde dei Caraibi. Si chiama Tribù ed è il nuovo brano prodotto da Love University Record che segna il ritorno di Mamma Marias a fianco del suo storico mentore Don Ciccio, un artigiano del suono con oltre 30 anni di carriera alle spalle. Il pezzo nasce come un vero e proprio manifesto sonoro poetico, un invito a girare il mondo con occhi curiosi aperti, portando un messaggio potente e attualissimo. In un'epoca di distanze e barriere, le differenze tra gli esseri umani non sono un ostacolo, ma una straordinaria ricchezza. Le liriche sono affidate alla penna di Maria, capace di veicolare messaggi profondi di unione e fratellanza, senza retorica, ma con un ritmo che fa muovere i piedi e un testo che fa riflettere la testa. E questo è il segreto dei grandi pezzi della Black Music: intrattenere e dire qualcosa di vero allo stesso tempo. E con Tribù, Mamma Maria e Don Ciccio ci sono riusciti ancora una volta.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Entro in videocollegamento con il direttore Michelangelo Busco. Buongiorno direttore, ben trovato.
4: Buongiorno a voi e un saluto agli ascoltatori.
3: Oh, benissimo. Allora, il via è stato dato con la conferenza stampa alla nuova stagione e ci racconti tutto perché siamo molto curiosi, sappiamo che sarà bellissima.
4: Speriamo, noi ce
3: Sì,
4: la mettiamo tutti ogni
3: sì,
4: anno,
3: è sempre
4: però
3: così.
4: gli auspici sono buoni, il riscontro è anche dello stesso livello, quindi siamo convinti di aver in qualche modo proseguito il lavoro fatto in questi anni, dove
3: Sì.
4: abbiamo dato una forte identità alla nostra programmazione, al nostro teatro. Per quanto riguarda la prosa, i titoli sono sempre 10. La novità di quest'anno è che abbiamo aggiunto una terza replica. Vista la necessità e le richieste importanti che arrivavano per sottoscrivere nu nuovi abbonamenti, abbiamo deciso di, grazie anche all'amministrazione e anche a Puglia Culture, siamo riusciti a incastrare per i 10 spettacoli di prosa la terza replica che in qualche modo dovrebbe aprire a nuovi abbonati e quindi soddisfare un po' le richieste continue che ci arrivano.
3: Giusto.
4: Il cartellone è variegato, è importante, ci sono grandi attori, grandi regie, grandi compagnie, si parte con...

0: Francesco Pannofino e Sassanelli, si prosegue con Breaking Break con Monica Privetti, poi abbiamo un Falstaff proposto da Emilio Solfrizzi, a seguire A casa tutti bene con la regia di Muccino, ci sono tanti titoli, abbiamo Haber, abbiamo Romeo e Giulietta, abbiamo dunque il sindaco Berrione Sanità fatto da Gleiesis, abbiamo La Rigenerazione, poi abbiamo lo Zar proposto da Stefano Massini e chiudiamo il cartellone della prosa con Malinconico di Massimiliano Gallo, quindi un cartellone estremamente importante. Per quanto concerne invece la musica, quest'anno abbiamo aggiunto un nuovo concerto, gli appuntamenti sono sei, si parte il 13 novembre con un big internazionale della musica soul funky, considerato per tanti anni l'erede naturale di Stevie Wonder, parliamo di Frank McComb, che in questo caso in tour italiana, solo in questo progetto, sarà affiancato da Mario Rosini, che lo consideriamo la nostra proposta pugliese di soul funky da affiancare a
1: Mamma.
0: McComb, per cui una serata esclusiva che sarà molto originale.
1: Mamma mia, che
0: Si
1: bello.
0: prosegue con un progetto nostalgico ma estremamente accattivante, fatto da Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo, che ha la stessa voce con una super band. Proporrà questo concerto interamente dedicato a Pierangelo Bertoli, ma la cosa meravigliosa è che Pierangelo Bertoli in qualche modo sarà presente in video e canterà col figlio durante il concerto.
1: Mamma mia.
0: Quindi è una cosa molto suggestiva per chi
1: Sì.
0: ama il genere e l'artista, sicuramente è uno spettacolo mai visto. Si continua con altrettanta importanza con progetti che rivedono in scena Teresa Desio, un grande ritorno e siamo felici di poterlo ospitare in esclusiva per la Puglia. Poi proseguiamo con Chiara Civello, considerata da tanti un talento naturale impressionante, anche con la sua
1: Vero.
0: musica molto elegante, i suoi concerti molto raffinati.
1: È vero, è vero.
0: Proseguiamo con diciamo, l'appuntamento più importante, non che gli altri non lo siano, ma l'appuntamento più importante in quanto a blasone di fama mondiale è quello dedicato ai Brand New Avis che finalmente dopo 10 anni riesco a portare a Taranto. Sono una
1: Bene.
0: band famosissima che fa londinese, fa funky. Chi la conosce da tempo sono in qualche modo affiancabili come generi musicali nell'Easy Jazz, agli Incognito e tante altre band che hanno fatto la storia di questo genere musicale.
1: Sì.
0: Chiudiamo la stagione con l'appuntamento di Tosca il 10 aprile con un nuovo progetto teatrale che è estremamente suggestivo non solo per la bravura di Tosca, per la
1: Sì.
0: capacità di interpretare, ma perché è un lavoro nuovo che sarà anche molto scenografato, quindi
1: Bello.
0: un progetto che va dalla musica al teatro a tutto tondo, quindi un artista che mostrerà la sua maturità assoluta raggiunta, quindi penso che abbiamo fatto un lavoro trasversale dove si incontrano vari generi, vari talenti, progetti esclusivi e quindi auspichiamo che la gente sia felice di assistere ai nostri spettacoli.
1: Sarà sicuramente così, come sempre tu ci insegni ormai, Michelangelo, che tutto quello che noi conosciamo e che apprezziamo, siamo insomma invogliati e spinti a venire a teatro a vederlo. E come ripeto, tu ci hai insegnato benissimo, le band che tu proponi e che noi magari non conosciamo, non tutti conoscono, poi si rivelano delle esperienze incredibili. Quindi ti ringraziamo anche per quest'opera, diciamo, di cultura che
0: Grazie a
1: fai
0: voi.
1: grazie alla.
0: Grazie per la fiducia.
1: Eh beh, la fiducia va dalle tue competenze, noi non siamo responsabili di questo, lo sei tu, quindi ti ringraziamo per questo. Grazie
0: Sì,
1: Michelangelo.
0: diciamo che volevo solo fare una chiosa rispetto ai
1: Prego.
0: costi che sono estremamente accessibili. Per quanto riguarda gli abbonamenti, il costo degli abbonamenti è rimasto immutato. per la prosa, la sottoscrizione e la prelazione parte già dal 14 luglio fino al 31 luglio, mentre i nuovi abbonati, sia per la musica che per la terza data che abbiamo aggiunto, partiremo dal 1 settembre. Il costo dell'abbonamento per la musica è di 120 euro, quindi 20 euro a concerto per la platea e 105 per la galleria, quindi poco più di 16 euro.
1: Assolutamente.
0: Per vedere degli spettacoli che sono estremamente importanti.
1: È vero, grazie. Grazie anche per questa scelta che vede, insomma, la cultura al centro per il teatro e per la musica. Grazie sempre, come sempre, Michelangelo.
0: Grazie a voi per il sostegno. Vi aspettiamo
1: sempre
0: in teatro.
1: Sarà sempre così. Grazie mille. Grazie al direttore Michelangelo Busco del
0: Teatro del...
1: Grazie, arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Gli incendi di vegetazione registrati su tutto il territorio ionico nel mese di maggio sono 415, praticamente quasi raddoppiati rispetto a quelli dello scorso anno nello stesso mese. La stima parziale di giugno è ferma a 530 rispetto ai 769 del giugno 2025, ma va considerato che il mese non è ancora terminato e le temperature, che chiaramente favoriscono l'origine del propagarsi delle fiamme, sono particolarmente alte in questo periodo. Interventi quotidiani che vengono portati avanti con grande impegno da 242 tra vigili del fuoco e capisquadra. Rispetto quindi alla dotazione organica prevista da decreto, 492 unità, ne risultano mancanti 50. Questa è la fotografia della situazione sul territorio di Taranto e provincia, che si attesta problematica in un contesto, quello pugliese, altrettanto critico. Ad evidenziare la carenza di organico e l'insufficienza e l'inadeguatezza dei mezzi, la CGL Funzione Pubblica, che sottolinea, la L'amministrazione centrale ha recentemente avviato un interpello straordinario per fronteggiare l'emergenza incendi esclusivamente nella provincia di Taranto. A tale procedura hanno aderito diversi lavoratori in attesa di trasferimento, cogliendo l'opportunità di rientrare nelle proprie sedi. Alcuni di questi operatori erano stati assegnati a Taranto, che oggi si ritrova ulteriormente impoverita sotto il profilo degli organici. Una decisione che i lavoratori percepiscono come una mancanza di attenzione e rispetto nei confronti di un comando che vive le stesse criticità di Lecce e dell'intera regione. La situazione tarantina, dice Gaetano Lacorte, segretario aziendale dei Vigili del Fuoco FPCGL di Taranto, presenta inoltre elementi di particolare complessità. Il territorio ospita uno dei più grandi poli industriali d'Europa, caratterizzato dalla presenza di impianti ad elevato rischio industriale, dalla necessità di garantire costantemente elevati standard di prevenzione e intervento in caso di emergenza. A tutto questo si aggiunge il fatto che non è stata ancora sottoscritta la convenzione con la Regione Puglia per la campagna antincendio boschivo. Inoltre Taranto sarà protagonista di importanti eventi internazionali legati ai giochi del Mediterraneo, un appuntamento che richiede certamente un incremento delle esigenze di sicurezza e soccorso. In queste condizioni continuare a garantire un livello minimo di soccorso è possibile soltanto grazie alla professionalità, al senso del dovere e allo spirito di sacrificio delle lavoratrici e dei lavoratori. Mimmo Sardelli, segretario generale FPCGL Taranto, ribadisce infatti che non si può continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire organici sufficienti e condizioni operative adeguate.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Destino ancora tutto da scrivere per il Meta, il mercato generale dell'ortofrutta che ha sede sulla statale 106. È infatti ancora sconosciuto l'esito della consultazione per la sua gestione. A sollevare il caso e a chiedere lumi all'amministrazione comunale è il consigliere dell'UDC Emiliano Messina. Il bando per la concessione e riqualificazione del mercato è stato pubblicato il 9 aprile e la scadenza era fissata al 25 maggio, ma a più di due mesi dalla pubblicazione l'esito non è ancora conosciuto. Eppure il consigliere sottolinea come il mercato generale, con una gestione ottimale, avrebbe un valore strategico per l'intera filiera agroalimentare di un territorio particolarmente ampio che comprende il versante occidentale della provincia ionica. Messina richiama quindi le finalità dell'avviso pubblico promosso dalla amministrazione comunale. Il bando di consultazione preliminare ha avuto infatti lo scopo di avviare un confronto con uno o più operatori economici con una adeguata capacità di investimento necessaria per poter riqualificare riqualificare gli impianti e le infrastrutture del Meta, che versano in pessime condizioni, e soprattutto operatori che siano in possesso delle competenze per gestire il mercato in modo da ospitare e far lavorare al meglio gli operatori e soprattutto garantendo canoni adeguati e non vessatori. In conclusione, Messina richiama l'attenzione sulla necessità di fare chiarezza sugli esiti della procedura, ma se per il Meta non si sa nulla, la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale ha avviato invece un confronto su Agromed di Castellaneta. È quindi opportuno, conclude Messina, che l'amministrazione comunale informi la città e gli operatori sugli sviluppi di una vicenda che riguarda un settore strategico come l'agroalimentare dell'area di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Respingiamo fermamente qualsiasi lettura che tenga a scaricare le responsabilità sui lavoratori dell'azienda di trasporto, il cui impegno in una 4 giorni così complessa è stato encomiabile. Le parole dell'assessore comunale al coordinamento strategico dell'azione di governo, Gianni Cataldino, vanno in una direzione letteralmente opposta rispetto a quelle che la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, ha consegnato alla stampa domenica mattina, poche ore dopo il disagio causato dall'interruzione del servizio navette prima che terminasse l'esigenza dello stesso, legata alla manifestazione del Medimex. Ma qui il punto centrale. La presidente del Consiglio di amministrazione della municipalizzata ha fatto sapere a caldo che intanto era partita una indagine per verificare come fossero andate effettivamente le cose, preannunciando poi provvedimenti a carico dei dipendenti. L'ordine di servizio, che prevedeva un allungamento dell'orario di lavoro dalle 23.30 all'1, non è stato rispettato, ma la levata di scudi dei sindacati non si è fatta attendere. Così ai nostri microfoni Carmelo Sasso della Will Trasporti e Francesco Zotti della Filt CGL.
5: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23.30 con la bellezza di 2 bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, d'organizzazione aziendale fino alle 23.30.
6: Noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una nota informativa dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario straordinario e quindi straordinario.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ipotesi più accreditata è quella del suicidio, ma sono comunque aperte tutte le piste per gli inquirenti chiamati a far piena luce sulla morte di Giulio Razzano, il ragazzo di 20 anni di Castellaneta, di cui si erano perse le tracce dal pomeriggio di martedì. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato ritrovato circa 24 ore dopo nella gravina. Le ricerche sono partite sin dalle prime ore, da quando il giovane, che avrebbe dovuto raggiungere la palestra, è andato via di casa lasciando lì il borsone, non facendovi più ritorno. L'attività di indagine è stata portata avanti anche nella notte tra martedì e mercoledì, con l'utilizzo di droni che hanno permesso di perlustrare la zona vicina a quella del ritrovamento del cellulare, che di fatto ha rappresentato un elemento determinante nell'individuazione dell'area da attenzionare, impiegate anche unità cinofile. Alla ricostruzione della triste vicenda stanno lavorando i carabinieri, ma a prender parte all'imponente attività di ricerca messa in moto sin da subito anche vigili del fuoco, soccorso alpino, protezione civile e molti volontari. Al vaglio in questo momento le ultime ore di vita del ventenne, i suoi ultimi contatti, le immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza presenti lungo il percorso fatto da Giulio Razzano prima di giungere nella gravina. Tasselli importanti potrebbero emergere dalle testimonianze e dalle valutazioni del contesto familiare e amicale del ragazzo, ma i carabinieri stanno appurando anche se sono stati lasciati scritti che potrebbero sicuramente aiutare a scoprire la verità sulla morte del ventenne.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Due nuove aree parcheggio e potenziamento dei servizi per garantire l'igiene urbana. Sono queste le principali misure varate dal tavolo di lavoro del Comune dedicato all'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo. Al tavolo, coordinato dal direttore generale Marco Lesto, hanno preso parte, fra gli altri, il capo di gabinetto Maria Lucia Venneri, il vice sindaco Mattia Giorno, gli assessori Gianni Cataldino e Francesco Cosa, i dirigenti di Chima Mobilità, Chima Servizi